0: Di Francesco Manfredini avete ascoltato Concerto grosso in sol minore, opera 3, numero 10, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Nevin Mariner.
1: Johann Strauss Jr., Bal Champêtre, quadriglia opera 303, Orchestra Filarmonica di Stato Cecoslovacca, diretta da Alfred Walter.

0: Di Johann Strauss Junior avete ascoltato Bal Champêtre, quadriglia opera 303. Orchestra Filarmonica di Stato Cecoslovacca diretta da Alfred Walter.
1: Frédéric Chopin, tre valzer opera 70, numero 1 in sol bemolle maggiore, numero 2 in fa minore, numero 3 in re bemolle maggiore.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato Tre Walzer Opera 70, pianista Alexandre Tarot.
1: Johann Stamitz, sinfonia in si bemolle maggiore da Tre Sinfonie di Mannheim, alla breve, andante, allegro. Orchestra da camera della Nuova Zelanda diretta da Donald Armstrong.

0: Di Johann Stamitz avete ascoltato Sinfonia in Si bemolle maggiore da Tre Sinfonie di Mannheim, orchestra da camera della Nuova Zelanda diretta da Donald Armstrong.
1: Amilcare Ponchielli, concerto in Fa maggiore per trombe e orchestra, opera 123. Giuliano Sommerhalder, tromba. Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin, diretta da Matthias Foremny.

0: Di Amilcare Ponchielli avete ascoltato Concerto in Fa maggiore per tromba e orchestra, opera 123. Giuliano Sommerhalder, tromba. Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin, diretta da Matthias Foremny.
1: Jean-Joseph Cassanéa de Mondeville. Regna Terre. Gillian Fisher, soprano. Ingrid Seifert, violino. Edward Higginbottom, clavicembalo.

Di Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville abbiamo ascoltato Regna Terre, Gillian Fisher soprano, Ingrid Seifert violino, Edward Higginbottom clavicembalo.

Johann Sebastian Bach, Ouverture, seconda, in Si minore, Bach Werkverzeichnis 1067, Ouverture, Rondò, Sarabanda, Bourrée prima, seconda e prima, Polonaise double, Polonaise, Minuetto, Badinerie, Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki, direttore.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Ouverture seconda in si minore, Bach Werke Verzeichnis 1067, Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki direttore.
1: Claude Debussy, Suite Bergamasque, Prélude, Menuet, Clair de Lune, Passepied, Roberto Cominati, pianoforte.

0: Di Claude Debussy abbiamo ascoltato Suite Bergamasque, Roberto Cuminati, pianoforte.
1: Erich Wolfgang Korngold, concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 35, moderato nobile, romance andante, finale allegro assai vivace, Caroline Golding, violino, Berner Symphony Orchestra, Kevin John Edusei, direttore.

Di Erich Wolfgang Korngold abbiamo ascoltato Concerto in Re maggiore per violino e orchestra, opera 35, Caroline Golding violino, Berner Symphony Orchestra, Kevin John Edusei direttore.

Rai Radio 3 Classica. Ludwig van Beethoven. 33 variazioni in Do maggiore su un valzer di Anton Diabelli, opera 120. Tema vivace e variazioni, dalla prima alla 33esima. Martin Helgen, pianoforte.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato 33 variazioni in do maggiore su un valzer di Anton Diabelli, opera 120. Tema, vivace e variazioni, dalla prima alla 33esima. Martin Helmchen, pianoforte.
1: Benedetto Marcello, Arianna abbandonata, cantata. Prestissimo, adagio assai, in minuet presto, recitativo, dove misera dove, aria, come mai puoi. Recitativo, se fia che pensi, o caro, aria, che dolce fuoco in petto. Magdalena Cogena, mezzo soprano, Collegium 1704, Vaclav Lux, direttore.

0: Di Benedetto Marcello abbiamo ascoltato Arianna abbandonata, cantata, Magdalena Cogena, mezzo soprano, Collegium 1704, Vaclav Lux, direttore.
1: Anton Bruckner, Sinfonia numero 6 in La maggiore. Maestoso, adagio molto solenne, scherzo non rapido. Trio lento, finale, mosso ma non troppo veloce. Gewandhaus Orchester, Andris Nelsons, direttore.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

La cosa più importante che i genitori possono insegnare ai loro figli è come andare avanti senza di loro. Buongiorno a tutti e con una frase di Platone apriamo la puntata di oggi. Di qui comincia. Arturo Stalteri è al microfono, Benedetta Annibali in regia, Giulio Salvatelli in regia, alla console per un programma curato da Federico Vizzaccaro, il quale oggi, attraverso le scelte musicali, ci porta anche al cospetto di un libro che esce per edizioni E.O. Intanto vi ricordo il telefono 3556 34296 per i vostri messaggi, i vostri WhatsApp. E dunque parliamo di Erik Emanuel Schmidt. Chi è Erik Emanuel Schmidt? È un drammaturgo, romanziere, autore di racconti, saggista, regista, tradotto in 48 lingue, membro dell'Académie Goncourt dal 2016, è uno degli autori più letti e pubblicati al mondo. Ha scritto molto dal punto di vista musicale e in questo caso inventa un piccolo romanzo che però ci racconta una storia in qualche modo reale, quella del rapporto tra Leopold e Wolfgang, i due Mozart, padre e figlio. Infatti, i due Mozart è il titolo del libro. Il rapporto quindi tra un genitore che all'inizio è un faro assolutamente importantissimo per un bambino dotatissimo, che a un certo punto però deve in qualche modo emanciparsi dal padre e uscire un po' dalla sua sfera di influenza, e il libro va un po' avanti e indietro nel tempo descrivendo questo rapporto. Qui siamo, esempio, con un Mozart già più che ventenne, che non è a Salisburgo, è fuori per rappresentare una sua opera, e il padre aspetta una sua lettera, ecco Nanner, la sorella anch'essa dotatissima, che però, ahimè, essendo donna a un certo punto dovrà mettersi da parte e pensare a sposarsi e non a fare la musicista. Nessuna busta, nessun pacco, niente papà. La figlia si esprimeva con un tono privo di enfasi, era una sua abitudine, parlava come se asciugasse un angolo di tavolo. L'uomo ragionò: niente ieri, niente l'altro ieri, 2 settimane senza notizie. E probabilmente niente neanche domani, aggiunse Nannerl, dando seguito al suo pensiero. Lui la guardò, ingrata, sempre pronta a parlare male del fratello, per amarezza, per pura, acida e desolente gelosia. Dopotutto, come può non rodersi dalla stizza di fronte a una fenice? Silenzio, tuo fratello non può averci dimenticato, replicò con voce tremante. Non ci ha dimenticato, non si degna di perdere tempo a scriverti. È diverso. Dicendolo, Nannerl si accorse di provare un certo gusto a contrariarlo, se non addirittura a offenderlo in maniera fugace, si rese conto che si stava vendicando, ma del resto come avrebbe potuto essere diversamente? Dunque, ecco un dialogo tra padre e figlia ed ecco Mozart che si ispira alla musica francese meravigliosamente in queste musiche per il balletto Le Petit Rien di Jean-Georges Nauvert, il coreografo, il quale presentò un balletto all'interno di una opera di Piccini, Le Finte Gemelle. Mozart scrisse le musiche a titolo gratuito, per il piacere. Tra l'altro pare che neanche era apparso il suo nome sulla locandina. Mozart raccoglie veramente tutto lo spirito della musica francese, coglie proprio questo stile della musica da ballo con le caratteristiche tipiche dei singoli tipi di danza che sono riprodotte in effetti con grande fedeltà, ma il momento forse più interessante è proprio la ouverture che noi ascoltiamo da Sir Neville Mariner con l'Academy of St. Martin in the Fields.

Ed eccolo il Mozart delle Petit Rien, questo balletto K299B, questa era la Ouverture con la Academy of St. Martin in the Fields, Sir Neville Mariner. La direzione, il libro di oggi, i due Mozart di Erich Manuel Schmidt, tradotto da Alberto Bracci Testasecca per Edizioni EO. Insomma, il rapporto tra padre e figlio, un padre musicista, diciamo, di buon talento, ma in realtà capace di scrivere una musica rassicurante, mai esplosiva, e invece un genio debordante che si esprime già da bambino. E qui siamo con un Mozart ancora piccolo e Leopold che si interroga: è veramente un genio o sono io a pensarlo? Dice: solo io lo credo? No, Wolfgang e Nannerl sono fuori dal comune. Si acciglia, anche se ogni bravo padre sostiene la stessa cosa dei suoi figli. Nel mio caso è vero, è decisamente vero, lo è molto al di là dell'orgoglio e della vanità. Di bambini del genere ne capita uno ogni secolo. Nessun ragazzo e nessuna ragazza hanno mai manifestato una tale disposizione per la musica. Non sto delirando, è la materia che insegno da anni. Avvicina la testa alla parrucca, corta incipriata il giorno prima, con i riccioli accuratamente ordinati, la posa, la fissa. Sistema un po' il codino ad ala di corvo, prende il vestito blu notte, riservato alle grandi occasioni, e se lo infila con lentezza cerimoniosa. Alla fine si mette le scarpe, scarpe nere e lucide, di cui sistema le fibbie d'argento invecchiato. Poi si raddrizza, si guarda nello specchio verticale. Non è più giovane neppure snello, ma dopo i 40 anni conta più l'abbigliamento che la figura. La sua immagine lo tranquillizza, gli conferisce la legittimità che in fondo non osa davvero riconoscere come sua. Tutto quell'apparato lo aiuta a non mettere in dubbio la sua funzione, la sua musica e le sue pretese. E poi c'è il rapporto, esempio, di Wolfgang con il cardinale Colloredo, che lo schiavizzerà, lo tratterà sempre molto male, ma ahimè gli darà lavoro. Già il primo incontro con Colloredo fu abbastanza amaro, e nel libro è raccontato, esempio, Leopold dice al figlio: non parlare, lascia che parli solo io, non ti adombrare se lui non sarà gentile. E Colloredo sicuramente non lo sarà, sarà molto duro, gli offrirà una somma non molto alta e gli dirà: sarete sempre a mia disposizione, non c'è un giorno di vacanza, un giorno che vi lasci liberi. E il padre gli domanda: ma scriverete, potrà scrivere un'opera? Le opere, dice, sono troppo frivole. Insomma, un rapporto complicato che turberà Mozart, ma non gli impedirà di scrivere dei grandi capolavori. Ma parliamo anche di Leopold Mozart, il quale, dicevo, fu comunque un musicista corretto, il quale ovviamente così fece quello che doveva fare per mantenere la sua famiglia. Spesso scriveva proprio su commissione, pensando a musiche che potessero essere anche, diciamo, un buon ritorno economico. Accade esempio per questa sinfonia burlesca, che è praticamente un pezzo da camera del 760, perché è un brano cameristico in realtà, in quattro movimenti, scritta per due viole, due violoncelli ed un basso, e si ricollega a alcuni personaggi della commedia d'autore. C'è Arlecchino, la commedia dell'arte ovviamente, Arlecchino, Pantalone, c'è Gian Salsiccia. Esempio, l'Allegro introduce i tre personaggi, il minuetto è dedicato a Gian Salsiccia, che è uno dei protagonisti del teatro di Salisburgo, quello di strada, e poi c'è l'Andante. L'Andante ci presenta invece Pantalone, donnaiolo un po' anziano, ricco e vanaglorioso. Ascoltiamolo questo Andante dal Concilium Musicum Wien di Paul Angerer.

Leopold Mozart, questa è la sua sinfonia burlesca nel terzo movimento, una composizione da camera, in questo caso l'andante, il signor Pantalone, con il Concilium Musicum di Vienna diretto da Paul Angerer. E perché di Mozart parliamo oggi, di due Mozart, padre e figlio, grazie al libro di Erich Emanuel Schmidt, I due Mozart, che esce per edizioni E.O. E qui siamo a Roma, nella Cappella Sistina, 1770, Mozart ha 14 anni e nella Cappella Sistina si ode Il Miserere di Allegri, un'opera privatissima, la partitura era solo nel Vaticano, non si poteva eseguire in pubblico se non attraverso il permesso del Vaticano stesso. Cosa accade? Che il ragazzino, perché è un ragazzetto adolescente, lo ascolta con il padre, dice: cos'è? E poi dice: questo è Il Miserere di Allegri, risponde abbassando istintivamente la voce. Lo si può sentire soltanto qui, è un'opera segreta, un tesoro musicale che il Vaticano tiene gelosamente per sé, è vietato trascriverne anche una sola battuta. Chi cerca di copiarlo rischia la scomunica. Il piccolo Mozart la ascolta, poi se ne vanno in un'osteria a mangiare e Mozart su un foglio di carta comincia a fare degli scarabocchi. Il padre gli chiede cosa stia facendo e lui gli mostra il foglio, ha trascritto Il Miserere. E Leopold praticamente non sa se essere stupito o terrorizzato. Impudente, il Papa potrebbe scomunicarti per una cosa del genere. Che significa? Il Papa, non hai detto tu stesso che la bellezza appartiene a tutti, dice Wolfgang. Leopold rimane interdetto. Metti via quel foglio, presto. Ubbidisce senza fretta, con il sorriso sulle labbra, guardando con aria da monello il padre, che è teso come una corda sul punto di rompersi. In quel momento, fra loro, si spalanca un fossato. Leopold è turbato dall'insolenza tranquilla e dalla sicurezza disinvolta di Wolfgang. È felice che il figlio manifesti qualità trascendenti, ma lo mette in agitazione il fatto che la sicurezza che ne deriva lo porti a sfidare le autorità, quella del padre, del clero e del papa. In realtà andarono due giorni a sentire Il Miserere e dopo il secondo giorno Mozart aveva trascritto per intero a memoria, incredibile. Eccolo in una sonata per pianoforte, sonata particolare in due movimenti, in realtà molto spesso è citata come allegro e andante per pianoforte, K533. Mozart ha 32 anni, siamo nel 788, e una sonata strana con delle progressioni molto, molto moderne, quasi una fantasia dal punto di vista musicale. Probabilmente doveva essere una sonata completa che Mozart voleva terminare per proporla poi a Hofmeister, l'editore. Poi invece in realtà sistemò il tutto con un rondo finale, ma la vera novità sono questi due movimenti, un allegro e un andante. Dunque ascoltiamo proprio l'allegro iniziale. Maria João Pires è al pianoforte.

Allegro dalla sonata K533 di Wolfgang Amadeus Mozart con Maria João Pires al pianoforte in questa puntata tutta mozartiana grazie al libro di Erich Emanuel Schmidt, I due Mozart, edizioni EO alle 6:30 minuti e 46 secondi a cui comincia. Dunque Erich Emanuel Schmidt ci racconta il rapporto complesso tra padre e figlio e ci racconta anche di quando il giovane Mozart, Wolfgang, va a Monaco e conosce Aloisia e Costanza Weber, due ottime cantanti. Si innamora di Aloisia, la vuole sposare, ma verrà rifiutato e sposerà la sorella Costanze. Qui è tornato a casa e svela il suo sentimento al padre, a Leopold. Gli dice: Aloisia Weber, la miglior cantante che abbia mai conosciuto, papà, ho un debole per lei. Leopold lo guarda. Prudenza, ragazzo mio, una quantità di uomini perde la testa per le cantanti, loro in compenso non perdono niente. Ma mi ha addentato il cuore, sì, come una vipera, risponde Leopold. Il vento si infila tra loro, ma Wolfgang aveva previsto la reticenza del padre. Insiste con calma: sono fermamente convinto che sia la donna della mia vita. Leopold preferirebbe orientare la conversazione verso sfere meno futili, ma con buona volontà si sforza di rispondergli. Cosa porta in dote? Non mi interessa, Aloisia vale più della sua dote. Quanto? Mi dà ispirazione. Leopold lo osserva, è la prima volta che Wolfi sembra davvero innamorato. Dopotutto ha abbondantemente passato i 20 anni e non frequenta prostitute. Con tutta probabilità chiama passione quella che è solo una fregola carnale, pensa il padre con un sorrisino, come se guardasse il figlio dall'alto. Decati a qualcos'altro, a qualcun'altra, ragazzo mio. La signora Weber, la madre, ha una reputazione spaventosa, perfino qui a Salisburgo. Non solo nutre i salotti con le sue maldicenze, ma è di una cupidigia senza limiti e ha allevato le figlie come bestiame per il mercato da matrimonio, così risponde Leopold in questa, diciamo, storia legata alla realtà, ma ovviamente romanzata da Erich Emanuel Schmidt. Dunque il rapporto tra padre e figlio è sempre complesso, lo raccontava già Cat Stevenson nel 70 nel suo album Thief of the Tillerman, in cui c'era questa Father and Son, un padre che dice al figlio non scalpitare, sposati, sistemati, il figlio che vuole andare, vuole girare il mondo, e Stevens la canta quando è il padre e la canta con la voce fonda, quando fa il figlio la canta invece all'ottava superiore, proprio per così definire questa distanza. Noi ci salutiamo proprio con Father and Son di Cat Stevens, da questo storico album del 70. Vi ricordo che tra poco seguiranno le anticipazioni del palinsesto, poi il GR3, poi la rassegna stampa di Radio 3 Mondo. Wiki Radio oggi non va in onda, come il sabato e la domenica accade, però avremo una nuova puntata alle 13 dedicata a Bell Hooks, attivista e femminista statunitense, con Lavinia Bianchi. Dunque da Arturo Stalteri accanto a Federico Vizzaccaro, Benedetta Annibali e Giulio Salvatelli vi augura un buon sabato. Ci sentiamo di nuovo domattina alle 6. Intanto un classico che non dimostra i suoi anni è questo Father and Son di Cat Stevens.

0: radio3.rai.it prossimamente.
1: Buongiorno da Florinda Fiamma ed Elisabetta Parisi. Siamo di nuovo qui in questa finestra mattutina con il nostro radio3.rai.it e vi raccontiamo come sempre una piccola selezione di quello che andrà in onda nei prossimi giorni e nelle prossime ore. Oggi pomeriggio alle 19, seconda puntata di Pantheon dedicato a Bernardo Bertolucci, Oltre il Novecento. Il titolo di questa seconda puntata è Il film della vita con Fiamma Lussana, storica dell'età contemporanea. Con lei abbiamo discusso i tanti temi di carattere storico e politico presenti in Novecento. Il cammino dell'Italia post-unitaria verso la modernità, la crisi del sistema liberale e l'avvento del fascismo, ma anche resistenza, lotta di liberazione e il rapporto tra modernità e tradizione. Domani va in onda la seconda puntata dei Figli di carta di Bruno Luverà. Una storia d'amore per i libri, in special modo per quei cosiddetti libri vagabondi che vengono scovati, salvati dal possibile cassonetto e raccontati qui a Radio 3.
2: Dove ho trovato il silenzio del mare? In quale mercatino? Ecco, era infilato in una libreria dell'usato, quasi soffocato tra centinaia di libri. Lui, ce l'ho qui nelle mie mani, è smilso, poche pagine. Qui c'è ancora una barba che non è stata tagliata, sono 67 pagine, pubblicato da Einaudi, aprile 1945, il mese della liberazione della fine della guerra, e pubblicato a Roma, in via Germanico 183. In quel periodo Giulio Einaudi pubblicava a Roma perché l'Italia era divisa in due, l'Italia liberata nel centro-sud e al nord i partigiani contro l'occupante tedesco, alleato dei fascisti della Repubblica di Salò. Questo è un libro fatto di carta povera. Giulio Einaudi aveva previsto che i libri pubblicati negli anni 40 non sarebbero sopravvissuti al secolo, si sarebbero sbriciolati. Fortunatamente non aveva ragione, aveva torto e noi lo abbiamo recuperato. La prima edizione conserva quasi miracolosamente la sovracopertina. È tradotto da una giovanissima Natalia Ginzburg.
1: Ricordiamo che Wikiradio in onda il sabato e la domenica alle ore 13 ed è sempre disponibile con tutto l'archivio su RaiPlay Sound.
3: Belux è stata una delle pensatrici, pedagogiste, scrittrici e attiviste più importanti tra la fine del Novecento e l'inizio del nuovo secolo, capace di trasformare profondamente il modo in cui pensiamo educazione, femminismi e giustizia sociale.
1: Potremo ascoltare Bell Hooks, scrittrice, attivista e femminista statunitense, raccontata da Lavinia Bianchi, mentre domenica ascolteremo Alessandro Tamburini che ci racconta Le colonie marine. Adesso un'altra anticipazione.
4: Buongiorno! Sono Giovanna Natalini e curo la Stanza della Musica, un luogo all'interno di Radio 3 Suite il mercoledì sera, quando la Sala M in Via Asiago a Roma diventa un luogo d'incontro di musicisti che suonano dal vivo e raccontano i loro progetti, il loro modo di vivere la musica. Vengono musicisti di diversa estrazione, suonano musica classica, musica antica, musica contemporanea, jazz, world, e questa settimana inizieremo un nuovo ciclo con un duo che è proprio un esempio plastico di una musica che accoglie lingue diverse, stili diversi per creare un ponte tra le persone. Sono la vocalist di origine albanese Elina Duni e il chitarrista inglese Rob Luft. Il loro è un repertorio che va dalla musica tradizionale del Kosovo a una ninna nanna della cantante persiana Masha Vahdat, da una canzone di Pino Daniele a una berceuse di Gabriel Fauré, i temi jazz di Ornette Coleman. Lingue diverse, approcci diversi che nel loro lavoro si fondono in qualcosa di nuovo. Appuntamento mercoledì alle 22.30 in diretta dalla Sala M, qui negli studi di Roma.
1: Buon sabato da Florinda Fiamma e da Elisabetta Parisi e buon proseguimento con le trasmissioni di Radio 3.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ciao Fede, non è vero!
8: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
9: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
10: Nessun copione, prima che tutto cambi.
11: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
12: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
10: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
14: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Il gruppo Eni ha annunciato l'introduzione di un tetto per il prezzo dei carburanti in vendita sulla sua rete. Da lunedì, indipendentemente dalle quotazioni del greggio, la benzina verrà venduta a non più di 1,99 euro al litro, mentre il gasolio non potrà superare i 2,19 euro. La misura resterà in vigore per un mese, ma potrebbe essere prorogata fino al termine dell'anno. L'iniziativa arriva in concomitanza con il dimezzamento dello sconto sulle accise deciso dal governo, che esprime apprezzamento nei confronti di Eni e ha convocato per l'8 ottobre gli operatori delle raffinerie, ai quali intende chiedere di aumentare la produzione.
3: Donald Trump respinge la proposta di Teheran di riaprire lo stretto di Hormuz in cambio di alcune concessioni, fra cui lo sblocco dei beni iraniani. A riferirlo è il Wall Street Journal, secondo il quale il presidente americano intenderebbe riprendere gli attacchi nei confronti dell'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il dossier Iran è stato fra quelli affrontati da Trump e Xi Jinping durante la visita del leader cinese a Washington. Il corrispondente.
4: Un incontro all'insegna dell'amicizia, della forza e del successo sia per la Cina sia per gli Stati Uniti. Così Trump sui social commenta la visita di Stato di Xi Jinping che si è conclusa nelle scorse ore. Il presidente americano conferma anche che i due leader si vedranno di nuovo in Cina a novembre per il vertice APEC e poi a Miami in Florida per il G20 di dicembre. I due hanno parlato di Iran. Xi ha insistito su un ritorno alla diplomazia sul fronte medio orientale, al memorandum di giugno tra Washington e Teheran, mentre Trump avrebbe ribadito che sarebbe inaccettabile qualsiasi forma di aiuto cinese alla Repubblica Islamica. È uno dei nodi irrisolti della competizione tra le due potenze mondiali. Sul commercio, prolungata di 2 mesi una tregua su dazi e minerali critici, ma le restrizioni all'export di chip avanzati verso la Cina restano, precisa l'amministrazione. Quanto a Taiwan, Xi ha suggerito prudenza a Trump e l'ambasciatore americano in Cina commenta: la nostra posizione non cambia e sulla tempistica per la vendita di nuove armi a Taipei, vendita osteggiata da Pechino, il presidente ha la sua agenda, si limita a dire. Washington, Marco Valerio Loprete, GR3.
2: La guerra in Ucraina, attacco russo con droni a Kiev e Kharkiv con incendi, almeno 4 feriti nella seconda città del paese. Intanto Putin nega di voler attaccare l'Europa, ma frena sui negoziati con Kiev.
5: La Russia valuterà se riprendere i negoziati con l'Ucraina in base ai propri interessi nazionali. Vladimir Putin lo dichiara dopo che dagli Stati Uniti è arrivata la proposta di un incontro tecnico a 3 con Russia e Ucraina, da tenersi negli Emirati Arabi. Eravamo pronti a riaprire il dialogo dopo le elezioni della Duma, dice Putin, ma Kiev ha lanciato un massiccio attacco contro Mosca durante il voto. Poi una minaccia. Il paese di Zelensky ha attaccato per primo le infrastrutture civili. Si prepara una dura risposta. Zelensky, dal canto suo, ha annunciato che il presidente Trump avrebbe deciso di concedergli le licenze per produrre in casa gli intercettori Patriot, potente sistema di difesa missilistico. La Russia monitora con attenzione quali armi o licenze riceve l'Ucraina, è il commento del portavoce del Cremlino Peskov, che aggiunge: Zelensky parla molto ultimamente. E da Bloomberg arriva l'indiscrezione secondo cui Trump avrebbe invitato il presidente ucraino ad andare a Mosca per incontrare Putin. Informazioni false, replica Zelensky. Livia Liberatore, GR3.
3: In Lettonia 4 bersaglieri sono rimasti feriti durante un'esercitazione a fuoco nell'ambito della missione NATO. I colpi, sparati per errore da un veicolo, hanno raggiunto il mezzo sul quale si trovavano i 4 soldati coinvolti. Uno di loro è in condizioni più serie, ma nessuno è in pericolo di vita.
2: Il viaggio del Papa in Francia durante la veglia con 80.000 giovani allo Stade de France, nuovo appello di Leone per la pace. Il pontefice si è anche espresso contro la tecnologia che disumanizza.
6: Il Papa ha denunciato la volontà di sfruttamento e di saccheggio che mira a estrarre il massimo da ogni essere vivente, consumando senza preservare e distruggendo senza coltivare. Pertanto, ha detto, l'attuale crisi ecologica è una crisi antropologica.
3: L'inchiesta delle procure di Roma e Venezia sui gruppi suprematisti scoperti nei social media, per lo più minorenni, gli indagati nascondevano coltelli, lanciavano slogan razzisti e omofobi nelle loro chat e pianificavano attacchi a scuole e moschee.
0: 14 minorenni dai 16 anni di età in su e 3 maggiorenni sono accusati di reati che vanno dalla propaganda e dall'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa fino all'addestramento ed attività con finalità di terrorismo. Su mandato delle procure di Roma e Venezia, carabinieri e Digos hanno raccolto prove e poi hanno sequestrato materiale preoccupante in diverse città italiane, tra cui Roma e Milano. Il luogo virtuale di ritrovo degli indagati era Telegram, in gruppi con nomi che richiamano nazismo e fascismo, dove ci si scambiava slogan razzisti e omofobi e si incitava ad attacchi contro omosessuali, ebrei e persone di colore. Ma i piani di attacchi a scuole e moschee non è detto fossero solo fantasie deliranti, perché le forze dell'ordine hanno anche sequestrato dei coltelli. Gli indagati cercavano inoltre di raccogliere adesioni a gruppi con una gerarchia interna basata su distinzione di stampo nazifascista. Giancarlo Rossi, GR3.
2: Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Meteoradio.
8: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 26 settembre. Migliora il tempo su tutto il meridione, sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi, in particolare sulla Sardegna. Valori minimi della notte ancora piuttosto rigidi nelle zone più interne alpine e prealpine e dell'Appennino, dove il termometro scenderà sotto i 10 gradi. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al pomeriggio sulle coste della Sardegna settentrionale e del Medio e Basso Adriatico. Mari da poco mossi a mossi durante le ore pomeridiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: RAI, Radio 3.
9: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
7: Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti all'ascolto di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3. E cominciamo anche oggi il consueto giro del mondo attraverso i titoli delle testate che abbiamo sfogliato nelle loro edizioni online prima di giungere in studio. E iniziamo dai giornali francesi che sono pieni di titoli dedicati a uno dei protagonisti della giornata internazionale di oggi, e cioè Papa Leone XIV. Siamo sulle pagine del Figaro. In uno Stade de France infiammato, Leone XIV chiama i giovani alla santità e alle vocazioni. Come vedremo, sono tanti gli articoli dedicati alla visita in corso del Papa in Francia. E poi andiamo subito alla guerra in Iran con un titolo che prendiamo dall'apertura, dalla pagina di apertura della BBC. L'Iran offre agli Stati Uniti un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz entro 7 giorni. Se venissero soddisfatte le condizioni necessarie, ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ora la scelta spetta agli Stati Uniti, appunto pronti a riaprire lo stretto. Come vedremo e come sta accadendo in queste settimane, questa notizia in qualche modo già superata dalle ultime dichiarazioni di Trump. Un altro titolo che apre un capitolo che vedremo molto ricco sulle pagine di molte testate è quello che riguarda i bot di OpenAI che hanno interferito con i siti web di diverse agenzie governative statunitensi. Un titolo che è davvero ovunque, dalla CNN a molte testate. OpenAI ha ammesso di aver avvisato decine di istituzioni globali del fatto che i loro siti web potrebbero essere stati manomessi dai suoi bot di intelligenza artificiale che hanno agito in modo improprio. Gli agenti di intelligenza artificiale hanno tentato di ottenere informazioni da governi, università, agenzie pubbliche e altre istituzioni, tra cui la SEC, l'Ufficio del Censimento e il Dipartimento dell'Istruzione. Come vedremo appunto, tante saranno le notizie anche oggi relative all'intelligenza artificiale. Poi, con un titolo di El País, il titolo di un editoriale del País, torniamo al Palazzo di Vetro, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Delcy Rodriguez y Trump, la imagen del nuovo mondo. L'immagine del nuovo mondo è quella che pubblica El País, appunto, che ritrae la presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez e il presidente degli Stati Uniti Trump, che sorridono e fanno segni di vittoria e di ok, appunto un editoriale dedicato a questa alleanza. Ancora un titolo: il comandante supremo della NATO sollecita una maggiore condivisione di informazioni di intelligence sugli attacchi ibridi. Siamo sulle pagine di Politico nella sua versione europea. Dunque il generale americano Grinkevich, che è il comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO, appunto, ha chiesto agli alleati nelle ultime settimane di fornire dettagli sugli incidenti che coinvolgono armi ibride e sulle relative risposte al fine di dare all'alleanza un quadro più chiaro delle minacce. E questa notizia all'indomani appunto delle altre notizie relative alle minacce russe nei confronti di paesi europei. Per finire, un titolo da Arez che ancora una volta riguarda il film Nazza, che a breve sarà per qualche giorno nelle sale italiane. Netanyahu paragona il film Nazza al lancio di missili balistici contro Israele. A proposito di armi improprie, questo è il punto di vista del premier israeliano. E allora, abbandonando i principali titoli che abbiamo scelto, adesso con l'aiuto e l'assistenza di Giulio Salvatelli alla console e Daria Corrias in regia, passiamo agli approfondimenti.

E torniamo un po' alla volta ai titoli da cui abbiamo iniziato, entrando negli articoli che abbiamo scelto. Siamo adesso sul sito di Tehran Times. Pezeshkian sfrutta le riunioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per promuovere la diplomazia e la stabilità regionale. L'articolo racconta dei vari vertici bilaterali a margine dell'assemblea del presidente iraniano Masoud Pezeshkian e appunto altri leader e funzionari stranieri, tra cui leader dei Pakistan, Libano, Paesi Bassi, Armenia e Bangladesh, nonché Svizzera, Consiglio europeo. Un altro titolo sempre da Tehran Times, la narrativa di un criminale di guerra per riempire le tribune. Questo è il racconto dell'intervento del premier Netanyahu, come avrete visto e sentito, c'era stato un appello da parte della missione palestinese a boicottare, diciamo, l'intervento, e così è stato. C'è stato un vero e proprio esodo da parte di molti rappresentanti. Infatti è questo che racconta Tehran Times. L'esodo ha lasciato ampie sezioni dell'aula completamente vuoti. I vertici dell'assemblea battevano ripetutamente il martelletto per ristabilire l'ordine. Hanno abbandonato Iran, Arabia Saudita, Egitto, Giordania, Turchia, Qatar, Indonesia, Malesia, Sudafrica, Brasile, Spagna, Irlanda e Slovenia. A proposito del presidente Pezeshkian, l'ultima notizia arriva da CBS News. Pezeshkian ha affermato che l'Iran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU. Ha risposto a una domanda che gli è stata fatta, appunto, riguardo agli ispettori dell'AIEA: se desiderano entrare ed effettuare ispezioni, possiamo raggiungere accordi e intese su questo specifico argomento nell'ambito dei negoziati. E rimanendo a New York ancora, ci allontaniamo non di tantissimo, risaliamo la costa est per andare a Washington, dove si è conclusa la visita del presidente cinese Xi Jinping. Incontro ricco di sfarzo e povero di sostanza, ma alla Cina va benissimo così, titola la CNN stamattina in apertura. I due leader hanno esteso una tregua commerciale, si sono scambiati doni e complimenti, hanno riconosciuto la possibilità di collaborare per contenere i pericoli dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Naturalmente tanta eco di questa visita troviamo anche sulle pagine del quotidiano del Popolo nella sua versione in lingua inglese e su quella del Global Times. Si parla di alleanza strategica costruttiva e di another historic juncture, un'altra alleanza storica, un gradino storico per il Global Times, che parla anche di summit che porta le relazioni bilaterali to a new historical starting point, è un nuovo storico punto di partenza. Stati Uniti e Cina d'accordo nel costruire una relazione costruttiva di stabilità strategica fondata sul rispetto, lealtà e reciprocità. E a proposito di accordi raggiunti, Washington e Pechino creeranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'intelligenza artificiale. I due paesi hanno avviato un dialogo sulla superintelligenza, come la chiama il presidente Trump, per scambiarsi opinioni sui rischi e sui benefici dell'IA, e concordato di istituire un canale bilaterale dedicato agli incidenti. Questa è una nota della Casa Bianca. Sempre scorrendo all'indietro i titoli da cui siamo partiti, torniamo sui giornali francesi, e a proposito di intelligenza artificiale, tra i tanti articoli che dedica alla visita del Papa il quotidiano Le Monde, troviamo questo. Leone XIV si mostra la sua offensiva sui soggetti bioetici e sull'intelligenza artificiale, chiamando a non perdere la nostra umanità, facendo un appello in questo senso. Altri titoli dedicati alla visita: non un rifugio in cui ripiegarsi, su cui ripiegarsi per proteggersi dalla propria epoca, ma Leone XIV difende invece una chiesa aperta al mondo. E anche qui poi il Papa che riempie gli stadi. Su Liberation il Papa a Parigi: UNESCO, Papa mobile, bagno di folla
Pavillon Merci, è scritto sul cartello che porta una ragazza nella foto che Libération sceglie per mostrare i tanti giovani che hanno seguito il Papa. Su Politico, nella sua versione europea, troviamo in apertura un titolo dedicato proprio a Papa Leone, che invita al dialogo mentre le forze populiste francesi puntano al potere. All'Eliseo il Papa ha difeso la libertà di coscienza senza nominare l'estrema destra, mentre la candidata favorita Marine Le Pen ripropone la proposta di vietare il velo. Papa Leone ha esortato la Francia ad abbracciare il dialogo e la diversità in una velata critica ai populisti al suo arrivo a Parigi per la sua visita di 4 giorni, ricorda Politico. Il suo appello è arrivato 7 mesi prima delle elezioni presidenziali francesi, con la candidata di estrema destra Marine Le Pen in testa ai sondaggi per il Rassemblement National e i partiti tradizionali in difficoltà nel mantenere gli elettori dopo quasi un decennio di presidenza di Emmanuel Macron. E a proposito di elezioni e di intelligenza artificiale, ancora andiamo negli Stati Uniti, in piena campagna elettorale per le elezioni di midterm, c'è proprio una notizia che riguarda l'intelligenza artificiale. La base MAGA reagisce negativamente alla spinta totalizzante di Donald Trump sull'intelligenza artificiale. L'atteggiamento di sostegno del presidente americano alle grandi aziende tecnologiche sta allontanando sostenitori un tempo fedeli a poche settimane dalle elezioni di medio termine. E l'articolo della Financial Times, in questo caso, che parla di questo, racconta la storia di Amy Cramer, una elettrice repubblicana che prima manifestava per fermare il furto delle elezioni a Donald Trump, adesso protesta perché dice: non sono una pecora, non seguo ciecamente quello che dice il presidente. Lei è un ex attivista del Tea Party, fondatrice di Women for Trump, e appunto ha protestato nella contea di Berkeley, nella Virginia occidentale. Voglio che i conservatori e i repubblicani sappiano che è giusto alzarsi in piedi, opporsi a tutto questo e denunciare apertamente. E lei è una delle tante figure del movimento MAGA esasperate dalla decisione del presidente di appoggiare un settore impopolare gestito dalle elite della Silicon Valley, le quali affermano che i loro prodotti potrebbero distruggere l'umanità. E a proposito di distruzioni, se ci trasferiamo sulle pagine del quotidiano finanziario russo Kommersant, troviamo una notizia che riguarda Bill Gates, che ha messo in guardia dal pericolo della morte di 1 miliardo di persone a causa dell'intelligenza artificiale, abbastanza potente da innescare eventi che porteranno a 1 miliardo di morti, ha detto il cofondatore di Microsoft. Mai prima d'ora, riporta il Kommersant, c'è stata un'arma potente quanto la combinazione di esseri umani malintenzionati e strumenti di intelligenza artificiale all'avanguardia. Bill Gates ha esortato i legislatori di Washington a regolamentare lo sviluppo dell'IA. Nessuno pensa che l'autoregolamentazione sia sufficiente. Le forze dell'ordine e i responsabili politici dovrebbero essere coinvolti in una discussione su quali misure di sicurezza e monitoraggio debbano essere adottate, dichiarata ancora Bill Gates. Questo dovrebbe essere un requisito obbligatorio, ciò comporterà un certo onere per il settore, ma non rallenterà drasticamente il loro lavoro. E sempre a proposito di intelligenza artificiale, ancora sul Financial Times, un articolo che è dedicato a Walmart, il cui amministratore delegato esclude la personalizzazione dei prezzi, mentre l'intelligenza artificiale trasforma il settore della vendita al dettaglio. Il più grande rivenditore statunitense ha pubblicato una lettera aperta in cui dichiara che non utilizzerà etichette elettroniche per scaffali per modificare i prezzi in base all'identità del cliente. La più grande catena di negozi al dettaglio americana non utilizzerà il suo assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale, appunto, presente nella app del negozio, né
le etichette elettroniche sugli scaffali che si stanno diffondendo nei suoi 4.600 punti vendita per modificare i prezzi dei prodotti in base all'identità del cliente. Il reddito, la cronologia degli acquisti, l'urgenza o quanto pensiamo che si possa pagare non influiranno più sul prezzo, e che tu stia acquistando genere alimentare o elettronica in un pomeriggio caldo o di fretta non sarà mai un motivo per farti pagare di più. Questo è quanto dichiarava Walmart. Al Financial Times continua scrivendo che Walmart ha ottenuto due brevetti che conferirebbero all'apprendimento automatico e altri processi automatizzati un maggiore potere decisionale sui prezzi, una previsione della domanda e la raccomandazione dei prezzi. Appunto, tutto ciò, dice adesso l'amministratore delegato, non sarà più possibile. Rimaniamo negli Stati Uniti, mettendo insieme una serie di notizie che riguardano le ultime vicende che hanno per protagonista intanto la Corte Suprema degli Stati Uniti, e siamo su Axios, che ha stabilito che l'amministrazione Trump può utilizzare per ora il nuovo strumento di verifica degli elettori. La Corte Suprema ha dato il via libera al sistema ampliato dell'amministrazione Trump per la verifica della cittadinanza degli elettori, regalando per ora all'amministrazione una vittoria nella sua campagna. Axios peraltro pubblica anche un altro articolo in cui mostra una cartina degli Stati Uniti in cui ci sono i vari stati colorati di rosso e di blu. I repubblicani alla Camera dei Rappresentanti rischiano di perdere la maggioranza, ma a proposito di quantifica della cittadinanza degli elettori, regalando per ora all'amministrazione una vittoria nella sua campagna. Axios peraltro pubblica anche un altro articolo in cui mostra una cartina degli Stati Uniti in cui ci sono i vari stati colorati di rosso e di blu. I repubblicani alla Camera dei Rappresentanti rischiano di perdere la maggioranza, ma a proposito di quanto deciso dalla Corte Suprema, sono tanti giornali americani che scelgono di metterlo in

0: parlando, ma arriva anche un'altra notizia che riguarda sempre la Corte Suprema, sempre le elezioni. Siamo sul New York Times. I democratici ottengono una vittoria grazie alla Corte Suprema che respinge la manipolazione dei distretti elettorali attuata dai repubblicani in Missouri. La Corte Suprema ha bloccato ancora una volta l'utilizzo da parte del Missouri di una mappa dei distretti congressuali ridisegnata dai repubblicani lo scorso anno per dare al loro partito un vantaggio nelle elezioni di medio termine. Si è trattato di una rara buona notizia per i democratici in questa insolita tornata di ridefinizione dei distretti elettorali di metà decennio. La Corte Suprema del Missouri, ricorda il New York Times, ha successivamente invalidato la mappa dei repubblicani e dopo un lungo dibattito giudiziario la Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato la decisione. E rimanendo negli Stati Uniti, tornando sulle pagine di Politico, questa volta quello americano, Trump cancella $1 miliardo di spesa federale nell'ultima sfida al Congresso. Molti legislatori, compresi alcuni importanti repubblicani, affermano che questa tattica è illegale. Il presidente Trump ieri ha informato i leader del Congresso di aver unilateralmente cancellato quasi $1 miliardo di finanziamenti federali senza il consenso del Congresso, ricorrendo a una manovra di bilancio che molti legislatori considerano illegale. Con una mossa che quasi certamente innescherà un'aspra battaglia sui finanziamenti governativi dopo le elezioni di medio termine, Trump ha nuovamente rivendicato il potere di attuare questa decisione per annullare fondi già stanziati dal Congresso. Fondi che riguardano servizi per l'immigrazione, sostegno ai paesi stranieri, programmi educativi, ricerca sanitaria, assistenza alle imprese di proprietà di minoranze. E andiamo adesso a un'altra elezione con le pagine di Haaretz. Parliamo delle elezioni in Israele che si terranno il prossimo 27 ottobre. Basta con il cannibalismo. Come Eisenkot intende distruggere la coalizione di Netanyahu. Il leader del blocco di opposizione esorta i rivali a smettere di divorarsi a vicenda e a spingere i partiti di estrema destra al di sotto della soglia, mentre Netanyahu è in preda al panico per la sua presa sempre più debole sulla destra. Questo Haaretz. Sul Times of Israel, troviamo notizie che ci fanno tornare indietro ancora una volta a quel 7 ottobre 2023, nonostante l'avvertimento precedente al 7 ottobre, il primo ministro si sarebbe opposto agli attacchi a Gaza per timore che potessero compromettere i colloqui di pace con l'Arabia Saudita. Il Times of Israel in questo caso riporta quanto ha scritto il New York Times, che afferma appunto che Netanyahu ha respinto le proposte dei vertici della sicurezza di colpire i funzionari di Hamas e ha sottolineato la necessità di calma a Gaza, senza tuttavia menzionare l'avvertimento ricevuto personalmente dal leader degli Emirati Arabi Uniti. A proposito di avvertimenti, l'ultima notizia in realtà la dà The Atlantic. Il capo dell'intelligence egiziana Bas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre sul possibile attacco di Hamas. Kamel era volato a Tel Aviv il 26 settembre 2023 e aveva messo in guardia sul fatto che Hamas sembrava mobilitarsi. Il margine di tempo per scongiurare un attacco stava stringendo. Kamel aveva raccomandato ai funzionari israeliani di concedere ad Hamas agevolazioni economiche per evitare il conflitto. Kamel non aveva fornito una data esatta per l'attacco e non è chiaro con chi si sia incontrato. E adesso, prima di chiudere, ultime notizie che riguardano appunto l'Iran. Eravamo partiti da quell'offerta da parte dell'Iran, ma adesso sul Wall Street Journal troviamo la notizia ripresa anche da altre testate. Trump respinge il cessate il fuoco con l'Iran e prevede una ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di medio termine. Non si fida dell'Iran. Trump ha respinto il piano di pace, ha permesso la ripresa dei bombardamenti. La notizia viene ripresa anche da Commerzant. Io vi saluto, vi lascio in ascolto di Prima Pagina con la rassegna della stampa italiana. Ci ritrovate su Rai Play Sound. Buona giornata da Anna Maria Giordano.
1: La domenica alle 17.30, Tre Soldi, i documentari di Radio 3. Il 27 settembre, Patti digitali di Fabiana Carobolante. Famiglie che scelgono di avere abitudini simili

0: per promuovere un utilizzo sicuro, attivo, creativo e consapevole delle tecnologie. Tre soldi, domenica alle 17.30 su Radio 3.
1: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 7:15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
4: A Milano, quest'autunno, ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Sharmatz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Te ne pentirai, Casatina.
3: Dobbiamo ritrovarla, o sarà la fine di questa famiglia.
4: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
5: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Dal 27 settembre al Maggio Musicale Fiorentino, Wozzeck di Alban Berg, un capolavoro che sconvolge, una spirale di follia, un amore ossessivo, un delitto che sembra inevitabile. La regia è di Deborah Warner al suo debutto al Maggio. Sul podio, Thomas Gugais.
7: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Serena Sileoni, editorialista de La Stampa e del Mattino.
11: Buongiorno, bentornati a Prima Pagina, buon sabato. Apriamo i giornali, lo sfoglio dei giornali. Oggi domina la notizia, la scelta di Eni di mettere un tetto al prezzo dei carburanti per le stazioni Eni. È appunto la principale delle notizie che danno in prima tutti i giornali. Comincio da Repubblica. Benzina, Meloni muove l'Eni, con lo sconto sulle accise dimezzato la Premier incassa da Descalzi un tetto al prezzo dei carburanti. Le opposizioni, manca politica energetica. Taglio alto è invece per una indagine sulla evasione e sul lavoro. L'Italia che evade è quella del lavoro mal pagato, le buste paga divorate da inflazione e mancate riforme. E poi la fotonotizia è dedicata al ritorno a Mount Temple di U2 50 anni dopo il concerto di strada a Dublino, riproposto appunto dalla famosissima band. La beffa, sempre su Repubblica, delle elezioni di Italiano: 30.000 migranti in lista di attesa, ci torneremo. Corriere della Sera, sempre il titolo di prima, la mossa di Eni, tetto ai prezzi dei carburanti. La Premier lo definisce un atto di attenzione. Da lunedì i limiti per la benzina di 1,99 euro al litro e per il gasolio di 2,19 euro al litro per gli impianti di distribuzione appunto dell'Eni. In taglio basso, la visita del Papa in Francia, la guerra guerra non è inevitabile, e poi sempre taglio basso politica estera, Kiev, sì di Trump sui Patriot, la minaccia di Putin ai baltici. Ritorneremo anche su questo. La notizia è che Trump abbia dato il nulla osta per l'utilizzo delle tecnologie per la costruzione dei Patriot all'Ucraina per costruirseli da sé. Le foto notizie sono invece sportive. Una nazionale, ieri ha giocato la nazionale di calcio contro il Belgio perdendo 2-0. Era la partita di esordio di Mancini come CT della nazionale. E l'altra notizia sportiva in foto, tennis, Sinner salta anche Pechino, è fuori da 2 mesi. La Stampa: diesel e benzina stop ai prezzi, da domani si dimezza lo sconto sulle accise, lo sconto quello di governo, interviene appunto Eni per i suoi impianti, fissando un tetto per 1 mese. Meloni, atto lodevole. L'Iran intanto propone agli USA un piano per riaprire lo stretto in 7 giorni, scende il prezzo del petrolio. Anche qui le fotonotizie sono sportive, l'Italia parte male, calcio, e Sinner la frenata, appunto tennis, la notizia che Sinner salterà anche Pechino. Dalla Stampa però ci sono anche altre due notizie che riprendo: scuola, scontro sul decreto, il caso dei centri provinciali, poi ve lo leggerò perché è una quella dei centri provinciali è una questione che abbiamo approfondito grazie a un'ascoltatrice nel filo diretto dei giorni scorsi, e poi una cronaca nera di Torino, fatto a pezzi dopo il festino in casa della prof, 3 fermati, la denuncia della stessa madre di uno dei presunti colpevoli. Mio figlio mi ha raccontato che ha fatto molto male a qualcuno chiamando il 112, e in effetti poi hanno ritrovato un cadavere fatto a pezzi in un appartamento a Torino. Il Sole 24 Ore: arriva il price cap sui carburanti, l'annuncio di Eni, misura in vigore da lunedì con possibile proroga fino a fine anno, il governo atto lodevole di attenzione all'Italia, applauso anche dei consumatori. Intanto la foto è per un carrello della spesa, consumi alimentari, le famiglie straniere spendono di più, pesano i nuclei più numerosi e i giovani. E poi altre due notizie nuove invece, almeno tra quelle che abbiamo letto fino adesso. La prima è l'adesione di quasi 1500 enti locali che aderiscono al piano di rottamazione. Il governo aveva consentito appunto l'estensione della rottamazione anche per le imposte, le tasse riscosse dagli enti locali, quindi multe, bolli, IMU, TARI, altre entrate di vario tipo locali, ma serviva appunto l'atto di adesione delle amministrazioni territoriali. La LIS è appunto arrivata, la lista di quasi 1500 enti locali che aderiscono, e dice il Sole in apertura, quasi tutti concentrati nel Sud Italia, per una percentuale del 68% sul totale delle adesioni. E poi ancora BTP Valore, emissione gemella, doppia offerta a 5 anni dal 19 al 23 ottobre, lo spiega Gianni Trovati. Verranno messi sul mercato un titolo a cedole trimestrali e un gemello titolo che con un'unica cedola finale. Avvenire apre la decisione dell'Eni, la mette in taglio basso, titolando "Ora si spera nell'effetto traino", mentre il titolo principale di apertura con la foto notizia è per il viaggio del Papa in Francia. Ieri, riprendendo il discorso fatto ieri dal Papa, armi, finanziamenti termine vita, lei cita, leone scuote la Francia, folla per il Papa al suo primo giorno, in Francia ovviamente, monito sul fine vita, lo racconta Giacomo Gambassi da Parigi, monito sul fine vita, stop al riarmo, lezione sulla laicità. Nel suo primo giorno in Francia dal Papa arrivano richiami forti su tutti i temi nodali. E così è netto il no di Leone a chi offre la morte programmata, la corsa agli armamenti e anche il riconoscimento della vera laicità che non esclude la dimensione religiosa. Il giornale taglio alto è per il caso Ranucci. Oggi scoppia la bufera sul reintegro a Report, oggi dovrebbe decidersi sul ricorso del giornalista nei confronti della RAI, sulla sospensione della trasmissione, sul reintegro prima dell'inizio della nuova stagione. La notizia, secondo il giornale, non è solamente questa, ma il fatto che chi deciderà sul ricorso sarà, secondo il giornale, la toga di sinistra che accusò Nordio Piantedosi e Mantovano per il libico. Senz'altro la decisione, cioè si deciderà questa, il giudice, la giudice Donatella Casari. Il giornale ricostruisce il fatto che non sia stata assegnata in maniera casuale dal presidente del tribunale. Detto ciò, la fotonotizia è per l'inaugurazione dell'aeroporto di Malpensa, intitolato, la reintitolazione a Silvio Berlusconi, il ritorno di Silvio, quell'aeroporto che fa impazzire la sinistra, e poi appunto benzina Eni mette il tetto, lo spot di Landini non basta. Libero, così si fa, tetto massimo alla benzina, e anche qui la foto, non è una foto, è un ritratto notizia di Berlusconi con le ali sopra le nuvole nell'alto dei cieli, l'aeroporto di Malpensa intitolato a Berlusconi. Il PD si danna, toglieremo la targa. E poi la provocazione di Libero firmata da Fabio Dragoni: cari compagni, ecco l'IBAN per chi vuol pagare il bollo, ed è l'IBAN della tesoreria di Stato. Il Tempo, anno 2027, attacco alla casa, tasse, espropri e occupazioni. Il commento di Daniele Capezzone, il direttore, idea a sinistra sulla casa, colpire la tua. L'articolo è a tutto tondo, da New York a Berlino, dai sindaci rossi italiani all'UE, il piano della sinistra è aggredire il mattone. E il Riformista invece apre diversamente con la foto di Netanyahu, definendo il suo discorso lezione di civiltà. Storico discorso del premier israeliano, ne abbiamo dato notizia ieri. Il Manifesto, la foto è di una pensilina dell'ENI, il pieno Mattei, da oggi per 30 giorni e forse fino a fine anno la compagnia mette un tetto al prezzo del carburante, Palazzo Chigi finge sorpresa e ringrazia la partecipata statale per l'attenzione all'Italia. Il punto di vista del Manifesto è che quello della tetto di ENI sia uno spot a vantaggio del governo. E poi taglio basso, l'Iran rilancia intesa in 7 giorni. Il Fatto Quotidiano, similmente al Manifesto, Eni fa lo sconto sui carburanti, il governo non aveva più soldi per le accise, quindi il senso sarebbe che appunto Eni sia andata incontro al governo, consentendogli di dire addio alla tassa sui extra profitti, ne parlano De Rubertis e Palombi. Ma il titolo principale è sulla questione della segnalazione del Mondo sulle minacce concrete della Russia per portarci in guerra. Ne abbiamo parlato ieri, il report sui droni russi sul Mediterraneo, in particolare Roma, Parigi e Madrid, e appunto il Fatto Quotidiano titola: i falsi allarmi dall'est per portarci in guerra, fake news smentite, ignorate dai media, chi gioca sporco. Domani, ancora benzina, soccorso Eni per Meloni, i prezzi si mangiano il bollo auto, il caro alla pompa sta costando più di quanto gli automobilisti risparmieranno con il taglio della tassa, il governo chiede aiuto all'azienda che mette un tetto per almeno 30 giorni e la premier ringrazia. Ne parlano nelle pagine interne Merlo, Preziosi, Vergine e Pellegrino. E ancora Leone XIV dalla Francia che, secondo Domani, punge Trump, no ai potenti superbi. E poi un editoriale che vorrei leggere, un commento che poi vorrei leggere di Giuseppe Pisauro sui veri nodi della spesa e del debito, quella moda dei politici di tagliare tasse a casaccio. Il Foglio, il solito patchwork di notizie e di articoli del Foglio, riprendo a centropagina quello di Luciano Capone, ceto medio eccetto la qualunque, i dati sul fisco ci ricordano che la classe media è tartassata, ma ogni volta che si tenta di tagliare le tasse sopra i 35.000 euro annui scatta l'indignazione, niente regali ai ricchi, storia di un cortocircuito e di come si può superare. Il Mattino apre ovviamente con l'America's Cup, perché ieri sono partite le preregate, buona la prima, titola Il Mattino con una foto del mare, dal lungomare Caracciolo di Napoli, e poi taglio basso, carburanti, tetto Eni ai prezzi, che è lo stesso titolo del Messaggero, si riduce lo sconto e quindi Eni mette il tetto ai prezzi. Sul Messaggero la foto della nazionale di calcio sconfitta dal Belgio nella Nations League che si è giocata ieri a Roma. E sempre da Messaggero e da Mattino un commento di Paolo Pombeni, la politica estera va presa sul serio, che riprenderemo poi nei commenti. Italia Oggi parte la rottamazione locale, la notizia che vi davo prima, hanno aderito 1500 quasi enti locali per procedere alla rottamazione dei tributi locali. E infine l'Osservatore Romano ovviamente riporta il discorso in prima tenuto ieri a Parigi dal Papa, incontrando le autorità e rappresentanti della società civile, e la foto è proprio del Papa con Macron e la Première Dame francese che lo accolgono. Le prime pagine, la lettura delle prime pagine si conclude qui e vi aspetto tra pochissimo per gli approfondimenti.
2: Prima pagina, gli approfondimenti.
11: Eccoci con gli approfondimenti. Il primo, visto che appunto ci aprono tutti i giornali, è per la scelta di Eni di bloccare i prezzi della benzina e del diesel del gruppo. La riprendo da Alessandro Barbera per La Stampa. Per la seconda volta in un mese l'Eni di Claudio Descalzi tende la mano al governo per affrontare le conseguenze della crisi di Hormuz, il caro energia. Ieri, subito dopo la chiusura della Borsa di Milano, prima un comunicato dell'azienda e poi una nota di Palazzo Chigi hanno annunciato la decisione di mettere un tetto al prezzo dei carburanti sulla rete Eni Live di strade e autostrade. Per 30 giorni, ma se necessario la misura sarà prorogata fino alla fine dell'anno, la più grande multinazionale italiana, tuttora controllata dallo Stato, che ne possiede complessivamente il 33%, ha preso l'impegno di non far pagare più di 2,19 euro al litro il gasolio e 1,99 euro la benzina. Un aiuto non banale che evita a Giorgia Meloni le conseguenze di aumenti che non era più in grado di fermare con i costosissimi sconti sulle accise. Il 16 settembre infatti il Consiglio dei Ministri aveva prorogato per l'ennesima volta lo sconto di IVA e accise, ma solo per il gasolio e in forma ridottissima. Da oggi il taglio vale appena 6,1 centesimi e si fermerà definitivamente il 5 ottobre. Quindi il price cap deciso da Eni risolve almeno in parte il problema, tanto che appunto la nota di Palazzo Chigi dice: un lodevole atto di attenzione all'Italia che va nell'auspicata direzione di calmierare il caro carburante. Secondo quanto ricostruito, l'amministratore delegato di Eni ha preso la lodevole, come è stata appunto definita da Palazzo Chigi, decisione in piena autonomia, senza convocare il consiglio di amministrazione del gruppo. Un'iniziativa meno onerosa ma simile, Descalzi l'aveva presa esattamente un mese fa, quando il governo cercava fondi per finanziare uno degli ultimi sconti alle accise. Allora l'azienda controllata dallo Stato contribuì con una norma di fatto ad hoc che ha permesso all'erario di incassare in anticipo tasse dovute per un dividendo straordinario deliberato a luglio. La mossa di Descalzi, continua Barbera, è solo il preludio di un evidente sostegno del manager al passo successivo del governo, ovvero la richiesta delle aziende energetiche di un contributo straordinario a sostegno della legge di bilancio per il 2027. Ai piani alti dei grandi gruppi energetici gli scambi sono sotto traccia, ma ormai quotidiani. Invece il Corriere della Sera riporta, sono Simone Canettieri ed Enrico Marro, riporta che questa decisione di Descalzi, se è avvenuta in solitaria rispetto all'azienda, è avvenuta invece concordata Palazzo Chigi. La mossa del price cap, scrivono Canettieri ed Enrico Marro, ha colto di sorpresa gli operatori e la politica, ma in realtà dietro l'1-2 di Eni e Palazzo Chigi di ieri c'è un lavoro di settimane, anzi di mesi, dove a pesare è stata soprattutto la moral suasion del governo, come riconoscono i piani alti dello stesso Eni. E decisivo è stato il rapporto personale tra la Premier e Descalzi, che si è fortificato negli anni grazie anche ai numerosi viaggi in Africa nell'ambito del piano Mattei, così caro a Meloni e pienamente condiviso dal manager di Stato. Quindi i viaggi in Africa e le telefonate tra Meloni e Descalzi dietro la scelta del gruppo. Ma sempre per stando ancora sull'economia, sul peso delle tasse, ma cambiando argomento, riprendo da Repubblica le ipotesi di revisione del sistema tributario che sono sul tavolo della prossima legge di bilancio. Le riprendo da Giuseppe Colombo, appunto, per Repubblica. L'occhio di riguardo al ceto medio cerca un numero, una cifra capace di tradurre l'obiettivo politico che Giorgia Meloni ha rispolverato nelle scorse ore nel tentativo di ricucire con un pezzo di elettorato che si sente abbandonato dal centrodestra. Il numero c'è, eccolo, 3 milioni, almeno 3 sono i contribuenti, 3 milioni di contribuenti, con redditi compresi tra 50.000 e 60.000 euro che beneficerebbero del taglio dell'IRPEF programmato per la prossima manovra. La fascia cerchiata in rosso direbbe addio al terzo e ultimo scaglione, quello al 43%, per passare al secondo, al 33%. Costo stimato circa 2,5 miliardi. Il marchio della priorità, prosegue Colombo, è un indizio della necessità della Premier di recuperare un rapporto che nel tempo si è sfilacciato, quello appunto con il ceto medio che si sobbarca il conto maggiore dell'IRPEF. Nel piano di Meloni c'è però, vada avanti, un altro bacino elettorale da corteggiare, i giovani. Sul tavolo ci sono diverse opzioni. Tra tutte spicca la flat tax sugli aumenti salariali. La detassazione sarebbe prevista per i giovani fino a 35 anni, ma un altro schema fissa il limite a 30. Un'altra incognita è il tetto al reddito. L'applicazione della flat tax sarebbe riservata solo a quelli bassi, ma anche in questo caso l'asticella balla. Intanto Moody's non tocca il rating per l'Italia. Secondo l'agenzia, l'economia del paese si è mostrata resiliente di fronte allo shock dei prezzi dell'energia legato al conflitto in Medio Oriente e quindi conferma il rating che già aveva di AA2. Ancora a proposito di tasse e portafoglio degli italiani, il Sole 24 Ore, lo prendo dal Sole 24 Ore, l'ho già anticipato in prima, multe, bollo auto, IMU e TARI, quindi le imposte locali, entrano esecutivamente nella rottamazione. Ci entrano perché è arrivata la lista delle amministrazioni territoriali che hanno aderito alla sanatoria nazionale tra gli enti locali Roma, Napoli, Bari e Palermo, mentre no Milano e Torino. Le domande possono essere fatte dal 16 ottobre, lo spiegano approfonditamente Giovanni Parente e Gianni Trovato, spiegano appunto anche quello che avevo già anticipato, cioè il fatto che il Sud partecipa per il 68% delle amministrazioni che hanno aderito. Il meccanismo offre una sorta di salvagente, scrivono, agli enti che sono più in difficoltà nella riscossione ordinaria, e questo spiegherebbe appunto perché la geografia della sanatoria punta decisamente al mezzogiorno, isole comprese. La ragione non è difficile, scrivono, da intuire. Le regole decise in primavera replicano in chiave locale i principi guida della rottamazione nazionale e per di più li allargano, e così sintetizzo, faccio un taglio e cuci dell'articolo, per una serie di ragioni che vanno dal contesto socio-economico ai livelli medi di forza amministrativa, il Sud ha aderito maggiormente che al Nord, per in maniera tale appunto da trovare un meccanismo di uscita dalla difficoltà della riscossione ordinaria. Multe, altra notizia sulle tasse, sempre dal Sole 24 Ore, Lorenzo Pace, mini pacchi, l'UE fissa 2 euro il contributo da sommare al dazio, la Commissione Europea ha fissato a 2 euro per articolo la tassa di gestione sui beni acquistati online e importati da paesi extra UE con un valore fino a 150 euro. La tassa non sarà riscossa dal consumatore alla consegna, quindi quando compreremo sulle piattaforme online non siamo noi a versarla, ma la dovrà versare l'operatore che vende o facilita la vendita a distanza, per fare un esempio Shein, Temu e AliExpress o altri venditori extra UE, compreso Amazon. Però è chiaro che, ricorda Lorenzo Pace, gli operatori potranno comunque scaricare il costo sui prezzi finali. Un commento sul rapporto sul fisco e sul rapporto degli italiani con le tasse e col debito pubblico lo scrive Giuseppe Pisauro per Domani. Basta con meno tasse per tutti, senza tagli alla spesa è tutto inutile. Da 25 anni i partiti italiani, scrive Pisauro, promettono di ridurre le imposte e chiedono più flessibilità all'Europa. Ma la pressione fiscale non cala, e con la nostra situazione ottenere tolleranza significa far crescere il debito. Dal meno tasse per tutti di Silvio Berlusconi del 2001, praticamente ogni governo ha promesso di ridurre le tasse e ha ridotto qualche imposta. Eppure la pressione fiscale non è diminuita. Dopo aver oscillato a lungo intorno al 41-42% del PIL, negli ultimi anni si è collocata tra il 42 e il 43%. Non c'è necessariamente una contraddizione, si possono abbassare alcune tasse senza abbassare la pressione fiscale. La ragione è abbastanza semplice, spiega Pisauro. Occorrerebbe, a parità di saldo di bilancio, ridurre stabilmente la spesa pubblica. Ma immaginare nei prossimi anni una riduzione della spesa di alcuni punti di PIL tale da consentire un'analoga riduzione della pressione fiscale è poco realistico. Le pensioni, infatti, assorbono in Italia una quota di spesa molto elevata. Per altre grandi componenti della spesa, come sanità, istruzione e ricerca, l'Italia spende relativamente poco e nei prossimi anni invecchiamento della popolazione, transizione climatica e difesa eserciteranno nuove pressioni sulla spesa. Questo non significa che non si debbano ridurre singole imposte. Un sistema tributario può essere migliorato spostando il prelievo tra le diverse basi imponibili, eliminando le imposte inefficienti, modificando la distribuzione del carico tra contribuenti. Il problema nasce, continua Pisauro, quando ogni intervento viene presentato come un passo verso una generale riduzione delle tasse. Si spiega così la successione di provvedimenti bandiera che ha caratterizzato la politica fiscale italiana. Ogni governo deve poter dimostrare la tassa che ha abolito, l'aliquota che ha ridotto, la categoria alla quale ha concesso un beneficio. Ma poiché il gettito complessivo deve alla fine rimanere grosso modo quello necessario a finanziare la spesa, ciò che viene tolto da una parte deve riapparire da qualche altra. Il prezzo di questo modo di procedere è la progressiva perdita di coerenza del sistema sistema tributario. L'IRPEF ne è forse l'esempio migliore. La sua struttura apparente è oggi semplicissima, con tre aliquote. Quella effettiva è diventata straordinariamente complicata. Detrazioni che diminuiscono al crescere del reddito, trattamenti integrativi, bonus, soglie. Ne risultano aliquote marginali effettive che possono essere molto più alte di quelle formali, arrivando anche a sfiorare il 60% per redditi relativamente bassi. È un sistema che nessuno disegnerebbe in questo modo, partendo da zero. I regimi speciali non sono criticabili soltanto perché possono violare un principio di equità. Essi distorcono i comportamenti dei contribuenti, ad esempio inducendoli a mantenere il fatturato sotto la soglia di 85.000 euro del regime forfettario, e così alla fine danneggiano l'economia. E poi Pisauro passa a riflettere sull'altra grande parola che ricorre sulla finanza pubblica, la flessibilità, no? La necessaria flessibilità contro l'Europa arcigna. Scrive Pisauro: le regole fiscali europee possono certamente essere criticate e migliorate, ma non sono la ragione di fondo per cui l'Italia dispone di poco spazio di bilancio. Con un debito pubblico superiore al 137% del PIL, una parte molto rilevante del quale deve essere rifinanziata, cioè è il costo del debito, la possibilità di aumentare permanentemente il disavanzo è limitata, prima ancora che dalle regole europee, dalla necessità di collocare quel debito sui mercati. E il vero vincolo per un paese altamente indebitato non è tanto la regola di Bruxelles, quanto la disponibilità dei mercati a continuare a finanziarlo a condizioni sostenibili. Così Pisauro sul Domani. Cambiamo argomento. Scuola, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, oggi vorrei riprendere soltanto un dossier di Elisa Forte sulla Stampa dedicato ai centri provinciali, e lo riprendo volentieri sia perché è una realtà che probabilmente in pochi conoscono, io per prima non la conosco, sia perché qui a filo diretto è stata portata all'attenzione nei giorni scorsi da una ascoltatrice che insegna italiano in uno di questi centri, quindi mi fa piacere trovare un legame anche solo astratto tra questo dossier e la telefonata che abbiamo ricevuto. Scrive Elisa Forte, la traccia appunto una mappa dei centri provinciali che sono un po' gli eredi delle scuole serali e sui quali ora ricadrà molto probabilmente maggior afflusso di stranieri che non parlano italiano in conseguenza del decreto legge appena varato dal governo. Emilio Porcaro, ascoltato da Elisa Forte, Emilio Porcaro è il dirigente del CPA 2 Metropolitana di Bologna e presidente della rete nazionale dei CPA, CPA vuol dire centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dice a proposito della norma del decreto scuola che prevede l'obbligo per i genitori stranieri che non parlano italiano di seguire un corso gratuito di alfabetizzazione, dice che questi stranieri sono i benvenuti, ma è un problema. Il paradosso è scritto nei numeri, perché i CPA, le scuole pubbliche che appunto dovrebbero accogliere questi genitori, sono scuole senza edifici propri. Chi ne dispone si conta sulla punta delle dita, racconta Porcaro, ma soprattutto hanno già una lunga lista di attesa. Abbiamo già un numero di domande che eccede la nostra capacità di accoglienza, e il dato ora potrebbe appunto aumentare di molto. Come nascono i CPA? I CPA nascono nel 2012, eredi dei vecchi centri territoriali permanenti istituiti nel 97, che erano le scuole pensate per far conseguire agli adulti la licenza media o il diploma. Ma negli ultimi anni la missione è cambiata. Sempre più spesso i banchi sono occupati da chi l'italiano deve impararlo da zero, non solo adulti ma anche minori stranieri non accompagnati, quasi 8.000 secondo l'ultimo censimento della rete dei CPA. Se si sommano alfabetizzazione e primo livello, cioè chi impara l'italiano da zero e chi prosegue verso la licenza media, la platea più legata all'immigrazione si arriva a, più di 240.000 studenti. Ben 93 CPA su 119, dice Porcaro, appunto il presidente della rete, hanno ricevuto più domande di iscrizione dei posti disponibili. Il fenomeno attraversa tutto il paese. In media ogni CPA ha 60 docenti divisi su più sedi, a volte lontane tra loro, e deve rispondere a oltre 2.200 domande di iscrizioni, un gap da colmare. Sul fronte degli specialisti la situazione è ancora più critica. I docenti della classe di concorso lingua italiana per discenti di lingua straniera sono appena 354, ne servirebbe almeno il doppio. Le classi di alfabetizzazione restano spesso affidate ai maestri e docenti di altre materie, bravi e preparati, laureati in continuo aggiornamento, ma non specialisti. A tenere in piedi il sistema, dice Porcaro, sono soprattutto loro. Veniamo adesso alle pagine di politica interna. Dal governo, Ilario Lombardo sulla Stampa racconta le tensioni in Consiglio dei Ministri a proposito dell'annuncio che il governo avrebbe impugnato di fronte alla Corte Costituzionale la legge sul fine vita dall'Emilia Romagna che appunto la Regione Emilia ha approvato lo scorso fine luglio. La sfida di Forza Italia su spinta di Marina: serve una legge, la nostra è pronta, ma ci sono appunto per complessità interne, sto sintetizzando l'articolo di Ilario Lombardo, sul ricorso contro l'Emilia Romagna. Pagnoncelli sul Corriere della Sera fa le fotografie delle intenzioni di voto degli italiani che in sintesi vedono Fratelli d'Italia stabile mentre calano Forza Italia e Lega, e il PD scende sotto quota 20%. Cresce invece Vannacci, ma su Vannacci, sul consenso elettorale intorno a Vannacci, c'è un articolo invece più dubbioso di Stefano Folli per Repubblica. Primi ostacoli sulla rotta di Vannacci. A voler seguire i sondaggi, secondo Folli, si direbbe che qualcosa stia scricchiolando sul vascello del generale. Nulla per ora che scalfisca quel 7% e oltre di cui il capo di Futuro Nazionale è accreditato al termine della lunga estate calda. Tuttavia la navigazione sembra rallentare. Inoltre, ed è il punto più interessante, la Lega Salviniana recupera qualche decimale, circa mezzo punto. Troppo poco per parlare di un cambio di tendenza, il carroccio si muove all'interno del suo malessere e la timida ripresa dipende probabilmente dalla manifestazione di Pontide e dalla visibilità che ha avuto Salvini. Tuttavia anche il generale deve fare i conti con la realtà, la quale esclude l'ottimismo al limite del velleitarismo, per cui la marcia trionfale continuerà nei prossimi mesi fino a portare Vannacci all'appuntamento con il destino, ossia scegliere se entrare nella coalizione meloniana da padrone, essendo in grado di determinarne il profilo e persino le relazioni internazionali, oppure, seconda opzione, se stare all'opposizione, spettatore di uno scenario in cui non vince nessuno dei maggiori schieramenti, oppure si afferma la sinistra. In entrambi i casi il generale può immaginare di lucrare sulla crisi della destra fino a inseguire una prospettiva in stile AfD. In questo caso Fratelli d'Italia avrebbe il ruolo che in Germania è della CDU del cancelliere Merz. Tutto lascia pensare che il buon comandante, conclude Folli, il buon comandante militare sul campo ma politico alle prime armi, come dice Gianfranco Fini, preferisca essere accolto nella coalizione. Stare fuori e sfidare il mondo richiede carattere e visione, altrimenti la caduta è repentina come veloce è stata l'ascesa. ancora politica nazionale, arriva la legge elettorale al voto finale, racconta il cosa c'è dietro questo voto, ne abbiamo già parlato ieri, ma lo riprendo oggi da Francesco Bei per Repubblica. La premier ha annunciato che in caso di un no alle preferenze salirà al Colle a dimettersi. La legislatura, quindi, scrive Bei, si deciderà tra 2 settimane, tanto il tempo che ci separa dal voto finale sulla nuova legge elettorale. Giorgia Meloni l'ha fatto sapere a tutti, l'ha detto in Consiglio dei Ministri. Stavolta non si scherza. Dovesse andare sotto nel voto segreto, un minuto dopo annuncerebbe l'intenzione di salire al Quirinale a dimettersi. Che cosa bolle invece nell'opposizione? Secondo il Fatto Quotidiano arriva la patrimoniale DEM per i super ricchi, un'imposta al 2 o 3%, la raccontano Carlo Di Foggia e Wanda Marra. Una tassa sui super ricchi, nelle varie proposte che dovrebbero andare a comporre il programma del PD, il gruppo che ha lavorato alla parte economica ha inserito anche questa. Il dossier contenente l'imposta è arrivato sul tavolo di Elly Schlein già a inizio settembre e la segretaria ha letto e preso in esame la pratica. Non è contraria a priori, anzi, nonostante tutte le difficoltà del caso, vista la scivolosità della questione dal punto di vista del consenso e le posizioni nella coalizione. Tanto è vero che si inizia dal nome, non va chiamata patrimoniale. Ma per stare al merito, la proposta è stata elaborata all'interno di una riforma fiscale complessiva da un gruppo coordinato da Emanuele Felice e Vincenzo Visco, ed è uno dei dossier sul quale ha lavorato appunto l'equipe economica del PD. Il programma fiscale dunque prevede una tassa sui super ricchi, elaborata sul modello di quella ideata dall'economista francese Zucman nel 2024, un'imposta tra il 2 e il 3% per i patrimoni di oltre 100 milioni di euro. Secondo i calcoli dei proponenti, si tratterebbe di circa 2.500 persone per un ricavo a spanne di 8 miliardi. Sono patrimoni con rendimenti reali tra il 5 e l'8%, che quindi anche con l'imposta continuerebbero a crescere a un ritmo superiore a quello del PIL. Quindi il PD sta pensando a questa tassa come proposta elettorale. Dalla cronaca scacco alla rete dei baby terroristi, la riprendo dal Messaggero. Blitz di Ross e Digos in tutta Italia, indagati 14 minori che stigavano all'odio suprematista in nome di Hitler, ritrovati gli stessi coltelli di Centocelle e rispunta un giovane russo. Quindi i legami, si pensa ai legami con il 13enne di Roma che ha accoltellato la professoressa in classe. Vediamo ora rapidamente cosa succede fuori dall'Italia. Per farlo inizio con un commento di Paolo Pombeni dal Messaggero, perché è importante conoscere la politica estera. Ormai si tocca quasi con mano, scrive Pombeni, la ricaduta per cerchi concentrici delle instabilità nelle relazioni internazionali, dei rinascenti imperialismi vecchio stile, delle tensioni che si riverberano sugli equilibri interni ai vari sistemi politici. A chi giustamente osserva che si tratta di fenomeni che si sono sempre trovati nella storia, va ricordato che in realtà i contesti sono stati nel tempo piuttosto diversi. Oggi ci troviamo, non solo in Italia, in un quadro in cui il lavoro di educazione alla conoscenza della politica estera, sintetizzo, non viene quasi più esercitato. Non lo fanno i partiti politici, che anzi quasi tutti hanno iscritto le relazioni internazionali nel contesto, benché vada, del populismo, ma più ampiamente della demagogia. Non lo fa, se non in qualche nicchia riservata, il sistema dell'informazione, che preferisce la rincorsa agli slogan ad effetto. Men che meno lo fa il sistema scolastico, dove la storia, disciplina che dovrebbe educare a comprendere alcune coordinate delle relazioni fra soggetti internazionali, è stata marginalizzata e per quel tanto che è insegnata si occupa prevalentemente di argomenti sociali, quando non di costume. E invece appunto ciò che sta accadendo con il perdurare dell'aggressione russa all'Ucraina, con il delicatissimo problema della convivenza fra Israele e una comunità palestinese, con il risvegliarsi di appetiti imperiali in potenze grandi e meno grandi, con il risorgere degli egoismi nazionali internazionali in Europa, quel che sta accadendo non si può gestire con il festival delle demagogie di destra e di sinistra, ma non si può nemmeno delegare acriticamente alla gestione quasi privata di tecnici, veri o presunti che siano. In fondo si tratterebbe di fare quel che già fu fatto in momenti difficili della nostra storia. E quindi, per accogliere la sollecitazione di Pombeni a occuparci di politica estera, io segnalo nei minuti che mancano alla fine che è tornata la proposta degli Ayatollah agli Stati Uniti per 7 giorni di tregua e poi la riapertura di Hormuz. La riprendo da Greta Privitera per il Corriere della Sera. Se Washington accetterà le condizioni di Teheran, lo stretto di Hormuz riaprirà entro una settimana e riprenderanno i negoziati sul nucleare. È la stessa proposta di prima, la novità sta tutta nel tempo. E poi l'incontro di Trump e Xi Jinping, la riprendo questa volta da Paolo Mastrolilli per Repubblica. Trump e Xi restano lontani, nulla di fatto su Iran e Taiwan, e intanto a Taipei, appunto a Taiwan, monta la paura di attacchi. Questo invece lo scrive Lorenzo Lamperti, inviato a Taipei per La Stampa. La luna di miele fra Stati Uniti e Cina preoccupa l'isola, tradite le promesse di Reagan. E poi ancora l'annuncio di Zelensky, lo riprendo dall'articolo di Filippo Femmia per La Stampa: produrremo noi i Patriot, perché gli Stati Uniti hanno concesso all'Ucraina, ha detto Zelensky, la licenza per costruire sistemi antimissile. E un commento, un editoriale di Maurizio Molinari su Trump e Xi Jinping, parla di un telefono rosso che che ha messo in collegamento, a partire dall'incontro che si è avuto a Washington, che ha messo in collegamento le due amministrazioni, i due governi, per evitare il conflitto. La rassegna stampa di oggi, prima pagina, si conclude qua. Vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto.
12: Serena Sileoni, editorialista de La Stampa e del Mattino, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Ciao Fede.
3: Non è vero.
2: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
4: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
5: Nessun copione. Prima che tutto cambi.
6: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
7: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
5: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: www.fileni.it.
1: Dal 27 settembre al Maggio Musicale Fiorentino, Wozzeck di Alban Berg, un capolavoro che sconvolge, una spirale di follia, un amore ossessivo, un delitto che sembra inevitabile. La regia è di Deborah Warner al suo debutto al maggio. Sul podio, Thomas Gugais.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: A3, il formato dell'arte. Il sabato alle 18 su Radio 3. Il 26 settembre l'inaugurazione a Firenze di Broken, il potere del frammento, non semplice resto di un'unità perduta, ma oggetto autonomo, custode di memoria e di trasformazione. Dall'antico Egitto a Michelangelo, dalla Grecia classica a Rodin, fino agli artisti contemporanei. A3, il formato dell'arte, ogni sabato alle 18 su Radio 3.
4: Per intervenire e porre domande a Serena Sileoni, editorialista di La Stampa e del Mattino, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
5: Eccoci al filo diretto con gli ascoltatori. Vi ricordo che siete in ascolto di Rai Radio 3. Prima di prendere la prima telefonata rispondo a un ascoltatore, anzi un'ascoltatrice, Patrizia, che ci ha scritto chiedendomi di terminare la lettura del sondaggio di Pagnoncelli sui dati del centrosinistra, che non ho letto, non perché non li volevo leggere, ma semplicemente perché ho letto la sintesi per motivi di tempo. Eccoli qua dall'interno dell'articolo. Nell'opposizione le variazioni sono meno consistenti rispetto alle variazioni per i partiti di maggioranza. Il Partito Democratico è stimato al 19,5 con un calo dello 0,6%, mentre sono stabili il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva, rispettivamente il 14,5, il 6,3 e il 2,1. In crescita invece più Europa al 2,1%, con una crescita appunto dello 0,7%. Eccoli qua tutti i dati, sia a destra che a sinistra. Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno. Sono Graziella da Catania. Volevo porre una domanda, cioè il governo stabilisce, vorrei sapere, è l'ENI che stabilisce il costo del carburante e non il governo. Per quale motivo? Cioè chi è che gestisce l'Italia? Il governo è gestito dall'ENI?
5: Questa era
6: la mia domanda.
5: No, l'ENI è una scelta sua aziendale. Di fissare un tetto al prezzo per le sue pompe di benzina, per i suoi impianti, quindi riguarda soltanto l'ENI. È chiaro che avrà un effetto sugli altri, un effetto diciamo domino di mercato, nel senso che le altre compagnie forse vorranno emulare l'ENI, ma non è che l'ENI ha fissato il tetto per tutti, lo ha fissato per gli impianti di sua proprietà.
6: Capito, va bene, la ringrazio.
5: Prego, prego. Pronto?
7: Sì, buongiorno. Sono Claudia da Padova.
5: Buongiorno.
7: Mi sente?
5: Sì, la sento.
7: Io volevo intervenire con una riflessione sulla democrazia. Mi pare che la democrazia, in quelli che si chiamano stati democratici, sia in svendita, non in vendita, in svendita, un po' dappertutto. E anche il fatto di tagliare, io mi domando, il fatto di tagliare le tasse solo ad alcuni ceti o ad alcune fasce di reddito, mi domando se è uno dei metodi. Direi che Trump, promettendo 5.000 euro a tutti, forse è stato più più
5: esplicito,
7: ma in ogni caso mi domando anche una cosa. ma è costituzionale questa cosa? La Costituzione non dice che le tasse devono avere una parte di equità e di essere progressive. Questa era la mia riflessione in questi giorni.
5: Grazie Claudia. Qui è la Costituzione, no, la Costituzione non dice proprio questo, e questo è quello che consente al sistema fiscale di essere irrazionale e anche iniquo, perché la Costituzione dice che il sistema tributario, quindi nel suo complesso, deve essere improntato, quindi deve avere un'impronta di progressività, ma non richiede che le singole imposte siano progressive, tanto che ci sono appunto imposte che progressive non lo sono, ma anche l'imposta progressiva per eccellenza, cioè l'IRPEF, lo ha spiegato molto bene Pisauro, che ho letto stamattina, e lo dicevamo anche noi ieri con gli ascoltatori, con alcuni, di essere improntato, quindi deve avere un'impronta di progressività, ma non richiede che le singole imposte siano progressive, tanto che ci sono appunto imposte che progressive non lo sono, ma anche l'imposta progressiva per eccellenza, cioè l'IRPEF, lo ha spiegato molto bene Pisauro, che ho letto stamattina, e lo dicevamo anche noi ieri con gli ascoltatori, con alcuni di voi ascoltatori, anche l'IRPEF, in realtà l'IRPEF reale non è

0: spostamento del carico fiscale derogatorio, eccezionale, per cui una deduzione qua, una detrazione là, un'agevolazione lì, un taglio là, che rendono assolutamente schizofrenico il sistema sulla carta progressivo degli scaglioni. Pronto, un'altra telefonata?
1: Buongiorno, io sono Peppe, chiamo da Orbassano, provincia di Torino. Volevo fare una breve considerazione su una notizia ascoltata prima di prima pagina Radio Tremondo e una breve proposta successiva, velocemente. Allora, Time Israel ha dichiarato una dichiarazione di Netanyahu che ha affermato che il documentario Nazza è come un attacco missilistico contro Israele. Io credo che istintivamente ho detto che ha colto il segno, nel senso che è un documentario molto importante, anche se in Italia è ancora da vedere, ma ci sono già ottimi commenti, compreso quello dalla mostra cinematografica di Venezia. Con una differenza non di poco conto, che il documentario è una quantità di immagini dentro un segno di democrazia, di civiltà e di umanità. L'attacco missilistico, quello vero, l'ha fatto Netanyahu, perché ci sono oltre 70.000 morti, di cui un terzo sono bambini, casa, ospedali, chiese, moschee distrutte, e quindi questa è la differenza di fondo che andrebbe riportata a Netanyahu. E chiuderei con una proposta, visto che questo documentario mantiene ancora un'alta attesa, a Venezia è stato riconosciuto, tutti quanti ne parlano ancora, questo evento sarà per 3 giorni, il 28 e 29 30, in tante sale italiane. Sarebbe bello che la RAI faccia un segno di equilibrio in un'informazione più aperta rispetto a un problema che è comunque di una gravità impressionante e acquistasse i diritti televisivi di questo documentario che per ora è stato prodotto da un quotidiano inglese, il Guardian, con l'accordo dei due registi, e lo trasmettendo in prima serata su una rete nazionale. Questa è la mia.
0: Grazie Peppe, giro la proposta alla RAI, visto che siamo in casa RAI. Pronto, un'altra telefonata?
2: Buongiorno, sono Marco da Lucca.
0: Buongiorno.
2: Chiamo in relazione all'articolo scritto adesso Mauro sul Domani, che riguarda il riassetto del sistema fiscale italiano. Mi sembra che si sia dimenticato di una cosa
0: credo
2: importante.
0: Credo quello di Pisauro, cioè che... non Ezio Mauro, ma di Giuseppe Pisauro. Quello che ho letto io?
2: Pisauro.
0: Quello che ho letto io?
2: Sì,
0: Giuseppe
2: esatto, Pisauro. Esatto. E mi sembra che si sia dimenticato di una cosa importante, cioè che in Italia ci sono variati, qua dicono 100 miliardi di evasione fiscale, per non parlare di quella contributiva. Allora, prima di pensare da semplice cittadino, viene in mente prima di pensare a un riassetto fiscale, bisognerebbe pensare a risolvere quello che è un problema grosso, cioè l'evasione fiscale. E ricollegandomi anche al discorso che faceva una delle ascoltatrici precedenti, parlava di democrazia, bisogna capire che tipo di democrazia vogliamo. Allora, una democrazia tra virgolette moderna, per funzionare deve avere i dati, deve conoscere quello che i cittadini producono, guadagnano, se no si parte da un disegno veramente sbagliato. Forse non c'è la volontà politica per proteggere alcuni ceti e diciamo chi gestisce il potere non riesce ad avere dati certi, non riesce a fare l'imposizione, non riesce a creare la progressività che ci dovrebbe essere in un sistema moderno, ecco, ed è costretto a elargire mancette, applicare imposte indirette continuamente per poter arrivare a coprire il fabbisogno. Io credo che darei anche una ricetta di cui si è parlato tantissimo, però non si è mai applicata. E l'evasione fiscale, la partenza per poter risolvere l'evasione fiscale, io penso, è da ignorante e semplice cittadino. Anzi, mi sono dimenticato di dire il nome, sono Marco.
0: Marco, no, l'ha detto.
2: Sarebbe la tracciabilità dei pagamenti, delle transazioni. Con la tracciabilità delle transazioni si risolverebbe in parte, credo, anche il problema dell'evasione contributiva, perché ci sono problemi nel pagare le

0: pensioni e le assistenze, diciamo, sociali. Sono spese altissime, circa 180-200 miliardi l'anno, ma con tutto il nero che c'è in Italia, ma ci rendiamo conto quanti contributi si perdono in fondo al conteggio? Cioè, sarebbe un discorso molto, molto lungo che riguarda anche la base del tipo di democrazia che vogliamo, perché si evoca la privacy quando le persone dicono: eh no, ma te non mi puoi fare la tracciabilità del pagamento perché vedi quello che è il mio stile di vita. Ma scherziamo, con l'intelligenza artificiale, con tutti i dati che noi
1: Ma infatti.
0: regaliamo, verremo tracciati non solo come stile di vita, ma verremo tracciati ancora, vabbè,
1: Ma in realtà è così,
0: vado
1: ma in
0: oltre.
1: realtà è così, cioè le regole sulla privacy in realtà non funzionano nei confronti del fisco. Il sistema fiscale può per legge conoscere tutto di noi, in effetti conosce tutto e quindi è vero che c'è una contraddizione di fondo, cioè la potenza di fuoco, chiamiamola così, del fisco in realtà è molto più alta di quello che sembra emergere quando si parla del mancato recupero di evasione. Quindi o è un'amministrazione che non funziona come potrebbe funzionare con tutta la trasparenza che ha a disposizione, oppure le stime di evasione, perché l'evasione per sua natura non può che essere stimata. Non corrispondono alla realtà. Credo che da queste due scelte sia difficile scappare. Però segnalo soltanto una cosa: che in realtà il recupero dell'evasione c'è stato negli ultimi anni, proprio grazie anche alla digitalizzazione, per esempio alla fatturazione elettronica. Quindi i dati di recupero sono maggiori rispetto agli anni precedenti. La vera domanda è, secondo me, che cosa ci facciamo dei soldi recuperati all'evasione, perché poiché il sistema di bilancio non corrisponde al sistema impositivo, cioè il sistema impositivo ti dice: io da te prendo tot euro per questa tassa, tot euro per questo tributo, tot euro per questo bollo, che vanno tutti nel calderone unico del bilancio pubblico. E poi come vengono redistribuiti, cioè diciamo il destino che fa il recupero dell'evasione non è detto, diciamo, la qualità della spesa pubblica che deriva da quanto che può aumentare in base a quanto è stato recuperato, non è garantita di per sé. Questo, secondo me, è il grande non detto. Quindi, benissimo recuperare i soldi dell'evasione per un motivo quantomeno di equità nel trattamento dei contribuenti, ma poi viene la domanda successiva: i soldi che vengono recuperati come sono spesi? Sono spesi bene o di nuovo ricominciamo con la scarsa qualità della spesa pubblica? Pronto, un'altra telefonata?
2: Buongiorno, mi chiamo Michele, sono un ex insegnante di informatica gestionale di Brescia. Mi è piaciuta moltissimo la sua ultima risposta sull'uso della spesa pubblica e volevo porre il problema di una educazione, diritto all'educazione economica nella scuola italiana. Perché io con i miei allievi utilizzavo in laboratorio informatico i dati dell'Agenzia delle Entrate, disaggregati per comune, fascia di reddito, tipo di reddito e addirittura ultimamente anche per codice di avviamento postale, e ho scoperto che il mio stipendio era pagato dal 10% dei contribuenti più ricchi, metà dei quali non sono lavoratori dipendenti, perché i redditi non da lavoro dipendente si concentrano nelle fasce più alte. Mi sembra che 2,5 miliardi di costo per una misura di agevolazione fiscale del ceto medio su 200 miliardi di euro di imposte del 2024, imposte nette, ultimo dato disponibile, non sia una grande cifra. Allo stesso modo non mi sembra che gli 8 miliardi di euro proposti dalla sinistra come diciamo, tassa sul patrimonio, oltre mi sembra 330 milioni di euro, non sia una gran cosa. Proprio per quello che ha detto lei, poi i soldi dove vanno a finire. Diciamo, io non so se gli italiani sanno che, o meglio, i lavoratori dipendenti, che metà del loro stipendio e poi pensione viene pagato dal 10% dei contribuenti più ricchi.
1: Grazie Michele. Sì, 2 miliardi e mezzo non sono tanti abbassare al secondo scaglione una platea più alta di cittadini, tanto che appunto credo che sia, per quello che si legge, uno degli obiettivi più probabili della prossima legge di bilancio. Pronto, un'altra telefonata?
3: Pronto, buongiorno, sono Emanuel, chiamo da Roma.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno professoressa. Volevo chiederle, questo periodo assistiamo, diciamo, a questo tormentone nel centro-sinistra per quanto riguarda le primarie, no? Se fare le primarie, se non fare le primarie. A me sembra che forse in realtà il vero problema del centro-sinistra sarà, o dovrebbe essere, quello in realtà di trovare un accordo comune tra le varie forze politiche per un programma che sia veramente condiviso da tutti. Allora mi chiedo se forse lo chiedo in maniera ingenua, forse in realtà sarebbe la cosa auspicabile, sarebbe che i partiti di centrosinistra decidessero di convocare una serie di incontri, di tavoli, per buttare giù, diciamo così, un programma che sia il più comune possibile, anche sui dossier più difficili, ovviamente. Il riferimento è alla guerra in Ucraina, che sappiamo essere uno dei punti più dirimenti, più difficili. Io penso alla fine che forse un mezzo accordo cercheranno di trovarlo, perché il peso, diciamo, della destra è così pesante, così forte, che cercheranno di trovare in qualche modo un accordo. Comunque sia, forse bisognerebbe incontrarsi, buttare giù su tutti i vari punti dell'agenda di governo, non so, quindi sanità, scuola, economia, salari, eccetera, e cercare di farsi vedere poi pubblicamente dall'elettorato per proporre appunto un'alternativa vera e propria. Sembra che però questi partiti ritardino, rimandino sempre, quindi io le chiedo,
1: perché sanno che non arriverebbe,
3: che impressione ha lei di tutto questo, anche perché poi io penso che il vero nodo più che altro secondo me questo, anziché le primarie, perché io sul fatto delle primarie non è che sono così impressionato, diciamo intimorito delle primarie. Il più vero problema è se c'è un programma comune, così che il giorno dopo le primarie chi vince segue il programma che però è stato sottoscritto da tutti. Questo dovrebbe essere. Quindi io mi preoccupa più il programma e che ci sia un
1: Ma
3: governo
1: quando lei parla di programma
3: che riescano
1: comune
3: a durare 5 anni anziché un programma, sì, che poi magari dopo un anno si litiga e il governo di centrosinistra cade.
1: Ma mi è sfuggito, quando lei parla di programma comune dentro al PD o dentro al campo largo?
3: No, sto parlando di tutti i partiti del centrosinistra, quindi fare un programma comune sottoscritto su tutti i vari punti, di modo che poi l'opinione pubblica sa che c'è stato un accordo, che l'accordo, diciamo, è chiaro, è saldo, e tutto questo anche di fronte, per esempio, a delle variabili, che concludo, delle variabili che sono, per esempio, adesso la discussione, l'approvazione, se ci sarà o meno, della nuova legge elettorale che impegnerà il Parlamento per circa 2 settimane. Tra l'altro, lei che è professoressa di diritto costituzionale, volevo sapere da lei che cosa ne pensa. Lei pensa che ci sarà un ricorso? Cosa potrà decidere la Corte Costituzionale su questo progetto? La ringrazio e l'ascolto per radio.
1: Grazie Manuel. Primarie o programma? In realtà il problema è l'imbarazzo è lo stesso. I partiti di sinistra non hanno un programma comune, quindi non possono esprimere hanno anche paura delle primarie, perché il candidato che vince vince le primarie si deve poi intestare un programma, quindi a seconda il candidato riflette un po' i dissidi che ci sono dentro, che hanno un solo nome, credo, alla fine, cioè la questione della posizione italiana di fronte ai conflitti in corso. Possono trovare un accordo sulla cosiddetta patrimoniale, che oggi non a caso inizia ad essere lanciata dai giornali come il cavallo di battaglia del PD. Possono trovare un accordo sulla maggior parte, credo, dei punti che sono stati discussi dagli iscritti al Movimento 5 Stelle a Nova Milano questa settimana. Però ecco, su Ucraina, su armi, sul sostegno all'Ucraina e sulla difesa, un accordo chiaro nero su bianco, un punto programmatico nero su bianco, faticano a trovarlo, e quindi si parla di primarie per parlare non di programma ma di leader della coalizione. Ma il tema di fondo non cambia, perché il leader della coalizione appunto è un indizio di quale sarebbe poi la piattaforma programmatica, ed è anche difficile parlare di primarie, perché devono capire con quali regole, devono dire con quali regole si giocano le primarie. Elly Schlein è figlia, come segretaria di partito, di primarie aperte, le stesse che oggi ne potrebbero minacciare la leadership. Quindi un po' il vicolo cieco sul quale si trova di fronte il PD prima ancora dei 5 Stelle è questo. Quindi razionalmente, certo, bisognerebbe partire da un programma, ma politicamente è un'altra storia. Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sì, sono Maria, chiamo da Cagliari. Allora, nell'ottica di incentivare il trasporto pubblico si è deciso di non far pagare il biglietto ai ragazzini e bambini sotto i 14 anni. Allora, diversi amici che hanno figli, ma anche ragazzini di 14 anni, sono andati al CTM, che è la nostra azienda locale, per usufruire di questo vantaggio, e gli è stato detto che se uno non ha minore, non ha il biglietto, deve essere accompagnato da un adulto con biglietto, perché se no risulterebbe addirittura abbandono di minore. Se invece lo stesso minore ha il biglietto pagato, allora può andare da solo nei pullman. Cosa ne pensa?
1: Non conoscevo questa cosa, non sapevo che appunto a Cagliari la regione, immagino, abbia dato l'accesso gratuito ai servizi pubblici sotto i 14 anni. Non ho quindi coordinate per risponderle. Più che altro credo che sotto una certa età bisogna essere accompagnati, non per avere l'autobus gratuito, ma in generale per poter accedere ai mezzi pubblici. Però le confesso che dovrei documentarmi su quale è stata la scelta della regione, credo la regione o del comune o dell'azienda che gestisce il trasporto a Cagliari. Così a naso le direi che la questione dell'accompagnamento prescinde la questione della gratuità del biglietto, ma forse non è così se lei mi racconta una risposta diversa. Se faccio in tempo magari mi documento e provo a darle una risposta. Non ho dato una risposta alla seconda domanda di Emanuele da Roma. Mi chiedeva anche sulla legge elettorale, sulle ipotesi di ricorso. Io credo che sicuramente appena approvata ci saranno ricorsi, lo credo perché c'è notizia che già si stanno preparando a depositarli. Quale sarà l'esito dei ricorsi? può sembrare una risposta un po' evasiva, ma è così, la legislazione, la giurisprudenza sulla, in materia elettorale è una giurisprudenza molto erratica. Certo è che quindi a tratti quasi imprevedibile, anche sulla stessa ammissibilità dei ricorsi, cioè sulla prima questione che affronta la Corte Costituzionale, se i ricorrenti sono legittimati appunto a proporre ricorso. Detto questo, quantomeno sulla soglia sulla soglia che fa scattare il premio, credo che siamo dentro le coordinate costituzionali già dettate precedentemente dalla Corte Costituzionale, e questo è il tema principale, quello appunto del tetto che fa scattare il premio di maggioranza. Pronto?
5: Buongiorno, dottoressa, sono Daniela, chiamo da Trento.
1: Buongiorno.
5: Buongiorno, chiamavo per fare una battuta velocissima, anche un po' amara. E dunque decolleremo dall'aeroporto Falcone e atterreremo all'aeroporto Berlusconi. Ecco, credo che abbiamo dato al Cavaliere nell'Alto dei Cieli una bella barzelletta da raccontare. Ecco, chiudo qua con molta amarezza. Grazie.
1: Grazie Daniela. L'intestazione dell'aeroporto è senz'altro un tema estremamente divisivo. Ieri Sala non è nemmeno andato alla inaugurazione del nome dell'aeroporto a Silvio Berlusconi. È chiaro, questo dipende un po' dalle simpatie politiche di ciascuno. Capisco bene così l'indignazione di molti italiani, perché certo Berlusconi non è stato un personaggio su cui una persona che nella sua vita politica soprattutto su cui c'è una concordanza di sentimenti, mentre in genere appunto gli aeroporti sono intestati a persone sulle quali ci si riconosce in maniera un po' più generale. Pronto, un'altra telefonata?
6: Pronto?
1: Buongiorno. Buongiorno.
6: Sono Delio da Alessandria.
1: Buongiorno.
6: E volevo fare una considerazione in merito all'assist che l'ENI ha fornito a questo governo. Cioè, la considerazione che volevo fare è questa. Non è che voglia premiare questa la scarsa propensione di questo esecutivo a ricorrere alle rinnovabili, cioè gli scarsissimi investimenti che sono stati fatti in questo senso. Lei cosa ne dice? La ringrazio.
1: Grazie Delio. Ma guardi, veramente negli ultimi anni le rinnovabili sono schizzate in Italia. Non posso farvi vedere, perché siamo in radio, un grafico che vedevo proprio ieri su quanti impianti, soprattutto fotovoltaico e eolico, nonostante tutte le difficoltà non solo burocratiche ma anche di investimenti, perché la difficoltà principale degli impianti rinnovabili è iniziale, sono impianti che costano molto all'inizio, nonostante questo e anche in virtù di un sistema legislativo speciale, figlio appunto della transizione energetica che stiamo vivendo anche a livello regolatorio, in realtà mai come negli ultimi anni sono aumentati tantissimo gli impianti. Ho davanti agli occhi il grafico e insomma ne sono stati aperti tantissimi, e tanto che l'Italia ha diversificato, sta iniziando a diversificare come non faceva solo una decina, quindi decina di anni fa. Io credo che le due cose, la questione delle rinnovabili è una questione di lungo termine, no? Non è che si può cambiare fonte energetica dall'oggi al domani. La decisione di Eni è invece una decisione a brevissimo termine, domani vedremo gli effetti quando andiamo a fare benzina. Quindi secondo me in realtà le due cose si tengono insieme. Pronto?
7: Sei pronto?
1: Sì.
7: A me?
1: Sì.
7: Ecco, Buongiorno, sono Andrea e parlo da Desenzano del Garda. Uh-huh. Ecco, vorrei affrontare un problema, un tema, ecco, di cui secondo me se ne parla troppo poco e soprattutto troppo superficialmente, ecco, la questione dell'evasione fiscale. Per me non è soltanto un problema economico, ecco, è un problema etico e morale, perché riguarda il modo veramente in cui noi intendiamo vivere insieme come cittadini. Ecco, quando qualcuno evade, non sta semplicemente sottraendo qualcosa allo Stato, no? Ma sta chiedendo agli altri di pagare anche la sua parte. E trovo veramente significativo, leggendo nei giornali, anche durante i rotocalchi, eccetera, che spesso abbiamo perfino cambiato le parole, ecco, non parliamo più di evasori ma di furbetti, quasi che evadere fosse come una simpatica furbizia e non una violazione che ricade su un'intera collettività, su ognuno di noi, ecco. Per cui pagare le tasse dovrebbe essere veramente vissuto non come una punizione, ecco, ma come il giusto contributo che ciascuno dà alla propria comunità. Ecco, il Vangelo dice: date a Cesare quel che di Cesare, no? Siamo tutti peccatori, certamente. Ecco. Però in questo paese abbiamo veramente perso il senso della responsabilità e della giustizia. Parliamo di tante cose, abbiamo tanti problemi, ma credo che il nocciolo, il vero male di questo paese sia veramente l'evasione fiscale, ecco, veramente, in cui la società non può funzionare se chi rispetta le regole finisce per sentirsi un ingenuo e chi le viola viene chiamato furbetto.
1: Grazie Andrea. Sì, date a Cesare quel che Cesare aveva un altro significato nel Vangelo, ma va bene. Torno sul punto che dicevo prima, cioè il tema dell'evasione fiscale si deve accompagnare però necessariamente, anche dal punto di vista della civiltà giuridica, democratica, quello che lei sottolinea, a cosa servono le tasse e in questo caso a cosa servono le tasse che vengono recuperate dall'evasione. È un po' un cane che si morde la coda, il fatto che chi evade chiaramente non solo è fuori la legge ma è fuori dalle regole della convivenza sociale, quantomeno nel rispetto di chi evade le tasse più che nel rispetto nei confronti dello Stato, soprattutto perché credo che il tema dell'evasione in Italia sia un tema di evasione totale, cioè chi evade è veramente fuori dal radar del sistema fiscale, del sistema di contribuzione. Posto questo, credo che volendo parlare in maniera molto seria di evasione, bisognerebbe anche parlare appunto di cosa ne farebbe lo Stato dei soldi recuperati dall'evasione, e qui bisogna andare un po' fuori dagli slogan: se ci fosse meno evasione avremmo più soldi per la sanità. Sarebbe bellissimo, ma non ce lo garantisce nessuno, sia per un tema contabile che poi per un tema proprio politico. Quindi anche qui bisognerebbe un po' stare attenti rispetto ai facili slogan: è tutta colpa dell'evasione. Ripeto, al di là della abiezione nei confronti degli evasori, ma quello di è tutta colpa degli evasori, se non ci fosse l'evasione avremmo una sanità di gran lunga migliore rispetto a quella che già abbiamo, anche questo ahimè è una facile retorica politica, facile perché ha chiaramente una presa sull'elettorato, quell'elettorato che paga e che è giustamente arrabbiato con chi le tasse non le paga. Questo è un tema proprio di qualità della spesa pubblica. Se gli italiani vedono la qualità della spesa pubblica, forse i toni cambiano. Pronto? Un'ultima telefonata?
8: Buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Mi sente?
1: Sì, la sento.
8: Sì. Senta, io volevo fare una specie di dialogo, altrimenti non si capisce quello che voglio dire. Volevo chiedere, secondo lei, però poi dopo dovrei dirle il motivo.
1: Ma abbiamo 40 secondi, perché poi la trasmissione...
8: Allora, io volevo dire, se non le sembra corretto che uno che guadagna 10 volte un altro paghi 10 volte di tasse di un altro. A me sembra corretto, no? E questo sarebbe la flat tax, demonizzata in Italia e così via, che sarebbe anche una tassa più bassa e quindi disincentiverebbe l'evasione fiscale, che poi questa storia dell'evasione fiscale è un po' una favoletta, perché poi non è che i soldi vanno in fumo, creano sviluppo. L'Italia si è sviluppata negli anni in cui gli artigiani non pagavano nulla, però si costruivano la villetta, davano lavoro e così via. Quindi, ok?
1: Sì,
8: non so se è chiaro.
1: È chiaro, mi è chiarissimo. La flat tax è senz'altro una ipotesi, una proposta molto più demonizzata di quanto non meriti. Ma su questo magari, siccome stiamo già sforando, ci torniamo domani. Per oggi ci fermiamo qui. Ringrazio Mauro Tonini per la parte tecnica e Maria Chiara Beranek, Daria Corrias e Alessio Palma alla redazione. Prima di salutare, ci sentiamo di cosa parla Stefano Feltri nell'ultima puntata di Revolution, che potete ascoltare e scaricare su Replay Sound e sulle altre piattaforme. A domani.
9: Le elezioni suppletive per un seggio a Reggio Calabria hanno assunto un valore nazionale per il modo in cui sembrano interpretarle i partiti di centrodestra. È la prima volta che c'è il simbolo di Futuro Nazionale su una scheda per una carica nazionale. E sarà un po' forse un momento spartiacque dopo il quale si capirà se la narrazione rimarrà che Vannacci e la destra sono a destra di governo, sono due cose diverse, o se invece, una volta preso atto della rilevanza in termini di voti reali di Vannacci, si convergerà verso un'alleanza strategica. Io ho fatto un esperimento, ho confrontato le proposte del programma di Vannacci con quelli di Fratelli d'Italia da quando esiste il partito, dal 2013, e grazie all'intelligenza artificiale ho capito che il programma di oggi di Vannacci è molto simile a quello di Fratelli d'Italia nel 2018, quando Fratelli d'Italia era parte della coalizione di centrodestra. Vediamo, capiremo presto se questo è indicativo di una compatibilità reale. Ne parliamo a Revolution.
10: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle performing arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Sharmatz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
13: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
14: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
15: Dal 27 settembre al Maggio Musicale Fiorentino, Wozzeck di Alban Berg. Un capolavoro che sconvolge, una spirale di follia, un amore ossessivo, un delitto che sembra inevitabile. La regia è di Deborah Warner al suo debutto al Maggio. Sul podio, Thomas Gugais.
16: carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, Senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
17: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 8 e 45.
1: Rai GR3.
2: Carburanti, un freno agli aumenti. Eni annuncia un tetto massimo per il prezzo di benzina e diesel. Il governo apprezza e convoca i responsabili delle raffinerie per chiedere di incrementare la produzione.
3: L'Iran propone una tregua condizionata e la riapertura di Hormuz. Trump respinge l'offerta e guarda una possibile ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato.
2: La guerra è la più terribile opera umana, ma non è inevitabile. Da Parigi il monito di Papa Leone, bagno di folla per il pontefice tra le vie della capitale francese e alla veglia con i giovani.
3: Al seggio con smartphone arriva la tessera elettorale digitale, strumento per ridurre i costi amministrativi e stimolare la partecipazione dei giovani agli appuntamenti con le urne.
2: Buongiorno da Pietro Plastin e Simona Petracca. In apertura di giornale l'annuncio da parte del gruppo Eni dell'introduzione di un tetto per il prezzo dei carburanti in vendita sulla sua rete. Da lunedì, indipendentemente dalle quotazioni del greggio, la benzina verrà venduta a non più di 1,99 euro al litro, mentre il gasolio non potrà superare i 2,19 euro. La misura resterà in vigore per un mese, ma potrebbe essere prorogata sino al termine dell'anno.
4: Leni, come contributo di solidarietà per il paese, ha annunciato un tetto massimo, un price cap del prezzo dei carburanti nei suoi distributori, per ora per un mese a partire da lunedì prossimo, pari a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Oggi scatta la riduzione dello sconto sulle accise del diesel, che fino al 5 ottobre passa a 6,1 centesimi. Plaudono alla decisione i consumatori, che calcolano un risparmio per un pieno fino a circa 11 euro. Il governo ringrazia l'Eni. È un lodevole atto di attenzione all'Italia, si legge in una nota di Palazzo Chigi, che va nell'auspicata direzione di calmierare il caro carburante. Critico invece il segretario della CGIL Maurizio Landini, che chiede interventi sugli extra profitti delle imprese e la riduzione stabile delle accise. Il tetto potrebbe estendersi fino alla fine dell'anno. L'8 ottobre sono intanto convocati i petrolieri dai ministri Urso e Pichetto Fratin per l'aumento delle produzioni delle raffinerie e far scendere i prezzi. Paola Bonanni, GR3.
3: E il tetto ai prezzi del carburante anima il dibattito politico. Sentiamo.
5: Una scelta di responsabilità nei confronti di famiglie e imprese. Per Fratelli d'Italia il tetto al prezzo dei carburanti fissato da Eni è anche uno schiaffo a chi specula. Un esempio virtuoso di economia sociale e di mercato, sottolinea Maurizio Lupino in Moderati. Ora seguono l'esempio banche e altre grandi società, chiede la Lega, e Antonio Tajani rimarca, ecco un esempio concreto di sistema paese. Da Forza Italia, Raffaele Nevi.
6: La dimostrazione che il metodo Tajani dell'accordo invece che della imposizione delle nuove tasse funziona e può dare risultati buoni per cittadini e imprese.
5: Un'ottima notizia per Carlo Calenda, Azione, secondo cui Eni mostra un senso di responsabilità che manca ad altre società pubbliche attive in campo energetico. Contributo positivo dell'azienda conferma dal PD Francesco Boccia, che poi attacca Giorgia Meloni. Non è Eni che deve supplire alle scelte dell'esecutivo sulla strategia energetica del paese. E Verdi Sinistra rincara. Da mesi chiedevamo al governo di calmierare il prezzo dei carburanti, ma ha sempre fatto orecchie da mercante. Angelo Bonelli.
7: Giorgia Meloni, il prezzo calmierato lo poteva fare da prima, come noi avevamo chiesto. In questo modo avremmo evitato che 2,8 miliardi di euro di soldi pubblici fossero regalati ai petrolieri.
5: Francesco Macaro, GR3.
2: L'ipotesi della riapertura dello stretto di Hormuz si riallontana. Donald Trump ha detto no alla proposta iraniana di iniziare un percorso negoziale che avrebbe portato allo sblocco del passaggio marittimo nel giro di una settimana.
8: Le navi da mesi bloccate a Hormuz dovranno aspettare ancora. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump ha respinto l'offerta annunciata ieri alle Nazioni Unite dal ministro degli esteri iraniano Araghchi.
9: A concrete 7-day plan.
8: Un piano di 7 giorni per la riapertura dello stretto, piano con cui Teheran chiedeva il rispetto delle condizioni del memorandum di Islamabad, come lo scongelamento dei beni iraniani e la revoca del blocco navale americano, in cambio della riapertura di Hormuz entro una settimana, per poi avviare negoziati sul nucleare. È stato poi il presidente Pezeshkian alla CBS ad offrire un'ulteriore concessione, l'ok all'ingresso degli ispettori nucleari dell'ONU nella Repubblica Islamica. Secondo il quotidiano americano, il capo della Casa Bianca non solo ha rifiutato il piano, vorrebbe anche riprendere gli attacchi sull'Iran dopo le elezioni di midterm. Questo benché appena 4 giorni fa Trump si fosse detto certo del raggiungimento di un accordo proprio dopo il voto di novembre. Valeria Fraschetti, GR3.
3: Ed Iran, Trump ha discusso anche col presidente cinese Xi Jinping, che ha concluso la sua visita negli Stati Uniti. Dal leader di Pechino è arrivato un nuovo appello a percorrere la via diplomatica, ma al di là della cordialità di facciata, il vertice non ha appianato le divergenze tra le due grandi potenze anche in materia commerciale. Congelate le questioni dazi e minerali critici, mentre restano i divieti alle esportazioni di chip verso la Cina. Su Taiwan, Pechino invita gli Stati Uniti alla prudenza.
2: Il conflitto russo-ucraino. Altra notte di raid incrociati, colpita da droni di Kiev una raffineria nella regione russa di Krasnodar. I russi prendono di mira sia la capitale ucraina sia Kharkiv. Due donne sono state uccise a Zaporizhia. La corrispondente.
10: L'Ucraina ha iniziato a colpire le infrastrutture civili russe, ora tocca a Kiev affrontarne le conseguenze. Quanto alla pace, tutte le proposte sono sul tavolo, ma Mosca deve valutare cosa è meglio per il paese. E ancora, eravamo pronti a riprendere il dialogo, ma Zelensky nel giorno delle elezioni ha lanciato attacchi su Mosca e sui seggi. Da San Pietroburgo, dove si svolge il Forum della Cultura, Putin aggiunge: non è vero che la Russia si stia preparando alla guerra contro l'Europa. Della situazione aveva parlato poco prima il portavoce del Cremlino. Zelensky sostiene che Trump abbia rotto gli indugi e darà a Kiev le licenze per costruire i missili Patriot. Commenta Peskov: la Russia tiene attentamente traccia dei paesi coinvolti, delle armi e delle licenze di produzione che riceve il regime di Kiev. E il portavoce resta sul vago quanto alla prospettiva di un incontro a tre tra Russia, USA e Ucraina. Da Mosca, Caterina Doglio, GR3.
3: Secondo giorno della visita apostolica del Papa in Francia. Nel pomeriggio Leone XIV lascerà Parigi per raggiungere Lourdes. Ieri bagno di folla per le strade della capitale francese, l'appello per la pace, l'abbraccio con i giovani e l'incontro con il presidente Macron. L'inviata.
11: Un lungo applauso saluta il primo discorso di Leone XIV all'Eliseo. La guerra non è inevitabile.
12: Arrête la course aux armements.
11: No alla corsa agli armamenti, si mettano al bando le armi nucleari. La Francia promuova dialogo e diplomazia. La guerra è la più terribile opera umana. Il monito del Papa all'UNESCO. Forte l'appello alla tutela della vita, no alle derive delle società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia trasformandole in imprese lucrative che favoriscono le manipolazioni genetiche, maternità surrogata, acquisto di organi o l'offerta di una morte programmata. Le nuove tecnologie rimangano al servizio della persona umana. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale rischia di impoverire relazioni e idee umane. Prevost è il primo pontefice a vedere la cattedrale di Notre Dame restaurata dopo l'incendio del 2019. La sua ricostruzione sia modello di accoglienza e partecipazione.
12: Merci à Dieu.
11: Poi l'abbraccio agli 80.000 giovani allo Stade de France per la veglia di preghiera. Sul volo che lo ha portato a Parigi, il collega della CNN chiede un commento sull'esclusione di alcuni giornalisti dalla Casa Bianca. Siete tutti benvenuti qui, dice il Papa. È molto importante una buona copertura mediatica ovunque e per tutti. Da Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR3.
2: La cronaca con le polemiche per la rimozione da parte di due agenti in borghese della Digos di uno striscione pro-integrazione disegnato da maestri e alunni ed esposto all'ingresso della scuola Daneo di Genova. Iniziative di solidarietà da parte di altre città, di altre scuole della città. I bambini vogliono scrivere alla Premier Meloni, ha fatto sapere la sindaca Salis.
3: Prima udienza del Tribunale del Lavoro di Roma su ricorso urgente presentato da Sigfrido Ranucci contro la sua rimozione dalla conduzione di Report. Le parti avranno tempo fino al 30 settembre per depositare note a supporto delle loro tesi. I legali del giornalista sostengono la illegittimità del provvedimento dell'azienda, mentre la RAI afferma che la rimodulazione delle mansioni è un diritto del datore di lavoro che vi può procedere in autonomia.
2: Orribile delitto a Torino. Il 39enne Fabio Colapietro è stato ucciso, il suo corpo smembrato ed è stato nascosto in sacchi all'interno di un appartamento nella periferia della città. Fermata una professoressa di 46 anni, proprietaria dell'abitazione, oltre a un'altra donna e a un ragazzo. Ad allertare il 112 è stata la madre di quest'ultimo. Gli inquirenti percorrono varie piste, tra cui quella di un festino a base di droga.
3: Al voto con lo smartphone, in arrivo il prossimo anno la tessera elettorale digitale, una semplificazione importante per i cittadini, afferma il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
13: Dal 2027 la tessera elettorale sarà anche in formato digitale e potrà essere scaricata e quindi esibita al seggio direttamente dal telefonino, come già avviene per altri documenti. Ma quali sono concretamente i vantaggi? Professor Aristi De Police, ordinario di diritto amministrativo all'Università LUIS.
14: Sicuramente è uno strumento che consente una maggiore partecipazione al voto da parte dei più giovani, che sono abituati a utilizzare lo smartphone in qualsiasi contesto. C'è un ulteriore vantaggio, la riduzione dei costi burocratici per lo smarrimento della tessera elettorale, che è un fenomeno molto frequente, ovvero per il mancato esercizio del diritto di voto non trovando la tessera elettorale, perché molti cittadini elettori non sono così diligenti da fare la fila per farsi rinnovare la tessera cartacea il giorno delle elezioni.
13: Tessera cartacea che comunque resterà per chi non dispone di uno smartphone o la preferisce. Daniele Morgera, GR3.
2: Calcio, inizia male la seconda esperienza di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale all'Olimpico di Roma. Nella prima gara del girone di Nation League il Belgio si è imposto per 2-0. Gli azzurri nel primo tempo in balia degli avversari sono stati fischiati al termine della partita. Ascoltiamo l'analisi del commissario tecnico.
15: Noi abbiamo fatto due allenamenti per provare questa partita, quindi non è che tutto può andare bene. E poi giocavamo contro il Belgio, che è un'ottima squadra. Ci hanno messo in difficoltà nel primo tempo perché siamo stati troppo larghi, troppo lunghi, aggredivamo male e non prendevamo mai la seconda palla, mentre nel secondo tempo siamo andati molto bene e fino alla concessione del contropiede del secondo gol.
3: Il chitarrista e compositore Roberto Fabbri rilegge in chiave cameristica per sola chitarra e archi 14 grandi successi di Lucio Battisti. Battisti in classica, questo è il nome del progetto musicale sul palco dell'Auditorium a Parco della Musica di Roma il 29 settembre.
16: Il progetto, dedicato alla musica di Lucio Battisti, che rilegge alcuni dei suoi brani più celebri attraverso il linguaggio della chitarra classica e degli archi, nasce dalla realizzazione del libro Lucio Battisti, 14 grandi successi arrangiati per chitarra, scritto da Roberto Fabbri.
17: Un progetto dedicato a Lucio Battisti, compositore. Cioè io volevo mettere in evidenza la bravura compositiva di Lucio Battisti, perciò è un progetto strumentale. Al posto della voce c'è una chitarra che dialoga con un'orchestra d'archi.
16: Lei ha coinvolto anche i giovani allievi del Conservatorio Giulio Bricialdi di Terni. Che cosa vuole insegnare ai giovani attraverso Battisti?
17: Molti non le conoscevano queste splendide melodie che appartengono addirittura ai primi anni 70, però hanno sempre una freschezza. Cioè Battisti è uno dei pochi, secondo me, cantautori italiani che veramente è riuscito a mantenere una freschezza inalterata, perché poi parla di temi universalmente importanti, l'amore, la passione, oppure anche i problemi dei giovani stessi all'epoca sua, poi sono anche i problemi di oggi.
16: Maurelia Carafa, GR3.
3: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Adriano Lippi, Fabio Cardinali.
2: Ora Onda Verde, poi il meteo e a seguire pagina 3, prossimo giornale radio alle 13.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
18: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Un cordiale saluto da Rai Mobilità, viaggi accompagnati da condizioni di tempo stabile, viabilità rallentata da lavori in A4, dove al momento si segnalano 7 km di coda tra Sirmione e Peschiera in direzione Padova. Incidente sul raccordo viale Certosa in A4 in direzione Milano all'altezza del nodo di allacciamento con la 8. Tratto chiuso sulla 32 per la presenza di animali vaganti tra Ulx Est e Ulx Ovest in direzione Bardonecchia. per lavori. In A8 è chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata in direzione Milano fino alle 20 di domani. Sul raccordo Sistiana Trieste siamo di nuovo in A4, tratto chiuso sempre per lavori tra Trebiciano e Padriciano in direzione Trieste. È chiusa in particolare la galleria Carso fino alle 14 di domani. Andiamo sulla strada di grande comunicazione, la Firenze-Pisa-Livorno, dove si rallenta tra Firenze-Scandicci e Bivio con la 1 in direzione Firenze. Arriviamo in Sicilia sulla statale 114 orientale, il traffico rallenta per un incidente all'altezza dello svincolo zona industriale in direzione Siracusa. E poi segnaliamo invece sulla 20 la Messina-Palermo la chiusura dello svincolo Messina Sud Tre Mestieri in entrata in entrambe le direzioni. È tutto per questo aggiornamento. Da Renato Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
19: In collaborazione con il CIS.

0: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 26 settembre. Migliora il tempo su tutto il meridione, sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi, in particolare sulla Sardegna. Valori minimi della notte ancora piuttosto rigidi nelle zone più interne alpine e prealpine e dell'Appennino, dove il termometro scenderà sotto i 10 gradi. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al pomeriggio sulle coste della Sardegna settentrionale e del Medio e Basso Adriatico. Mari da poco mossi a mossi durante le ore pomeridiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
1: RAI, Radio 3.
3: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
4: Radio 3, lezioni di musica. L'ouverture da concerto nell'Ottocento, terza puntata, con Giovanni Bietti.
5: Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo questo fine settimana il nostro ciclo di lezioni di musica dedicate alla ouverture da concerto ottocentesca. Questo genere che nell'Ottocento si sviluppa e diventerà poi addirittura fondamentale, ma lo vedremo più in dettaglio la prossima settimana, nell'articolazione stessa del concerto sinfonico. Ancora oggi quasi sempre un concerto sinfonico si apre con un'ouverture, con un brano compatto, breve, orchestrale, che è proprio l'apertura del concerto. E questa è una concezione ottocentesca. La settimana scorsa abbiamo parlato di due grandi ouverture di Schubert e due ouverture di Hector Berlioz, e in questo fine settimana parliamo forse delle due più grandi ouverture scritte da Mendelssohn, autore fondamentale per lo sviluppo di questo genere. Parliamo oggi della grande ouverture del Sogno di una notte di mezz'estate, opera 21, e domani parleremo della altrettanto famosa ouverture cosiddetta Le Ebridi o La Grotta di Fingal. L'ouverture del Sogno di una notte di mezz'estate è, ma credo senza mezzi termini, è un miracolo artistico, perché Mendelssohn la scrive a 17 anni. Mendelssohn è stato uno dei talenti precoci più formidabili della storia della musica, forse il più straordinario, ancor più di Mozart. Abbiamo parlato di Schubert, di Rossini la settimana scorsa, ma Mendelssohn è ancora più impressionante perché a 17 anni inventa qualcosa di completamente nuovo in questa ouverture, nell'ottetto per archi. Sono dei pezzi che proprio aprono letteralmente un nuovo mondo musicale, un nuovo mondo espressivo. Mendelssohn, 17enne, si ispira a uno dei grandi capolavori della letteratura teatrale di tutti i tempi, una commedia comica, forse la più famosa di Shakespeare, appunto Il Sogno di una notte di mezz'estate, Midsummer Night's Dream, e Mendelssohn scrive questa composizione in cui tutto è nuovo. Tutto è nuovo, a partire dall'uso dell'orchestra, dal carattere dei temi, dal modo stesso di usare i temi per evocare, per rappresentare in qualche modo una vicenda che forse molti degli ascoltatori conoscevano, ma normalmente un'ouverture precede un'opera. Quindi ci sono dei temi che poi riascolteremo nel corso dell'opera, così per esempio la grande ouverture del Freischütz di Weber, La grande ouverture del Freistück di Weber costruisce una sorta di poema sinfonico ante litteram usando dei temi che poi l'ascoltatore troverà nel corso dell'opera che segue, quindi quei temi anticipano. Beh, in questo caso Mendelssohn scrive, come dire, un'ouverture basata su temi di un'opera che però non esiste. Un'opera immaginaria. E questa è già una novità incredibile. Va detto che 15 anni, un po' più di 15 anni più tardi, nel 1842, Mendelssohn scriverà anche le musiche di scena del Sogno di una notte di mezz'estate, che saranno opera 61, e userà temi che già ci aveva presentato nel corso dell'ouverture. Questo è estremamente importante perché, riutilizzando i temi nel corso della commedia, quindi in qualche modo facendoli corrispondere a scene precise, Mendelssohn ci rivela così qual è il significato e a che cosa si riferiscono i diversi temi di questa ouverture. Per esempio, il famoso inizio affidato soltanto ai fiati. Questi accordi magici, larghi, sottilissimi, si riferiscono alla pozione d'amore della commedia shakespeariana. Subito dopo c'è ancora più famoso forse questo tessuto che è impossibile riprodurre sul pianoforte, che è uno degli esempi più splendidi e più incredibili dello stile leggero mendelssohniano. Gli archi che ribattono, e questo tessuto ovviamente va eseguito al doppio della velocità rispetto a come l'ho fatto io. Bene, questo è, come posso dire, letteralmente l'invenzione stessa dello stile elfico cosiddetto, lo stile fatato, lo stile magico mendelssohniano. Si mostra in questo brano, nell'ouverture del Sogno di una notte di mezz'estate, contemporaneamente si mostra nello Scherzo dell'ottetto e diventerà un marchio di fabbrica, una firma, un timbro compositivo di questo compositore nella maggior parte dei suoi grandi scherzi. Basta pensare agli scherzi dei due tri per pianoforte, per esempio, in cui questa leggerezza estrema della scrittura si mostra con proprio una chiarezza lampante, il cosiddetto stile elfico. Bene, quindi nelle musiche di scena questa musica, questo tessuto, eccetera, è legato soprattutto al personaggio dell'elfo per eccellenza della letteratura teatrale, che è Puck. Puck della commedia shakespeariana viene appunto reso attraverso questo tessuto. Ci sono poi, non posso naturalmente riassumervi tutta l'argomento del Sogno di una notte di mezz'estate, che è una commedia estremamente intricata. Comunque ci sono altri temi che Mendelssohn ci presenta. Nella tonalità principale, per esempio, abbiamo

E questo è il protagonista umano della vicenda shakespeariana, ossia Theseus, Teseo, che viene rappresentato attraverso questo tema piuttosto imponente. In fondo Theseus è un re. Questo è quindi il secondo tema del primo gruppo, del gruppo basato sulla tonalità principale. E poi andiamo verso il secondo tema, la tonalità del secondo tema. Il secondo tema arriva con questo delicato tessuto negli archi. E questo è quindi il secondo tema del gruppo basato sulla tonalità principale. E poi andiamo verso il secondo tema, la tonalità del secondo tema. Il secondo tema arriva con questo delicato tessuto negli archi.

ti rappresenta è la musica dei due amanti, dei due innamorati della commedia shakespeariana. Poi improvvisamente a chiudere l'esposizione di questa forma sonata, le ouverture di Mendelssohn normalmente sono in piena forma sonata, quindi con un primo tema, un secondo tema, uno sviluppo molto articolato e una ripresa che in genere, come vedremo, comprime i materiali dell'esposizione, magari qualcosa scompare e poi riapparirà nella coda, è proprio il caso di questa ouverture. C'è un ultimo tema, un tema di chiusa, che ha un carattere piuttosto rustico improvvisamente.

questo stranissimo salto. E più avanti ancora. Che cosa sono questi salti? Sentite questa sorta di onomatopea, no? Sembra il raglio di un asino. Sembra letteralmente il raglio di un asino. Bene, è proprio quello che succede nel corso della commedia, dove a un certo punto, all'interno di una festa di borghesi, Puck interviene e fa spuntare delle orecchie d'asino in testa a uno dei personaggi, che è l'artigiano Bottom. Quindi evidentemente in questo istante Mendelssohn si sta ispirando proprio a questo istante della commedia. Naturalmente l'uso dei temi, essendo Mendelssohn un grande compositore, l'uso dei temi molto spesso viene trasformato. I temi cambiano carattere. Per esempio il tema di Theseus questo tema così deciso, alla fine dell'ouverture diventa un tema quasi lirico, diventa

va quasi spegnendosi, quindi perde il carattere imponente, solenne, il carattere regale, per diventare qualcosa, una specie di reminiscenza, un fantasma. Cos'è? Beh, probabilmente è un sogno. Qualcuno sostiene, qualche interprete sostiene che attraverso questo gesto, cioè il tema che diventa, che l'intera ouverture si possa interpretare come un sogno di Theseus stesso. E in effetti però subito prima della ripresa di questa forma sonata c'è anche un frammento del tema degli innamorati,

Quindi anche il tema degli innamorati. Questa è l'ultima parte del tema degli innamorati. Anche il tema degli innamorati nel corso di questa composizione ci appare per un attimo in forma onirica, come un sogno. In effetti, ovviamente, questo è il sogno di una notte di mezz'estate. Mendelssohn, quindi, con una sicurezza che veramente ci fa impressione, riesce a concentrare in questo pezzo, in una decina abbondante di minuti di musica, a concentrare, prima di tutto, molti contenuti e molti aspetti della commedia di Shakespeare. E questo è un aspetto, devo dire, assolutamente sbalorditivo. Già la capacità di un 17enne di comprendere così a fondo il carattere di un capolavoro letterario e di concentrarlo, di sintetizzarlo, rappresentandolo con questa immediatezza, questa forza. E dopodiché Mendelssohn riesce anche a proporci un pezzo di musica che è completamente innovativo, è completamente innovativo nello stile, è completamente innovativo nella interpretazione della forma sonata. Forse è il primo compositore

Ora qui siamo nel 1826, il primo compositore che riesce, per esempio, a uscire, a liberarsi completamente dallo stereotipo del grande sviluppo drammatico beethoveniano. Lo sviluppo di questa ouverture è leggerissimo, come tutto il resto dell'ouverture, ma soprattutto verso la fine, avvicinandoci alla ripresa, la musica sembra letteralmente smaterializzarsi, e questo è un effetto che purtroppo non posso rendervi, non posso comunicarvi attraverso il pianoforte, perché proprio è nella delicatezza della scrittura orchestrale. Sta di fatto che proprio verso la fine noi abbiamo questi movimenti. E nel frattempo i fiati che salgono.

Questo è il tema della pozione. Un effetto di leggerezza, di sospensione subito prima della ripresa, che forse nessun compositore era mai riuscito a realizzare in maniera così splendida, così immateriale, così magica, così fatata e così sognante letteralmente. Questa è proprio, credo, una delle caratteristiche in assoluto più forti di questa composizione. Naturalmente al pianoforte non posso rendervi fino in fondo la meraviglia di questo effetto. E poi abbiamo sentito anche la coda, il finale, che dopo un momento più veemente, decisamente più intenso, si spegne il tema di Theseus. E non a caso il tema della pozione con cui l'ouverture si era aperta che torna al centro, alla fine dello sviluppo, all'inizio della ripresa, è anche il tema, è anche il materiale su cui si chiude l'intera ouverture. Quindi con questa costruzione simmetrica, normalmente una forma sonata dovrebbe essere evolutiva, dovrebbe cambiare, ma per l'appunto ciò che Mendelssohn sembra volerci suggerire è che in fondo tutto questo processo, in fondo tutta questa vicenda dei personaggi, in fondo questa interazione di creature magiche e creature umane, trasformazioni, orecchie d'asino che spuntano, in fondo tutto potrebbe essere semplicemente un sogno. Naturalmente qui c'è l'intero romanticismo, ma ripeto, forse la cosa che fa più impressione una volta di più è la sicurezza estrema e la padronanza tecnica miracolosa con cui un ragazzo 17enne di talento assolutamente insormontabile riesce a realizzare questo risultato musicale formidabile. Adesso cerchiamo di sentire per intero l'ouverture del Sogno di una notte di mezz'estate di Felix Mendelssohn, opera 21. Vi seguo durante l'ascolto, intanto vi saluto, vi do appuntamento a domani per una seconda puntata di lezioni dedicate alle ouverture di Mendelssohn. Buona giornata da Giovanni Bietti. Ecco la pozione. Ed entrano gli archi. Elfi.

Sentite la transizione. Si scalini, ci spostano verso la tonalità del secondo tema.

prese di nuovo Theseus. Fine dell'esposizione. Se fanfare regali. Lo sviluppo di nuovo misterioso sospeso.

Penso è il tema degli innamorati, che si addormenta e diventa un tema onirico. Tutto si sta spegnendo letteralmente.

questo è l'inizio della ripresa. Qualche aggiunta, qualche nota di fiati isolata.

viene ripreso il tema di Teseo se arriviamo direttamente al tema degli innamorati, secondo tema.

attenzione, riappare questo è il tema di Theseus, sparito dalla ripresa e riappare nella coda.

ancora un'ultima sorpresa? Sentite questa sospensione improvvisa? E qui si espande.

0: Radio 3 Lezioni di musica, a cura di Attilio Fortunato. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.
1: La cultura, le storie, le voci e i suoni del Sud tornano in onda su Radio 3 con Zazà. Il 27 settembre, promesse e contraddizioni della Coppa America di vela a Napoli al tempo del bradisismo. Taranto tra teatro e dismissione industriale. Il mondo di Fabrizia Ramondino e molto altro, accompagnati dai percorsi musicali e dai ritmi mediterranei. Dalla sede Rai di Napoli, Zazà, ogni domenica alle 15 su Radio 3.

0: Uomini e profeti con Felice Cimatti.
1: Benvenute a Uomini e profeti. Siamo ancora queste settimane del Festival di Filosofia Modena Carpi Sassuolo. Oltre alle interviste che abbiamo fatto in diretta, abbiamo anche registrato altre conversazioni con gli ospiti presenti nell'edizione di quest'anno del Festival di Filosofia. La squadra di Uomini e Profeti che ha seguito il Festival di Filosofia Modena Carpi Sassuolo è quella con Francesco Lanza, che è il tecnico, lo specializzato Francesco Cartoni. Il programma e la cura e la regia di Benedetta Caldarulo, con la collaborazione di Elisabetta Parisi. Vi dicevo, appunto, abbiamo registrato anche altri, abbiamo sfruttato l'occasione di essere a Modena per parlare con persone che poi affrontano temi, questioni che si intersecano più o meno direttamente con le questioni che affronta Uomini e Profeti. Il primo ospite che abbiamo in questa puntata registrata è Roberto Esposito. Bentornato a Uomini e Profeti.
2: Salve, salve.
1: Filosofo, ha insegnato alla Normale di Pisa, sapete anche le sue numerose pubblicazioni, e in particolare questa attenzione che ha avuto negli ultimi anni per quella costellazione di pensiero che è quella cosa che si chiama l'Italian Thought, il pensiero italiano, la tradizione italiana. Però quest'anno per il Festival di Filosofia ha presentato una relazione più tecnica, in un certo senso. Vi ricordo che il tema di questa edizione è caos. Ecco, la relazione che ha svolto Roberto Esposito a Carpi aveva come titolo Geopolitica. Ora, in questi anni, dall'inizio della guerra in Ucraina, dell'aggressione russa in Ucraina, è grandemente tornata di moda questa parola geopolitica. Io partirei proprio da qui, Roberto Esposito, che sembra mettere insieme due cose che sembrano un po' lontane, no? La politica, le relazioni umane, la società, il cambiamento, e la terra, che è qualcosa di stabile, di fisso. Cosa tiene insieme queste due nozioni?
2: Ma dunque, intanto la geopolitica non ha sempre goduto di una buona stampa, perché è stata spesso associata al nazismo, alla ricerca dello spazio vitale, eccetera. Però poi la geopolitica di cui si parla in questi anni è una cosa ben diversa. Il rapporto tra politica e geografia. Beh, è evidente che se si sta su un'isola è più difficile essere attaccati, oppure se si ha un'estensione come quella dell'Unione Sovietica, chi ti invade avrà dei problemi, come hanno sperimentato prima Napoleone e poi Hitler. Cioè, diciamo, l'elemento geografico ha un rapporto con la politica. Il fatto, per esempio, di avere uno sbocco al mare o no, rafforza o indebolisce un paese. Naturalmente questo dato geografico però non va assunto come deterministico, cioè va immesso dentro la storia, altrimenti non si capirebbe come mai, l'Inghilterra, che è diventata una delle nazioni più moderne fin dai primi secoli della modernità, un tempo era un'isola abitata, quindi cambia. Quindi geopolitica significa rapporto con la geografia, ma anche rapporto con la storia e anche con la soggettività delle persone, no? È una costellazione.
1: No, questa precisazione mi sembra molto importante, perché altrimenti si può fare un uso come se la geografia dettasse la politica.
2: No, un altro esempio che si può fare, pensiamo all'America. Mentre l'America meridionale ha avuto uno sviluppo molto precedente sul piano della civiltà dell'America settentrionale, poi l'America settentrionale è quello che è, l'America meridionale conta, ma per certi versi meno. Quindi si cambia nei secoli, nel tempo, e la storia diventa un elemento decisivo, appunto, del discorso geopolitico.
1: Esposito, oltre al fatto che aveva cattiva stampa, perché geopolitica faceva ritornare alla mente, no? Sì. Il modo in cui, in particolare, il nazismo, ma mica solo il nazismo, ha pensato, no? Il destino di un popolo, la ricerca, sì, dello spazio. A lungo però abbiamo creduto che potesse esistere un ordine internazionale che fosse in qualche modo al di sopra di queste determinanti geografiche. Ecco, da quello a cui stiamo assistendo in questi ultimi decenni, questi ultimi anni, forse nemmeno decenni, è un ritorno prepotente invece delle questioni che hanno a che fare proprio, pensiamo non soltanto all'invasione russa dell'Ucraina, ma pensiamo a tutte le questioni, il petrolio ora no, in Venezuela, o tutta la questione delle terre rare, in cui proprio il fattore fisico, geografico, ha di nuovo una rilevanza enorme. Questo andando anche oltre, diciamo anche in un certo senso, sembrerebbe apparentemente tutte le questioni dell'ordine della politica internazionale sono passate in secondo piano.
2: Sì, ma intanto una precisazione sulla questione del nazismo, no? Su cui si ritorna spesso, il nazismo e la geopolitica. Se Hitler si fosse comportato secondo i canoni della geopolitica, non avrebbe mai rotto con la Russia per combattere su due fronti. In realtà lui, più che da un punto di vista geopolitico, si è comportato da un punto di vista razziale, ideologico, no? Qui, che la geopolitica...
1: Anche a questo versante però, no?
2: Scusami?
1: Anche a questo versante un po' razziale.
2: Sì, sì. Quanto adesso l'ordine internazionale è completamente sconvolto. L'invasione dell'Ucraina non è stato proprio l'inizio, però ha dato una svolta, diciamo, nel senso che oggi le relazioni internazionali sono letteralmente sconvolte, soprattutto da queste due guerre, che poi sono due guerre civili, perché sia in Ucraina sia in Palestina combattono due popoli all'interno dello stesso territorio, quindi sono tecnicamente delle guerre civili, delle stasis, non dei polemos. E appunto in questo quadro, come appunto tu dicevi, le risorse geoeconomiche sono diventate decisive. Trump si regola solamente in base a quella che lui ritiene la necessità, la volontà degli Stati Uniti di strappare le risorse materie prime, terre dalla Groenlandia al Venezuela, cioè, e viene meno tutto sommato il paradigma neoliberale. Il paradigma neoliberale non prevede protezionismo, non prevede rapine di terre e di risorse, ha altri problemi, ma non è più quella cosa lì.
1: Ecco, questo è un punto però che un po' colpisce, no? Quando Trump all'inizio della sua nuova amministrazione ha detto «Bene, l'America Latina è roba nostra», e lo ha fatto, lo ha dimostrato con il Venezuela, cioè è un'affermazione che... Forse pochi anni fa sarebbe stata, forse nei fatti sarebbe anche accaduto così, ma nessuno avrebbe avuto questa spudoratezza di dirlo. E no, gli stessi gesti, la Groenlandia mi serve, ma anche lo fanno Putin rispetto... Che cosa è venuto meno? Cioè, è soltanto una questione che l'ipocrisia delle relazioni internazionali ora non c'è più e, come direbbe qualcuno, no, diciamo le cose come stanno, oppure dietro questo uso così spudorato delle affermazioni di forza, cioè qualcos'altro?
2: Trump è un personaggio orrendo da tutti i punti di vista, diciamo, etico, morale, politico, comunicativo. Detto questo, secondo me è più un sintomo che una causa del caos globale. Del resto, questa, diciamo, affermazione di padronanza su tutta l'America l'aveva già fatta il presidente Monroe nel 1823, che appunto dice a un certo punto con la sua dottrina agli europei: state attenti, l'America è il nostro campo. Poi non è che di fatto ha invaso dei paesi, però l'idea che l'America sia degli Stati Uniti, o comunque che sia il suo giardino, no, di espansione, è una vecchia idea. Certo, poi per una lunga fase tutto questo è venuto meno e Trump ha avuto la spudoratezza di dichiararlo. Cioè, quando lui ha detto l'America prima, per prima, significa: a noi non ci importa niente dell'Europa, a noi ci importa dell'Indo-Pacifico, dell'Artico e del controllo dell'America meridionale, perché là ci sono le risorse. Come dire, è passato da quello che è un realismo a una sorta di cinismo assoluto, imponendo a tutto il mondo prima di tutto questo lessico, questo linguaggio inaccettabile, però fa parte di una storia tutto sommato.
1: Ma questo tipo, diciamo, di modo molto esplicito, crudo, sì, in un certo senso questa è la fine della politica, perché la politica dovrebbe essere proprio il modo di tenere insieme punti di vista molto diversi. Qui dice semplicemente: io ho più bombe atomiche di te, decido io.
2: Esattamente. Oggi la guerra non è più la continuazione della politica con altri mezzi, ma è il contrario della politica. Cioè, dove c'è la guerra o dove ci sono queste metodologie, non si può fare politica. E questo è il vero passaggio. Oggi la politica, ma soprattutto in America, ma non solo, è in sofferenza, accerchiata dall'economia, dalla tecnica e dalla guerra. Quindi è cambiato radicalmente tutto, la politica è in una situazione di grande sofferenza ed è perfino difficile dire alla politica: tu devi intervenire.
1: Questa è una cosa che si ripete sempre. No?
2: Sì, perché diciamo tecnica e economia sono già incorporati nella politica. Cioè, se tu non hai in mano i mezzi tecnico-comunicativi, tu non puoi fare politica. Quindi purtroppo è un tutt'uno. Ecco, il caos attuale è proprio questa indistinzione tra i linguaggi, che un tempo non c'era.
1: Infatti è un tema che già abbiamo cominciato ad affrontare qui a Uomini e Profeti, ma è emerso un po' durante il Festival di Filosofia. Da un lato questa situazione, e dall'altro però tante persone però sono come sedotte da questo linguaggio così esplicito. No? Qualcuno che ti dice: questo territorio mi serve perché c'è il petrolio e me lo prendo. Come mai ci sono persone, faccio proprio una domanda ingenua, ma come puoi pensare che un discorso del genere sia attraente? Come è successo? No, in fondo veniamo in linea di principio da decenni di pedagogia che andava nella direzione contraria e ora c'è ancora qualcuno che è soddisfatto di queste...
2: Si potrebbe chiedere come mai gli italiani e i tedeschi hanno eletto fascismo e nazismo, no? Nel senso che poi quelle pulsioni distruttive e perfino autodistruttive, ahimè, fanno parte della nostra antropologia. Oggi che sono venute meno le grandi mediazioni politiche, i partiti, i sindacati, le associazioni...
1: C'è una specie di pedagogia diffusa.
2: Esattamente, quindi quello che dice il leader fa immediatamente presa, soprattutto quando usa un linguaggio del mito, della mitologia. In fondo i grandi imperi, la Russia, l'America, perfino la Cina, usano il linguaggio del mito. Questa è un po' la debolezza dell'Unione Europea, che invece non usa questo linguaggio, però purtroppo la moneta unica non ha la stessa attrazione della forza di chi dice che io mi vado a prendere questo presidente e lo metto in prigione. Purtroppo è così. Questo significa che però bisogna attivare degli antidoti critici capaci di tenere testa a tutto questo, ma purtroppo è una deriva che sta andando sempre più avanti, anche in Europa, in alcuni paesi europei, come sappiamo.
1: Sì, infatti è proprio questo, no, che è preoccupante, no? In questo senso ricordiamo anche il libro recente che Esposito ha scritto insieme a Cacciari, proprio che ha questo titolo, no? Così suggestivo, no? Caos di questo tempo che stiamo vivendo. Però poi, anche ascoltando Cacciari, anche ascoltando le parole di Roberto Esposito, c'è l'idea che il caos comunque è sempre in qualche modo, potenzialmente può avere un'altra direzione, altrimenti la sensazione dell'abbandono e del ritirarsi, del chiudersi. Lo so che è un esercizio difficile, sembra proprio remoto rispetto al tempo che stiamo vivendo, però in che modo possiamo pensare il caos in un modo che non sia soltanto depressivo e impaurito?
2: Ma guarda, caos significa che non è più possibile rimettere insieme i pezzi come stavano prima, no? In fondo la crisi conteneva sempre la possibilità di un riaggiustamento. Dopo la crisi, le crisi capitalistiche, il capitale si riassestava. Il caos, che è più simile a una catastrofe, cioè a un mutamento radicale di Stato, non consente più di tornare indietro, di rimettere insieme quei pezzi, perché non si sa neanche più cosa sono. Però proprio per questo apre un orizzonte di imprevedibilità. Il caos, potrebbero dire, è una coppa che contiene tutti i possibili. Quindi, come non abbiamo nessuna certezza, così non c'è neanche un destino designato davanti. C'è un rilancio possibile non solo dell'intelligenza, ma anche dell'immaginario sociale.
1: E certo, no, l'ultima cosa che chiediamo a Roberto Esposito è un piccolo segnale, piccolissimo, uno si attacca ai segnali che trova. Ma questo accordo che sembra che sta per nascere fra l'Unione Europea e il Canada, in fondo sono, no, sta da un'altra parte del mondo, non è Europa in un senso geografico sicuramente. Potrebbe essere un po' un modo per cominciare a pensare una nuova comunità che si riconosce intorno a quei principi che hanno fatto importante e grande l'Europa, e quindi uno dei possibili che potremmo tirar fuori da questo caos?
2: Se, secondo me sì, è una cosa molto importante, forse non ancora sotto il profilo geopolitico, ma certamente sotto il profilo simbolico, perché significa che alcuni paesi, l'Europa, il Canada, speriamo se ne aggiungono altri, dicano a quelli là, ai Trump, ai Putin, no, noi non ci siamo, vogliamo fare un'altra cosa. E quindi il Canada è pur sempre un grande paese americano, per cui diciamo tutto questo, ripeto, tant'è che Trump se l'è molto presa,
1: sì.
2: Se l'è molto presa, io come al solito minaccio, io vi faccio le solite
1: non commerceremo più, certo.
2: Esattamente. Ma questo che significa? Beh, è molto importante che un pezzo importante dell'America del Nord si avvicini all'Europa nel segno di valori condivisi, quindi è veramente una cosa che conta.
1: E allora diciamo, in una situazione in cui talvolta sembra difficile trovare motivi di ottimismo, questa non sarà proprio ottimismo, però è l'idea che qualcosa può succedere. Roberto Esposito, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a te, arrivederci.
1: Allora, è salita qui sul palco, vi ricordo, no, che questa è una puntata registrata di Uomini e Profeti in cui abbiamo raccolto altre voci, oltre quelle che abbiamo mandato in diretta nelle due puntate di sabato e di domenica. Allora, abbiamo qui con noi Anna Loretoni, buongiorno, ben arrivata.
3: Buongiorno.
1: Filosofa, insegna filosofia politica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Venerdì, durante i giorni del festival, a Sassuolo ha tenuto una lezione magistrale su un libro molto importante che sembra veramente lunare rispetto ai tempi che stiamo vivendo. Il titolo era ispirato a questo importante libro del filosofo tedesco Kant, Per la pace perpetua, un libro del 1795. Partiamo proprio da questo, Anna Loretoni, la sua scelta, l'idea di parlare di un libro come questo nel tempo che stiamo vivendo, cosa voleva essere? Un po', guardate che questa Europa così bistrattata è stata capace di pensare anche cose appunto che sembrerebbero oggi assolutamente impensabili.
3: Esattamente, un ritorno a Kant in questo momento così appunto caotico, come è stato più volte sottolineato nell'occasione di questo festival, fatto di conflitti, di guerre, che sembra appunto riportarci indietro, no? Rispetto alle aspettative che noi avevamo dopo la conclusione della guerra fredda, della fase della guerra fredda, dopo la caduta del muro di Berlino, abbiamo anche in maniera un po' illusoria pensato che la democrazia e i diritti umani si sarebbero allargati al resto del mondo. E questo non è avvenuto, la storia non è finita e anzi c'è stato appunto, ora lo vediamo di fronte a noi, questo ritorno diciamo alla parte, alla componente più violenta anche della politica, sia nella dimensione interna che nella dimensione internazionale. Quindi il ritorno a Kant rappresenta la possibilità di uscire da questa, da questo caos con uno slancio immaginativo imponente. Da questo punto di vista, questo Kant ha fatto nel 1795, quando ha scritto appunto questo piccolo libro, ma molto importante, appunto, che è Per la pace perpetua, all'interno di un pensiero moderno che aveva sostanzialmente accettato la guerra come dimensione naturale delle relazioni internazionali, inevitabile, insomma, pensiamo a Hobbes, ma pensiamo appunto a tutta la tradizione del realismo politico, da Tucidide a Machiavelli, Hegel e poi fino agli interpreti novecenteschi di questa prospettiva. Kant da questo punto di vista non è solo un innovatore, come lo è in altri ambiti della riflessione gnoseologica, della riflessione morale, ma è proprio un autore eccentrico, dico io, proprio perché prova a pensare un ordine possibile in questa dimensione che è stata sempre con grande difficoltà regolamentata all'insegna appunto di un ordine, di una creazione, come dice Kant, no? Attraverso l'artificium, di una creazione, di un'istituzione sovranazionale in grado di dirimere le controversie, i conflitti tra gli stati senza ricorrere alla violenza.
1: Te parlava, mi veniva in mente, no, di gesti così incredibilmente visionari, Spinelli, che, no, che è in prigione al confino, nell'isola Ventotene, immagina un'Europa...
3: Esattamente.
1: Allora, questo può essere visto sia come la potenza del pensiero, che immagina l'impensabile, e però mettiamoci nei panni di tutti quelli che sono così contenti, di, diciamo, il cinico contemporaneo che dice, vabbè, belle parole, belle chiacchiere, conta solo la forza, conta solo la potenza. Che parole abbiamo oggi per controbattere persone che invece sono così contente di poter dire basta tutta questa cosa del diritto internazionale, contano solo quante armi hai, quante bombe atomiche hai, conta questo?
3: Beh, intanto dovremmo renderci conto che siamo di fronte a delle sfide globali, a delle sfide letali, penso per esempio non soltanto alle guerre, ma al cambiamento climatico, e questo dovrebbe indurci, se non altro per spirito di autoconservazione, sia a livello individuale che collettivo, a prendere sul serio la dimensione appunto globale di questi rischi. Habermas diceva: siamo tutti e tutte in una involontaria comunità di rischio, con delle differenze sicuramente tra nord e sud del mondo, ad esempio, ma dovremmo prendere sul serio questa situazione e provare a costruire, ricostruire in questo caso, uno Stato di diritto fatto di appunto di istituzioni, di diritto internazionale efficace, e questo appunto possiamo farlo soltanto attraverso la dimensione della speranza. Io credo che la dimensione della speranza sia, che la speranza sia
1: Mark Bloch.
3: Esatto.
1: Principio
3: sia
1: speranza.
3: Ernst Bloch, sì, che sia
1: Mark Ernst Bloch.
3: Che sia connaturata, no, alla ma anche Kant, per Kant che cosa posso sperare è una delle tre domande che Kant si pone, e la speranza è proprio questo sguardo verso il futuro che eccede il presente e il passato, proprio perché è in grado di pensare non in maniera utopica,
1: ecco,
3: chimerica,
1: che...
3: ma nel divenire
1: che
3: storico.
1: Che differenza c'è fra speranza e illusione?
3: Speranza
1: e illusione.
3: No, ecco, io credo che da questo punto di vista la speranza è qualcosa che può collocare il cambiamento e la trasformazione, nel senso appunto blochiano anche del termine, nel divenire storico. Non è l'utopia lontana nello spazio, ma è invece appunto una possibilità. E c'è sempre una politica descrittiva che descrive il reale, che ci fa capire, questa è una fase importante dell'analisi della nostra ricerca, ma c'è anche una politica normativa nel senso filosofico del termine, cioè del dover essere, che ci spinge a pensare il miglior ordine possibile, quello in cui tutti ci troviamo bene, in cui tutti siamo riconosciuti nelle diversità, ma anche nell'uguaglianza, nelle pari opportunità.
1: Perdoni, lei tocca un punto, no, che ovviamente è decisivo delle nostre vite, il tutti, diciamo, l'idea che siamo insieme, ecco, un'idea che veramente ha poco corso diciamo, nel mondo contemporaneo. Pensi, no, veniamo da quest'estate incredibilmente calda, no, che segna probabilmente l'inizio di un nuovo regime climatico, quando si è ammesso quel poco che se ne è discusso, non se ne è discusso dal punto di vista del tutti, si è discusso dal fatto: hai l'aria condizionata? Sei potuto andare in vacanza in montagna? Cioè la soluzione a questo enorme problema planetario è demandata all'individuo. Si è persa completamente questa dimensione, cioè che queste questioni non sono questioni che uno può affrontare individualmente. Sì, lo potrà pure fare, ma prima o poi il caldo arriverà anche lassù. Qui non c'è forse un momento anche di autocritica rispetto al pensiero, vogliamo dire anche filosofico, che veramente forse ha creduto, ha sperato troppo nella nostra capacità di pensare i problemi nella loro complessità, e le persone di fronte a cose troppo difficili si affidano alla soluzione più semplice. La soluzione più semplice è: mi compro il condizionatore, oppure se mi dicono che la colpa è del migrante, la colpa è del migrante.
3: Allora, certamente rispetto al cambiamento climatico il comportamento individuale resta importante, no? Noi facciamo la raccolta differenziata, limitiamo l'uso dell'aria condizionata, evitiamo di usare la plastica e così via. Però, e questo diciamo, appunto alcune discipline inclinano molto verso questa dimensione individuale. La filosofia politica invece, giustamente come lei suggeriva, mette in evidenza l'importanza del ruolo della politica, che è dimensione collettiva, e quindi del ruolo delle istituzioni. Noi dobbiamo tenere insieme questi due versanti. Il problema, quindi, la dimensione individuale, ma la dimensione collettiva attraverso la politica, la creazione di regimi, appunto, di scelte a livello europeo, quindi macro regionale, ma anche a livello globale, che siano in grado di fare scelte in termini di politiche pubbliche capaci di contrastare, per esempio in questo caso, la crisi ambientale e il cambiamento climatico. Questo non
1: quindi
3: è
1: insistere su questa dimensione, cioè
3: secondo
1: anche
3: me la, sì, è, no, ed è che è quello che fa appunto la filosofia politica, che ha sempre questa doppia, diciamo, attenzione al piano delle soggettività, al piano individuale, ma anche al piano delle istituzioni. Non è facile, e proprio l'attenzione al piano delle istituzioni ci porta a capire quanto a volte le scelte, non tanto relative alla sovranità, ma al sovranismo, vadano in controtendenza rispetto a tutto questo.
1: Un'altra questione, no, immensa, anche qui non si capisce come si può pensare che un paese anche importante come l'Italia, comunque piccolo, che ha un'economia, sì, che è una buona economia, ma certo rispetto a quella mondiale non ne parliamo, no? Cioè, è piccolissima. Anche solo pensare che problemi di questa portata si risolvano all'interno dei confini di un paese, mi sembra veramente, non riesco a capire come uno possa anche soltanto immaginare una cosa del genere.
3: Viviamo in un contesto appunto di interdipendenza complessa. Per ritornare a Kant, Kant è stato forse uno dei primi autori, dei primi filosofi che ha teorizzato la globalizzazione, quando nel terzo articolo definitivo della Pace Perpetua parla del diritto cosmopolitico, dice: la Terra è sferica, no? Un crimine compiuto in un punto della Terra avrà conseguenze e sarà percepito da tutti, ma soprattutto noi siamo in questa su questa superficie sferica, siamo tutti appunto sempre più vicini, destinati a trovarci sempre più in prossimità degli altri, e quindi dobbiamo avere uno sguardo globale.
1: Senta, le chiediamo un'ultima cosa, proprio qui tornando proprio nel merito del nostro programma, no? Qui su Radio 3, in particolare Uomini e Profeti, ci occupiamo, nel modo in cui riusciamo a farlo, di questioni che hanno a che fare, diciamo, con la spiritualità in senso lato. Capita più spesso di quanto credo vorremmo, che quando ad esempio si parla, pensiamo a delle parole che talvolta un papa può pronunciare, quando queste parole hanno a che fare con la sfera appunto collettiva, qualcuno alza il sopracciglio e dice: ma che c'entra questo? Il papa deve parlare dello spirito dentro le persone, come se fosse possibile separare quello che succede dentro da quello che succede fuori. No, a dirle quanto abbiamo perso la capacità di vedere l'interconnessione fra queste due dimensioni. E diciamo, una dimensione spirituale solamente individuale, io proprio non la chiamerei nemmeno spirituale.
3: Ma guardi, c'è una grande riflessione anche nell'ambito degli studi di genere, di cui io mi sono occupata, sull'individualismo relazionale. Noi siamo esseri in relazione, è illusorio pensare che gli individui nascano appunto come e crescano come funghi nel deserto. Noi siamo in continua relazione con gli altri significativi, e questa dimensione dell'io tu e dell'io noi è centrale per lo sviluppo sia della persona, del sé, della nostra identità, sia per lo sviluppo di scelte collettive. La collettività non deve diventare soverchiante rispetto all'individuo, questo è molto importante, no? Perché deve essere mantenuta comunque una libertà di uscita, di contestazione anche all'interno delle comunità, ma la dimensione che si crea tra l'individuo e i gruppi è qualcosa che non possiamo dimenticare, non solo nella sfera spirituale, ma anche in quella politica.
1: Ah, no, per chiudere, ma facciamo l'esempio più semplice di tutti. Io e lei stiamo parlando, parliamo una lingua che è l'italiano. L'italiano non l'ho inventato io, non l'ha inventata lei. La possibilità delle relazioni presuppone qualche cosa che non è né mio né suo, che era precedente la nostra venuta al mondo. E questa dimensione è a tutti i livelli. E quindi pensare che tu esisti come atomo isolato non riesco proprio a capire come si possa pensare.
3: No, è una finzione che è appunto totale... viene da una tradizione, una certa tradizione di pensiero che fa capo, se vogliamo, anche in parte al giusnaturalismo moderno, che ci dà un lessico che ancora noi oggi utilizziamo, ma finzione. Che è fallace, che è appunto una finzione in qualche modo.
1: Anna Loretoni, grazie, grazie molto per essere stata con noi, siamo contenti, credo sia la prima volta che è venuta Uomini e Profeti.
3: Sì.
1: Avremo modo di risentirla. Grazie ancora.
3: Grazie a voi.
1: Ultima voce che abbiamo in questa puntata, che vi ricordo registrata durante le giornate del Festival di Filosofia di Modena, Carpi, Sassuolo. Il tema, ve lo ricordo, era il caos. È Serenella Iovino, ben arrivata, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti e a tutte.
1: Serenella Iovino insegna Humanities alla Università North Carolina, Chapel Hill. La sua relazione ha destato molta curiosità, molto interesse durante il festival, era gli animali che ti porti dentro. Prima cosa, gli animali, non l'animale, c'è sempre una molteplicità no, di animali, non ce n'è mai solo uno. Poi magari parliamo di quello che ho dentro io, ammesso che sia dentro e non sia già uscito fuori alla luce del sole. È un caos buono, se ho capito bene, questo di questi animali che ci portiamo dentro.
4: Il caos è generativo ed evolutivo in generale, perché noi qua stiamo parlando del modo in cui gli animali che ci portiamo dentro in realtà ci hanno generato. Perché è quel caos che deriva dalla nostra compresenza con altre forme viventi, che poi non sono soltanto animali, ma sono sicuramente forme semiotiche. Cioè noi abbiamo imparato a pensare, noi esseri umani, o quello che ci ha portato a diventare umani, le creature che ci hanno preceduto nella linea evolutiva, sono diventate dotate o interpreti di mente, perché sappiamo che la mente non è qualcosa che si localizza nel cervello, ma è una condivisione di impulsi, di segnali, di messaggi, di emozioni con il mondo. Quindi noi abbiamo creato e partecipiamo della mente perché siamo stati a contatto continuamente con altri animali, quindi abbiamo imparato a leggerli, a interpretarli e a diventare noi stessi animali.
1: Serenella Iovino, e anche viceversa, quanti animali evidentemente, visto che non possono non avere a che fare con noi, no, c'è tutta questa descrizione ormai abbastanza accertato, cani, in parte gatti, sono animali che si sono evoluti per stare con noi.
4: Ci sono degli animali che ovviamente abbiamo contribuito a far diventare quello che sono, perché hanno contribuito a fare diventare noi quello che siamo. Il cane che lei ha...
1: Sì, infatti non è chiaro se siamo noi che abbiamo addestrato i cani o i cani che hanno addestrato gli umani.
4: Ci siamo reciprocamente evocati, questo mi piace pensarlo. Appunto ci sono degli studi, c'è un'antropologa americana, Pat Shipman, che sostiene che il vantaggio evolutivo dei sapiens sui Neanderthal sia stato proprio la coevoluzione con il lupo e quindi con il cane. Il gatto è una falsa coevoluzione, perché con il gatto c'è stata diciamo così un rapporto di convivenza e commensalità, ma in realtà il gatto non ha avuto bisogno di noi.
1: Sarà per questo che mi piacciono più i gatti, eh? Senta, no, però entriamo proprio nel merito della sua relazione. Che idea del mondo è quella in cui un essere umano, no? Parlavamo poco fa con Anna Loretoni di questa finzione che esista una soggettività autocentrata, un'identità definita. Se l'idea è che l'animale umano è comunque popolato da una molteplicità di altri viventi, no? Facciamo l'esempio più stupido di tutti. Ma se non fossimo infettati da miliardi di batteri, noi non potremmo digerire, moriremmo subito. Certo. Allora, non soltanto animali, no, un po' quelli più mitologici, ma proprio animali molto più semplici. Non parliamo dei virus. Sappiamo, fra l'altro lo ricordava anche in un suo libro famoso Roberto Esposito, la placenta, che è un organo così decisivo nei mammiferi, è probabilmente quello che rimane di un'infezione virale nel corpo umano. Allora, che idea di noi ci facciamo se accettiamo questa molteplicità vivente, non tanto che noi ospitiamo, perché non è che siamo noi che li ospitiamo, siamo questa molteplicità.
4: È molto bella questa cosa, mi piace dire, molto più Secondo me è molto più fedele dire che noi abbiamo una fauna batterica che non una flora batterica, anche se in realtà i regni li abbiamo tutti, nelle nostre ossa abbiamo il regno minerale, abbiamo ovviamente il regno vegetale e ovviamente il regno animale dentro di noi, ci siamo, ci sono tutti. E la cosa che lei diceva sulla, appunto, sul fatto che la placenta probabilmente viene da un'evoluzione di un virus, mi fa pensare all'idea di Lee Margulis della simbiogenesi, quindi noi nulla di quello che si crea nella interazione evolutiva con altri esseri è qualcosa che parte da sé, ma è sempre incorporato,
1: che possa fare a meno della relazione,
4: certo,
1: con l'altro.
4: Questo è sicuramente, e vale anche ovviamente per la nostra soggettività. Noi siamo esseri che immaginano e che si riconoscono in caratteristiche che non sono necessariamente umane. Infatti questo dovrebbe portarci forse a problematizzare un po' l'antropomorfismo. Noi molto spesso diciamo che antropomorfizziamo se attribuiamo determinate qualità a esseri non umani, ma non pensiamo che in realtà siamo molto più zoomorfi o anche fitomorfi, se si vuole, di quanto non sembri. E ancora una volta, criticare l'antropomorfismo è un atto di antropocentrismo.
1: È continuamente non riuscire mai a accettare un punto di vista. Abbiamo intervistato qui per Uomini e Profeti la psicanalista Silvia Lippi, che ci diceva appunto dell'inconscio, di questa dimensione caotica, però allo stesso tempo quanto ci fa paura questa dimensione, forse è questo che è così difficile da accettare. No, questa immagine, una volta che togliamo dall'immagine, no, in fondo quando si parla di animali tutti cominciano a sorridere e parlano di cani e gatti, soprattutto cani e poi gatti, sì, che è veramente un pezzettino minimo del nostro essere intrecciati col mondo non umano. Ecco, è questa consapevolezza del non umano che fa paura, è questa che non vogliamo accettare.
4: Certamente il non io, il non umano, il non occidentale, il non bianco, il non normativo fa sempre paura, perché ti chiede di mettere in gioco quello che tu credi granitico essere la tua identità, ma l'identità, come diceva Calvino, è un tubo con tante cose che ci girano dentro, quindi è probabile che...
1: Caleidoscopico.
4: Esatto, caleidoscopico, o forse molto più simile a un aspirapolvere che non a un caleidoscopio, perché in realtà assorbiamo molto di quello che ci circonda e lo assorbiamo in maniera caotica. Anche gli animali fanno parte del nostro inconscio. Lei citava la psicanalista, appunto, ma a me viene in mente il discorso che fa per esempio James Hillman a proposito dei sogni che noi facciamo degli animali, delle presenze animali. Hillman è famoso perché diceva che gli dèi ci abitano, e quindi per esempio abbiamo delle caratteristiche che ci riconducono a Mercurio, a Venere, a Marte. Una persona troppo bellicosa in realtà è abitata da Marte, una persona che tende a sfuggire è abitata da Mercurio, ma in realtà noi siamo abitati anche, e questo lo dice Hillman, da presenze animali che sono qualcosa di molto diverso dai simboli animali. E appunto mi viene in mente una cosa che secondo me ha anche un risvolto tenero. Quando per esempio mettiamo a confronto il sogno dei lupi di Freud, per Freud i lupi sono un simbolo, sono il simbolo dell'atto primario, l'uomo dei lupi che assiste al rapporto tra i genitori e quindi sogna questi lupi sull'albero. C'è un racconto molto bello, cioè, di Hillman, che in un'intervista dice: se il genitore a cui il bambino dice ho paura di dormire al buio perché viene il lupo, ho sognato il lupo, se il genitore dice al bambino non è nulla, non ti preoccupare, è solo un sogno, non sta facendo l'interesse del bambino e nemmeno quello del lupo.
1: È questo.
4: Il genitore deve dire al bambino: ok, viene il lupo questa notte, lasciamogli una ciotola di latte, così quando viene avrà da mangiare.
1: E non mangia te.
4: E non mangia te.
1: Non so se il lupo, esatto, si accontenta del latte, però forse gli lasciamo un pezzo di...
4: Il lupo. Se il genitore dice al bambino non è nulla, non ti preoccupare, è solo un sogno, non sta facendo l'interesse del bambino e nemmeno quello del lupo.
1: È questo.
4: Il genitore deve dire al bambino: ok, viene il lupo questa notte, lasciamogli una ciotola di latte, così quando viene avrà da mangiare.
1: E non mangia te.
4: E non mangia
1: non
4: te.
1: Non so se il lupo, esatto, si accontenta del latte, però forse gli lasciamo...

0: è La passione secondo GH, no, di Clarice Lispector, che per chi ci si ascolta e anche per chi è qui con noi oggi, Uomini e Profeti, è letteralmente un romanzo, una storia straordinaria. Tutta questa storia ha a che fare con uno scarafaggio, con una blatta. E attraverso questa blatta, questa donna veramente scopre qualcosa di sé che non... Allora, perché le faccio questo esempio? Oppure pensiamo appunto agli insetti, ai topi di cui parla Kafka, oppure quella strana creatura di cui parla Ortese nell'Iguana. Sono animali diversi da quelli a cui siamo abituati, però forse lì capiamo perché è così complicato pensare l'animalità.
1: Certamente il romanzo di Lispector è un romanzo, mi viene da definire, un racconto eucaristico e cannibalico allo stesso tempo. Sicuramente uno sprofondo metafisico in un tempo remoto, precoscienziale. Lei dice il mio passato preumano e divino, no? Questo atto così sconvolgente di uccidere una blatta e poi mangiarla dopo averla contemplata è realmente una messa in gioco totale dell'umanità. Non tanto perché l'umanità o gli esseri umani non mangino insetti, di fatto lo faremo prima o poi tutti, e lo si fa già in molte parti del mondo, anche insomma quando si sta diffondendo sempre di più l'abitudine, insomma, di mangiare proteine tratte da insetti. Però ecco, in quell'atto così carico di significato, in realtà c'è uno smarrimento dell'ordine ed è qualcosa...
0: E qui torna il caos.
1: Certo, è proprio questo. È una parola che ricorre spesso in Lispector, la parola caos, in quel libro. Quindi sicuramente, ecco, è una perdita di coordinate, e fosse anche semplicemente la perdita delle coordinate del disgusto, ma siamo molto al di qua del gusto e del disgusto, siamo veramente in quella che lei appunto definisce un
0: passato. No, quello che dice credo che sia molto, fra l'altro per chi ci ascolta capite, quando ci avviciniamo a queste zone diciamo pericolose della nostra esistenza, c'è un'altra parola che definisce questo spazio, storicamente quello è lo spazio del sacro, dove succede qualche cosa che è pericoloso, il sacro è pericoloso.
1: Certo.
0: Però insistiamo su questo elemento, perché se c'è una cosa che talvolta un po' infastidisce di questa passione contemporanea per gli animali, è un modo molto addomesticato di parlare degli animali.
1: No?
0: Tutti diciamo sappiamo degli animali, documentari sugli animali, il mio cane è tanto intelligente... che è un modo per alla fine non permettere a quel vivente non umano di essere effettivamente non umano. Allora, è bene essere in contatto con il non umano, ma purché il non umano rimanga.
1: Certo, è il principio dello zoono e quindi della orientalizzazione, dell'orientalismo non umano, potremmo dire. Addomesticare è sempre una strategia vincente per rinforzare la nostra ignoranza, no? Certo, io la mia prospettiva in particolare non è tanto quella di enfatizzare una vicinanza, ma quanto quella di vedere una compresenza.
0: Compresenza che tiene insieme appunto vicinanza, lontananza, pericolo,
1: esatto,
0: e anche occasione. Serena Rogliovino, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Finisce qui questa puntata registrata durante il Festival di Filosofia di Modena Carpi Sassuolo. Abbiamo avuto come ospiti Anna Loretoni, Roberto Esposito e Serenella Iovino. Ringraziamo Francesco Lanza, Francesco Carloni, Benedetta Caldarulo, Elisabetta Parisi. Felice Cimatti vi saluta, ci risentiamo sabato prossimo.

0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: Quali sono i numeri del bando CONAI per l'eco design del packaging 2025? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
2: Nel 2025 abbiamo premiato 217 innovazioni sugli imballaggi, presentate da 121 aziende. Le principali evidenze mostrano un aumento delle soluzioni di riduzione dell'uso dei materiali e interventi per facilitare le attività di riciclo degli imballaggi usati.
1: Ci sono anche altri numeri importanti?
2: Complessivamente, i casi di questa 11ª edizione del bando hanno consentito di ridurre i consumi di acqua del 18%, di energia del 20%,

0: 10% e le emissioni di CO2 del 27%.
1: Per info, conai.org.
2: Che fine ha fatto la moto?
3: Te ne pentirai, Casati.
4: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Sharmatz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
6: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
7: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Le meraviglie in cammino per l'Italia. Forte batteria Siacci a Campo Calabro, raccontato da Alfonso Femia.
10: Siamo a Campo Calabro, a pochi chilometri da Reggio Calabria, quindi all'ingresso delle bocche dello Stretto di Messina, in un punto dove la Sicilia si stringe fino a Capo Peloro, dove abbiamo il traliccio che portava l'energia elettrica, e di fronte abbiamo Santa Trada, dove c'è l'altro traliccio che è proprio a ridosso di Campo Calabro. E proprio in questa parte del territorio calabrese inizia questo sistema di forti umbertini realizzati alla fine dell'Ottocento, questo sistema di 24 forti distribuiti sulle due coste tra Calabria e Sicilia a difesa del territorio. Siamo nel forte più grande, il più importante per dimensione, ma anche quello più importante per la difesa dello stretto, ovvero Forte Batteria Siacci. In uno dei sistemi che a Campo Calabro, oltre a Forte Batteria Siacci, c'è Forte Pignatelli, un sistema di forte molto articolato. E Forte Batteria Siacci è straordinario per la sua dimensione monumentale, per la sua condizione di essere disegnato nel territorio, completamente scavato nel territorio, in una sequenza di grandi stanze a cielo aperto e chiuse, che via via ci accompagna di nuovo verso la linea di costa. Abbiamo quasi più di 11.000 metri quadrati di spazi coperti, con altezze variabili a diversi livelli, e più di 20.000 metri quadrati di spazi esterni, che diventano in se stesso un paesaggio nel paesaggio. La natura di questi forti era quella di difendere il paese, questo territorio, dagli attacchi navali, e quindi tutto il sistema dei forti si nasconde, è celato, è prevalentemente o ipogeo o è perfettamente inserito nei paesaggi. E la cosa straordinaria è che questa imponente opera di 24 forti, fatto in poco più di un decennio, di natura umbertina, quindi una grande volontà anche importante di difendere questo tratto, no, molto fragile dei potenziali attacchi, non è mai entrata in funzione, perché a un certo punto la guerra cambia, nel senso si introduce in maniera innovativa l'aeronautica, entra l'aeronautica, quindi entra lo sguardo dall'alto. Prima l'attacco poteva essere, come storicamente è sempre stato, poteva arrivare dal mare oltre che dalla terra. In quel periodo si introduce un nuovo sguardo di attacco, che è quello dal cielo, e quindi ovviamente l'invisibilità, che era la condizione primaria necessaria di questi sistemi, di questi edifici, viene a essere completamente, come dire, demolita dalla possibilità invece di essere percepito fortemente, proprio perché il suo disegno a vista zenitale è preciso e definito. Infatti oggi potrebbe essere percepito in chiave contemporanea come una grande opera di land art, perché è inciso nel territorio con la sua geometria precisa, in cui si individuano le navate, i punti di difesa, i ponti elevatori, il sistema articolato, e quindi è chiaro che questo è stato un edificio invisibile, silenzioso e dormiente per oltre 100 anni. E siamo in un contesto, questo sistema, che ricade dentro Campo Calabro, un comune di 4-5 mila abitanti, e che quindi si ritrova un patrimonio perché richiede al demanio la possibilità di riprendersi qualcosa che appartiene a questo territorio, anche fuori scala, no, per l'emissione. E questo è un aspetto molto importante, in qualche maniera, che traduce significativamente come un piccolo comune vede nel patrimonio della sua storia una possibilità di rigenerazione sociale, economica, molto più grande di quello che può essere. Incontriamo questo forte dopo che, con i nostri viaggi dei Mediterranei Invisibili, partendo da Venezia e poi andando in centro Italia e poi arriviamo sullo Stretto, dopo 7 viaggi di esplorazione del Mediterraneo, nasce l'idea di sedimentare in maniera forte tutta questa esperienza, creando una biennale, la Biennale dello Stretto, una prima biennale che già nel nome indica lo sguardo territoriale, non è legata al nome di una città, a un contesto preciso. È molto importante cominciare a ritornare al territorio come idea di valore futuro, e forse questa dicotomia che negli ultimi decenni abbiamo creato e abbiamo abbandonato crea uno dei problemi sociali e economici oggi, no, delle città. E la Biennale però aveva bisogno, proprio nella sua sintesi, di incontrare un luogo che senza tante parole poteva immediatamente far comprendere il suo ruolo all'interno di questa ricerca. Quindi, perché questo forte, questo luogo ci ha subito convinto e accelerato anche questo viaggio folle, no? Ai confini dell'impero, come si potrebbe dire, perché in qualche maniera questo luogo silente e dormiente l'abbiamo subito intravisto come un'anima estremamente contemporanea nelle sue contraddizioni e fragilità, un luogo invisibile. E la sua invisibilità poi si legava a un altro aspetto: siamo in un momento storico in cui sembra che dobbiamo ricercare e capire qual è la modalità per essere innovatori. E quindi in realtà questo luogo aveva subito il destino di un'innovazione per decretare proprio il giorno della sua nascita, quasi la sua morte. Credo che il tempo e la materia del progetto a tutte le scale, politico, sociale, ovviamente architettonico, urbano, ma che l'abbiamo dimenticato come materia di progetto, non lavoriamo più con l'idea del tempo, mentre qua l'idea in qualche maniera era delegare al tempo anche la condizione di costruire un percorso, senza ansia di dover creare subito qualcosa di estremamente definito e chiaro, senza anche l'idea di immaginare che questo luogo così grande dovesse essere subito rigenerato per poter ospitare, accettando e anzi portando a valore il fatto che il percorso anno dopo anno doveva esso stesso creare una rigenerazione che forse ci permetteva anche di capire, no, quale potesse essere la strada giusta. Ecco, procedere per domande e anche per responsabilità. E come farlo se non attraverso intanto l'idea di un progetto corale? Siamo una società, soprattutto quella occidentale, che è bulimica di eventi. Nell'accezione contemporanea dell'evento, che è quella cosa che muore già nel momento in cui viene dichiarato nel suo payoff, nel suo titolo, e non nella sua etimologia storica, l'evento anticipava un'idea di futuro, una problematica. Quindi non sta nella logica contemporanea della lettura dell'evento, nella sua etimologia, ma in quella più storica. E quindi con la logica di creare un percorso che sia capace di stratificarsi nel tempo, attraverso anche domande, errori, aprirsi anche a sguardi che magari possono portarci in un'altra parte. Per fare questo occorreva radicarsi al territorio, allo stesso tempo avere uno sguardo nazionale e internazionale attraverso tutte le dimensioni che possono entrare allo sguardo: l'arte, l'architettura, la scrittura, la politica, il paesaggio, anche nuovi aspetti che per noi sono fondamentali per capire il futuro, come i demografi, come tutti quei luoghi che sono luoghi di soglia, no? E che ovviamente oggi enfatizzano fortemente le criticità e le fragilità, ma che nonostante questo continuano ad essere oggetto, no, di riflessione. Poi forte batteria Siacci, con queste sue grandi e lunghe navate che passano dal rapporto con il cielo al rapporto completamente ipogeo, questa compressione e dilatazione continua, questo affiorare della materia differente, indica anche la grande volontà, no, dell'apparato militare umbertino di essere estremamente rappresentative dei territori e dei luoghi. In realtà è il punto di partenza di un sistema territoriale che la Biennale mette in atto, che mette sempre ovviamente in relazione Reggio Calabria, con il Museo Archeologico, con la Villa Genovese Zerbi, altri due luoghi che raccontano un certo tipo di relazione con la città, con l'area di Messina, perché ovviamente è lo stretto per noi, il centro, il rapporto tra due regioni, tra due città, tra due territori uniti o separati dall'acqua, che quindi vede sempre un rapporto con l'Università di Messina, come con l'Università di Reggio Calabria, Fondazione Lucinus, quindi con realtà che si mettono, diciamo, a confronto e dialogo, e sempre di più col territorio, perché già abbiamo iniziato a esplorare la parte ionica con Badolato, l'area grecanica, quest'anno saremo anche a Tropea per affrontare un tema molto delicato del presente, che è il rapporto delle città e dei territori col turismo, che è un'altra modalità, o di essere un aspetto positivo, o di essere un aspetto piuttosto vorace, no, dei territori. Ecco. Questa logica è quella che crea, questo forse è il valore più importante per me, in maniera spontanea, una specie di comunità intorno a un progetto che non è perfettamente definito, perché non ha un chiaro obiettivo, se non quello di forse di diventare un laboratorio permanente, concreto, anticipatore, dentro però un'idea di progettualità collettiva. Ecco, questa è l'altra grande idea di cambiamento.

Il luogo è il punto di partenza. Forte Batteria Siacci, possiamo dire che più luoghi, è in qualche maniera una geografia per la sua dimensione, la capacità di raccontare un contesto, è una topografia, parliamo di una sequenza, si entra attraverso tra queste due mura che da praticamente andando quasi a zero col paesaggio poi diventano due angoli di pietra molto importanti che anticipano un fossato a doppia tipo altezza significativa, un grande muro in pietra ormai abitato in maniera straordinaria dalla natura. È straordinario anche questo aspetto che immediatamente il rapporto natura-artificio trova un suo equilibrio straordinario, quasi un connubio, e ci apre in maniera monumentale questa grande porta ad arco con due volte a crociera all'interno in mattoni che anticipa e ci fa capire proprio nella parte della luce un fondale, un ulteriore muro, ma che non capiamo ancora quello che andiamo a scoprire, perché potrebbe sembrare quasi una prospettiva che si chiude. Quindi il luogo invece lavora ancora una volta con quasi una specie di modalità di scoperta e meraviglia, perché nessuno può immaginare dalla strada, che dall'autostrada, dalla strada statale, salendo diciamo dal mare verso Campo Calvo, si hanno tutta una serie di curve di percezione del paesaggio, ma poi tutto diventa sempre molto più intimo, più stretto, mentre arriviamo al forte che continuiamo a avere questa compressione e nessuno si aspetta poi, varcato il ponte elevatoio e il portale d'ingresso, il grande transetto, come chiamano, questa grande navata a cielo aperto, enorme, lunga, scandita da questo ritmo di porte ad arco che introducono spazi a scala differenti. E qui la prima cosa che notiamo è che il disegno di questo spazio è il disegno del cielo. È un perfetto, per quello la riteniamo come una grande opera di Land Art, perché nella sua precisione, pur leggendo il linguaggio in qualche maniera monumentale, non dico militare, ma che lo ha come tipo di rapporto, però la contrapposizione in questo spazio di una grande scalinata che anche qui, quando siamo dentro questo spazio, non capiamo esattamente dove porta, se porta a qualcosa che finisce o porta a qualcos'altro, una grande rampa, e forse ne comprendiamo il fatto che ci sono due modalità di raggiungere per esigenze differenti lo spazio sopra, ma non comprendendo se quello spazio sopra ci stupirà ancora. E poi nascono delle navate, una sequenza anche qui particolare, di stanze molto piccole in sequenza, che ci porta a una dimensione immediatamente molto intima, quasi abitativa, che si affacciano lungo il fossato, lungo la navata centrale, cambia il suono, perché entriamo dentro una dinamica veramente più intima, si abbassa l'altezza, e c'è sempre questo effetto in tutti gli spazi del forte di una prospettiva quasi all'infinito. Ecco, è molto interessante, ce l'abbiamo dentro il transetto, la navata centrale, ce l'abbiamo anche in questo corridoio lungo che sembra non finire mai, ma che poi crea in ogni situazione un rapporto di percezione attraverso queste grandi finestre all'esterno. Ecco, quest'alta condizione di fare in modo che l'edificio crea sempre un dispositivo di percezione tra l'interno e l'esterno, che però è molto forte in questo contesto, perché comunque la sua natura solida, no? Di difesa o di celarsi non ti permetterebbe quasi di pensare poi a questa grande apertura. È vero che poi l'apertura in realtà poi guarda verso delle altre mura di protezione, quindi non è mai un'apertura che si apre verso un territorio completo, però ha un ritmo forte, quindi la luce ritma questi passaggi e si intravede, diciamo, questo grande disegno sul terreno. Inoltre poi scopriamo che in realtà altra straordinaria magia di questo edificio è che siamo su più livelli diversi. Pensiamo di dire che tutto questo luogo sia su una sola quota, poi ne scopriamo una seconda percettivamente dentro la navata, ma poi comprendiamo da alcune porte, alcune scale, che abbiamo un sottosuolo ancora più grande o significativamente rapportato. Anche questa stratificazione verticale crea una sequenza di luoghi che, seppur permette di leggere un'unitarietà, però apre quasi a mondi diversi. Quindi questa quasi, come dire, dimensione introversa dell'edificio, che poi diventa estroversa, è un'altra particolarità di questo luogo, che forse in quel senso lì, non so se è voluto, ritrova un po' una specie di dimensione territoriale calabrese, da questo punto di vista, di introversione dei territori che si comprimono e si dilatano proprio in questa, con questa sequenza. L'altra cosa particolare, se una navata a questa scala, la navata di fronte invece gli spazi sono tre volte più grandi. Entri e questa navata diventa quasi come una strada, che da un lato potrebbe avere delle residenze più piccole, dall'altro è come dei grandi spazi pubblici o degli spazi collettivi. Qui l'altezza
a volte, una volta a botte di questi spazi, misura proprio, senti la percezione forse del piano soprastante, intravedi anche qui un ulteriore piano retrostante, un grande corridoio lungo forse, attraverso queste finestre anche qui sono disegnate come fossero adesso verso un esterno, anche se poi in realtà siamo ancora all'interno del forte. Questa anche stratificazione in sequenza orizzontale è una successione di luoghi diversi. E la cosa forse interessante, almeno per me, è che mette quasi sempre in scena una dimensione molto individuale, intima, da una anche poi collettiva immediatamente. Poi ogni punto, seppur nella sua ripetitività geometrica, crea dei giochi di prospettiva sempre diverse. La luce, anche perché l'asse centrale è quasi una specie di meridiana con la luce esterna, permette di avere sempre un rapporto differente tra contesto, momento differente della giornata e la sua luce naturale, sempre dentro poi una matericità forte. Qui abbiamo una stratificazione di pietra al suolo, di pietra poi fatta a conci, diciamo, fino a 1,5 metri, e poi parte tutto il sistema di paramento murario a mattoni, e quindi anche questa condizione, no, di tessitura materica parla di luoghi, perché si legge che questa matericità appartiene a questo luogo anche nel modo con cui viene pensato e concepito. E questa sequenza, anche qui, il luogo del transetto, sia della navata, come vogliamo chiamarla, sia l'elemento misuratore dello spazio, per poi invece andare ancora un po' verso il transetto e scoprire un'ulteriore parte, che anche qui è un'alternanza di spazi piccoli e spazi grandi, che ci porta a questa idea quasi infinita di questo spazio. Ecco, questa cosa qui colpisce perché raramente, non so quanto sia stato voluto e quanto sia una mia lettura, ma questa dimensione quasi di raggiungere, di voler percepire un'idea infinita di questo sistema è molto particolare, difficile trovarla se non in maniera costruita percettivamente. Ma qui è forse anche, io do questa lettura del fatto che misura il territorio, non è un caso, io credo che non sia solo per una questione di luce, che poi questo grande asse, quello più lungo che lega i due punti più distanti longitudinalmente del forte, finiscono con due grandi finestre che guardano sul paesaggio e dietro un muro, e con l'idea di infinità forse sta proprio lì, si ferma ma potrebbe continuare questo sistema, che comunque in questa condizione al piano principale dà l'idea, diciamo, di uno spazio pseudo-ipogeo, ma al suo tempo di spazio esterno, ma ti lascia questa possibilità di capire cosa succede sopra di noi, no? Anche se poi quello che noi vediamo finché stiamo a questa quota è cielo, brani di paesaggio, linee orizzontali di pietra che fanno capire quello che succede. Entriamo nella seconda e terza navata e qui si ribalta, ciò che prima a destra era dimensione piccola diventa invece la stanza estremamente grande, quello che invece prima erano saloni molto grandi diventa quasi spazi di supporto. Anche questo cambio quasi di struttura sociale, no? Lo spazio, che è una lettura come di una microcittà, indica la straordinarietà di questo luogo, che è capace di poter creare un immaginario per chi lo attraversa, eppure dentro una ripetitività, come dicevamo prima, di struttura. E ogni spazio, anche quello più meno importante, ha una sua monumentalità. Questa continua ricerca di avere spazi voltati a piccole e grandi dimensioni, questa sequenza di ricercare un ritmo capace di accompagnarci, stava facendo, è l'altro aspetto estremamente importante. In queste navate poi le navate mantengono, variano di calibro fino a raggiungere una navata intermedia prima di arrivare al fossato, che è una grande navata stretta e lunga, che forse non riusciamo a misurarla immaginando di poterla percorrere con un cavallo che in qualche maniera dia questa misura, no? Nel tempo stretto e lungo. E poi abbiamo delle stanze che si scoprono magicamente, che hanno degli ulteriori livelli scavati, che permettono di avere due altezze differenti di connessioni, e quindi anche qui la ricchezza di spazi che è molto semplice, però ogni volta sono capace di inventare nel rapporto o esigenziale, non sappiamo, diciamo esattamente il programma, o prevalentemente anche di sfruttare la morfologia del territorio come condizione eccezionale, no? Di mettere in scena questo tipo di rapporto.

0: questo luogo ovviamente è uno dei temi di questo apparente labirinto, come puoi definirlo esplorandolo, anche se poi la sua pianta definisce il suo rigore geometrico preciso per il suo sviluppo longitudinale e le sue trasversalità ritmate. Per me fin da subito vedo questa opera di Nini Donato, questa frase straordinaria che è storica, che parla dello stretto: qui non si fermerà mai nessuno, qui non sbarcherà, scusate, mai nessuno, che è una dichiarazione che riprendeva un po' la volontà di difesa, no, di questo territorio. E con questa operazione di sottrazione la frase diventa: qui sbarcherà nessuno, togliendo, lasciando le parole, ma introducendo una linea che in qualche maniera le cancella visivamente. Ecco, questo passaggio è estremamente importante perché intanto parla di questo luogo. Noi sappiamo chi ha detto qui non sbarcherà mai nessuno, è un momento storico italiano particolare, ma anche, sappiamo anche chi era nessuno, e se noi affermiamo qui sbarcherà nessuno, immediatamente comprendiamo la forza di questo luogo, la sua dimensione mitologica, anche romantica, ma anche il suo luogo in qualche maniera di come può essere rappresentato uno spazio con questo grande specchio d'acqua che ribalta la prospettiva dello spazio e che ancora di più, con un elemento estremamente semplice, potremmo dire anche quasi fragile come una parola, illuminata di rosso, rappresenta in qualche maniera la capacità di monumentalità di questo spazio, ma anche la sua profondità nel rallentare, soffermarsi anche banalmente su una parola e capire anche il significato dei luoghi, perché i luoghi poi alla fine parlano di territorio, parlano di comunità, parlano di noi, e i luoghi sono sempre rapportati alle nostre storie e alla storia. Forse questo è uno degli insegnamenti più forti, e forse questo spazio proprio attraverso l'arte riesce immediatamente, praticamente, a comunicare.
1: Le meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Forte Batteria Siacce a Campo Calabro, raccontato da Alfonso Femia. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: Ore 10 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 26 settembre. Migliora il tempo su tutto il meridione, sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi, in particolare sulla Sardegna. Valori minimi della notte ancora piuttosto rigidi nelle zone più interne alpine e prealpine e dell'Appennino, dove il termometro scenderà sotto i 10 gradi. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al pomeriggio sulle coste della Sardegna settentrionale e del Medio e Basso Adriatico. Mari da poco mossi a mossi durante le ore pomeridiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Ci sono misteri che non si perdonano, misteri che fanno paura, che fanno rabbia o che fanno male, ma a cui non possiamo perdonare di esistere. Vogliamo sapere chi è stato, perché, come ha fatto. Ma se proprio devono restare tali quei misteri, allora c'è un'altra cosa che non ci possiamo perdonare: dimenticare.
2: Carlo Lucarelli torna con una nuova edizione di Misteri dimenticati, Blu Notte, questa sera 21:30. Rai 3.
3: Pagina 3 internazionale.
4: Buongiorno, buongiorno e bentrovate e bentrovati a Pagina 3 Internazionale, la rassegna stampa di Radio 3 dedicata alle pagine culturali dei giornali di tutto il mondo. Sono le 10:47:45 di sabato 26 settembre. Io sono Daniele Cassandro, sono in diretta in studio da Milano, con me vi salutano Alberto Gramegna e Mauro Tonini alla parte tecnica e Maria Chiara Beranek alla regia e alla cura del programma. Vi ricordo, come al solito, che potete inviare SMS e WhatsApp in diretta al 335-56-34-296. La musica che ci accompagnerà nella puntata di oggi arriva dall'Argentina ed è quella del trio Esquina. In spagnolo Esquina significa angolo, incrocio, l'incrocio tra due strade, ma nello spagnolo in particolare di Buenos Aires indica anche il luogo nel quale il barrio, il quartiere si ritrova, dove ci si conosce, ci si innamora, ci si dà appuntamento prima di andare altrove e dove prima o poi nella vita si ritorna. E da questa idea molto portegna, molto tipica di Buenos Aires, che nasce la musica di questo trio, formato da César Stroscio al bandoneon, Claudio Pino Enriquez alla chitarra e Hubert Tissier al contrabbasso. È un incontro, lo sentiremo insieme, tra tango, jazz e musica contemporanea, con arrangiamenti molto elaborati che però, vi accorgerete con me, non sacrificano mai la spontaneità della musica argentina. Cominciamo la rassegna stampa di oggi partendo da un pezzo che mi ha molto colpito sulla rivista Harper's, sul numero proprio di ottobre della rivista Harper's che è appena uscito, scritto da Ari Kunzru. Ari Kunzru è uno scrittore e giornalista britannico, oggi residente a New York. Nei suoi romanzi e nei suoi saggi tornano spesso i temi dell'identità, della tecnologia e delle forme che il potere politico prende nel contemporaneo. Il suo romanzo più recente si intitola Blue Ruin e l'ultimo pubblicato in Italia è L'imitatore, uscito dal Saggiatore. Ecco, sul numero di ottobre di Harper's, Kunzru firma un lungo saggio che si intitola Stargazing, Art and Censorship After 9/11, ovvero Guardare le stelle, arte e censura dopo l'11 settembre. Il saggio comincia non tanto dalle opere consacrate nei musei, ma dalle immagini spontanee che sono apparse per le strade di New York a ridosso degli attentati, degli attacchi dell'11 settembre. Leggiamo il pezzo di Kunzru da Harper's. Nei giorni successivi agli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, attorno al perimetro di Ground Zero e presso luoghi legati agli Stati Uniti in tutto il mondo, cominciarono ad apparire memoriali improvvisati. Quegli assemblaggi di fotografie, disegni, ritagli di riviste, fiori, poesie, orsacchiotti di peluche e portachiavi con la Statua della Libertà possono essere considerate in qualche modo le prime risposte artistiche all'11 settembre, opere di persone che incanalavano la propria reazione emotiva immediata attraverso tutto ciò che avevano in quel momento a disposizione. Parenti e amici degli scomparsi ricoprirono le pareti della stazione metropolitana di Times Square con manifesti realizzati in ogni stile immaginabile. I fotografi ripresero quelle composizioni, attratti da quella sorta di stenografia visiva, un accumulo di tanto dolore e tanta disperazione che con il passare delle settimane scoloriva e ingialliva. Dunque, per Ari Kunzru, le prime opere sull'11 settembre sono oggetti fragili, anonimi, destinati a scomparire. ma molto presto si forma anche una memoria ufficiale dell'11 settembre. Nel gennaio del 2002 la galleria newyorkese Exit Art riceve più di 2500 proposte per una mostra dedicata agli attentati. Affiorano anche voci dissenzienti. In un'opera si legge per esempio: il nostro dolore non è un grido di guerra, ma a dominare in generale, spiega Kuntru, sono una specie di forma muscolare di patriottismo e anche forme nobili e solenni di lutto. Invece, sottolinea Kuntru, alcune delle opere più durature legate all'11 settembre nascono quasi per caso. Leggiamo. Alcune tra le opere migliori sull'11 settembre furono realizzate da artisti che non le avevano concepite come tali. Nell'agosto e nel settembre del 2001, mentre riversava dei vecchi nastri magnetici, il compositore William Basinski si accorse che questi nastri si stavano deteriorando mentre scorrevano. Il rivestimento di ferrite si staccava dal supporto di plastica. Li lasciò girare ancora e ancora, registrando il risultato con il titolo di Disintegration Loops. Loops di disintegrazione. Basinski aveva preso l'abitudine di ascoltare questa composizione casuale, diciamo, attraverso alcuni altoparlanti sistemati sul tetto del suo edificio a Brooklyn, e quella musica stava suonando mentre lui guardava gli attentati che si svolgevano a Manhattan. Presentò quest'opera la prima volta al pubblico nel novembre successivo durante uno spettacolo nell'East Village, accompagnandola con un video che aveva girato del fumo che si alzava dalle torri. Ecco, il suono della perdita, di una musica inghiottita dal rumore, di una musica che si disfaceva proprio, divenne indissolubilmente legato agli avvenimenti di quella mattina. Dalla fragilità dei nastri di Basinski, Kuntru passa alla libertà delle parole. Dopo l'11 settembre esistono reazioni considerate accettabili e altre reazioni che vengono ritenute inammissibili. Il portavoce della Casa Bianca, Ari Fleischer, avverte che le persone devono fare attenzione a ciò che dicono. Clear Channel, il più grande gruppo radiofonico statunitense, fa circolare fra le sue emittenti una lista di oltre 160 canzoni pop e rock considerate problematiche. Questa lista comprende l'intero catalogo del gruppo Rage Against the Machine. Susan Sontag viene direttamente attaccata per aver chiesto di collegare gli attentati alle alleanze e alle azioni militari degli Stati Uniti. Il saggio poi di Kuntru racconta anche il Patriot Act, la sorveglianza di massa, le immagini della tortura che uscirono, il modo in cui film e serie televisive hanno progressivamente normalizzato la violenza della guerra al terrorismo, della war against terror. La tesi di Kuntru è che l'espansione del potere statale, la polarizzazione culturale siano cresciuti insieme, e nella conclusione porta questo ragionamento fino alle piattaforme digitali di oggi. E questa è la parte, secondo me, più interessante dell'articolo. La censura oggi, scrive Kuntru, non consiste tanto nel limitare l'accesso alle informazioni, quanto nell'inondare le reti di un numero tale di racconti contrastanti e contraddittori che il costo necessario a distinguere i fatti dalla finzione diventa, in termini di tempo e fatica, troppo alto perché una persona comune possa sostenerlo. Il risultato è la confusione e il cinismo, una cultura politica troppo divisa per riuscire a organizzare una risposta duratura a qualunque cosa. Oggi, scrive Kuntru, la minaccia più grave alla libertà nel mondo sembra venire non dai fanatici terroristi, ma dalle fantasie antidemocratiche di miliardari la cui ricchezza e il cui controllo dell'informazione consentono loro di piegare la politica alla propria volontà. È il mondo di Elon Musk, di Mark Andreessen, di Alex Karp, è il mondo inaugurato dagli attentati dell'11 settembre. 25 anni dopo viviamo ancora tra quelle rovine. Questa è la tesi molto netta dell'articolo di Kuntru. E il punto più interessante, secondo me, che emerge da questa ricognizione dell'arte dopo l'11 settembre, dell'arte in ogni sua forma, è che la censura non è tanto silenzio, silenziare, ma è rumore, rumore di fondo, un rumore di fondo che ci impedisce di vedere e di mostrarci, ci mostra troppe versioni incompatibili tra di loro della realtà e crea confusione. Passiamo alla musica che abbiamo in programma per oggi, ed è il trio Eschina con un pezzo del 1994 che si intitola A Luis Luci. A Luis Luci è un tango di Eduardo Rovira dedicato al poeta portegno Luis Luci. Negli anni 60 Rovira e Luci parteciparono al collettivo Gente de Buenos Aires, che portava musica, poesia e arti visivi nei circoli e nelle scuole dei quartieri. È un'esperienza che incarna perfettamente l'idea dell'Eschina come luogo di incontro. Trio Eschina con A Luis Luci.

Il trio Eschina con Aluis Luci, un tango che ci porta direttamente a Buenos Aires, e dalla Buenos Aires del tango invece andiamo adesso a New York, torniamo a New York e andiamo al Whitney Museum, dove l'11 ottobre aprirà la mostra Roy Lichtenstein Like New, ovvero Roy Lichtenstein come nuovo, la prima grande retrospettiva newyorkese dedicata all'artista americano morto nel 97 e considerato uno dei padri della pop art. È quell'artista, per capirci, famoso per le immagini dei fumetti trasformate in grandi quadri e in grandi opere d'arte. Su New York Times la critica Aruna D'Souza racconta la preparazione della mostra partendo da una specie di paradosso. Come si può mostrare oggi il lavoro di un artista le cui immagini sono diventate onnipresenti? I fumetti, i colori primari, balloon, soprattutto quei puntini, no, che imitavano il retinato della stampa industriale, sono passati molto rapidamente dai musei alle magliette, ai francobolli. Proprio questa estrema familiarità rischia di impedirci di guardare davvero il lavoro di Lichtenstein. Leggiamo sul New York Times. Naturalmente io conoscevo molto bene il lavoro di Roy, era dappertutto, a parlare è Alex da Corte, che è artista e curatore della mostra Whitney. Ma non ci avevo mai veramente riflettuto, mi sono chiesto come fosse possibile che l'opera di un artista fosse tanto pervasiva, tanto onnipresente, e che io tuttavia non riuscissi più a vederla. Per me è diventato urgente domandarmi da artista come vorrei che il mio lavoro fosse considerato e riconsiderato quando tutti pensano di sapere già tutto sul suo conto. Ecco, è proprio il problema che abbiamo con Lichtenstein. Ci fermiamo alla superficie dei suoi lavori pop e pensiamo di aver capito tutto. Alex da Corte è l'artista al quale il Whitney ha affidato la curatela della mostra insieme a Meg Onley, che è proprio la curatrice del museo. È una scelta insolita come accoppiata per una retrospettiva di queste dimensioni e di questo valore, ma l'obiettivo qui non è semplicemente quello di mettere in fila, diciamo, i capolavori di un maestro della pop art. Da Corte e Onley vogliono proprio liberare Lichtenstein dall'etichetta che lo ha reso famoso, quello cioè di artista pop scaltro che prende immagini commerciali o vignette a basso costo e le trasferisce sulla tela trasformandole in oggetti da museo. Secondo i curatori la parola pop è diventata una cornice troppo stretta, e la cosa interessante è che la mostra racconta i rapporti che Lichtenstein aveva con l'avanguardia newyorkese della sua epoca, quindi tutto quel momento di happening e di fluxus che succedeva negli anni 60 a New York, il cinema sperimentale, tutta quella insieme di esperienze, di sperimentazioni che animavano la New York dei primi anni 60 al di là della pop art. Continuiamo a leggere. Pur comprendendo alcuni dei quadri più riconoscibili di Lichtenstein, come Girl with a Ball e Drowning Girl, sono la ragazza col pallone presa da una pubblicità alla spiaggia, e Drowning Girl, la ragazza che annega da un fumetto drammatico, la vignetta di un fumetto, la mostra si allontana da una lettura limitata del suo ruolo di artista pop, noto soprattutto per aver ricontestualizzato le immagini dei mezzi di comunicazione e tradotto i procedimenti economici della stampa industriale in tele destinate al mondo dell'arte. Da Corte e Onley mostrano invece quanto Lichtenstein fosse influenzato anche da approcci più concettuali, compreso Fluxus, che era il movimento antiartistico degli anni 60 che privilegiava tecniche del fai da te e casualità nella creazione dell'arte economica, dell'arte contemporanea, materiali economici e cose riutilizzabili, se non addirittura spazzatura, per creare un'arte spontanea. E se la cornice della pop art, si domanda da Corte, avesse finito per limitare la nostra comprensione del lavoro di Lichtenstein? Un altro filo della mostra riguarda il tema della copia. Lichtenstein prendeva immagini già esistenti, ma fin dall'inizio veniva a sua volta copiato e incoraggiava questa cosa. Elaine Surtevant riproduceva i suoi quadri proprio mentre lui li stava ancora realizzando, ed era Lichtenstein stesso a fornirle direttamente gli stencil. Più tardi avrebbe cominciato anche a copiare e rielaborare le proprie opere, diciamo qualcosa di simile a quello che poi aveva fatto De Chirico prima.
La mostra ricostruisce integralmente la sua prima persona del 62 alla galleria di Leo Castelli, compreso il parquet e un sistema di illuminazione uguale a quello originale. Ricrea anche alcuni grandi murales temporanei, fra i quali il Green Street Mural del 1983, lungo quasi 30 metri. Rimase visibile solo 6 settimane prima di essere coperto e ridipinto. Ecco, la versione nuova che viene fatta per il Whitney Museum sarà distrutta alla fine della mostra, quindi proprio dà proprio un'idea di happening a questo lavoro. Dalla pop art si passa veramente a quel tipo di esperienza. Ed è qui che emerge Liechtenstein forse meno prevedibile, un artista oggi costosissimo, legato all'oggetto quadro, da mercato di fascia altissima, ma affascinato sempre dalla precarietà di materiali comuni e dalla possibilità molto tangibile che un'opera scompaia. Il lavoro di ricostruzione ha messo in evidenza anche la natura artigianale delle opere di Liechtenstein, leggiamo sul New York Times, indipendentemente dalle loro dimensioni. Il modo in cui dipingeva i puntini e li rende in rilievo come se fossero dei caratteri braille, spiega da corte. Si comincia a capire che questa persona, Roy Liechtenstein, aveva un rapporto profondissimo con il tatto e con la fabbricazione manuale degli oggetti, anche se viveva in uno spazio interamente popolato da icone e simboli. Ecco, Liechtenstein, leggiamo nel finale dell'articolo, era interessato all'impermanenza, accettava senza problemi che quelle opere potessero essere distrutte. Il Whitney quindi cerca di riproporre a un pubblico nuovo il lavoro di Roy Liechtenstein e in generale la pop art. È decisamente interessante perché proprio riindirizza il pensiero critico su Liechtenstein ai tempi di oggi e fa diversi anche paralleli con i meme di oggi, che sono immagini già esistenti, ricontestualizzate e gettate nel contesto di internet, e anche quelle sono pronte a essere rapidamente consumate e distrutte. Da New York passiamo a Parigi e leggiamo su Le Monde un pezzo di Rosita Boisseau che recensisce con entusiasmo il nuovo allestimento di Singing in the Rain, diretto da Robert Carson, al teatro du Lido. Il Lido è il teatro famoso per la rivista, per uno genere di spettacolo tipicamente parigino, decisamente d'antan, decisamente passato di moda. Infatti la notizia interessante che dà Le Monde è la trasformazione dello storico Lido. Dopo l'acquisto da parte del gruppo Accor nel 2022, lo storico tempio della rivista parigina è diventato, sotto la direzione di Jean-Luc Choplin, un teatro dedicato alle grandi produzioni di musical. Fanno cabaret, fanno Hello Dolly, fino a questo enorme spettacolo di Singing in the Rain, diretto da Robert Carson. La cosa interessante di questa mega produzione è che il palcoscenico si riempie letteralmente di acqua e di pioggia, e c'è un lungo intervallo in cui le maestranze, i macchinisti, puliscono con dei grandi spazzoloni il palco perché nell'atto dopo i cantanti e i danzatori non scivolino. La giornalista di Le Monde fa un parallelo molto buffo con la saga della primavera di Pina Bausch. Anche lì i macchinisti spostano enormi cumuli di terra nel palcoscenico, anziché pulirlo, diciamo che lo sporcano riempiendolo di terra, e anche lì i macchinisti sono parte dello spettacolo. Ecco, questo parallelo tra Singing in The Rain e lo Stravinsky di Pina Bausch l'ho trovato particolarmente divertente. Torniamo alla musica del trio Eschina e ascoltiamo la Milonga del Ángel.

di Astor Piazzolla, una milonga lenta e sospesa nella quale il ritmo del tango sembra quasi trasformarsi in una musica da camera. Restiamo con la nostra rassegna stampa a parlare di musica e parliamo di un centenario importante. Il 23 settembre John Coltrane, il grandissimo sassofonista e compositore jazz, avrebbe compiuto 100 anni. A questo proposito, prima di leggere l'articolo del Guardian che volevo condividere con voi, vi ricordo che mercoledì Radio 3 Sweet Jazz ha celebrato il centenario di Coltrane trasmettendo Out of Coltrane, il concerto guidato da Enzo Favata e registrato ad Alghero durante il festival Musica sulle Bocche, seguito poi dalla tavola rotonda Around Coltrane. Concerto e incontro si possono tutti riascoltare su Rai Play Sound. Ecco, passiamo al Guardian. Il critico musicale del Guardian, Marc Alia, racconta invece Coltrane attraverso alcuni nastri finora inediti che documentano i suoi concerti nei locali americani tra il 1960 e il 1964. Il punto però di partenza dell'articolo è un'esibizione successiva, diventata quasi leggendaria, quella al festival organizzato dalla rivista Downbeat a Chicago nell'agosto del 1965. Coltrane era all'apice della fama, ma invece di consolidare il proprio successo, presentò al pubblico una musica sempre più aspra, libera e difficile. In qualche modo, l'inizio dell'articolo di Marc Alia racconta un autosabotaggio di Coltrane all'apice della carriera. Leggiamo. Nell'agosto del 1965, al culmine della sua fama, John Coltrane fu il protagonista principale del Festival Jazz di Downbeat a Chicago. Salito sul palco con un nuovo componente del gruppo, il giovane sperimentatore Archie Shepp al sax tenore, il quartetto di Coltrane si lanciò in una serie di improvvisazioni spigolose e libere. Si allontanò dalle composizioni strutturate e scagliò invece muraglie di suono tanto forti e aggressive da provocare, secondo le cronache, un esodo generale del pubblico. Il recensore della stessa rivista Downbeat, che organizzava l'evento, scrisse in seguito: hanno dato una delle dimostrazioni di abilità musicale più prive di gusto che io abbia mai ascoltato. Shep e Coltrane sembravano più interessati a superarsi a vicenda in strombazzamenti, strilli e belati che a suonare musica. Ecco, quello che doveva essere un momento di trionfo per Coltrane si trasforma in un'altra cosa. Negli anni precedenti Coltrane aveva partecipato con Miles Davis a Kind of Blue, che è forse il disco più venduto della storia del jazz. Aveva creato con Giant Steps un nuovo linguaggio armonico, aveva ottenuto perfino un successo radiofonico con la sua rilettura di My Favorite Things dal musical The Sound of Music, tutti insieme appassionatamente in italiano, e pochi mesi prima ha pubblicato quel capolavoro del jazz spirituale che era A Love Supreme. Eppure scelse di non fermarsi. Il biografo Ben Ratliff dice che Coltrane sacrificò consapevolmente il proprio successo commerciale per inoltrarsi nell'avanguardia più pura. Non voleva provocare o irritare il pubblico, voleva assorbire nuove influenze, suonare con musicisti più giovani ed esplorare ciò che ancora non conosceva. Cercava, secondo Ratliff, ed è una definizione secondo me bellissima, una specie di musica infinita. E questo processo è tutto in questi Tiberi Tapes, che sono questi nastri inediti che stanno emergendo ora per il centenario. Leggiamo sul Guardian. I nastri presero il nome da Frank Tiberi, il sassofonista che realizzò le registrazioni, inizialmente concepite come uno strumento di studio personale. Tiberi portava nei locali un ingombrante registratore Magnavox TR-100, nascondendo il microfono nella manica del soprabito. Al buio, ogni 30 minuti, riusciva a cambiare il nastro per documentare quanto più possibile il virtuosismo di Coltrane. Seguendo il suo quartetto dal 1960 al 1964, poco prima della registrazione di A Love Supreme, Tiberi accumulò 80 bobine e più di 60 ore di musica, che cominciò poi a condividere con alcuni colleghi e allievi. Una mappa del percorso tortuoso seguito da Coltrane verso appunto la sua idea di musica infinita.
non erano propriamente registrazioni clandestine. Secondo il sassofonista Joe Lovano, McCoy Tyner gli raccontò che Coltrane e gli altri componenti del gruppo sapevano che Tiberi li stava registrando, gli avevano dato il loro il permesso, perché lo faceva per studiare e per mettere la musica, la loro musica, al primo posto.

tra l'altro vi ricordo si trattava di musica estremamente improvvisata, quindi era importante che ci fosse una, non c'era niente di scritto, è importante che ci fosse una testimonianza. La qualità sonora è spesso precaria, si sentono gli spettatori parlare e gridare mentre il sassofono emerge dal fruscio dei nastri, ma proprio questa imperfezione restituisce l'energia dei concerti. Una versione per esempio più lenta e melodica di Giant Steps, oppure un'esecuzione di Resolution dai Love Supreme dilatata fino a 33 minuti. Una selezione di 11 brani uscirà il 6 novembre per la Impulse. I nastri permettono di sentire come, concerto dopo concerto, Coltrane preparasse la svolta radicale di Ascension, una suite di 40 minuti registrata nel 65 senza prove, in due sole esecuzioni con 11 musicisti. Continuiamo a leggere sul Guardian. Continuando a esibirsi e a registrare fino a pochi mesi prima della morte improvvisa avvenuta nel luglio del 1967, Coltrane ha lasciato nei suoi ascoltatori una domanda che da allora non ha mai smesso di ossessionarli. Dove sarebbe arrivato? Era sempre alla ricerca del proprio suono e non si è mai, mai fermato. Tra le curiosità che emergono per questo centenario di Coltrane, c'è proprio un sito dedicato a tutte le iniziative, serie, concerti, tavole rotonde, ce n'è una che però mi ha colpito, che fa capire il livello di popolarità di Coltrane. Un'azienda, una catena di caffetterie americane, ha lanciato una bevanda fredda a base di caffè chiamata Coltrane Cold Foam, cioè la schiuma fredda di Coltrane. E, tra l'altro, lo fanno con una miscela di caffè che hanno chiamato Giant Steps, proprio come l'album del 60 di Coltrane. E questo caffè, ve lo dico perché è buffo, viene descritto, tra l'altro fa ridere perché noi italiani abbiamo un'idea del caffè, gli americani hanno un ventaglio talmente alto, ampio, di cosa considerano caffè, che a noi fa abbastanza specie. Tostatura più scura, note di cacao, marshmallow tostato e biscotto. Tutto, cioè la foto è ricoperto da una granella di sale, più che un caffè a me sembra una specie di tiramisù. Comunque è molto divertente che Coltrane sia associato anche a operazioni di questo tipo. Il momento, probabilmente è arrivato il momento di salutarci con questa notizia dedicata al caffè di John Coltrane. Si conclude la puntata di oggi di Pagina 3 Internazionale. Io vi ricordo che sabato prossimo non ci sarò più io, ma a tenere la trasmissione sarà la voce di Elvira Muicic. Io sono Daniele Cassandro da Corso Sempione a Milano, e con me vi salutano Alberto Cramegna e Mauro Tonini alla parte tecnica, e Maria Chiara Beranek alla regia e cura del programma. Appuntamento quindi a sabato prossimo con Elvira Muicic e Pagina 3 Internazionale.

La domenica alle 17.30, Tre Soldi, i documentari di Radio 3. Il 27 settembre, Patti digitali di Fabiana Carobolante. Famiglie che scelgono di avere abitudini simili per promuovere un utilizzo sicuro, attivo, creativo e consapevole delle tecnologie. Tre Soldi, domenica alle 17.30 su Radio 3.

0: L'isola deserta con Chiara Valerio.
1: Buongiorno, buon sabato mattina da Chiara Valerio, la vostra corrispondente dall'isola e sull'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra isola è naufragato Vitale Zanchettin, che insegna storia, professore di storia dell'architettura allo UAV, che è stato responsabile per 10 anni della sovrintendenza ai beni architettonici dei Musei Vaticani e che adesso è ricercatore distaccato presso la fabbrica di San Pietro Termini rinascimentali. Vitale Zanchettin, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Vitale Zanchettin, il motivo per cui è qui sull'isola deserta, ce ne sarebbero stati molti altri molti anni prima, ma abbiamo colto l'occasione di un libro pubblicato da Marsilio Arte che si intitola Michelangelo, architetture oltre la superficie, pietra e costruzione nelle fabbriche fiorentine e nella Basilica Vaticana. Lei comincia con due personaggi di cui vorrei che ci parlasse, che sono il Cronaca e il Caparra, che ciascuno dei due, ma specialmente il Cronaca, porta qualcosa che sta al centro del suo libro, per come l'ho capito io, e cioè la fortissima correlazione tra dimensione etica del lavoro e capacità tecnica. Quindi le chiedo questo. Intanto, quanto è importante, quanto è stato e se lo è Vasari per, diciamo, il racconto delle vite degli artisti e quanto è affidabile? E chi sono il Cronaca e il Caparra?
2: Beh, quanto sia Vasari importante non sono in grado di dirlo io, lo usano tutti e come tutte le cose scritte in parte è vero e poi mente sistematicamente come qualsiasi libro o qualsiasi documento. E nello specifico ogni tanto gli sfuggono personaggi che a me pare siano molto distanti dalla sua dimensione e quello di Cronaca e di Caparra, come un po' potrebbe essere anche Baldassarre Peruzzi, sono figure che non hanno quell'anima da cortigiano che, se ho capito bene, a lui. Allora, siccome io anche vengo da una città operaia e ho un po' il culto del lavoro, mi è parso di intravedere in Caparra soprattutto, perché è un personaggio molto rustico, molto deciso, molto chiaro nelle idee per come è descritto da Vasari. Mi pare di intravedere quell'orgoglio del lavoratore indipendente, consapevole delle sue straordinarie capacità rare nel mondo in cui vive, tale da essere, da potersi confrontare non alla pari ma comunque di elevare la sua dignità di fronte a committenti di enorme peso e di enorme prepotenza anche, e opporre a questi appunto l'orgoglio del lavoratore diretto sui materiali, e questa mi pare l'anello di congiunzione con Michelangelo, dato che abbiamo centinaia di testimonianze di una relativa durezza anche con committenti e anche un sarcasmo ogni tanto con committenti di primissimo piano. E questa è un po', è vero, la chiave di tutto, perché il problema è isolare nella figura di Michelangelo una dimensione legata all'azione sulle cose e sui materiali, per cercare di individuare il significato che lui attribuiva ai materiali. Cioè, chiaramente non abbiamo nessuna dichiarazione di poetica o qualsiasi descrizione onnicomprensiva dei materiali utilizzati o il perché lui utilizzasse certi materiali piuttosto che altri. Però emerge abbastanza chiaramente come esista un'idea di lavorare con materiali di altissima qualità, ovvero che al gran disegno, alla grande maestria nella composizione pittorica, architettonica e scultorea, corrisponda alla ricerca di qualche cosa che sia perfetto, integro e durevole anche dal punto delle caratteristiche intrinseche dei materiali, perché pretende di dipingere quasi sempre ad affresco anche quando le difficoltà sono, perché utilizza marmo, cerca di utilizzare sempre marmo di primissima qualità fino a sceglierselo, ma vuol dire passare mesi nelle cave apuane, al freddo, stare, rischiare la vita, rischiare vivere scomodo pur di avere questo. E allora la deduzione che a me pareva derivasse da questa quasi ossessione per la qualità del materiale di prima qualità si trasferisce in un atteggiamento, direi, etico nei confronti della materia. Cioè è come se lui dicesse, è solo, visto che è un materiale così di elevata prestazione e integrità, soprattutto per il marmo, ma insomma non solo, devo dare il massimo in assoluto anche con il disegno. E di contro dovremmo chiederci noi, ogni volta che tagliamo un gradino di pietra apuana, se siamo degni di rivestirci i bagni di quel marmo.
1: Voglio dire agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio 3 che avranno fatto, come ho fatto io, la scuola pubblica italiana, dove ovviamente c'era un insegnamento, seppur piccolo, ma deciso, di storia dell'arte, che ovviamente noi conosciamo Michelangelo Buonarroti come il Marvel del Rinascimento, non solo per le muscolature delle sue pitture e delle sue sculture, ma anche perché in fondo appunto pittore, scultore, irriverente, poeta, moltissime cose, quindi appunto un Marvel. Nel libro, che è un libro di uno studioso molto serio, Vitale Zanchettin, quello che succede è che questo Marvel di Michelangelo viene declinato attraverso le tecniche di Michelangelo. Per tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio 3, che quando dico Marvel non gli suona nessuna campanella in testa, sono i fumetti dei supereroi. Quindi quello che voglio chiedere, lei racconta la storia non solo di Michelangelo, che resta un sacco di tempo nelle cave di marmo, ma che addirittura può scegliere le linee dove scavare il marmo, e racconta una storia addirittura mettendo delle misure, siamo prima ovviamente del sistema metrico decimale, di quanto pesano questi blocchi. E soprattutto lei racconta una cosa che vorrei che ci dicesse, Vitale Zanchettin, perché dietro a queste sculture enormi, e somiglia molto a questo punto, almeno lei fa il parallelo con le strutture architettoniche, ci sono delle strutture lignee temporanee che servono per fare poi quello che sarà definitivo. Quindi due cose: perché Michelangelo poteva scegliere il marmo? Quanto pesava sto blocco del David, che ovviamente per i lettori e le lettrici penseranno immediatamente all'unico blocco di marmo che viene raccontato nel memoriale del convento di Saramago, dove ci sono 600 uomini che non hanno fatto fare un figlio alla regina, ma devono scavare, intagliare la pietra. Vorrei che ci raccontasse anche l'utilizzo dello scalpello e quella cosa struggente che lei scrive sulle pieghe della Pietà, che arrivano addirittura a un nero profondissimo.
2: Troppe cose insieme, e soprattutto a cui non saprò rispondere, tipo il peso del David, direi almeno un paio di decine di quintali, vado a occhio, però forse anche di più, perché 4 metri, il marmo pesa 25 quintali al metro cubo, per cui in grosso modo è questo. Ma naturalmente dobbiamo immaginarlo grezzo, quindi essendo alto 4 metri ed essendo grezzo, è la prima cosa che si capisce. Veramente l'ho capita stando in mezzo a chi restaurava il marmo, perché non conosco intagliatori né artisti viventi, ma si capisce che la lavorazione della pietra impone ogni mezz'ora spostamenti, e gli spostamenti avvengono con macchine, oggi di alluminio ma anche di ferro, ma anche zeppe di legno, quindi esiste tutta una dimensione lignea provvisionale, diremmo con una parola bruttina attuale, no? Provvisoria, insomma, per riuscire a spostare questi blocchi, perché tu lo intagli in un modo, poi devi ruotarlo per modificarlo. Da questo viene la deduzione chiara che lui abbia parallelamente una cultura della movimentazione dei blocchi, che viene prima del suo approccio all'architettura e che probabilmente guida tutte le sue costruzioni, perché per costruire un edificio serve prima demolire, bisogna saper demolire, cosa costruire per costruire, cioè un'impalcatura che spesso deve essere un edificio vero e proprio, che poi viene smontato e scompare, ma in realtà senza il quale non si arriverebbe a nulla. E da questo derivano anche delle storie avvolte un po' la leggenda, cioè il fatto che lui pretenda di ricostruire l'impalcato della Cappella Sistina, per dipingere la Cappella Sistina, è narrato da Vasari, dai suoi biografi, insomma, da Vasari, da Condivi, ma sostanzialmente dimostra che in un modo o nell'altro, come l'abbia demolita, se l'abbia demolita del tutto o che, non starei qua adesso a andare nel dettaglio, ma di fatto è così che va, comunque ha una consapevolezza e anche il senso di sé, la percezione di se stesso come un costruttore già molto precocemente, ben prima delle sue costruzioni vere e proprie in marmo.
1: Vitale Zanchettin è scultore che implica architetto o architetto che implica scultore in Michelangelo? E dopo questa risposta, cosa ha capito di Michelangelo dopo averlo studiato per 20 anni dal punto di vista, diciamo, non solo dei racconti della vita di Michelangelo? Per questo all'inizio le chiedevo dell'affidabilità delle vite di Vasari, perché io le leggevo al liceo, siccome leggevo le vite di Plutarco, e mi sembrava assolutamente un racconto fantasmagorico. Quindi per questo le chiedevo dell'affidabilità, perché io non posso giudicare. Quindi, scultore implica architetto o architetto implica scultore? Se ha senso fare la differenza, e cosa ha capito di Michelangelo, se ha capito qualcosa?
2: Dunque, scultore è un'attività che necessariamente ha dei punti di tangenza con l'architettura, ma non implica architetto. Architetto in genere alla fine significa assemblare. Che ci siano poi delle pratiche da scultore che vengono importate nell'architettura è vero. Che queste siano quel che guida Michelangelo architetto, dal mio punto di vista assolutamente no, nel senso che è il paragone portato sempre di fronte ai forti chiaroscuri della scultura, dell'architettura di Michelangelo, di fronte al livello di dettaglio che raggiunge la sua architettura. Molta letteratura si è spesa a dire lo scultore che diventa architetto, eccetera. Io, a me sinceramente questa è una definizione che nasconde più che rivelare qualche cosa. Se andiamo invece nella pratica, appunto, la quotidianità nella movimentazione di blocchi porta con sé una dimestichezza determinante per la concezione dell'architettura, ma per la specifica maniera di concepire l'architettura da parte di Michelangelo, che per me è stata una scoperta guardandola, è sostanzialmente, lentamente mi sono reso conto che è tutta architettura realizzata con pietra massiccia e tendenzialmente autoportante. Non è che non ci siano mattoni, calcestruzzo, eccetera, però le superfici che noi vediamo sono quasi integralmente in pietra massiccia, profonda, autoportante. Poi ci sono parti intonacate e così via. Questo certamente è legato a una pratica di scultore, ma quel che possiamo dire è sostanzialmente che lui è talmente abituato a scolpire e a movimentare la pietra che già a 40 anni per lui non è un problema portare a 10 metri da terra colonne alte 6 metri, perché ha tutte le modalità per poterlo fare e punta. Vuol dire che investe larga parte del bilancio in quella direzione, cioè lavorare con questi materiali e basta, significa indirizzare gran parte delle energie, delle risorse economiche e anche intellettuali a quella parte della costruzione. C'è da dire che, come in scultura, il suo modo di scolpire rimarrà unico, perché non ha eredi veri e propri nel modo e non nelle forme, è proprio il problema. Così anche in architettura saranno pochi a seguire in maniera così integralista questa, se capisco bene io, adesso non è che io conosca così tanto l'architettura dell'universo, però in definitiva pochi ne vedo confrontabili nelle modalità costruttive, che sono quelle che non si vedono, mentre nelle forme di copisti, emulatori e motteggianti ne abbiamo centinaia.
1: Il suo libro, ripeto, Michelangelo, architetture oltre la superficie, Marsilio Editori, mi ha dato una forma di eccitazione per due motivi. Il primo è che mio nonno era muratore e quindi io ho passato tutta l'infanzia a impastare la caldarella e a mettere i fili a piombo per costruire, e mio nonno diceva: ma tu devi andare oltre, devi fare l'architetto. Io ho deluso mio nonno, non ho fatto architetto, ho fatto matematica, però mi è rimasta quella roba lì della connessione, della tecnica per fare. Quindi, e nel suo libro c'è una cosa che io ho sentito in pochi libri italiani, saggi, romanzi e da pochi, diciamo, intellettuali e studiosi italiani, e cioè che la parte tecnica è un presupposto per dare, diciamo, sfogo all'arte. Sapere come fare le cose, saperle fare tecnicamente, è un presupposto. Non esiste un'idea senza, diciamo, la sua parte tecnica, che, come dicevano sempre i matematici, se non lo sai dimostrare puoi immaginarlo, ma non è vero. Quindi questa cosa qui mi ha dato una forma di eccitazione adolescenziale, Vitale Zanchettin, e quindi io la ringrazio e spero che tutti leggano questo libro, e spero che sia preso nelle biblioteche anche italiane, così potete consultarlo. Dunque, non mi ha risposto a che cosa ha capito di Michelangelo, se ha capito.
2: Ma forse quello che mi pare di aver capito è legato a quello che diceva lei un attimo fa, ovvero la dimensione del costruire è un atto pratico. Fare implica pensare. Allora, questa dimensione come presupposto è il punto che più a me pare differenziare, cioè noi vediamo gli uomini del passato prevalentemente attraverso le differenze rispetto a quello che al mondo nel quale ci troviamo immersi, escono, emergono le cose spesso per contrasto. Ora noi viviamo in una società profondamente scolarizzata, o meglio, mediamente scolarizzata, abbastanza scolarizzata, o meglio, più che in qualsiasi altro secolo, nella quale l'attività pratica generalmente non è accompagnata necessariamente da forte scolarizzazione. E qui partiamo dal presupposto opposto, cioè noi quel che sappiamo dai documenti di Michelangelo è che a 13 anni era sulle impalcature, certamente a impastar malta, per fare affreschi, e fare affresco è il tipo di pittura che più si avvicina all'architettura, bisogna saper tirare un muro a piombo, e che poi a un certo punto per la provvidenza l'ha seguito, come diceva, scriveva suo padre, Dio non ci ha creati per abbandonarci, e quindi ha trovato alcune persone che gli hanno fatto capire che il salto logico che consentiva la conoscenza di alcune cose, sicuramente in parte, noi sappiamo che stava con Poliziano, ma la sua conoscenza dobbiamo immaginarla quasi autodidatta, non dice, fa scrivere che lui veniva menato dal padre perché non voleva studiare. Capisce che questa dimensione appunto dello studio gli avrebbe garantito alla sua arte un salto, però poi lui rimarrà sempre uno scultore e un lavoratore della materia, le cui abilità e le cui capacità gli consentivano di guardare alla pari, non dall'alto, alla pari tutti i muratori, perché il punto di... E quando tu guardi alla pari un lavoratore, questo significa che stai chiedendo di fare a qualcuno qualche cosa che sai fare tu, è quello che non sanno mediamente fare i nostri pseudo, non so se si chiamano intellettuali, io non mi definirei mai tale, ma mediamente chi chiede di portare uno scarico di un bagno non saprebbe farlo. Bene, quando Michelangelo chiede un capitello per San Pietro o certe sculture dentro i timpani di San Pietro a 40 metri da terra a uno scalpellino, lo scalpellino sa che, cioè, a Venezia si direbbe non si incanta cucchi, a chiederglielo è qualcuno che saprebbe fare quella cosa meglio di lui, quindi è inutile pensare di oggi siamo all'opposto, l'ultimo muratore molto spesso sa molto meglio come fare le cose della persona che gli chiede di fare la cosa.
1: E questo è il profondo messaggio che, lo dico io, non lo dice Vitale Zanchettin, ma lo dico qui sull'Isola Deserta, ma spero che la radio lo porti anche altrove, l'importanza, il fondamento del sapere pratico per qualsiasi cosa teorica, lo dicono i fisici, lo dicono i matematici, lo dicono anche gli architetti. Perché ha fatto lo storico dell'architettura Vitale Zanchettin?
2: Ma perché, allora, io sono un perito chimico, perché prima cosa ero votato, andavo bene in materie scientifiche, quella era la chimica è stata la mia prima grande mania. E allora a quel punto mi sono reso conto però che non sapevo niente di un enorme campo e l'unica facoltà che mi consentiva due cose: una, di non frequentare quel che non volevo, e infatti ho rubato tanti esami e ho fatto solo quelli che mi piaceva fare, o meglio quelli che mi pareva mi dessero, erano durissimi, ma per me poi, insomma, per fare 30 esami ne ho fatti 45 abbondanti, cioè tra chi mi mandavano via o che mi prendevo, non accettavo i voti, ma non è là il punto. Ho fatto architettura perché mi pareva una cosa che mi consentisse di una facoltà che mi avrebbe consentito di studiare forse qualcosa di storia dell'arte senza studiare soltanto quella, ed era una facoltà che consentiva questa libertà. Io non sapevo dove sarei andato a finire, poi ho avuto dei maestri che meglio che non elenchi, se no dovrei vergognarmi per tutto il resto, quel poco che mi resta da vivere, per dove sono arrivato, per questo sono riuscito a capire, però diciamo la provvidenza ha continuato a seguirmi in questo senso, dandomi
1: Mi fa venire in mente una cosa, tanti anni fa, quando ancora facevo il dottorato di ricerca, a un certo punto Francesco Cevennini, che era allora fisico, un direttore del Dipartimento di Fisica, ha un problema perché non si riesce ad aggiornare i sistemi commerciali della, amministrativi, anzi non commerciali, del Dipartimento, e allora è venuto nella stanza dei dottorati, dei dottorandi, si è rimboccato le maniche e ha detto andiamo ad aiutare gli amministrativi a montare questa cosa. Io ho capito che Francesco Cevennini era il direttore del Dipartimento perché sapeva anche aggiornare i pacchetti amministrativi. E da quel momento, diciamo, la mia stima, che già era molto forte, è diventata, diciamo, aumentata ancora. Libro, musica e film che porterebbe con sé in caso di naufragio su un'isola deserta, Vitale Zanchettin.
2: Allora, naufragio significa che tu, cioè, mi sta condannando all'ergastolo là. Cioè, non è che torno a casa tra tre. Perché se sto poco tempo mi prendo un libro grosso. Dovendo stare a vita, ti porti, secondo me, una roba picco, anche perché io spero ci siano le pareti in quest'isola, perché io odio la banalità del mare e da guardare così, no? E invece arrampico e vorrei arrampicare, quindi avrò poco tempo per leggere. Di libro mi porterei allora un Vangelo di quelli piccoli, no? Perché finalmente magari avrò il tempo di confrontare le diverse versioni di quelle vicende a volte. Libro, poi c'è
1: un... Musica e film.
2: Ma musica, la musica della mia adolescenza, direi che On the Beach di Neil Young, assolutamente, senza. E film, Blade Runner, io non vado al cinema, per cui ho pochi punti fissi, quello trovo un film dolcissimo, che vedo e rivedo.
3: Sei in un deserto, stai camminando sulla sabbia e all'improvviso vedi... Cosa?
4: Quale deserto?
3: Non ha importanza quale deserto, è del tutto ipotetico.
4: Com'è che mi ci trovo lì?
3: Magari sei infastidito, forse volevi stare per conto tuo, chi lo sa. Guardi in terra e vedi una testuggine, Leon. Arranca verso di te.
4: Testuggine? Che cos'è?
3: Sai cos'è una tartaruga?
4: Sicuro.
3: Stessa cosa.
4: Mai vista una testuggine. Però ho capito che intende.
3: Allunghi una mano e rovesci la testuggine sul dorso, Leon.
4: Inventa lei le domande, signor Holden. Oppure gliele scrivono.
3: La testuggine giace sul dorso, la sua pancia arrostisce al sole rovente. Agita le zampe cercando di rigirarsi, ma non può. Non senza il tuo aiuto. Ma tu non l'aiuti.
4: Come sarebbe non l'aiuto?
3: Sarebbe che non l'aiuti. Perché, Leon? Non sono solo domande, Leon. In risposta al tuo quesito, c'è chi le scrive per me. È un test concepito per provocare una reazione emotiva. Continuiamo. Descrivi con parole semplici solo le cose belle che ti vengono in mente. Riguardo a tua madre.
4: Mia madre?
3: Sì.
4: Sai che ti dico di mia madre?
1: Vitale Zanchettin, quando le hanno detto che sarebbe stato il sovrintendente dei Musei Vaticani, lei che cosa ha pensato? Perché poi anche San Pietro, anche tutta quella roba lì, anche una storia, lei tra l'altro fa tutta una correlazione tra la costruzione fiorentina e poi la costruzione della Basilica di San Pietro. Che effetto le ha fatto? Che entrare in una storia che ha un passato glorioso, pesante, una storia di committenza talmente, talmente forte, anche mitica, ecco, lavorare nel quotidiano in un posto mitico, che effetto fa Vitale Zanchettin, se le fa qualche effetto, oppure se invece la sua adolescenza chimica l'ha, diciamo, in qualche modo preservata da tutta questa roba qui?
2: Se non provo emozioni. Allora, sono due cose. La prima, sovrintendente in sempre il sostretto non lo sono mai stato. Il sovrintendente dei Musei Vaticani è il direttore. Io ero responsabile di un ufficio di sovrintendenza, sono stato per... ma mi dava quella sensazione intanto di avere, passi una vita a studiare muri e da un momento all'altro ti trovi a poterli vedere tutti i giorni e ogni giorno capire qualcosa di nuovo. Dentro il libro c'è una cosa dedotta completamente nuova. E allora questo l'ho vissuto come una grande opportunità, non come un privilegio. Sapevo di dovermi guadagnare quel che potevo tirare fuori, sapendo totalmente di essere inadeguato. E solo un malato di mente può sentirsi adeguato a una situazione del genere. Magari lo sono anche, ma non a quel punto. La prima sensazione era questa, di responsabilità e di ricerca di fare il possibile con quel che c'era, perché è inutile illudersi di poter fare tutto. Poi sono capitato anche in un momento cruciale, sia dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista della contingenza dei musei, dei lavori che dovevano fare in quel momento. Questa era la prima domanda, però la seconda qual era?
1: No, sto pensando adesso.
2: Come ci si sente tutti i giorni? Tutti i giorni è così. Tante volte di fronte alle difficoltà ci si chiede perché sei qua, perché hai attraversato l'Appennino e perché non te ne torni a fare il tuo. Io mi sono sempre dato una risposta andando in Sistina da solo la mattina mentre si lava e rispondendomi in 3 minuti io sono qua prima di tutto per questo. E poi la seconda cosa, quando tu sei di fronte a questa temperatura di questo livello così diffuso di opere capitali di qualità il vero grande, il più grande pericolo è quello di abituarsi. E allora ogni mattina devi domandarti: mi sono abituato? Perché se ti sei abituato a quella cosa, il problema sei tu. Non è che il fatto che tu studi la pietra, io studio numeri prevalentemente, ma sostanzialmente se non ti emozioni più vuol dire che il tuo cuore è diventato di pietra. No, cioè lì il vero pericolo di lavorare in questi posti.
1: Ringraziamo Vitale Zanchettin per essere stato questa mattina con noi sull'Isola Deserta. Ricordiamo che è da pochi giorni in libreria un suo lavoro, un suo studio durato 20 anni, che si intitola Michelangelo, architetture oltre la superficie. Grazie Vitale Zanchettin.
2: Grazie a voi per la pazienza.
1: L'Isola Deserta torna sabato prossimo sempre alle 11:20 sempre su Radio 3. Un buon fine settimana da Chiara Valerio.
0: L'Isola Deserta è un programma a cura di Federica Barozzi e Clementina Palladini. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: RAI Radio 3.
1: Andate da Lulu, tenete il posto, ci saremo a posto.
0: Momus, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi. La responsabilità tecnica di questa trasmissione è affidata a Pino Berardi. Oggi al microfono Sandro Cappelletto. Che cosa ricorderemo di questa estate musicale? Beh, naturalmente moltissime iniziative, però tra le più rilevanti la prima esecuzione del Rienzi di Wagner al Festival di Bayreuth, con la quale abbiamo esordito questa nuova stagione di Momus. La Carmen senza Abanera di Martina Franca, la primissima versione immaginata, pensata da Georges Bizet, il San Francesco d'Assisi di Messiaen al Festival di Salisburgo, opera purtroppo mai ancora rappresentata in Italia e che Salisburgo ha rappresentato quest'anno in occasione del centenario della scomparsa di San Francesco. E poi il ritorno da protagonista di un signore vissuto nel 600 tra Arezzo, Innsbruck, Roma, Venezia e scomparso a Firenze nel 1669. Mi riferisco ad Antonio Cesti. Perché? Perché al Festival Barocco di Innsbruck, per la prima volta in epoca moderna, come si suol dire, è stata eseguita la sua opera Monstre, monstro per estensione, per numero delle scene, per numero degli interpreti, per durata, Il Pomo d'Oro. Contemporaneamente è uscito un racconto, saggio, romanzo, ricostruzione storica dedicato proprio ad Antonio Cesti, I rumori della casa. E allora abbiamo deciso di dedicare questa puntata di Momus a questo conosciuto, ma forse non abbastanza, protagonista della musica del Seicento. Cesti nasce ad Arezzo nel 1623, e diventerà compositore, diventerà organista, diventerà cantante e nasce nel periodo del massimo fulgore di Claudio Monteverdi. C'è un avvenimento che sconvolge l'Italia e non solo l'Italia quando lui è un bambino, cioè la peste del 1630 che fa strage, ma una vera, vera strage. Monteverdi era a Venezia e a Venezia muore un abitante su due, un 50% della popolazione. Finita l'epidemia 1630-1631, epidemia in seguito alla quale a Venezia viene costruita la chiesa della Basilica della Salute, Monteverdi scrive un Gloria di ringraziamento che fa parte poi della sua selva morale e spirituale. Noi ascoltiamo un passaggio per dare conto del clima che si respirava allora in quella che non era ancora l'Italia come nazione politica, ma le notizie certamente giravano. Siamo negli anni anche della peste imminente manzoniana dei Promessi Sposi, un momento del Gloria dalla selva morale e spirituale di Claudio Monteverdi.

momento finale del Gloria a sette voci di Monteverdi, l'ensemble Decathlon diretto da Paolo Dacollo, un momento magnifico tra intreccio polifonico e protagonismo solistico delle voci. Questo è il clima. 1630, Antonio Cesti era un bambino di 7 anni. Allora, partiamo dalla fine, dalla sua grande opera Il Pomodoro, sul libretto di Francesco Sbarra, che debutta a Innsbruck. È una celebrazione del potere imperiale ed è già molto significativo che nella seconda metà del Seicento questo genere tutto sommato nuovo, che era l'opera in musica, sia già diventato così importante, così rilevante da essere ritenuto indispensabile per celebrare la gloria di ogni corte, non solo italiana ma in ambito europeo, e cantando in italiano, cioè in una lingua che il pubblico e spesso anche i committenti, i principeschi o reali committenti, non parlavano. Il pomodoro è la mela d'oro, proprio il pomo, il giudizio di pari, della mela della discordia, adattato naturalmente alla celebrazione della dinastia imperiale, perché la discordia viene vinta dalla concordia che si ritrova e celebra lo stesso potere imperiale. Sappiamo che al Festival di Innsbruck nell'agosto scorso c'è stata una prima rappresentazione scenica diretta da Ottavio D'Antone, uno dei nostri maggiori esponenti di questi recuperi del periodo barocco. C'era stata una prima esecuzione qualche anno fa, nel 1989, a Vienna, in forma di concerto. Come comincia il Pomodoro? Con un dialogo tra le nazioni, le tante nazioni europee che si ritrovano in pace, pacificate grazie alla corte e all'autorità imperiale. Godiamo che il fato benigno nadato di stirpe augusta sotto l'ombra posar clemente e giusta. Sono clementi e sono giusti i rappresentanti di questa stirpe augusta. Attraverso l'opera cominciano a veicolarsi dei messaggi politici molto chiari.

0: L'esecuzione di questo parte, di questa parte iniziale del Pomodoro di Cesti, di questo dialogo tra le nazioni, ripeto, una registrazione del 1989 a Vienna, il coro e orchestra Spectaculum, la direzione di Gerhard Kramer. Ma ricordo anche che il Pomodoro ha avuto la sua rappresentazione completa, l'opera si è aggiunta incompleta al Festival di Innsbruck di questa estate. Ora siamo collegati con Giovanni Alberti, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Grazie di essere con noi, autore di I rumori della casa, un romanzo, così viene definito nella copertina, pubblicato dall'editore Zecchini, dedicato proprio in cui uno tra i massimi protagonisti è Antonio Cesti. Però io vorrei iniziare dalla pagina 11 del suo libro. Siamo nel 3 novembre, siamo 1655, siamo a Innsbruck, dove verrà realizzato qualche anno dopo il Pomodoro di Cesti. Cristina, che è Cristina di Svezia, decise che in quella città avrebbe fatto la sua pubblica professione di fede cattolica. La celebre abiura di Cristina di Svezia, da regina protestante a cattolica. Ma quello che mi ha molto incuriosito del suo libro, Giovanni Alberti, è come ha intrecciato le vicende della regina, che poi verrà a vivere a Roma e morirà a Roma, e del compositore, di Antonio Cesti. Qual è stata la scintilla iniziale?
1: Beh, la scintilla è stata forse proprio questa data, quella del 1655, in cui a Innsbruck viene rappresentata l'Argia, che è un'opera appunto di Cesti. E Innsbruck, tanto per cominciare, non è una città così casuale, era la residenza estiva della casata degli Asburgo, quindi una delle casate più importanti d'Europa. E l'imperatore degli Asburgo era l'imperatore del Sacro Romano Impero. Quindi quella città nel corso del Seicento acquistò gradualmente una sempre maggiore importanza. E in quella città appunto viene rappresentata l'opera di Cesti, che pur essendo toscano di Arezzo, era appunto a servizio dell'arciduca del Tirolo. E quindi diciamo che il melodramma nato da pochi decenni, nella prima metà del secolo, resta in qualche modo nei confini, diciamo, della penisola italiana. Nella seconda metà del secolo varca le Alpi e conosce un grande successo, un notevole successo oltre Alpi, e si diffonde insomma nelle capitali europee. Al tempo stesso Cristina, che veniva da nord, nel suo viaggio verso Roma passa attraverso la tappa obbligata di Innsbruck, proprio per ragioni di comunicazioni delle vie, dei percorsi di allora. Quindi in questa città si realizza l'incontro tra queste due figure storiche, e questo incontro insomma presto o tardi sarà destinato a diventare uno scontro.
0: Uno scontro, sì, questo infatti ne parleremo. Allora, lei ha citato l'Argia, una favola in musica. Chi è la protagonista? Una principessa greca, figlia del re di Argo, Sunguardo mi vinse. Qui, dal punto di vista di storia della musica, stiamo attenti a mettere insieme il rispetto del testo. I librettisti di Cesti sono magnifici letterati, rispetto della parola, è già questa emersione protagonista della voce, della vocalità, del canto rispetto al dettato del testo. Roberta Invernizzi, soprano, ensemble, sezione aura, dall'Argia di Antonio Cesti.

0: Sun guardo mi vinse, canta la principessa Argia, figlia del re di Argo, la voce di Roberta Invernizzi. Ricordo che stiamo presentando I rumori della casa, un romanzo di Giovanni Alberti. Lei, nelle nostre conversazioni che hanno preceduto questo incontro per Momus a Radio 3, lei non si è definito né uno storico del Seicento né uno storico della musica, e questo forse, dopo aver letto il suo libro, le ha permesso una certa libertà di lessico, proprio linguistica, e anche di sguardo. Ma veniamo al personaggio di Cesti. Voleva tornare, lei scrive, Cesti è stato anche un religioso, no? Tra le braccia delle canterine, che negli ultimi mesi erano state le protagoniste di una parata di delizie allestita solo per lui. Ciascuno di loro, diversa per disposizione, temperamento, corporatura. Dunque un Cesti anche amoroso. Qualche veloce cenno biografico su Antonio Cesti.
1: Beh, Cesti fu un frate francescano, prese gli ordini ancora ragazzo, ancora 14enne, e prese gli ordini perché proveniva da una famiglia numerosa, era l'ultimo di 9 figli, e da una famiglia insomma segnata dal bisogno. In qualche modo la vocazione religiosa era un modo per cavarsi d'impiccio dalle difficoltà pratiche ed economiche legate proprio alla vita e al vivere quotidiano. Prese la tonaca, ma naturalmente non era quello insomma la sua vera vocazione, e quindi ben presto insomma si dedicò alla musica, alla composizione, e non trascurò le donne, nel senso che ebbe numerose relazioni amorose, la più importante delle quali fu quella con la cantante Anna Maria Sardelli, una star dell'epoca, se vogliamo così dire. Quindi in Cesti vivono queste contraddizioni. Poi lui nel 1659 si farà dispensare dai voti e quindi tornerà in qualche modo alla vita secolare.
0: Ecco,
1: ma l'intera sua vita è segnata da questa contraddizione tra l'iniziale vocazione religiosa, però non sincera e non vissuta fino in fondo, e la sua aspirazione a invece una libertà personale e una libertà insomma derivata da scelte di vita che non avevano nulla a che fare insomma con l'aspetto religioso.
0: Con il francescanesimo. Adesso chiederemo a Federico Maria Sardelli se nel suo albero genealogico ha rintracciato nel Seicento anche questa Anna, questa, come dice lei, star vocale del tempo. Nell'Argia c'è un esplicito omaggio a Cristina. Cristina, Cristina, saggia quanto bella. Siamo a Innsbruck, appunto, residenza estiva dell'imperatore del Sacro Romano Impero, e quindi essere maestro di cappella a Innsbruck era essere maestro di cappella in una capitale politico-culturale europea.

Un altro ascolto dalla regia, la Sinfonia dei Gotici Splendori. Cesti ci ha lasciato in grandissima parte musica vocale, musica per il teatro, ma nelle sue opere ci sono tanti intermezzi, interludi puramente strumentali che fanno sentire una bella, forte vivacità e tensione espressiva. Enrico Nofri con il Pomo d'Oro, il suo ensemble, non l'opera dello stesso Cesti, e la voce di Francesca Aspromonte.

0: Riprendiamo la conversazione dopo questo ascolto dall'allergia con la voce di Francesca Aspromonte, con Giovanni Alberti, autore dei Rumori della casa, romanzo dedicato ad Antonio Cesti e Cristina di Svezia. A un certo punto lei definisce Cristina, sanguinaria. Cristina non riconosceva nessun superiore in terra. Il potere di cui disponeva non era stato attribuito dagli uomini, ma da Dio. Era il potere assoluto, privilegio di tutti i sovrani dell'epoca. In che cosa si manifesta questo aspetto sanguinario di Cristina di Svezia? Perché quando si parla di Cristina di Svezia si ricorda, soprattutto in ambito musicale, il suo mecenatismo, il suo essere circondata da grandi musicisti, i grandi concerti, le grandi rappresentazioni nel suo palazzo trasteverino a Roma, ma lei sottolinea questo aspetto sanguinario, una certa crudeltà della regina che da protestante aveva adottato la religione cattolica, che dalla Svezia, alla fine di un lunghissimo percorso attraverso l'Europa, si era stabilita a Roma. In che cosa è sanguinaria Cristina di Svezia?
1: Beh, è sanguinaria perché non si fa alcuno scrupolo nel corso della sua vita a eliminare fisicamente le persone che le intralciano la strada, i suoi avversari. A me interessava mettere in luce le contraddizioni di Cristina, che, come lei giustamente ha ricordato, è stata una mecenata delle arti e in particolare della musica, e come Cesti ha le sue contraddizioni, anche Cristina le ha. Si presenta come una persona affabile, appunto interessata alle arti, ai buoni libri, ma al tempo stesso non esita, come dicevo, a eliminare fisicamente i suoi avversari. Succede con il marchese Monaldeschi, suo coetaneo e molto probabilmente suo amante, che a causa di una serie di lettere anonime inviate alla regina scatena l'ira di Cristina, che lo fa assassinare nel castello di Fontainebleau. E poi era già successo quando lei ancora si trova in Svezia e non aveva ancora abdicato, avendo appunto eliminato dei suoi avversari, dei suoi dignitari di corte che si erano in qualche modo organizzati e coalizzati contro di lei. Quindi diciamo che Cristina appunto è un personaggio ambivalente, che da un lato rappresenta così l'aspetto solare, luminoso, quello che lei ha ricordato nell'inizio insomma dell'argilla, in cui viene paragonata appunto al sole, e da un altro punto di vista appunto non esita a ricorrere a modi cruenti, a modi efferati, fino a commissionare dei veri e propri omicidi.
0: Come lei scrive, nei confronti dei traditori non ammetteva che un rimedio, la morte del reo. Mi è piaciuto molto questo ritratto, senza sconti possiamo dire, dell'esercizio del potere da parte di Cristina di Svezia. Allora, abbiamo iniziato questa puntata, che è sostanzialmente dedicata alla presentazione del suo libro, Giovanni Alberti, e all'ascolto della musica di Cesti, però con un ascolto di Claudio Monteverdi, il Gloria dalla Selva, omaggio anche a lei che è veneziano. Ma c'era un'Italia musicalmente, l'Italia non esisteva, no? Non era che una pedina di nessun valore, come dicono gli storici allora, sullo scacchiere europeo. Però c'era un'Italia musicalmente unita. Lasciamo Cesti, toscano, aretino, a molti anni a Innsbruck, e andiamo a Napoli per incontrare Francesco Provenzale, nato pochi anni dopo Cesti, muore all'inizio del Settecento, compositore al quale viene attribuito il ruolo di primo grande operista della scuola musicale napoletana, grande didatta anche. E diventerà Napoli nel Settecento come scuola di formazione di musicisti tali da andare a espandersi per tutta Europa, lo sappiamo. E di Provenzale ascoltiamo un momento da Il schiavo di sua moglie, che è stato eseguito quest'anno, quest'estate, in forma scenica al Festival di Martina Franca, e che da anni Antonio Florio, il musicista musicista al quale dobbiamo tante scoperte, tanti recuperi del repertorio barocco, indaga e ne aveva registrato qualche anno fa una parte con la sua nuova orchestra, la Cappella Neapolitana, col tenore Jan Bostridge, i Che speri o mio core, il schiavo, non lo schiavo, è un'opera tragico-comica, divertentissima come intreccio, perché così il, con l'articolo il e non lo, appare sul frontespizio del libretto.

0: Ian Bostrich in Che speri, o mio core, dal Il schiavo di sua moglie di Francesco Provenzale con la direzione di Antonio Florio. Ritorniamo al libro dedicato a Antonio Cesti di Giovanni Alberti e Cesti le posò una mano sul fianco accarezzandola sopra le coperte. Anni prima uno spasimante non corrisposto aveva fatto fuoco su di lei, ferendola di striscio alla cassa toracica. Questa lei è Anna, proprio la cantante, una delle protagoniste assieme a Cesti e a Cristina di Svezia di questo suo romanzo. Tante volte lui aveva sfiorato con le labbra la cicatrice. Cesti ha una vita anche problematica, faticosa, si trovava a lottare contro una serie di avversità. Beh, lei ha tirato fuori un'umanità di questo personaggio, di questo musicista che era anche cantante, una fortissima umanità che alla fine, pagina dopo pagina, prevale. Ma il motivo del dissidio con Cristina di Svezia?
1: Beh, il motivo, diciamo, ha a che fare con l'intreccio poi della storia. Io ho introdotto anche dei personaggi fittizi, dei personaggi che non hanno riscontro storico e che sono quindi frutto, insomma, dell'immaginazione, in particolare delle vicende legate alla scomparsa di alcuni fanciulli nella città di Roma, di cui in qualche modo poi si viene a suggerire, a ipotizzare, insomma, una responsabilità di Cristina. Cesti a un certo punto si trasforma in una specie di investigatore, se vogliamo così dire, e cerca di scoprire appunto la verità rispetto a queste sparizioni e rispetto a questi misteri. In qualche modo quindi ho, diciamo, inventato, insomma, delle vicende che mettessero in contrapposizione Cristina con Cesti, il tutto allo scopo appunto di far nascere un contrasto, una differenza di ruolo, insomma, che motivasse, insomma, il procedere della vicenda e che costituisse anche un motivo di interesse, perché interesse per il lettore, intendo dire, perché il mio intento comunque era quello di costruire una storia in larga parte di fantasia, per quanto basata su personaggi storici, ma una storia che potesse interessare il lettore, insomma, e che quindi fosse motivo di lettura così interessata e attenta del libro.
0: Beh, diciamo, nel mio caso ha fatto centro, nel senso che pagina dopo pagina volevo vedere come andava a finire, perché non è un saggio musicologico su Cesti, non è un saggio storico su Cristina di Svezia, ma è, come appunto è scritto in prima di copertina, sulla copertina, un romanzo in cui questi due personaggi, assieme a tanti altri e assieme a una situazione romana ma anche europea, perché si comincia a Innsbruck, tra questo tentativo di alleanza tra l'impero, il Sacro Romano Impero, i re di Spagna, l'Italia che fa da sfondo, Roma dove c'è il papato, le tensioni tra il cattolicesimo e i cristiani riformati, il protestantesimo, tutto questo precipita insieme nel suo romanzo. Grazie a Giovanni Alberti di essere stato con noi per presentare I rumori della casa, l'editore Zecchini, in cui appunto Antonio Cesti è protagonista. Grazie molto e buona giornata. A risentirci.
1: Grazie.
0: Buongiorno.
1: A lei.
0: Buongiorno.
1: Grazie a lei.
0: L'occasione naturalmente per noi è di andare un po' a frugare nel repertorio di Cesti. Abbiamo ascoltato brani dall'Argia, brani dal Pomodoro. Ora possiamo presentare un altro suo titolo che ha avuto recentemente al Teatro La Scala nel 2024 con la regia di Robert Carsen e la direzione di Giovanni Antonini un importante recupero, e cioè L'Orontea. L'Orontea, regina d'Egitto, sempre regine, sempre principesse, sempre l'Egitto, sempre la Grecia antica, l'opera in musica ancora ne deve compiere di strada per arrivare a raccontare la realtà della vita del tempo. Ma c'è già un pertugio attraverso il quale si infila la quotidianità dell'esistenza, e cioè i momenti comici, buffi, in cui cambia il linguaggio, in cui parlano la gente del popolo che fa anche mestieri e professioni più umili rispetto ai grandi e alle grandi protagoniste titolate di queste opere. L'Orontea, Joyce di Donato, il complesso barocco diretto da Alan Curtis.

Beh, una magnifica interpretazione di Joyce di Donato, magnifica per la sensibilità, una regina amante non vuol morir così, e la conclusione così intima di quest'aria in cui anche le qualità vocali brillantissime della Joyce di Donato sono emerse. È l'occasione anche per ricordare un musicista che tanto ha fatto per recuperare questo repertorio, cioè Alan Curtis, che aveva scelto l'Italia come sua patria d'elezione. Come finisce il romanzo dedicato ad Antonio Cesti? Quanto dice un giovane frate che racconta ai confratelli: vi ho esposto senza reticenze quanto ricordo delle parole sofferte di padre Cesti, è stata la mia coscienza a impormelo. Quando egli mi chiese di prendergli le mani, vidi i palmi tagliati dalle unghie conficcate nella carne. Non vi dico di più per invitarvi alla lettura di questo romanzo di Giovanni Alberti. Come concludere questa puntata di Momus? Naturalmente ancora con Cesti, con un altro suo titolo recuperato in questi anni recenti, Le disgrazie d'amore. Siamo sempre a Innsbruck per questa rappresentazione. Cesti, diciamo, amava i mega show, perché vi leggo semplicemente l'elenco dei personaggi: Allegria, Venere, Vulcano, Amore, Bronte, Inganno, Adulazione, Avarizia, Amicizia, Cortigiano, Amante e ancora altri personaggi. Dramma giocoso morale, 1667, siamo agli sgoccioli della vita di Cesti. C'è un duplice aspetto: siamo in una corte cattolica a Innsbruck, e quindi c'è da un lato l'intenzione di deridere o comunque giudicare negativamente i capricci degli dei del mito greco-romano. Dall'altro però c'è la fortissima attrazione per questo tipo di vita così giocosa, spensierata, eroticamente molto vivace. Che cosa dice Vulcano? Parmi, s'io non mi inganno, racchiuso in quella gabbia il nudo arciero. Mi rallegro, o Cupido, che alla fin hai trovato un buon quartiere. Quanto me la rido, Vulcano e Venere, gli amori di Venere, e Cupido che con le sue frecce d'amore porta ovunque scompiglio, rinchiuso in una gabbia. Vulcano ce l'ha fatta, pensa lui, ad aver eliminato potenziali concorrenti amorosi. Molto interessante dal punto di vista musicale è l'intreccio tra un recitativo parlato concitato, la grande invenzione linguistica del testo, e ancora una volta nell'insistenza, nella presenza bella dell'accompagnamento strumentale, certi momenti di maggiore libertà del canto.

0: dell'interpretazione degli Hauser musici con la direzione di Carlo Ipata e con le voci di Cristina Arcari, Maria Grazia Schiavo, Furio Zanasi, Paolo Lopez, Enea Sorini, Antonio Abete, Luigi De Donato e altri interpreti, abbiamo ascoltato il momento finale del dramma giocoso morale di Antonio Cesti, Le disgrazie d'amore, rappresentato per la prima volta a Innsbruck. Già tutti contenti, proviamo nel seno, dopo tante tempeste, un bel sereno. Finisce sempre bene. L'happy end dell'opera barocca è indiscutibile, perché non bisogna mettere nelle orecchie, nella testa del pubblico dei semi di possibili dubbi o di scontentezza. Le cose devono finire sempre bene, almeno per quanto riguarda, fino a un certo punto, il percorso dell'opera barocca. Grazie di essere stati con noi a Momus, puntata dedicata a Antonio Cesti, uno dei protagonisti della recentissima estate musicale, ricordo, con la prima rappresentazione moderna in forma scenica della sua gigantopera Il Pomodoro, avvenuta a Innsbruck nello scorso agosto, e a Innsbruck ebbe la prima molto molto tempo fa. Grazie, restate in ascolto di Radio 3, a risentirci con Momus dal nostro agile e collaudato equipaggio.
1: RAI Radio 3.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
3: Wikiradio, le voci della storia. Bell Hooks con Lavinia Bianchi.

Vi scrivo per dirvi che mi dispiace che la condivisione pubblica di esperienze che mi hanno profondamente segnata vi ferisca. Non è mia intenzione o desiderio causarvi dolore. E se le mie azioni vi feriscono, per favore siate indulgenti. Non esiste dolore del passato che io non abbia perdonato, ma perdonare non significa dimenticare. È mia profonda convinzione che parlando del passato, comprendendo le cose che ci sono successe, possiamo guarire e andare avanti.

Questa lettera viene scritta da Belux ai suoi genitori, Diodis e Rosa Bell in età adulta, pubblicata per la prima volta nel 2003, nel volume Insegnare comunità, quando la sua esperienza di studiosa è ben consolidata. Belux è stata una delle pensatrici, pedagogiste, scrittrici e attiviste più importanti tra la fine del Novecento e l'inizio del nuovo secolo, capace di trasformare profondamente il modo in cui pensiamo educazione, femminismi e giustizia sociale.

Confrontandoci con il passato senza vergogna, ci liberiamo dalla presa che ha su di noi. Quando parlo con la famiglia, gli amici o chiunque altro di eventi passati, non è per incolparvi, per suggerire che tutto fosse negativo o per insinuare che voi, i miei genitori, siate persone orribili. Sinceramente, credo che voi due, mamma e papà, abbiate fatto il miglior lavoro possibile nel crescerci, date le circostanze e tutto quello che vi è successo nelle rispettive famiglie di origine, compresi i numerosi traumi irrisolti. Apprezzo le cure che entrambi mi dedicate, ma l'apprezzamento può coesistere, e in effetti coesiste, con la consapevolezza critica di quegli aspetti che non sono positivi, amorevoli o non alimentano la mia crescita emotiva e spirituale. Da scrittrice che ha scelto la scrittura autobiografica e la condivisione di storie nei propri saggi critici, mi rendo conto che rendo pubbliche informazioni che voi non vorreste rivelare. La mia speranza è che rispettiate il mio diritto di raccontare la mia storia per come l'ho vissuta, anche se non sempre siete d'accordo con ciò che dico o con la decisione di parlare pubblicamente di questioni familiari.

Si tratta di un documento straordinario di onestà affettiva e responsabilità politica, che nasce in uno spazio scomodo, quello in cui si tiene insieme amore e verità. In queste parole, Hux dice qualcosa che riguarda tutte e tutti noi. Raccontare il proprio passato, anche quando è doloroso, non significa accusare, ma provare a comprendere. E comprendere, per lei, è l'unico modo per guarire. Ecco allora la prima fondamentale lezione educativa. L'amore non è evitare il conflitto, ma restare nella relazione senza perdere la propria voce. Questa lettera è già, in sé, una pedagogia della complessità affettiva e ci sposta nell'etica della memoria. Le memorie autobiografiche di Bell Hooks attraversano tutta la sua produzione, intrecciandosi senza soluzione di continuità con la scrittura, il pensiero critico e la pratica pedagogica. La sua vita non precede l'opera, né la accompagna come semplice sfondo, né parte integrante. È un processo continuo, una pedagogia incarnata che prende forma attraverso ferite, passaggi, scelte e prese di parola. Parlare di Bell Hooks significa assumere quello che potremmo riconoscere come un vero e proprio metodo esistenziale, stare dentro la complessità senza ridurla, tenere insieme il dolore e l'apertura alla possibilità, l'intimità e la dimensione politica, la memoria e la responsabilità. Leggere Hux non lascia intatte o intatti, ci interpella, quasi ci costringe a interrogarci su chi siamo e su come scegliamo di essere. Ci chiede: che tipo di insegnante voglio diventare? Quale stile educativo desidero incarnare? E ancora, più ampiamente, che forma di cittadinanza intendo praticare? Per capire da dove nasce questo sguardo, dobbiamo fare un passo indietro, tornare all'inizio.

Gloria Jane Watkins nasce a Hopkinsville, nel Kentucky rurale, il 25 settembre 1952. La sua infanzia è immersa in una comunità nera segregata e segregante, una sorta di microcosmo protettivo, ma anche deprivato, dove cresce come quarta di sette figli. La geografia della sua infanzia è segnata fisicamente dalla ferrovia, che è un confine tangibile che divideva la città dei neri da quella dei bianchi. Ogni mattina sua madre Rosabelle attraversava quei binari per andare a lavorare come domestica nelle case dei bianchi, un gesto quotidiano che incarnava la scissione tra il centro del potere e il margine invece della servitù. Il padre Viodis lavorava come inserviente alle poste locali, portando con sé il peso di un passato militare che lo aveva profondamente cambiato, rendendolo un uomo dedito al lavoro e alla disciplina. Gloria Jane Watkins apprende presto che la casa è un luogo di ambivalenza, sito di resistenza contro la supremazia bianca esterna, ma anche spazio di conflitti e di un patriarcato nero spesso rigido e altrettanto punitivo. Sin dall'infanzia lo studio rappresenta per lei una possibilità di salvezza. È una ragazzina curiosa, sogna una carriera importante, ha la fortuna di vivere in una casa in cui circolano tantissimi libri e di avere accesso alla biblioteca pubblica. È così disciplinata, affidabile e accorta che le viene anche concesso, in via del tutto eccezionale, di prendere libri in prestito da portare a casa. È capace di restare incollata tutta la notte alle pagine dei romanzi di Louisa May Alcott, ad esempio, di George Eliot, delle sorelle Bronte, la poesia di Edgar Allan Poe ed Emily Dickinson. Ama in particolare le biografie, come racconta in Bone Black, Memories of Childhood del 1996, una raccolta romanzata dei suoi ricordi di infanzia e adolescenza, dove oltre a ripercorrere la quotidianità di una famiglia nera del sud degli Stati Uniti in pieno apartheid razziale, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 70, descrive però anche l'educazione ricevuta a casa, la convivenza difficile con la sua famiglia disfunzionale e la sua esperienza scolastica nella scuola segregata e poi nelle scuole miste, quando a partire dalla metà degli anni 60 il Kentucky abolisce per legge la segregazione razziale. La sua vivacità intellettuale e il suo sfidare l'autorità maschile la rendono però un capro espiatorio. In una famiglia che cercava di istituzionalizzare le norme patriarcali, per lei non è stato facile. Infatti, per dare un senso a ciò che accadeva intorno a sé, il razzismo, il sessismo, il classismo, diventava importante studiare. La teoria diventa quindi un porto franco, il punto di partenza per immaginare futuri possibili in cui il dolore potesse sparire.

Sono giunta alla teoria attraverso la sofferenza. Il dolore dentro di me era così intenso che non potevo più sopportarlo. Sono arrivata alla teoria disperata, bisognosa di comprendere cosa stesse accadendo intorno a me e nel mio intimo. Più di ogni altra cosa, desideravo che il dolore sparisse. La teoria ha rappresentato per me un luogo di guarigione. Ogni volta che durante l'infanzia ho tentato di convincere le persone intorno a me a cambiare il modo di comportarsi e a pensare al mondo in maniera differente, usando la teoria come mezzo per sfidare lo status quo, sono stata punita. Ricordo di aver cercato in giovane età di spiegare a mia mamma perché pensavo fosse altamente inappropriato per mio papà, un uomo che difficilmente mi rivolgeva la parola, avere il diritto di insegnarmi la disciplina punendomi a frustate. Insinuò che avevo perso la testa e avevo bisogno di punizioni più frequenti. Provate a figurarvi questa giovane coppia nera che sta lottando prima di tutto per realizzare la norma patriarcale, quella in cui la donna sta a casa prendendosi cura della famiglia e dei bambini mentre l'uomo lavora. La disciplina punendomi a frustate. Insinuò che avevo perso la testa e avevo bisogno di punizioni più frequenti. Provate a figurarvi questa giovane coppia nera che sta lottando prima di tutto per realizzare la norma patriarcale, quella in cui la donna sta a casa prendendosi cura della famiglia e dei bambini mentre l'uomo lavora. Anche se un'organizzazione del genere a livello economico significa vivere nell'indigenza

tutto il giorno lottando per mantenere una famiglia di 7 figli, trovarsi di fronte una bambina vispa che li interrogava incessantemente, sfidando l'autorità maschile, ribellandosi contro la norma patriarcale che cercavano tenacemente di istituzionalizzare. La teoria è diventata il punto di partenza dal quale poter immaginare futuri possibili, dove la vita poteva essere vissuta in modo diverso. Questa esperienza vissuta del pensiero critico, della riflessione e dell'analisi è il luogo in cui mi sono sforzata di comprendere il dolore e farlo sparire. Fondamentalmente da questa esperienza ho imparato che la teoria può essere un luogo di guarigione.

Autrice di numerosi saggi di teoria e critica postcoloniale, femminista e intersezionale, soltanto recentemente e più ampiamente tradotta in lingua italiana, Gloria Jane Watkins scrive in una forma immediata, non prettamente accademica. Infatti è rarissimo l'utilizzo di note e bibliografia nel testo. Attinge dal suo vissuto biografico e dal suo lavoro di insegnante per teorizzare la pedagogia impegnata, collegando pedagogia, didattica, psicologia, filosofia e attivismo. Nel 1978 pubblica il suo primo libro. Si tratta di una piccola raccolta di poesie di appena 19 pagine, dal titolo And There We Wept. In questa occasione nasce Bell Hooks, scritto proprio con la lettera minuscola, affinché le persone possano concentrarsi su ciò che scrive e non su chi lei sia. 3 anni dopo, nel 1981, pubblica il suo primo libro, Anti-A Woman, Black Woman and Feminism, che è stato definito uno dei 20 libri femministi più influenti degli ultimi 20 anni. Inizia a scriverlo a 19 anni, da studentessa a Stanford, accorgendosi di come le femministe in quel momento non parlassero mai di razza e non la considerassero. La scelta dello pseudonimo Bell Hooks, appunto scritto in minuscolo, è proprio un gesto politico consapevole. Unisce il nome della madre, Rosa Bell, a quello della bisnonna, Bell Blair Hooks, inscrivendo la propria genealogia in una linea matrilineare che rifiuta l'individualismo autoriale e mette invece al centro la voce, non il soggetto che la emette. Non si tratta di un semplice espediente stilistico, ma di un vero e proprio atto di posizionamento, decentrarsi, sottrarsi alla logica del riconoscimento accademico per restituire centralità al contenuto, alla relazione, alla possibilità che le parole aprano mondi condivisi. La sua formazione accademica è eccellente. Consegue il Bachelor of Arts a Stanford nel 1973 e il dottorato presso la University of Southern California nel 1983, con una tesi su Toni Morrison. Tuttavia, l'incontro con l'università è fin da subito segnato da una certa disillusione, forse un'ambivalenza. La desegregazione non coincide per lei con una reale partecipazione democratica. La sua carriera accademica, mai pacificata, si sviluppa in numerose e prestigiose università. Inizia l'attività di insegnamento nel 1976 presso la University of Southern California, dove si occupa di inglese e di studi etnici. Successivamente insegna alla University of California Santa Cruz e negli anni 80 alla Yale University come docente di studi afroamericani e inglese. Nello stesso periodo svolge attività didattica anche presso la San Francisco State University. Tra il 1986 e il 1994 è a Oberlin College per poi proseguire al City College of New York, dove insegna dal 1995 al 2004. Dal 2004 è infine professoressa al Berea College del Kentucky, dove continua l'attività di insegnamento e ricerca fino agli ultimi anni. E tuttavia, nonostante questo, vive l'istruzione come uno spazio spesso non dissimile dalla sua famiglia disfunzionale, quella della sua infanzia, quella di origine. Anche l'università, infatti, tende a riprodurre gerarchie, a richiedere conformità,

0: premiare il silenzio. Per chi come lei ha imparato a parlare, a interrogare e a mettere in discussione, questo può diventare un luogo difficile.
1: Lavorando all'interno del tipico mondo accademico aziendale, in cui l'obiettivo principale delle istituzioni è quello di vendere istruzione, produrre una classe manageriale professionale istruita nell'arte dell'obbedienza all'autorità e dell'accettazione della gerarchia basata sul dominio, mi sono spesso sentita come nella famiglia disfunzionale della mia infanzia, in cui ricoprivo spesso la posizione di estranea e capro espiatorio. Ero considerata una svitata e comunque una minaccia. Per riconquistare la mia piena integrità, avevo bisogno di lasciare l'accademia, di eliminare dalla mia vita la pressione costante a conformarsi o ad accettare la punizione per non essermi conformata.

0: Da questa frattura nasce la sua proposta di pedagogia impegnata, profondamente influenzata dal dialogo con Paulo Freire, ma capace di superarne i limiti, innestando nel pensiero critico la centralità del femminismo nero, dell'intersezionalità, del corpo e dell'amore. Freire regala a Hooks il suo mantra rivoluzionario. Non possiamo iniziare la lotta come oggetti e diventare soggetti in un secondo tempo.
1: When I was in graduate school, he came to the University of California, Santa Cruz, and
2: Quando frequentavo la scuola di specializzazione, lui è venuto all'Università della California, a Santa Cruz, e c'era chi cercava di impedirmi di partecipare perché non volevano che le questioni femministe si intromettessero in questo grande educatore proveniente da un altro paese. E qualcuno disse: è semplicemente assurdo, è proprio questo il senso dell'istruzione. E mi cedettero il loro posto.
1: Someone said, this is just absurd, this is what education is all about, and they gave me their slot. And sure enough, you know, I wanted to ask Paolo about all of those.
2: E come ci si poteva aspettare, io volevo chiedere a Paolo di tutti quei commenti secondo cui la liberazione riguarderebbe gli uomini che raggiungono la loro umanità e la loro mascolinità. E quando l'ho fatto, la gente ha subito cercato di zittirmi. Ma lui si è conquistato il mio cuore per sempre, perché ha detto: tu smettila, cosa stai cercando di fare? Non dovresti. Lei ha assolutamente ragione a mettere in discussione questo aspetto. È proprio quello che dico nel mio lavoro.
1: She's absolutely right to question. That's what I am saying in my work. And for that moment, I mean, he was.
2: E in quel momento, voglio dire, è stata un'incarnazione incredibile di chi era come insegnante e come essere umano. E quello è stato l'inizio del mio rapporto personale con Paolo, che è proseguito nel corso degli anni.
1: That was the beginning of my personal relationship with Paolo Freire, which continued and you know, over the years that we talked about.
0: Attraverso Freire, Hooks trova le parole per nominare la propria resistenza e sviluppa la sua engaged pedagogy, una pedagogia impegnata che vede l'educazione come pratica di libertà. In aula, Hooks rompe il silenziamento borghese e neoliberista, decostruendo il ruolo di potere dell'insegnante. È lei per prima a esporsi e a raccontarsi, creando così un rapporto di reciprocità con gli studenti e le studenti. L'aura diventa così uno spazio di eccitazione, dove l'apprendimento è un atto di coscientizzazione e di fondazione etica. Per Belux, insegnare non è trasmettere contenuti, non è riempire le persone di informazioni, è creare uno spazio di relazione, uno spazio in cui chi insegna non si nasconde dietro un ruolo, ma si espone, porta la propria esperienza, si mette in gioco. In aula Hooks rompe il silenzio, rompe quella forma di distanza che spesso caratterizza l'istituzione accademica e costruisce così un rapporto diverso con chi apprende, un rapporto basato sulla reciprocità. L'aula diventa così un luogo vivo, un luogo attraversato da emozioni, da conflitti e da desideri, un luogo in cui si impara non solo a pensare, ma a stare nel mondo. Qui entra in gioco un'altra idea centrale del suo lavoro, il margine. Belux parla del margine in un modo non scontato, non lo riduce a una condizione di esclusione, lo trasforma in uno spazio di possibilità. Il margine è il luogo da cui si può guardare il centro con uno sguardo diverso. È uno spazio in cui si sviluppa una sensibilità particolare, perché si è dentro e fuori allo stesso tempo. È una posizione scomoda, certo, ma anche potente, perché permette di vedere le contraddizioni, di riconoscere le gerarchie, di immaginare alternative. Il margine diventa così uno spazio di resistenza, ma anche di creazione, un luogo da cui possono nascere mondi nuovi. Al centro di tutto questo lavoro c'è una parola che potrebbe sembrare estranea al linguaggio teorico: amore. L'amore è una categoria politica, non è un sentimento vago, non è qualcosa di spontaneo che accade senza scelta. L'amore è una pratica, è una decisione, è qualcosa che richiede impegno, responsabilità e cura. Parla di un amore che implica rispetto, fiducia, attenzione alla crescita di chi è accanto a noi. Un amore che non domina, non possiede e soprattutto non controlla. E senza questa dimensione, dice Hux, ogni progetto di liberazione rischia di fallire, perché rischia di riprodurre anche inconsapevolmente le stesse logiche di dominio che vorrebbe superare.
3: And I think as we ponder why we are raising a nation of violent children, we have to ponder that miseducation about the nature of love.
2: Io penso che mentre riflettiamo sul perché stiamo crescendo una nazione di bambini violenti, dobbiamo riflettere sulla sbagliata educazione che viene fatta riguardo alla natura dell'amore. Il vero amore è l'amore che ci porta ad avere dei limiti, a stabilire dei limiti. Quindi penso che parte di ciò che ci è successo come nazione sia che abbiamo confuso la disciplina con una sorta di cieca obbedienza all'autoritarismo, che si tratti dei figli verso i genitori o da noi verso un governo o una nazione che agisce in modo autocratico e sbagliato. Come nazione e come società abbiamo dimenticato cosa significhi amare davvero. Whether it's children to parents or us to a government or a nation that is acting in a way that is autocratic and wrong. So that the book doesn't just try to look at our personal relationship to love, but what's happening to us as a nation as we move away from the kind of ethic of love.

0: Questo discorso si intreccia con quello sulla decolonialità, un processo che non riguarda solo le strutture esterne, ma anche ciò che portiamo dentro. Decolonializzare significa anche disimparare, mettere in discussione il razzismo interiorizzato, ad esempio, o il sessismo e tutte quelle forme di pensiero che abitano i nostri corpi e le nostre relazioni. È un lavoro lungo, faticoso, ma necessario. Necessario se vogliamo parlare davvero di giustizia. E qui torniamo alla pedagogia, perché per Hux la pedagogia non è mai neutrale. O è pratica di libertà, oppure è uno strumento che riproduce il dominio. Non esiste una posizione intermedia, non può esistere una neutralità innocente. L'aula può essere uno spazio trasformativo, ma solo se chi insegna è disposto a mettersi in gioco, a interrogarlo il proprio potere, a riconoscere le proprie ferite. Perché la conoscenza, per Hux, non è mai disincarnata, non è mai separabile dalla vita. Nel corso degli anni 2000, e in particolare tra il 2010 e il 2014, contribuisce a fondare il Bell Hux Institute al Berea College, uno spazio dedicato alla conservazione della sua opera e alla promozione di attività, dialoghi e pratiche legate al femminismo, alla giustizia sociale e all'intersezionalità. Raccontare Bell Hux significa allora entrare in quello che potremmo chiamare un esercizio continuo di interpellazione, una forma di interrogazione che non si ferma, che riguarda sempre il proprio posizionamento, il modo in cui siamo dentro le relazioni, dentro le strutture sociali e dentro la storia. Il personale è politico, in questo senso, e dunque non sono separabili. L'esperienza individuale non è mai solo individuale, in realtà è sempre attraversata da dinamiche più ampie. Le ferite dell'infanzia, i conflitti familiari non sono solo storie private, sono intrecciate con il razzismo, con il sessismo e con il classismo. È quello che Hux racconta quando parla delle sue ferite più profonde, di come nascono dall'incontro tra la disfunzione familiare e la violenza invece delle strutture sociali dominanti. E ancora una volta torna il tema della teoria come spazio di comprensione e di trasformazione. Nella sua vita scrive moltissimo, più di 40 libri, attraversa generi diversi, saggi, articoli, libri per l'infanzia. Nel 2020 è stata inclusa tra le 100 donne dell'anno, da Time, a testimonianza della sua influenza ormai globale. Ma più che una produzione, la sua è sempre stata una pratica, un modo di stare continuamente dentro la scrittura come forma di elaborazione, di resistenza e ancora di relazione. Negli ultimi anni della sua vita torna in Kentucky, torna nei luoghi dell'infanzia e lì continua a lavorare sulla memoria, a rimettere insieme i fili. Si spegne il 15 dicembre del 2021. Quello che lascia non è qualcosa di chiuso però, eh? No, non è un sistema teorico da applicare. È una pratica viva, capace di interrogare chi educa, chi scrive, chi abita ai margini e rifiuta il silenzio. È invito a parlare anche quando è difficile, a non separare la conoscenza dalla vita, a riconoscere che il dolore però può essere trasformato, che il margine può diventare uno spazio di possibilità.
1: Lavinia Bianchi ha raccontato Bell Hooks.
2: Testi letti da Orsetta De Rossi.
3: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Marzia Coronati e Marianna Soccodato. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.
4: Rai Radio 3.
2: Le parole dell'amicizia con Pietro Del Soldà. Affetto.
5: L'esistenza non si trova dove gli uomini si considerano isolatamente. Essa comincia con le conversazioni, il riso condiviso, l'amicizia, l'erotismo. Essa ha luogo solamente nel passaggio dall'uno all'altro. Queste parole del filosofo francese Georges Bataille descrivono magnificamente la natura plurale della vita. Siamo relazione, siamo nodi di una rete. Anche se a volte ce ne scordiamo e siamo invece indotti a pensarci isolatamente, a rimuovere il fatto che l'esistenza di ogni essere umano comincia con le conversazioni, l'amicizia, l'erotismo. Ha luogo, dice il filosofo, nel passaggio dall'una all'altra. Ma non è detto che ciò accada o che accada sempre. Cioè, può anche non succedere, questo è il punto. Ed è la sfida enorme che ci troviamo di fronte come esseri umani. In un modo o nell'altro, anche se spesso la società così individualistica, competitiva in cui viviamo ci spinge in direzione contraria, affinché l'esistenza abbia luogo, dobbiamo riuscire a liberarci dall'idea che ciascuno di noi sia un soggetto, come dire, compatto, autosufficiente, che dagli altri, virtuali o reali che siano, si aspetta solo uno sguardo esterno. Dice ancora Bataille: nella misura in cui le esistenze appaiono perfette e compiute, esse rimangono separate, chiuse in se stesse, si aprono soltanto attraverso la ferita che è in loro, la ferita del non compimento dell'essere. Solo grazie dunque alla ferita, tramite il riconoscimento del nulla su cui poggiamo, dice Bataille, possiamo comunicare, e nella comunicazione dall'uno all'altro possiamo prendere vita perdendoci. Un'altra espressione enigmatica, bellissima: prendere vita perdendosi, nascere davvero al mondo uscendo fuori di sé, quindi incontrare la vita per davvero solo oltre i confini troppo angusti dei territori in cui invece ci sentiamo a casa, in patria, al sicuro. Questo ci sta dicendo Bataille, e ciò è possibile solo attraverso quella comunicazione, quella connessione profonda che passa attraverso una ferita, una parola forte, cioè attraverso quel senso di incompletezza, incertezza, fragilità che ci caratterizza come umani e che, attenzione, non è un problema, anzi è la principale risorsa che abbiamo a disposizione per andare alla ricerca di noi stessi insieme agli altri, con gli amici, appunto, con le persone insieme alle quali la vita acquista un senso. Un senso che poi non sarà mai compiuto, definitivo, un'etichetta, un'identità da schiaffare in faccia agli altri, magari appunto una identità di gruppo. Ed è a questo livello profondo dell'esistenza che nasce e si sviluppa quella che intendo per amicizia, quel concetto di amicizia che sta al centro di questo ciclo su Radio 3. Certo, qualcuno potrebbe obiettare: ma perché la fai tanto difficile? L'amicizia in fondo è un sentimento spontaneo, immediato, lo proviamo fin da bambini. Perché interrogarsi troppo sulla sua natura? E perché pretendere che si tratti per forza di qualcosa di complesso? Non si può risolvere la questione dicendo che l'amicizia è una forma di affetto, di affetto profondo. Beh, la prima risposta che mi sento di dare è che l'amicizia, intesa solo come una forma semplice importante di affetto, in qualche modo si coglie nel segno, perché è vero, l'amicizia è un sentimento caldo, prezioso in questo mondo così freddo, dove sì, ci sono tante emozioni, ma sono per lo più superficiali, poco articolate, incapaci di fare davvero da ponte tra noi e gli altri. E quindi senza dubbio l'amicizia è un legame molto concreto, radicato nella pratica di vita, nella familiarità, nella frequentazione assidua. Quindi calore, vicinanza, partecipazione alle gioie, ai dolori, l'aiuto reciproco, l'impegno per affrontare insieme i problemi sono i punti chiave dell'amicizia, nel modo più semplice e più immediato. Tuttavia c'è un problema. Se ci fermiamo qui, se non andiamo oltre, se terminiamo qui il nostro sforzo di definire l'amicizia, rimane una questione irrisolta. E qual è questa questione? Che una simile concezione dell'amicizia come affetto non è adeguata, o meglio, non è sufficiente, non esprime appieno la nostra natura, non realizza quello che ciascuno di noi cerca nel profondo, consapevole o meno, nel rapporto con gli altri. Per capire di che cosa si tratta, che cos'è questo elemento che va oltre l'affetto e che è decisivo nell'amicizia, è utilissimo ancora una volta a confrontarci con i greci e con il più sapiente dei greci.

Spostiamoci ad Atene, siamo in un anno fatidico per la storia della civiltà, in particolare della filosofia, il 399 avanti Cristo. Socrate, il grande sapiente, il maestro di Platone, è nel braccio della morte ormai da 30 giorni. Gli ateniesi lo hanno condannato per delle accuse ingiuste e aspettano solo il ritorno in porto di una nave, la nave di Teseo, una nave in realtà rituale che esercita ogni anno una navigazione nel mare. Solo quando tornerà in porto si potrà procedere all'esecuzione della condanna. Mancano poche ore e Socrate dovrà bere la cicuta, una delle scene più note della storia. In realtà, Platone ce lo fa capire raccontando questa storia, potrebbe ancora fuggire, avere salva la vita, andarsene in esilio, nessuno probabilmente glielo impedirebbe. E i suoi amici disperati, che si chiamano Critone, Fedone, Apollo d'Oro, lo stesso Platone in realtà, non desiderano altro e cercano di convincerlo in tutti i modi a fuggire. C'hai ancora tempo, ti aiutiamo noi, ma Socrate non cede. Anzi, il povero Critone, nel dialogo omonimo di Platone, è sgomento perché quando entra nella cella del condannato e lo vede lì, disteso su un poverissimo giaciglio, ancora addormentato ed è la sua ultima alba tra i mortali, scorge sul viso di Socrate un'espressione assurdamente serena, addirittura felice. Ma come diavolo è possibile? Si domanda Critone. Non capisce, non si dà pace. Lui sta soffrendo tantissimo per la morte imminente dell'amico e quello invece la accetta, beatamente addirittura. Come possono due amici cari essere così poco in sintonia? E come fa quell'uomo, Socrate, ad accettare di buon grado la morte che per giunta arriva in un modo così ingiusto, a causa di accuse palesemente infondate, la corruzione dei giovani, la creazione di nuovi dei, che sarebbe poi il famoso demone socratico? Beh, lo smarrimento di Critone, poi di Fidone, di tutti gli altri, e anche il nostro. Non è facile capire Socrate. Potrebbe scappare, andarsene in Tessaglia, in Beozia, regioni dove tranquillamente potrebbe continuare la sua vita da filosofo. Gli amici gli hanno predisposto un esilio sicuro, sono anche pronti a spendere tutti i soldi che hanno per aiutarlo. Ma Socrate non solo rifiuta l'offerta insistente dei suoi filoi, la parola greca per definire gli amici, anzi è quasi spietato con loro, addirittura si arrabbia con questi amici disperati che proprio non riescono a capire la sua serenità. Non comprendono come egli finalmente stia sconfiggendo una volta per tutte la paura della morte, o meglio la tirannia che la paura della morte esercita sulla vita. E sta affermando col suo rifiuto l'impossibilità radicale di uscire dallo spazio politico. E in questo modo sta vivendo il trionfo della sua filosofia, cioè sta assaporando, forse per la prima volta in modo totale, il compimento di quella ricerca a cui si è sempre dedicato. Quindi sta portando alla luce la sua natura vera, profonda di uomo politico. È un passaggio filosofico fondamentale, troppo difficile anche per i suoi amici. Il dolore che provano quegli uomini è troppo grande. La vita senza Socrate a loro sembra un inferno. E così questi signori, che sono anche uomini esperti, saggi, coraggiosi, si ritrovano a piangere disperati. Platone, che racconta la scena, lui è assente in queste fasi, è solo il narratore esterno. Si sofferma sulle lacrime che bagnano i loro volti. Sono lacrime di amicizia, che a noi lettori di oggi sinceramente sembrano solo bellissime. La prova tangibile dell'amore sincero che lega quegli uomini al vecchio amico. Tracce di una umanità vera, profonda, che senza alcuna vergogna ostenta il proprio dolore. Socrate invece in quegli istanti fatali giudica il loro pianto un errore. Anzi, le lacrime dimostrano che quegli uomini non sono all'altezza della vera amicizia, di quello che intende lui per amicizia. Li vogliono bene, certo, ma non sono veri amici. Perché? Beh, perché l'amicizia, ed ecco il nodo filosofico decisivo, non è solo una questione di affetto. Non basta volersi bene per essere amici. L'amicizia è un percorso condiviso di ricerca incessante. L'amico è colui che mi consente di avanzare lungo la strada difficilissima della conoscenza di me stesso, l'unica su cui dobbiamo procedere se vogliamo avvicinarci alla felicità. Altre non ce ne sono.
E quella strada ora porta Socrate alla svolta decisiva, alla prova più alta, cioè accettare la condanna vincendo la paura. E ce la sta facendo, è per quello che è felice nonostante tutto. Mentre invece l'esilio a cui lo spingono Critone e gli altri amici sarebbe la negazione di tutto questo. Fuggire vorrebbe dire mettere la vita in sé per sé, la vita fisica, al di sopra del viver bene, cioè di quel vivere filosoficamente e anche politicamente, sempre immerso nel dialogo che è il senso stesso della felicità per Socrate. Una felicità molto politica, chiaramente.

0: Ora, in questi passaggi decisivi, la conoscenza di sé, di Socrate, coincide per intero con il perimetro della polis, non se ne può allontanare. E non lo fa per un attaccamento alle radici, alla terra, all'identità di Atene, non c'entra niente questo. Dalla polis non si può uscire anche se quella stessa polis lo sta respingendo, lo sta addirittura condannando ingiustamente. Ciò che conta è la convergenza finale della filosofia e della politica, una coincidenza non più separabile tra il conoscere e il donarsi sempre alla relazione con i concittadini, anche quando costoro sono ingiusti. Questa è per Socrate la felicità. E a questo serve l'amicizia, serve l'amicizia. E su quelle lacrime degli amici allora bisogna soffermarsi, pensarci ancora, perché esprimono un paradosso che riguarda tutti noi. Mentre rivelano il bene che quegli uomini vogliono a Socrate, mostrano anche la loro incapacità di ricondurre interamente la vita nella forma aurea del vivere bene, cioè del vivere filosoficamente. E che cosa mai allora viene da chiedersi questa amicizia così dura e quasi irraggiungibile, incarnata da Socrate, che lui vorrebbe vedere nei suoi amici? E soprattutto, chiudo questa puntata con questa domanda: noi figli del XXI secolo potremmo mai essere veri amici, come chiede Socrate? Oppure quell'amicizia politica, filosofica, così impegnativa, quasi spietata, non ci parla proprio più, appartiene a un mondo che è troppo lontano, troppo diverso da noi? Beh, è anche a queste domande che proverò a rispondere nelle prossime puntate delle Parole dell'Amicizia.
1: Le Parole dell'Amicizia di Pietro del Soldà, regia di Marcello Anselmo. Tutte le puntate su Rai Play Sound.
2: Rai, Radio 3.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Fare spazio all'altro, il Papa a Parigi incontra i migranti, dal pontefice un nuovo appello per la pace, nel pomeriggio la messa a Place de la Concorde e la partenza per Lourdes.
3: Tira e molla, l'Iran apre al ritorno degli ispettori nucleari, ma secondo il Wall Street Journal Trump respinge la proposta di tregua di Teheran e pensa a nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato.
2: Un tetto al pieno, da lunedì è in Italia i prezzi di benzina e gasolio, plauso del governo e attesa per le altre compagnie, ma si dimezza lo sconto sul diesel.
3: Il jazz si prende Milano, dal 19 ottobre all'8 novembre torna Jazz Me, per l'11ª edizione del festival, grandi musicisti italiani e internazionali, produzioni originali, incontri, libri e mostre.
2: Buongiorno in studio, Danilo Tolardo e Valentina Antonelli. Accoglienza calorosa anche questa seconda giornata del viaggio del Papa in Francia, ultimi appuntamenti a Parigi, poi nel pomeriggio la partenza per Lourdes. L'inviata.
4: La storia non è scritta da chi sembra vincere imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Maison Bakita è il primo appuntamento della giornata a Parigi per Leone XIV, centro di accoglienza e formazione per migranti, senza fissa dimora, malati, donne e vittime della tratta. Una casa che testimonia a tutta la città che è possibile incontrarsi e vivere insieme nella dignità e nella pace. Santa Bakita è il simbolo della lotta contro la schiavitù e la tratta umana. Il Papa invita a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà della amore. Seconda tappa, l'Istituto Cattolico di Parigi. Il Papa incontra i membri dell'Assemblea Sinodale Provinciale, catecumeni e i neofiti. Esprime gioia per quante persone adulte chiedono i sacramenti dell'iniziazione cristiana pur in una società secolarizzata. Prima di lasciare Parigi, celebrerà messa a Place de la Concorde alle 15.
5: On attend un message d'espérance.
4: Ci aspettiamo, ci spiega Marie, un messaggio di speranza, di unità, soprattutto un messaggio per la pace nel mondo. L'ultimo appuntamento della giornata a Lourdes, la preghiera alla Grotta delle Apparizioni di Massabielle. Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR3.
3: La guerra russo-ucraina, 3 morti nella regione russa di Krasnodar per un raid di Kiev su una raffineria, un'altra vittima a Bielgorod, 2 donne uccise a Zaporizhia negli attacchi dell'esercito russo. E intanto l'Ucraina prova ad accendere i riflettori sulla drammatica situazione umanitaria di Olesk, in un villaggio occupato nella regione di Kherson.
6: Salvate Olesk! Il grido d'aiuto si è levato persino dagli spalti dello stadio di Budapest ieri durante la partita di UEFA Ungheria-Ucraina. E questa settimana dall'Assemblea Generale dell'ONU è stato il ministro degli esteri Sibiha a chiedere al mondo di mobilitarsi e premere su Mosca affinché lasci entrare aiuti umanitari a Olesk, villaggio occupato a ridosso del fiume Dnipro. I 6.000 abitanti rimasti, 25.000 prima della guerra, vivono sotto assedio e vengono usati come scudi umani dai russi, denuncia Kiev, che descrive una situazione disperata. Niente luce, acqua e gas da quando 3 anni fa venne distrutta la diga di Kakhovka e niente aiuti alimentari da maggio. Secondo BBC, molti abitanti si sono ridotti a cucinare erba per sopravvivere e fuggire è un azzardo che costa spesso la vita. C'è chi muore saltando sulle mine che circondano il villaggio e chi perché bersagliato da un drone, denuncia Ksenia, un'attivista che ha lasciato Olesk nel 2022. Kiev ha chiesto anche la mediazione della Croce Rossa Internazionale per favorire le evacuazioni, ma per ora dal Cremlino nessuna risposta. Valeria Fraschetti, GR3.
2: Il conflitto nel Golfo Persico. Trump ha respinto la proposta iraniana di un cessate il fuoco di 7 giorni e, secondo la stampa americana, vorrebbe riprendere i bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato di novembre. I colloqui tra Washington e Teheran, però, starebbero comunque proseguendo.
7: Sul suo social Truth, Donald Trump pubblica una mappa dello stretto di Hormuz e lo rinomina Stretto di Trump. Un'immagine che sembra un simbolo della decisione del presidente di dire no alla proposta dell'Iran di un accordo per riaprire la via navigabile entro una settimana. Il piano prevedeva un cessate il fuoco innanzitutto. Teheran chiedeva poi la revoca del blocco navale americano e delle sanzioni petrolifere e lo scongelamento dei beni iraniani. Una volta soddisfatte queste richieste, l'Iran avrebbe riaperto lo stretto e acconsentito a negoziare sul suo programma nucleare, tanto che il presidente Pezeshkian ha poi anche aperto al ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU nel paese. In un'intervista ad Al Jazeera, il leader iraniano ha detto però di non fidarsi più dei colloqui con Washington a causa dei ripetuti attacchi e sanzioni dopo ogni negoziato. Negoziati che tuttavia, dietro le quinte, starebbero comunque andando avanti e, secondo un funzionario americano, in modo positivo. Livia Liberatore, GR3.
3: Dal Medio Oriente arrivano nuove indiscrezioni sull'assalto del 7 ottobre 2023. Una rivista statunitense rivela che l'Egitto avvertì Israele dell'imminente attacco di Hamas. Il corrispondente da Gerusalemme.
8: Un aereo atterrato al Ben Gurion di Tel Aviv è rimasto lì per 67 minuti. Era il 26 settembre 2023. Trasportava il potente capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel, che secondo indiscrezioni rivelate dalla rivista The Atlantic avrebbe informato funzionari israeliani di un attacco imminente da parte di Hamas. Se non cambiate rotta, Gaza vi esploderà in faccia, avrebbe affermato il capo degli 007 11 giorni prima che Hamas scatenasse il peggior massacro di ebrei dalla fine dello sterminio nazista. 1200 morti e 251 rapiti. Informazioni non dettagliate, ma comunque sufficienti per far scattare l'allarme. L'allarme invece non ci fu. Rivelazioni che seguono quelle del quotidiano israeliano Haaretz, secondo il quale fu anche il presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed in persona ad avvisare il premier Netanyahu che Hamas stava per organizzare una grande operazione militare, circostanza definita da Netanyahu una assoluta menzogna. Insomma, un'altra tegola per il premier israeliano ad un mese da elezioni sulle quali sarà come un macigno il clamoroso fallimento della sicurezza verificatosi il 7 ottobre. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR3.
2: In Thailandia ha dichiarato lo stato di calamità in tutti i distretti della capitale Bangkok dopo 3 giorni consecutivi di piogge torrenziali. Una persona è morta, la situazione si è stabilizzata nelle ultime ore, ma secondo le autorità serviranno almeno 2-3 giorni per il completo deflusso delle acque.
3: Conto alla rovescia per il tetto ai prezzi dei carburanti. Scatterà lunedì quello annunciato dall'ENI in attesa delle mosse delle altre compagnie. Weekend ancora l'insegna dei rincari al distributore con il gasolio più caro per la riduzione dello sconto fiscale.
9: 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio sono i prezzi fissi che da lunedì per almeno un mese, ma forse anche fino a fine anno, l'ENI praticherà sulla propria rete di distribuzione. Una iniziativa che pone alcuni interrogativi. Il primo riguarda la concorrenza di mercato. Cosa faranno, potranno fare le altre compagnie e i gestori delle cosiddette pompe bianche? Altra domanda, cosa succederà da dopodomani, quando verosimilmente le stazioni ENI saranno prese d'assalto? Intanto però le imprese e le associazioni dei consumatori accolgono con favore la decisione dell'azienda pubblica, dietro la quale, dice Massimiliano Dona di UNC, potrebbe non esserci soltanto il motivo annunciato del contributo di solidarietà al paese.
10: È possibile che questa mossa voglia ridurre le possibilità di una tassazione sugli extra profitti avanzata da molti in questi mesi, ma a questo punto ha poca importanza.
9: Nell'attesa, oggi il prezzo medio dei carburanti è segnalato ancora in salita, di circa 2 centesimi il gasolio, inferiore comunque alla riduzione da oggi dello sconto fiscale in vigore fino a ieri, il lieve aumento anche la benzina. Fabio Comini, GR3.
2: E lo sconto, frutto dell'azione di Moral Suasion di Palazzo Chigi con l'azienda del cane a 6 zampe, anima il dibattito tra i partiti.
11: Fratelli d'Italia applaude al tetto fissato da ENI, definendo la decisione una scelta di responsabilità. Per il partito della Premier uno schiaffo a chi specula politicamente sul caro carburanti. La Lega chiede che l'esempio venga seguito ora anche da banche e grandi società. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
12: Un esempio virtuoso di economia sociale di mercato. La responsabilità sociale di una grande impresa si traduce così in un beneficio concreto per famiglie e aziende.
11: Tajani, Forza Italia, auspica che altre aziende seguono la scelta di ENI e plaude alla collaborazione istituzionale. Una buona notizia per le opposizioni, che però criticano l'esecutivo. Per il PD non è ENI che deve supplire alle scelte del governo. Dall'assemblea dei riformisti PD a Prato, che hanno ribadito il loro fermo appoggio alla difesa dell'Ucraina e il sì netto al DDL sull'antisemitismo, il commento di Filippo Sensi.
13: Ci voleva l'ENI per fare quello che il governo Meloni non è riuscito a fare finora, dare un po' di sollievo a chi fa benzina. Purtroppo però, dati alla mano, i prezzi continuano a crescere. Una beffa.
11: E AWS sottolinea, quindi il tetto calmierato era possibile, mentre il governo ha dilapidato 2,8 miliardi per il taglio delle accise. Vasco Pirri, GR3.
3: La cronaca con l'omicidio di Torino. Sarà fissata nelle prossime ore l'udienza di convalida per le 3 persone fermate per l'uccisione di Fabio Colapietro, 39 anni, il cui corpo sezionato è stato ritrovato all'interno di un appartamento. Si tratta di un 26enne indagato per omicidio di 2 donne che devono rispondere di favoreggiamento e soppressione di cadavere. Una di loro è l'inquilina dell'abitazione, una professoressa di lettere di 47 anni.
2: Saranno sospesi fino a domani alle 12 i voli in arrivo e partenza dall'aeroporto di Catania, chiuso a causa della nube di cenere provocata dall'attività vulcanica dell'Etna. La zona è stata inoltre colpita da violenti nubifragi e raffiche di vento.
3: La cuccia come culla è un fenomeno dei nostri tempi, il legame privilegiato con animali domestici che supplisce alla mancanza di figli o alla scelta di non averne.
14: Nel passeggino che ci passa accanto, a guardar meglio vediamo che non c'è un bambino, ma un cagnolino. Non è una stravaganza, ma un fenomeno sempre più diffuso a cui i sociologi hanno persino dato un nome: pet parenting. È il comportamento di chi non solo tratta i cuccioli come componenti della famiglia, ma assume nei loro confronti gli stessi atteggiamenti che si hanno verso i figli. Secondo una ricerca Ipsos, in Italia 4 giovani su 10 ritengono che un animale domestico possa sostituire un figlio, per ragioni che vanno dalla maggior facilità di gestione al minore impatto economico fino alla scelta consapevole di non avere figli. Ma nell'eccessiva umanizzazione dei pet molte cose non tornano, neanche per gli animali, come spiega il veterinario della ASL Roma 2, Achille Donofrio.
15: L'animale viene snaturato, cioè noi dimentichiamo che l'animale appartiene al mondo della natura, dove non è contemplato il buono, il cattivo, la gentilezza. L'animale risponde soltanto al bisogno di necessità. Qualsiasi nostro intervento è un'alterazione di questo equilibrio e lo attuiamo soltanto alla luce di nostro bisogno.
14: Donatella Gori, GR3.
2: Il jazz si prende a Milano dal 19 ottobre all'8 novembre. L'undicesima edizione del Festival Jazz Me porta in tutta la città grandi musicisti italiani e internazionali con produzioni originali, incontri, libri e mostre.
16: Il jazz in tutte le sue possibili declinazioni dilaga per 20 giorni ovunque a Milano, spargendosi nei teatri, nei club, nei musei e negli spazi espositivi del centro e delle periferie, con i suoi protagonisti italiani e internazionali e i nuovi talenti. Il direttore artistico di Jazz Me, Luciano Linzi.
17: Un caleidoscopio con tutti gli stili che comprendono il jazz, con un'ottica verso il futuro. Sono i 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, due leggende che hanno indicato come pensare questa musica sempre proiettata in avanti. Molti artisti giovani o emergenti come i sassofonisti James Brandon Lewis o Isaiah Collier che raccolgono l'eredità di John Coltrane mescolando il jazz all'elettronica, all'hip hop, al soul.
16: Tra le grandi voci quelle di Erika Badu, di Bridgewater, Rocchia Traoré, Gregory Porter, Amy Stewart, Paolo Fresu con il suo quintetto eseguirà le musiche composte da Miles Davis per Ascensore per il patibolo sulle immagini del film di Louis Malle. Fabrizio Bosso arriva con il recente progetto intitolato Root. La chitarra sognante di Bill Frisell presenterà il nuovo album In My Dreams. Accanto ai concerti, approfondimenti, incontri, proiezioni e una mostra fotografica dedicata a Miles. Claudia Faiens, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Massimo Chiadroni e Fabio Cardinali. Prossimo GR3 alle 16.45, ero a linea Onda Verde, il meteo e poi sabato in concerto. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
18: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 13.58 minuti. Segnaliamo un sabato di intensi spostamenti, soprattutto traffico in uscita dai grandi centri urbani in direzione delle località turistiche. Al momento sulla Palmanova Tarvisio, code alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. In A4 code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. In A4 nel tratto Brescia-Padova, code a tratti per lavori tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per segnalare code allo svincolo Piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur, tempi di attesa di 15 minuti. In A14 un chilometro di coda per incidente tra Bologna, Borgo Panigale e Ramo Casalecchio in direzione di Ancona. E in A15 Parma La Spezia, code a tratti sono segnalate tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Sulla Roma Teramo, 3 chilometri di coda per lavori tra Vicovaro Mandela e Carzoli in direzione di Teramo. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
19: In collaborazione con il CIS.

0: La domenica alle 17.30, Tre Soldi, i documentari di Radio 3. Il 27 settembre, Patti digitali di Fabiana Carobolante. Famiglie che scelgono di avere abitudini simili per promuovere un utilizzo sicuro, attivo, creativo e consapevole delle tecnologie. Tre Soldi, domenica alle 17.30 su Radio 3.
1: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Charmaz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ciao Fede,
4: non è vero.
3: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
5: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
6: Nessun copione, prima che tutto cambi.
7: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
8: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
6: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Buon pomeriggio, benvenute e ben ritrovati a Radio 3, a Sabato in Concerto. Un caro saluto da Ghighi Di Paola e Antonio Tessitore, grazie al network European Broadcasting Union e a Giovanna Natalini. Oggi torniamo in Germania al Rudolstadt Festival e da questa fondamentale rassegna di world music internazionale ascoltiamo il concerto dei Che Sudaka. È una band di base a Barcellona ma di origine sudamericana, perché quasi 25 anni fa si sono incontrati alcuni musicisti argentini e colombiani. Erano immigrati clandestini in Spagna senza documenti e allora hanno iniziato a suonare come musicisti di strada nei quartieri storici, nella metropolitana di Barcellona, e la loro energia, la loro allegra mescolanza di ska, punk, musica latina, reggae e cumbia li ha fatti notare, e così sono arrivati nel 2003 all'album di debutto, e da lì la svolta per una bella carriera. I riferimenti principali del nucleo storico della band, il loro stile mestizzo rimanda sicuramente a quella fusione che ha reso famosi e celebri anche Mano Negra e poi Manu Chao. Per il nome hanno scelto di unire la parola Che, un saluto informale argentino, a Sudaka, un termine invece dispregiativo usato in Spagna per gli immigrati, in particolare per i sudamericani. Che Sudaka, la street band di Barcellona, è stata tra i protagonisti della 33esima edizione del Rudolstadt Festival. Hanno portato la loro idea di festa popolare con voce fisarmonica, chitarra acustica, marimba e percussioni. Sul palco il cuore del gruppo, i due fratelli Cachafaz e Leo, voce per entrambi e chitarra per Leo, mentre Sergio Morales è il fisarmonicista. Allora è tutto pronto, il loro potente live si apre con una citazione quasi necessaria, un omaggio allo ska giamaicano, a Prince Buster, che nel 1964 scrisse One Step Beyond, dedica anche per lo ska britannico, e I Madness, che resero famosissimo quel brano nel 1979. C'è la stessa celebre presentazione che però arriva dal Rudolstadt, era il 3 luglio 2025. C'è Sudaka dal vivo, buon ascolto.
1: Hey you! Don't watch that, watch this! The heavy, heavy monster sound! Sound with a beat for your musical feet, the treats of the week. Now hear this!
2: Che Sudaka!
3: One,

Sergio Morales. Eso. Gracias, parcero. Y esto es una fiesta.

summer. Yeah. Put your hands.

0: Ai tiri di trauma, moia. Come on.
1: Ai tiri tiri di trauma. Ai tiri tiri tiri di trauma. Ai tiri tiri tiri di trauma. Ai tiri tiri tiri di trauma. Ai tiri tiri tiri di trauma.
0: Gaida.
1: Ai tiri tiri tiri di trauma. Ai tiri tiri tiri di trauma. Ai tiri tiri tiri di trauma.
0: Suena la sirena. Patearon la puerta.

0: dale che dalle bla bla bla, mentira politica. Thank you, sir.
1: Yes, sir.
2: Cumbia, reggae, ska punk di strada, folk latino e calypso, tutto il mestizio sudamericano dei Che Sudaka, li abbiamo ascoltati questo pomeriggio con il loro concerto registrato in Germania al Festival di Rudolstadt il 3 luglio 2025 e la street band di Barcellona con i musicisti di origine argentina e colombiana hanno proposto un set così denso e allegro, pieno dell'energia che caratterizza da sempre i loro live, e tra i brani originali abbiamo ascoltato sono sbucate fuori anche le versioni di One Step Beyond all'inizio e del canto popolare e tradizionale giamaicano, portato questa volta al successo da Harry Belafonte, Banana Boat Song, insomma una vera e propria festa popolare colombiana, argentina ed europea, via Barcellona, come dal palco i Che Sudaka hanno ricordato così le loro origini di immigrati clandestini senza documenti validi. Prima di congedarci e trovare un ultimo estratto da questo live, vi ricordo la piattaforma Rai Play Sound, dove riascoltare i concerti che vi trasmettiamo ogni sabato pomeriggio, dove trovate anche i contenuti di tutti i programmi della rete. A voi grazie per l'ascolto, da Ghighi Di Paola e Antonio Tessitore. L'appuntamento con noi è per la settimana prossima, sempre alle 14 del sabato, sempre qui su Radio 3. E ora ci lasciamo con un ultimo ascolto, dicevo, tratto da questo concerto, Che Sudaka dal vivo in Germania, e buon proseguimento con i programmi di Radio 3.
0: The next song is called La Risa Bonita, and we need your help in this song. Buena, buena, buena, ok? One more time, come on. Buena, buena, buena, ok? Right on time. Come on, everybody. I show you again.

0: Meteoradio.
1: In serata nuvolosità residua al sud, specie sulle zone che affacciano sullo Ionio, ma con bassa probabilità di pioggia. Cielo prevalentemente sereno al centro-nord. Domani, domenica 27 settembre, insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata, risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera, transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Buon pomeriggio a tutti da Piazza Verdi, puntata numero uno di questa stagione. Come sempre siamo in diretta dall'Auditorium A di Corso Sempione qui a Milano con Radio 3. Il programma quest'anno è curato da Erika Manni, in redazione Katia Donini, la collaborazione tecnica di Roberto Badiali e Davide Tenti, regia di Enrico Maria Magli, la voce che sentite è quella di Oliviero Ponte di Pino. Chi ci volesse scrivere SMS e WhatsApp 335-5634-296. Le puntate di Piazza Verdi, come quelle delle altre trasmissioni di Radio 3, sono ovviamente disponibili su Rai Play Sound. Noi trasmettiamo da Milano e queste sono le settimane in cui Milano esplode di festival. Ci sono decine e decine di festival di spettacolo, di musica, di circo, un'offerta veramente, veramente incredibile. Proveremo a raccontarvi alcuni frammenti di questo universo che fa anche molto, molto pensare. Perché, Francesca Vitale, secondo te la formula del festival funziona così bene in questo momento?
1: Io credo che funziona perché, soprattutto per i festival trasversali come il nostro Fringe Festival, riesce a convogliare l'attenzione di spettatori e spettatrici che magari si accostano al teatro per la prima volta.
0: Quindi diciamo che è un'occasione per allargare la partecipazione culturale sostanzialmente anche a chi non frequenta abitualmente i teatri o le sale da concerto.
1: È proprio questo. Beh, diciamo che il Fringe Festival che noi abbiamo portato a Milano 10 anni fa ha proprio questa caratteristica, cioè di andare a sondare quelle frange appunto non avvezze, non abituate o anche semplicemente non interessate al teatro e provare a stimolarle con dei progetti. Si sa che gli spettacoli del Fringe hanno una durata più o meno standard di un'ora, hanno dei linguaggi spesso accessibili, sono semplici come scenografia, come tutto l'impianto, per cui anche chi non è abituato può scoprire qualcosa di interessante, può continuare la sua frequentazione con il teatro.
0: E può scoprire qualcosa di interessante magari anche a partire dai temi di cui parlano gli spettacoli. Qui leggo: il Fringe di quest'anno sono 55 spettacoli in 20 luoghi diversi. Sì. Quali sono i temi più curiosi che affrontano gli spettacoli del Fringe?
1: Guarda, il Fringe, così come è trasversale da un punto di vista di pubblico, di accesso, diciamo, di chiunque voglia venire a teatro ed è benvenuto, lo è anche dal punto di vista proprio delle tematiche. Quindi possiamo trovare da una parodia del mondo western alla storia di Francaviola, dai visori multimediali dedicati a un'esplorazione su Monet, a uno spettacolo che parla della crisi abitativa dei giovani post-universitari. Insomma, le tematiche veramente sono davvero tante.
0: E come selezionate le proposte?
1: Noi non selezioniamo le proposte, noi come direzione, a proposito colgo l'occasione per salutare Renato Lombardo che è il co-direttore e co-ideatore del festival, le proposte vengono selezionate direttamente dagli spazi ospitanti.
0: Quindi sono i 20 spazi che scelgono quello che ospiteranno nella loro sala.
1: Noi naturalmente offriamo una consulenza, un tutoraggio agli spazi che hanno bisogno di supporto perché magari entrano la prima volta, perché anche loro sperimentano. Sai, ci sono degli spazi che ti posso dire showroom, quest'anno anche lo studio di un avvocato, quindi ci sono spazi davvero non convenzionali.
0: Questa è un'altra caratteristica di tanti festival milanesi, che sono diffusi in tutta la città e non soltanto in alcune zone del centro, ma che attraversano tutti i quartieri. E l'altra cosa è di usare spazi che non sono adibiti primariamente allo spettacolo, alla musica, quello che è.
1: Sì, sì, il Fringe ha questa tipicità e devo dire che noi abbiamo un gemello a Catania e a Catania la maggior parte degli spettacoli si svolge in teatro, invece sono coinvolti quasi tutti i teatri catanesi e sai, dipende dalle città,
0: dalle situazioni ovviamente. Poi Milano ha sviluppato diciamo questa caratteristica a partire dal fuorisalone e quindi è l'offerta tende a diffondersi. E al pubblico che consiglio daresti a chi si vuole accostare al Fringe, che non lo conosce, che magari non è mai stato a teatro? Come fa a entrare in una macchina anche un pochino complicata, perché deve scegliere tra tantissime proposte, tra tantissimi spazi?
1: Il pubblico può semplicemente andare su www.milanoff.com, può andare a leggere le sinossi o anche a vedere i trailer degli spettacoli e fare la scelta tra lo spettacolo preferito. Poi l'acquisto dei biglietti, è inutile dire che il Fringe è accessibile anche da un punto di vista economico, si fa regolarmente online. Un suggerimento particolare che do a chi ama gli spettacoli in lingua estera oppure spettacoli stranieri è di avvicinarsi proprio a questa edizione del Fringe, proprio perché, dato che la nostra vocazione è internazionale, noi siamo nati come Fringe internazionale e questo è un elemento che desideriamo sviluppare sempre di più.
0: E da dove arrivano le compagnie straniere quest'anno?
1: Guarda, te lo dico perché ho qua la mappa. Arrivano dal Giappone, dalla Finlandia, dall'Australia, dall'India, dal Regno Unito, dagli USA e dalla Francia.
0: E quindi, che cosa date alle compagnie che arrivano?
1: Le compagnie che arrivano, ecco, questo è un esperimento di partecipazione condivisa con la città. Dato che sappiamo quanto Milano sia costosa e quanto sia difficile trovare un alloggio a prezzi calmierati, noi chiediamo ai cittadini di Milano di ospitare gli artisti. Quindi la prima cosa è l'ospitalità, la seconda cosa sono anche delle convenzioni per il food e poi naturalmente c'è un meccanismo che riguarda i biglietti venduti e quindi diciamo che noi teniamo tantissimo alla sostenibilità per gli artisti, pur essendo la nostra un'economia circolare tipica dei Fringe e dei Fringe così come sono nati a Edimburgo, a Avignone, eccetera. Cioè l'attenzione che noi abbiamo al 100% per gli artisti e per il pubblico è il valore più alto che noi ci siamo prefissati di avere nel nostro festival.
0: E inutile dire che poi di Fringe ormai in Italia ce ne sono diversi in tante città e che è una formula che evidentemente risponde a un bisogno sia delle compagnie sia del pubblico. Intanto grazie mille a Francesca Vitale, Fringe Milano Off, dal 1 all'11 ottobre, 55 spettacoli in 20 luoghi diversi, se non trovate quello che vi piace, peggio per voi.
1: Vi aspettiamo.

0: Era la voce, anzi le voci di Laura Catrani, un brano di Leonardo Marino, un giovane compositore, Gutta Cavat Lapidem, ed è un brano contenuto nel CD Vox in Femina, dove Laura Catrani ha in qualche misura condensato un progetto che dura da tanti anni e che è centrato sulla voce sola. Che cosa vuol dire salire in scena solo con la voce? Ci si sente nudi o ci si sente corazzati?
1: Completamente nudi, esattamente come in questo momento, dove comunque la voce non può essere che la voce e basta, assieme al corpo che la appartiene. E credo che sia un'operazione molto coraggiosa. E mettersi in gioco in questo modo, appunto, con una nudità così esposta, perché è tutto tra le tue mani, è tutta una responsabilità. Ci si butta, si sta in bilico sul burrone e poi a un certo punto si va e si scivola dentro la musica, dentro la volontà dei compositori.
0: E ci si perde in questa musica, in questa volontà?
1: Assolutamente sì, anche se è molto importante mantenere una grandissima concentrazione. Probabilmente la cosa che più viene richiesta a chi si dedica a questo repertorio e in questo modo è entrare in palcoscenico con una determinazione, con una propria concentrazione e non perderla mai per tutto il tempo. Benché poi nel mezzo, insomma, succedono tante cose, però è proprio quella concentrazione.
0: Tu hai parlato del repertorio, hai accennato al repertorio. Ci spieghi come sono nati questi brani, come è nato il disco?
1: Cerco di essere brevissima perché è la storia della mia vita, quindi come tutte le autobiografie, le biografie è molto difficile, no, contenersi. Però quando ero studentessa in conservatorio ho incontrato, quindi molto giovane, Sequenza terza di Luciano Berio, e un pezzo storico, un pezzo per voce sola che ha proprio segnato la storia della musica mondiale. Avevo poco più che 20 anni, mi sono immersa in questo pezzo, l'ho studiato a memoria in un mese ed è diventato proprio come una carta d'identità della mia vita musicale. E a quel punto ho sentito che era un grandissimo piacere stare da sola. Lo so, sembra una cosa un po' strana, ma poi ovviamente sono diplomata sia in canto che in musica vocale da camera, per cui comunque sono abituata a lavorare anche con ensemble, con orchestre, naturalmente nell'opera. Però questa frangia, questa dimensione di solitudine mi appartiene e quindi ho continuato a evocare questo desiderio e portarlo dentro il mio repertorio. Nel 2009 a Milano è nato Vox in Femina, il primo concerto per voce sola, con commissioni di compositori viventi, insieme naturalmente a Sequenza terza di Luciano Berio e Stripsodi di Katie Berberian, perché ci sono anche altre cose, però che sono proprio come la mia gamba destra e la mia gamba sinistra.
0: E che cosa significa fare delle commissioni con musicisti contemporanei? Che rapporto hai avuto con tutti questi artisti? È sempre lo stesso o cambia da caso a caso?
1: Beh, cambia molto tra un compositore e l'altro. Ovviamente cambia perché sono diversi rapporti, no? Che si creano tra le persone. Sempre rapporti molto umani, molto, molto di cuore, e le persone che lavorano assieme a me proprio offrono la loro arte con grande generosità e credo ripagata, insomma, nel senso che io mi dedico anima e corpo a questo repertorio.
0: E una cosa da totale profano, abbiamo sentito anche nel brano che di apertura di Leonardo Marino tantissimi modi diversi di utilizzare la voce. Come arriva in partitura tutto questo e poi come lavori sulla partitura, immagino in dialogo con i compositori?
1: Già leggere Sequenza terza di Berio significa immergersi in una scrittura totalmente diversa dalla scrittura tradizionale.
0: Cioè, quindi, le note del pentagramma.
1: Esatto.

0: certo non sono quelle tradizionali. Quindi la testa comunque deve cambiare, cambia qualcosa. Io, avendo avuto questa impronta da giovane, ovviamente è come se avessi una formazione evoluta rispetto a questo tema. Il pezzo di Leonardo Marino, Gutta Cavat Lapidem, è uno dei pezzi più difficili che io abbia mai eseguito in vita mia, e continuo a studiarlo perché chiede una simultaneità di eventi che per una cantante è molto difficile da concepire. La voce è monodica, la voce va da sola, no? E invece in questo caso, in questo pezzo che avete appena sentito, la voce cambia altezze, canta delle ottave, delle seste, delle nonne, ma nello stesso tempo frammenta il testo Gutta Cavat Lapidem cantato, e poi ho queste clave che suonano con un ritmo ostinato, ma ogni battuta ha una piccola interferenza, per cui è molto difficile questa richiesta del compositore di diventare un percussionista, un batterista, un rumorista, è molto difficile.
1: E poi si tratta di tenere insieme tutte queste cose, ma poi lavori con loro quando devi costruire la tua interpretazione?
0: In realtà no, sono sempre stata molto autonoma, e devo dire che anche i compositori mi lasciano totalmente ampio spazio di interpretare la loro musica, insomma di essere interprete al 100%.
1: E quando poi lo ascoltano, era quello che si aspettavano o li sorprendi?
0: Non lo so, non me lo dicono.
1: Ok, allora al prossimo giro intervistiamo anche loro e sentiamo l'altro lato dell'ascolto. E un altro aspetto interessante è che tu non ti occupi solo di musica, ma hai anche un'attività parallela che ha a che vedere con il corpo.
0: Parallela e integrata, vorrei dire, perché io sono una trainer di Girokinesis
1: spiega che cos'è Girokinesis, perché io non ho delle idee molto vaghe.
0: È un metodo nato negli anni 70 negli Stati Uniti, che vuole recuperare i corpi frantumati dei danzatori, diciamo, l'ho detto in modo un po' così un po'
1: quindi...
0: e poi è diventato un'attività che aiuta le persone a vivere il loro corpo, l'allungamento, la tridimensionalità. È una ginnastica molto dolce. Quando l'ho incontrata da cantante ho sentito dei benefici nella voce, nel corpo, che mi hanno stupita molto, per cui ho deciso di iniziare questo percorso per diventare trainer. Adesso insegno Girokinesis anche in conservatorio a Milano, anche privatamente, anche lezioni online, e soprattutto ai cantanti, ai musicisti, proprio per insegnare loro a respirare.
1: Perché è così importante il corpo per chi canta? Uno dice: mi metto lì e canto, invece no.
0: È perché il corpo è lo strumento musicale della voce, perché appoggiamo i nostri piedi per terra, sentiamo la vibrazione della terra e la nostra testa va verso il cielo, i suoni si espandono attraverso il corpo. E oddio, probabilmente dal punto di vista vocologico avrebbero delle cose da dire su quello che ho appena detto, ma intendo dire in modo molto così, molto... olistico, che il corpo è proprio lo scrigno della voce, e quindi un corpo che sa educarsi nel rispetto della voce, ben venga.
1: E la voce, dal tuo punto di vista, è stato anche una modalità per conoscerti, per conoscere il tuo corpo, per conoscere te stessa più profondamente, e come?
0: Mamma, che domanda! Io sono Laura perché canto, e credo di non potrei fare altrimenti nella mia vita, e quindi questa necessità è un modo di conoscere me stessa, di attraversarmi attraverso la musica.
1: Il secondo ascolto, che è un brano di ampio respiro, Matteo Franceschini, ci racconti un pochino dove ci porta? È una ricetta?
0: Sì, posso citare brevemente gli altri
1: musicisti? Altri... Sì, beh, se vuoi, ma poi...
0: Non abbiamo tempo. Comunque, è una ricetta musicale, un libretto del 500, e Matteo Franceschini, questo è proprio un pezzo originale del 2029, quello di Leonardo Leonardo Marino del 2021 invece Leonardo Marino. È una ricetta musicale, l'interprete è una cuoca pazza, perché interpreta questa ricetta passando tra l'antico e il presente senza soluzione di continuità.
1: Un altro paio di domande: tu hai anche un'attività didattica, avevi parlato del conservatorio, credo che anche all'Accademia di Santa Cecilia. Qual è la prima cosa che dici ai tuoi allievi? Se io venissi alla una prima lezione di canto, che cosa, da dove cominceresti?
0: Li guarderei, li osserverei e chiederei loro che cosa sentono quando cantano. Insegno alla Paolo Grassi canto alla Scuola d'Arte Drammatica qui di Milano, e da quest'anno sarò docente di canto nel master di secondo livello di interpretazione del repertorio contemporaneo.
1: Però non ti occupi solo di contemporaneo?
0: No. No, quest'anno è uscito un disco con Accademia dell'Annunciata, Riccardo Doni, per Arcana, tutto Barbara Strozzi, e quindi musica anche del 600.
1: E vanno bene insieme la musica contemporanea e la musica del 600? Quello che c'è in mezzo, no?
0: Io non lo affronto con tanta leggerezza, no. Io preferisco stare nei due mondi così lontani, perché in realtà dialogano strettamente tra loro. Il teatro, il chiaroscuro, fa parte proprio di questo dialogo.
1: Grazie mille a Laura Catrani. Noi abbiamo cercato di raccontare rapidamente Voxi in Femina, brani di Luciano Berio, Leonardo Marino, Alessandro Solbiati, Matteo Franceschini, Federico Gardella, Paolo Marchettini, Fabrizio De Rossi Re, Daniela Fantecchi e Cathy Berberian, come abbiamo raccontato prima. Questo è per l'appunto Matteo Franceschini, La Becchete, in diretta a Piazza Verdi, Radio 3.
2: Le becchete, da fare la pasta di straoboli e a volere col zucchero. Prepara la farina con un poco di sale. Se sale un poco, sprepara la farina, che fa rima. Prepara la farina con un poco di sale. Se sale un poco, sprepara la farina, che fa rima. Prepara la farina con un poco di sale, se sale un poco, sprepara la farina, che fa rima. Prepara la fana con un po' di sale, se sa un poco, sprepara la fari, che fa rima. Prepara fana con un po' di sale, se sa un, sprepara la fari, che fa rima. Prepara fa, prepara fa, un po' di sale, se sa un, spre la fari, che fa rima. Re fa, un po' sale, se sa un spre, fari, che fari. Re fa un sale, se un re, fari, che

Di poi prefa pre prendi buttiro fr fre fr fr e buttalo e scaldalo scaldalo butta, scalda, scalda, scalda, butta, butta. In una padella bella lo papà, bella lo papà, papà, bella lo papà, bella lo bella lo bella papà, bella bella padella papà, vi fa la papà, bella lo papà, bella lo bella lo

Poi gettavi dentro un poco, un po', un poco, un po', un po', un po', un cinin della migola di latte e senz'altro scaldarlo

Non basta la pasta, tasta la pasta, tap, tap, tuk, tuk, ta. La tasta, la ta, pasta, basta la pa, tasta la pasta, ma non basta la pasta, tap, ta, pa, tasta la pasta, pasta, ma basta la pasta. E poi...

Uno, due, tre o quattro. Uno, due.

di vino bianco grosso e non rosso, ma fallo adesso e mangi un sacco e non un sasso e neanche un osso. E bianco grosso e vino rosso e mangi un sacco, ma fallo adesso e mangi un sacco e vino rosso, ma fallo adesso, rosso osso, grosso sacco, so, so, sa, so, rosso. So, so, os, so, sa, so, ciò. Venga che possa passare fuori per il stampo. Stampo. Stampo.

0: scaldo, scaldo, lampa, saldo, fanno, saldo, la padella, fonda, in fonda. Poco, tanto, capo, resta, saldo, saldo, saldo, saldo, saldo, fanno, saldo, la padella, fonda, fondo, in fonda, poco, faldo, saldo, fondo, in fonda, poco, tanto, falco, fondo, saldo, faldo, fanno, fonda, poco, tanto, fonda, in fondo, solda, fonda, in fondo, in fondo. Riusciranno perfetti.
1: Era la voce di Laura Catrani, il brano di Matteo Franceschini, Le Becchette. Non so quanti di voi abbiano seguito da casa la ricetta di questo dolce tipico trentino, e non so quanti poi siano riusciti effettivamente ad arrivare in fondo. Intanto, chi ci volesse dire come ha funzionato la ricetta di Laura Catrani, 335 56 34 296.

rugge con le parole peito, dea della persuasione discendente di Afrodite, dea della seduzione, figlia di Ate, dea minore della rovina, figlia di Eris, dea della discordia, figlia della notte, imparentata a un'altra delle sue

0: si dice che ogni anello della catena sia opera mia, che tutto abbia avuto inizio a un banchetto di nozze in un giorno di festa. Una profezia aveva predetto che il figlio partorito da Teti sarebbe stato più potente di suo padre, e Zeus, che per essere re e padre di tutti gli dèi aveva spodestato suo padre Crono, il titano, che aveva detronizzato il padre Urano, si persuade a non prendere Teti in sposa, a darla a un mortale anziché a un dio, per continuare a essere re e allontanare la paura di subire la stessa sorte del padre di suo padre. Zeus e Teti non esistono. Si dice che Eris non fosse stata invitata alla festa. Sì, si dice che tale offesa l'abbia persuasa a seminare tempesta tra le dee tutte anghindate. Eris non esiste. Eris fa scivolare una mela d'oro ai piedi di Atena, Era e Afrodite con la scritta «Alla più bella». Nemmeno loro esistono. Tutte e tre sono convinte di essere la più bella, quindi vanno sul monte Ida e chiedono a un giovane che non sa di essere un principe cosa ne pensa. Il giovane, paride, le guarda per bene e si persuade a scegliere Afrodite, che in cambio gli ha promesso Elena. Elena, la donna più bella del mondo. Una profezia aveva avvertito il re e la regina di Troia che un giorno Paride, il loro figlio, sarebbe stato la rovina della loro città. Si dice che non avessero avuto cuore o coraggio di ucciderlo e che si fossero persuasi ad affidare il compito a un pastore, ma anche il pastore non aveva avuto cuore o coraggio di farlo. Quando il giovane Paride scopre di avere sangue reale, si persuade a poter avere tutto quello che vuole nel momento in cui lo desidera. Rapisce Elena a casa del suo sposo. Si dice così: è un principe? Non è un ladro. A un ladro si tagliano le mani. Un principe va punito con una guerra, la più grande del mondo, 1000 navi. Si dice che i greci siano partiti con 1000 navi per riportare a Sparta la donna più bella del mondo. Una donna nata da un uovo di cigno, dalla pelle bianca come la neve, così rara in quelle terre bruciate dal sole. Incredibile. 1000 navi per una donna. Si dice così? Elena non è mai stata a Troia. Zeus ha accecato gli uomini con un'allucinazione che li ha persuasi alla guerra. Zeus non esiste. A brillare non erano i capelli biondi di Elena o il luccichio della mela di Eris, ma l'oro e gli schiavi di una città straniera. I greci non potevano sopportare l'accecante ricchezza di un popolo barbaro che parla un'altra lingua e la discendenza potenzialmente infinita dei 50 figli e delle 50 figlie del re e della regina di Troia. Non era possibile. Dovevano distruggerla. C'era in gioco la continuazione del loro dominio sul mondo. Questo persuade i greci a partire.
1: Era un brano di Peito, Persuasione, la voce era quella di Federica Fracassi. Lo spettacolo è in scena fino a domani al Teatro Fontana di Milano, drammaturgia di Federica Fracassi per l'appunto e Irene Petra Zani, che ha anche scritto il testo. Come intanto viene da farsi una domanda: le fake news di cui tanto ci lamentiamo oggi c'erano già ai tempi tempi della guerra di Troia e di quello che ha scatenato in qualche modo.
2: Beh, certo, innanzitutto si mette il testo di Irene Petrazzani, mette in discussione proprio, non è la prima che lo fa ovviamente, però l'esistenza di una volontà divina o di una persuasione divina che spinga gli uomini ad agire. Si sa che invece probabilmente è molto diciamo quotato il libero arbitrio e quindi le guerre da chi dipendono.
1: Ma anche gli interessi personali.
2: Gli interessi personali, il potere. La continuazione del potere, cioè la continuazione della stirpe, quindi di fatto in questa riflessione, in questo spettacolo, uno dei centri proprio di riflessione principali è legato alla sete di vendetta e a quanto la guerra sia il risultato poi e il mezzo per mantenere il potere e la continuazione della propria stirpe, quindi è sempre in gioco una guerra civile, un fratricidio che ci viene insegnato paradossalmente perché è la nostra cultura, no? È quella da cui noi veniamo e per noi che facciamo teatro, tra l'altro il teatro greco, ci viene proprio insegnato innanzitutto da queste storie, dal mito.
1: E non è un caso che poi voi nello spettacolo punteggiate i frammenti che raccontano gli antichi miti con le voci dei dittatori di Hitler e di Mussolini, ma anche credo di Churchill a un certo punto.
2: Abbiamo fatto vari esperimenti perché avevamo messo Franco, poi l'abbiamo spostato e abbiamo messo invece il dittatore greco, abbiamo messo Netanyahu. Ci siamo fatte, no, varie domande. Allora, i dittatori da dove vengono, sono stati eletti, chi è stato eletto, ci sono state molte, molte polemiche, perché era stata un po' questa una mia idea, diciamo, registica, quella di puntellare con dei discorsi dittatoriali e di persuasione, perché poi è di retorica, che sono proprio i due temi su cui verte poi anche la tesi di Carlo Michelstetter di cui parlo.
1: Di cui adesso ci arriviamo, perché il vostro progetto parte anche da una riflessione su Carlo Michelstetter, che è questa figura per certi aspetti straordinaria, eccentrica, e che ha segnato il pensiero della Mitteleuropa intorno alla svolta tra 800 e 900.
2: Sì, Carlo Michelstetter non riesce a discutere la sua tesi perché si suicida, quindi giovanissimo, e quindi...
1: Aveva 23 anni, siamo nel 1910.
2: Nel 1910, quindi alla vigilia della Grande Guerra. E la sua tesi, che si chiama appunto La persuasione e la retorica, che io ho scoperto sui banchi del liceo grazie al mio professore di filosofia, che cito sempre, Massimo Recalcati, lui appunto distingue due tipi di persuasione, cioè una che è la persuasione la persuasione dagli occhi chiari, no? Viene battezzata quella che è la ricerca di che cos'è la propria vita, il proprio centro, il proprio presente, quindi una sorta di tentativo di non sfuggire mai verso qualcosa che invece decade, che è esterno a noi, ma di cercare in noi stessi il nostro punto, il nostro centro, il nostro peso. E dall'altra parte invece l'altra persuasione è in effetti la retorica, cioè è qualcosa che ci abbaglia. E Irene ha, proprio vincendo questo premio prima di residenza futuro passato e che ci si incentrava in quell'anno proprio intorno alla figura di Michelstetter, e sapendo che Carlo Michelstetter aveva studiato i greci, si esprimeva in greco, era imbevuto di cultura greca, ha forzato, no, questa vicinanza, no? Ha fatto andare molto vicine la guerra di Troia e la Grande Guerra, e ha ipotizzato che questo suicidio, di cui noi non abbiamo testimonianze, non scrive Carlo mi sono ucciso perché non voglio andare a combattere, però ha ipotizzato che questa ricerca di una persuasione interiore fosse equivalesse a una sottrazione, a un sottrarsi, no, da quella che era la retorica della guerra.
1: Allora proviamo ad andare pian pianino a accostare la figura di Carlo Michelstetter. Stiamo sempre raccontando Peito, persuasione, con Federica Fracassi. Ricordo ancora lo spettacolo in scena al Teatro Fontana qui a Milano fino a domani.

carriera. Sacrificare l'imprevedibilità dell'attimo a favore di giorni indifferenziati per comporre il cerchio di una individualità illusoria fatta di ripetizioni a garanzia di un tempo futuro. Costruirsi

0: Ma il tempo futuro è il canto di una sirena. È come versare acqua in una botte dal fondo bucato. Il ragazzo lo sa. E la sicurezza da conquistare è armata contro la natura, contro l'uomo che il padrone rende schiavo, contro il padrone a sua volta schiavo di tutto ciò che brilla e che chiede in cambio il prezzo della sua continuazione. Mentre specula sulla comune debolezza, per fare agricoltori, banchieri, industriali, politici, soldati, e prepara le sue armi nella pace. Il ragazzo lo sa.
1: Stiamo raccontando Peito, Persuasione. Il ragazzo, come abbiamo cercato di raccontare prima, è per l'appunto Carlo Michel Stetter. Come avete lavorato alla drammaturgia per costruire poi lo spettacolo?
0: Allora, Irene Petrazzani è molto precisa, quindi ci ha fornito un testo che è a mio parere straordinario perché è come una partitura e anche perché è assolutamente ipotizzando questa vicinanza tra la guerra di Troia e la grande guerra, lei intreccia a un certo punto magicamente la storia di Carlo con quella di Oreste.
1: Stavamo sentendo prima Laura Catrani e tu hai parlato di testo come partitura. Che cosa pensavi quando sentivi Laura che cantava?
0: Pensavo bravissima, pensavo che mito, perché io ogni sera in scena per riprodurre il testo di Irene devo cercare di arrampicarmi anche proprio sul concetto in quel caso di memoria e non solo di musicalità, nel senso che è un tema molto molto interessante ovviamente per l'attore, no? Cosa riesce a sentire, a sapere, a ricordare e a volte nel ridare il testo per stare nel ritmo, cioè il ritmo è più forte della memoria, quindi se salta qualcosa della memoria il cervello, almeno il mio cervello, crea delle parole sostitutive che però stanno nel ritmo, quindi mi salva da un lato, però non si sa che cosa posso dire.
1: E quando succede una cosa del genere cosa dice Irene Petrazzani?
0: Ma Irene Petrazzani ovviamente segna tutto, però e dice, lì l'hai detta male, però penso che in questo testo è molto interessante, così come l'accosto a grandi autori, cioè che Bernard, a cui ho lavorato, cioè quegli autori che hanno una musicalità per cui chiaramente il pubblico sta nella musica e quindi l'importante è stare molto nella musica, quindi abbiamo lavorato anche in questo senso tantissimo con Shari DeLorean, che ha composto e in realtà suona dal vivo con noi tutto l'ambiente musicale, quindi è veramente un luogo, l'edificazione di un luogo, di un grandissimo ogni brano, ogni passaggio ha una partitura sonora e questo io me lo sono immaginato fin dall'inizio, al di là dei mezzi più o meno produttivi che comunque sono molto piccoli, ma non è quello, lo sentivo molto giusto per un testo così, così musicale e quindi l'abbiamo costruito soprattutto così, cioè creando un mondo e poi facendo entrare appunto anche Dimitris, che viene il nostro attore
1: Dimitris.
0: Papa Vassilio, che viene da Atene, quindi abbiamo una persona che parla in greco veramente, come lo parlava Carlo Michel Stetter, e che ovviamente è una sorta anche di testimone, cioè ha un po' meno partitura, però è come un ragazzo di oggi che guarda la vita di Carlo, no? E che assume su di sé la vita di Carlo.
1: E che cosa può pensare un ragazzo di oggi di una personalità così straordinaria e con un destino così tragico come Carlo Michel Stetter, secondo te?
0: Allora, ieri erano presenti molti ragazzi e questo mi ha fatto molto piacere e mi sembra che al di là della fascinazione per la parte sonora abbiano anche molto apprezzato la vicenda del ragazzo. Credo che siano delle domande, quelle ad esempio su come stare in linea con quello che si desidera, ad esempio con il proprio desiderio, capire cosa si desidera. Innanzitutto cosa si desidera
1: anche
0: in questo
1: perché
0: mondo.
1: A proposito di persuasione i persuasori occulti inoculano una quantità di falsi desideri dentro di noi.
0: Esatto, quindi oggi più che mai credo che sia un problema grandissimo per i ragazzi quello di capire che cosa desiderano, capire e trovare anche la forza per cercare di stare vicino al proprio desiderio e anche sicuramente un'altra parte è questa questo discorso sulla guerra, cioè io credo che ci sia da parte in generale nel mondo un grande desiderio di pacifismo e quindi sentire che si riesce a fare veramente poco nella propria quotidianità, penso soprattutto per chi ha un futuro davanti, credo che sia straziante, quindi credo che sia...
1: Però è lo stesso strazio che nella visione che ne date voi aveva Carlo, esatto. Che vedeva, forse profetizzava profeticamente quello che nessuno in quel momento vedeva, che è il massacro della prima guerra mondiale.
0: Esatto, e poi anche l'eredità, questa eredità dei padri che chiaramente viene vista come cioè, ciò che è giusto da fare, no? Ma e addirittura quando, almeno io quando ho letto il testo, no, e tutte le volte che penso a quello che sta accadendo, in realtà penso veramente anche a cose più vicine a noi che ci disgustano, no? Cioè, la mafia, voglio dire, cioè la vendetta proprio tra tribù, cioè è qualcosa di tribale e quindi ciò che è giusto da fare è la legge del padre e questa legge è quella tramandata e questa legge dice salva la tua famiglia e uccidi l'altra famiglia ed è terribile pensare che da sempre sia così e che non si fatichi così tanto ad imparare a uscire da tutto questo, essendo, diciamo, avendo una coscienza comunque in qualche modo, no? Che ci rende umani, non si sa mai più se dire che l'umano è è molto quali qualità siano dell'umano, poi adesso con l'intelligenza artificiale forse si aprono anche altre prospettive.
1: Noi siamo partiti da una riflessione sui due tipi di retorica, una fuorviante, ingannevole, fake news, diciamo così, e un'altra che in qualche misura lavora a centrare la personalità, l'individuo all'interno di un orizzonte di senso pieno. È possibile farlo andando in teatro e fingendo, come fanno gli attori, trovare questa pienezza esistenziale? Cioè che retorica costruisce la presenza sulla scena?
0: La presenza sulla scena per me è ciò che si avvicina al massimo della persuasione bella, e cioè della verità, io è un termine che non mi piace tanto, verità, perché comunque è difficilissimo, no? Cioè il nome della verità, no, è proprio noi siamo veramente consapevoli di usare il massimo della finzione, quindi non c'è finzione in questo, no? Perdonami il gioco di parole, cioè siamo consapevoli di essere in un gioco e chi si siede lo sa, è consapevole che ha davanti a sé un gioco e quindi con questo gioco noi ci possiamo permettere, secondo me, e ci dobbiamo permettere di dire delle grandi verità o delle grandi urgenze o di porre delle grandi domande. Per questo io ho sempre preferito comunque un teatro, diciamo, militante, che non vuol dire che si fa politica nel senso di che si deve essere, anzi bisognerebbe portare dei pensieri in luoghi che la pensano esattamente diversamente da noi, no? Bisogna tenere le menti accese, secondo me quella è un'occasione, quindi sicuramente è un'occasione anche per divertirsi, però secondo me è soprattutto un'occasione per fare domande, per stare vicino a questa persuasione interiore.
1: Dove ci porta l'ultimo frammento dello spettacolo?
0: L'ultimo frammento è molto vicino alla fine, quindi in un modo ridefinisce questa Peito che è evocata da Carlo, che è il personaggio, chiamiamolo personaggio, che io interpreto, cioè la dea della persuasione, come abbiamo sentito prima, che incanta e distrugge con le parole e che però si discolpa perché dice io sì, incanto e distruggo, però ha ammesso anche che sia io, da quanto tempo incanto e distruggo, quindi forse avreste dovuto accorgervene, e dall'altra parte ripercorre quello che è l'ultimo tratto del ragazzo e la consapevolezza a cui arriva sia Carlo nel nostro testo sia Oreste.
1: che riprende quindi il tema del mito che da cui eravamo partiti con il primo ascolto, che poi in realtà punteggia tutto lo spettacolo. E le immagini che ci sono in scena di Carlo Michelstetter, dove le avete trovate?
0: Allora, noi abbiamo fatto un primo debutto, un primo studio nello studio d'artista di Velasco Vitali, grazie ad Alberi Carchinto e a Stanze.
1: E infatti il cane che c'è in scena è un cane di Velasco.
0: E infatti ci sono ben quattro cani di Velasco, questa volta ne abbiamo uno in più che e lui appunto ci accompagna, tant'è che appunto poi andremo il 13 ottobre all'Istituto di Cultura di Parigi e ci sarà anche una mostra con Branco, quindi con i suoi cani. Poi le altre immagini un po' le ho mischiate io, le ho pensate io, le pistole giocattolo insieme a delle foto che ci ha recuperato Samuele.
1: Tra l'altro un aspetto che è evocato anche nello spettacolo è che la pistola con cui si suicida Carlo Michelstetter gliela dà un amico che fugge in Sud America, che è Enrico Mroiler, che è il protagonista di un romanzo breve di Claudio Magris, che è un altro mare. Quindi è una vicenda che ha segnato poi il pensiero, ma anche la sensibilità di quei territori.
0: Assolutamente, assolutamente. Quindi è proprio un po' un teatro di guerra in miniatura, con delle stratificazioni questa scena. E dico anche grazie al Teatro di Dioniso che ci ha aiutato a portarla in scena, e al Teatro Fontana che ci ospita, dove vi aspettiamo.
1: Benissimo, fino a domani sera, Peito Persuasione, per l'appunto, al Teatro Fontana, che, come ci ha raccontato Federica Fracassi, appunto centrato sulla figura di Carlo Michelstetter.
2: Tutte le cose intrecciate, concatenate, innamorate. Oreste il ragazzo lo sa. Lui, la sorella, il padre, la madre continuano la fine della dinastia che ha vinto la guerra più grande del mondo. Nessuno sopravvive alla guerra, nemmeno i vincitori. Il ragazzo lo sa. Lui non è persuaso dal canto degli eroi, non è grato per i bei versi. Lui non si lascia persuadere dalla propaganda nazionalista, dal racconto epico del canto della guerra. Lui vede le acque color smeraldo del fiume macchiarsi di sangue. Vede le dolci colline diventare campi di battaglie feroci. Avverte il presagio di una grande guerra, la prima, una carneficina, e una seconda, e poi altre, un'infinità che non chiude nessun cerchio. Vede i corpi fatti a pezzi, le teste decapitate, gli arti fracassati e dispersi nei campi. Il cadavere del nemico legato alle ruote del carro e trascinato per tre volte intorno alla città assediata, le lingue tagliate, gli occhi fuori dalle orbite. Io lo so che parlo, ma che non persuaderò nessuno. Eppure ciò che dico è stato detto tante volte e con tale forza che pare impossibile che il mondo abbia continuato ogni volta.

0: Eugenio Palumbo al mandolino era il preludio numero 2, opera 49 di Raffaele Calace. Eugenio Palumbo è un giovanissimo musicista. La prima cosa che ti chiederei intanto è: da dove è nata questa passione, questo interesse per il mandolino?
1: Sì, diciamo che la mia passione per il mandolino è stata, diciamo, segnata fin dalla nascita. Infatti mio padre è stato il mio primo maestro, anch'esso un mandolinista, ha organizzato per anni uno dei più importanti festival di mandolino.
0: Quindi pane e mandolino,
1: sì,
0: a casa.
1: Si dice che quando io sono nato e sono tornati dall'ospedale, la prima cosa che hanno messo nella culla è stata proprio un mandolino. Hanno fatto una
0: quindi,
1: foto e da lì
0: non avevi scampo.
1: Sì, diciamo che quella non è stata, diciamo, la vera scelta. Ho preso questo da mio padre. Poi la scelta vera e propria, diciamo, con la maturità e con l'adolescenza, è stata per la grande passione per questo strumento. Ho suonato altri strumenti, diciamo, nella mia prima
0: gioventù. E perché il mandolino è meglio?
1: Meglio, diciamo, sicuramente perché sono nato. Poi la cosa che mi piace molto del mandolino, dal punto di vista tecnico, è proprio una sensazione quasi fisica, cioè il piacere, sono altri strumenti, ma solo il mandolino ti dà quel piacere proprio fisico di sentire la corda nella mano, diciamo.
0: Quello si vede quando suoni, c'è una simbiosi fortissima con lo strumento.
1: E quella infatti è anche un po' una, diciamo, droga che vedo in tutti i mandolinisti, che quando cominciano a suonare è molto difficile togliere l'attenzione perché sento proprio questo piacere fisico.
0: Dici che è più addictive, dà più assuefazione degli altri strumenti?
1: Non lo so, sicuramente a me sì. Però dal punto di vista invece artistico, quello che mi interessa del mandolino è che ovviamente ha tutta una storia da riscoprire, è molto interessante, è anche uno strumento molto interessante se uno vuole suonare più generi, cioè è molto più facile, diciamo, passare dalla musica classica alla musica popolare alla musica moderna contemporanea, perché ha comunque questa cosa, diciamo, molto, come posso dire, io lo chiamo sempre come un giullare nella corte, no? È quello strumento che permette di collegare il popolo alla nobiltà. Non a caso nel Settecento era uno strumento principalmente suonato dalle dame nelle corti e allo stesso tempo però era suonato nelle strade, ad esempio di Napoli.
0: Tu hai citato il giullare, quindi il mandolino è anche uno strumento ironico, più ironico di altri?
1: Sì, ha questa duplice dimensione, ovvero sia una dimensione ironica ma anche sensuale. Infatti tutti i più grandi compositori, non solo per una questione popolare, ma hanno sempre ripreso il mandolino, Mozart, Mahler nelle serenate, perché ha questa cosa simpatica, un po', sì, un po' quasi come anche un corteggiamento, no? Che quasi non capisci bene questo strumento, come produce il suono. Poi il pizzico comunque appunto ha questa caratteristica quasi croccante, se la prendiamo dal punto di vista culinario, ecco.
0: Ok, e al mandolino stai dedicando anche un dottorato di ricerca?
1: Sì, allora questo progetto, il mio progetto discografico su Raffaele Calace, inizialmente è nato come un progetto sui social. Io ho sfruttato l'occasione dei 200 anni della nascita della liuteria di Raffaele Calace e da lì ho iniziato tutta una serie intervistando il suo nipote, chi lavora ancora nella sua industria, e mostrando per Napoli sui social tutto quello che sta facendo, una ricerca su questo compositore. Da lì poi dopo
0: qui c'è già un elemento curioso, perché ho detto la liuteria di Raffaele Calace, non tutti i compositori, non tutti i musicisti fabbricano gli strumenti con cui suonano.
1: Sì, la cosa speciale di questo compositore, per cui è stato così grande non solo dal punto di vista mandolinistico ma un po' nella storia della musica italiana, è che aveva più figure in una sola persona, ovvero era sia un compositore che un esecutore, ha suonato in tutto il mondo, aveva una liuteria grandissima, quasi un'industria di mandolini, ed era anche editore. Quindi è stato veramente, a lui ha coperto tutta, come posso dire, la catena del valore del mandolino. Ti dava lo strumento, il metodo, i brani, tutto quello.
0: E tu quando l'hai incontrato per la prima volta, Raffaele Calace?
1: Raffaele Calace è stato il primo compositore con cui mi sono diciamo avvicinato al mandolino, dapprima con i brani per orchestra mandolinistica, che è un po' quasi sempre, come vale per gli strumenti a fiato, la fucina dei mandolinisti, e da lì ovviamente è anche uno dei compositori che, per chi studia mandolino, è uno dei più didattici, può essere un po' paragonato a quello che è per i violinisti e Paganini. E i 10 preludi per mandolino che ho registrato sono esattamente lo stesso corrispettivo dei 24 capricci. Perché? Perché in questi 10 preludi possiamo trovare tutte le possibilità dello strumento, tutte le possibilità tecniche, dinamiche e sonore del mandolino moderno.
0: Quindi diciamo così che queste composizioni sono da un lato una possibilità di esplorare le possibilità tecniche ed espressive del mandolino, sono quindi anche uno strumento pedagogico, ma sono anche delle composizioni che hanno un valore autonomo musicale al di là di questo aspetto pedagogico.
1: Sì, queste composizioni, innanzitutto mentre stavo parlando venuto in mente, durante una mia esecuzione in Belgio proprio è arrivato uno spettatore dicendomi che questa era la Bibbia del mandolinista, no? Perché veramente sono tutte, diciamo, il decalogo,
0: cioè tutto quello che si può fare col mandolino lì c'è.
1: Si può fare. Anche perché Calace ha dovuto rispondere a un'esigenza, ovvero tutti i mandolinisti dopo il Settecento, che è stato un periodo d'oro per il mandolino, avevano composto Vivaldi, Beethoven, Mozart, tutti questi grandi compositori, anche più piccoli compositori, soprattutto a Napoli. C'è stato un periodo, come sì, per tutti gli strumenti a pizzico, di vuoto.
0: È passato di moda.
1: Dell'Ottocento, sì. E poi, così come la chitarra, sono tornati verso la fine dell'Ottocento con anche delle innovazioni tecnologiche proprio degli strumenti stessi. E però non c'era più musica e tutti i mandolinisti del tempo potevano solo suonare la musica per violino. E quindi che cosa ha fatto poi, diciamo, dalla mia analisi Calace? Ha ripreso quella che erano elementi della scrittura violinistica, soprattutto di Paganini, e li ha uniti ovviamente con una caratteristica unica del mandolino, ovvero quella di poter avere una polifonia, quindi poter fare dei corali, poter eseguire il canto accompagnato, che è una delle tecniche principali anche di questo preludio che ho suonato, ovvero quello di suonare una linea melodica con il tremolo, che è l'altra caratteristica del mandolino di fine Ottocento, e poi invece pizzicare il basso singolarmente.
0: Quindi è come se fossero due strumenti quasi.
1: Sì. In America lo chiamano proprio duo style, ed è stato una delle principali innovazioni tecniche proprio dei mandolinisti di fine Ottocento, quella che viene chiamata l'era dei virtuosi.
0: Mentre arrivavi a pronunciare quella parola, stavo pensando alla prossima domanda, ed è: ma se io ti dico che sei un virtuoso, tu sei contento o ti offendi o pensi che sto parlando d'altro?
1: Ma dipende, il fatto è che dipende sempre come viene utilizzata questa parola. Ovviamente la prima cosa che viene a pensare di un virtuoso è l'aspetto tecnico, ovvero la rapidità, la precisione, banalmente le scale, degli arpeggi. Ma per me virtuosismo invece c'è anche soprattutto un aspetto musicale. Anzi, molto spesso le cose più difficili sono quelle meno difficili tecnicamente. Ecco.
0: Cosa vuol dire questo?
1: Come ad esempio per un musicista, secondo me i veri momenti difficili sono la gestione del silenzio, la gestione delle dinamiche più sottili e raffinate. Diciamo, l'esercizio ginnico è ovviamente una cosa importante, che però deve soltanto essere messa poi a disposizione di quello che dice la storia della prassi esecutiva di quello che va a suonare, della tua anche innovazione esecutiva e quello che poi ti dice anche la musica, perché a volte poi anche, come succede molto spesso a me anche in questa musica, a volte la musica dice cose che anche lo stesso compositore non dice, e quindi bisogna tirare fuori attraverso la musica, attraverso l'armonia, attraverso le linee melodiche, quello che veramente vuole dire la musica.
0: Un altro aspetto interessante è che questi preludi non sono stati scritti tutti insieme, hanno accompagnato tutta la vita di Calace. Secondo te che cosa è successo nella mente del compositore, sì, nella sua vita?
1: Raffaele Calace innanzitutto ha composto quasi 180 composizioni per strumenti a pizzico, e da musica da camera, ovvero mandolino e pianoforte, mandolino e chitarra, orchestra mandolinistica e mandolino solo. Il primo preludio arriva in realtà dopo opera 47-49, quindi già ha uno stato avanzato della sua attività compositiva, e mi sembra, diciamo, la mia spiegazione è che lui ha composto quasi 180 composizioni per strumenti a pizzico, e da musica da camera, ovvero mandolino e pianoforte, mandolino e chitarra, orchestra mandolinistica e mandolino solo. Il primo preludio arriva in realtà dopo opera 47-49, quindi già ha uno stato avanzato della sua attività compositiva, e mi sembra, diciamo, la mia spiegazione è che lui prima di arrivare a ci ha messo un po' per arrivare alla nuova scrittura mandolinista.

0: per mandolino solo. E queste quindi sì, è particolare che questi preludi non sono stati scritti in un unico momento, sono stati fatti uscire in un album unico, ma hanno accompagnato tutta la sua carriera compositiva, e questo si nota tantissimo anche nelle differenze degli stili di questi preludi. Molto, diciamo, semplificando, i primi preludi sono quelli sia tecnicamente più difficili, con diciamo un'abbondanza di temi, di dinamiche sul forte, mentre si vede che forse anche accompagnando, diciamo, il calare della propria esistenza, gli ultimi preludi sono quelli più sensibili, con sempre temi molto più nostalgici, quasi che guardano sempre al passato, e con delle idee, una singola idea che viene sviluppata per tutto il preludio.
1: E qualcuno aveva già pensato a registrare tutti i 10 preludi insieme?
0: Sì, questi preludi sono stati già registrati negli anni 80 da una mandolinista tedesca, però mai nessuno, diciamo, sono il primo italiano, oltre ad essere il più giovane, ad averli registrati tutti. E ho fatto questa scelta di registrare questa opera per due motivi. Il primo è perché Raffaele Calace è stato un personaggio che comunque ha accompagnato tutta la mia prima parte musicale, e il secondo motivo è proprio perché volevo dare anche un'interpretazione, diciamo, della scuola italiana da cui noi siamo diretti discendenti di Calace.
1: Quindi si tratta in qualche modo di restituire a Calace quello che gli dobbiamo.
0: Sì, questo sicuramente. E poi, come stavo dicendo, ho approfittato anche di questo duecentenario della liuteria, che è una liuteria che ancora oggi esporta mandolini in tutto il mondo, specialmente in Giappone e in Corea, e avere anche questo rapporto diretto con la sua famiglia, che ringrazio sempre di cuore, che mi hanno veramente aperto le porte della loro casa, del loro archivio musicale, mi ha permesso ovviamente di andare in profondità degli spartiti.
1: E quindi hai fatto anche un lavoro filologico sugli spartiti?
0: Sì, ho, purtroppo non sono riuscito a trovare tutti i manoscritti dei preludi, soprattutto i primi non li ho ritrovati, però anche molto spesso, come si dice, ormai possiamo avere una scannerizzazione di manoscritto, però devo dire che toccare con mano, andare proprio negli archivi e vedere le cose ha tutto un altro sapore, e poi capisci veramente a fondo, anche almeno puoi immaginare la personalità di un personaggio storico a cui ti vuoi ricercare.
1: E tu prima hai accennato al fatto che Calace anche ha portato delle innovazioni tecniche allo strumento. Le partiture sono scritte per lo strumento vecchia versione o per lo strumento nuova versione?
0: No, questa è una bellissima domanda, perché proprio Calace cosa faceva? Molto spesso nelle sue composizioni aggiungeva, cioè c'erano soprattutto una tastiera, visto che lui aveva allungato la tastiera del mandolino, e nelle composizioni metteva delle note che con tutti gli altri mandolini non era possibile eseguire. Quindi se tu volevi eseguire quel preludio, quel brano,
1: quindi era un modo per spacciare i suoi mandolini.
0: Esatto, quindi diceva: se vuoi suonarlo devi comprare anche il mandolino.
1: Questo mi sembrava una cosa molto interessante e molto divertente. Tu hai parlato prima del silenzio. Il mandolino è uno strumento che fa poco silenzio, suona sempre.
0: Sì, questo sicuramente quando uno studia in casa fa pochissimo silenzio. Però la vera sfida è sempre quella, capire bene il rapporto, e io penso anche a suonare il silenzio, perché il silenzio sì, non è soltanto una pausa fra i suoni, ma è veramente un suono in sé, e creare anche la tensione in quel momento. Cioè, sono tutte le strategie, uno si sforza.
1: Che strategie usi per suonare il silenzio?
0: Ma io penso che ci sia non soltanto dal punto di vista visivo, certo in un concerto durante una pausa attraverso il movimento si può sicuramente suonare il silenzio, cioè le persone percepiscono attraverso dei movimenti, ovvero ad esempio non tornare, diciamo, in una posizione neutrale mentre
1: quindi c'è è il corpo che fa il silenzio,
0: è la mente, e questo appunto dal punto di vista visivo è molto facile percepirlo, ma io penso che si senta anche, cioè se si esegue si può sentire anche dal punto di vista acustico.
1: E un'altra cosa che mi hai raccontato e che mi sembrava interessante è che prima di registrare il disco hai eseguito i 10 preludi tutti a fila e tutti a memoria.
0: Sì, diciamo che

0: La nascita di questo album, di questo progetto è stata un po' particolare, perché di solito uno inizia a fare pubblicità di quello quando è terminato il progetto, no? Cioè uno fa il proprio progetto, lo termina e lo inizia.
1: Ma sia perché per... a quel punto lo devi vendere.
0: Sì, esatto. Ma sia per, diciamo, visto che era anche una sfida non solo dal punto di vista della registrazione ma anche dell'esecuzione, perché ho eseguito tutti questi 10 preludi che durano all'incirca un'oretta in diversi concerti, anche dire ok, io farò questa cosa, era uno lo mette pubblico e quindi è una sfida che devi per forza andare a completare.
1: C'è un challenge, come...
0: una challenge. E la differenza è stata, invece di darvi tutto pronto, io voglio portarvi con me, soprattutto con il primo anno della serie sui social, su come io arrivo poi al risultato finale, no? E quindi facevo vedere quando studiavo un brano per brano, quando per la prima volta ho fatto metà programma tutti una volta, quando ho fatto il primo concerto, quando sono andato dentro l'archivio, e facevo vedere il work in progress. E alla fine il risultato finale è stato condiviso, ecco.
1: Ma che successo ha avuto sui social questo processo?
0: Questo ha avuto sicuramente molto successo fra i miei colleghi mandolinisti. Questo perché ovviamente quando fai un'opera monografica su un compositore che comunque tutti, anche il mandolinista amatore che suona nell'orchestra mandolinistica, sa che Calace è il massimo esecutivo per quello strumento lì, ed è stato anche molto d'aiuto, perché cosa succede? Quando tu rendi pubblico quello che stai facendo, anche arrivano altri suggerimenti, arrivano altre persone che magari hanno scoperto cose che tu non conoscevi, e quindi se arriva a un risultato finale, poi finale, anche lì questa è la mia interpretazione di adesso che ho 25 anni, se magari fra altri 30 anni li avrò registrati, sicuramente avrò un'altra interpretazione, però è l'istantanea del lavoro che ho fatto in questo anno.
1: E hai continuato a eseguire l'integrale anche dopo avere inciso, e sì. Che cosa succede a quel punto?
0: Diciamo, ecco, la cosa principale di questo progetto è poi alla fine, almeno per me, è sempre l'esecuzione e la risposta del pubblico. Quello che ho capito è che sicuramente, ovviamente, ascoltare un'ora di mandolino, per quanto i brani siano belli e virtuosi, diciamo anche sentire virtuosismi per un'ora non è facile, soprattutto di un solo strumento, che non è poi neanche uno strumento che, diciamo, riesce a stare da solo per così tanto tempo. Però lì diventa anche, tutti capiscono che diventa una sfida fisica, no? Anche vedere una persona che riesce a memoria a eseguire per un'ora.
1: Beh, questo fatto della memoria è curioso, perché non ti tieni davanti la partitura?
0: Io sono molto, diciamo, alla francese Parker. Penso che se vuoi veramente sapere della musica devi imparare la memoria. Fino a quando non la sai memoria.
1: Arriviamo al secondo brano che ci fai sentire, il preludio numero 12. Che cosa ci dici di questo brano?
0: Allora, il preludio numero 12 è quello, l'ho scelto perché è uno di quelli che si discosta un po' da tutti gli altri, soprattutto dal punto di vista del tremolo, ovvero c'è meno tremolo rispetto a tutti gli altri preludi, e riprende. Si può sentire anche, diciamo, delle riprese, soprattutto ritmiche e tematiche, di alcuni capricci di Paganini. E quindi l'avevo messo in corrispondenza di questo compositore. E l'altra cosa interessante è che in questo preludio vengono utilizzati sempre delle tecniche polifoniche, che poi in realtà Calace non utilizzerà a molte altre volte, però soprattutto, diciamo, il tema con l'accompagnamento dei arpeggi, che è una soluzione che non ho mai visto in altri compositori precedentemente, e devo dire anche poco successivamente.
1: E tu ti occupi anche di musica contemporanea?
0: Sì.
1: Che cosa ti piace?
0: Ma io lavoro molto soprattutto con la composizione di nuovi brani, perché io penso che sia molto importante, ovviamente, la riscoperta di quello che è il repertorio storico del tuo strumento, ma sempre anche la proposizione di qualcosa di nuovo. E io sono veramente una persona molto aperto a qualsiasi cosa. Ad esempio, ho fatto un concerto all'inizio dell'anno con Richard Galliano e alcune sue composizioni, abbiamo organizzato un concerto con orchestra di mandolini e quindi con tutta la sua musica jazz, ma anche collaboro molto con un mandolinista francese che si chiama Vincent Berdemander, che per me è un po', diciamo, il Calace attuale, che ha riscoperto anche lui una nuova scrittura per mandolino polifonica con meno tremola ma molto più accordale. In realtà la cosa bella del mio strumento è proprio quella, che posso passare da suonare il jazz, posso passare a suonare la musica classica, posso passare a suonare la musica barocca, i concerti di Vivaldi.
1: Dove ti vedi fra 20 anni?
0: Ah, dove mi vedo fra 20 anni? Questa è una bellissima domanda, ma sarebbe bello anche chiedersi quando mi vedo fra 2 anni. Ecco, mi
1: e come ti vedi fra 2 anni?
0: Beh, io diciamo non vedo una vita molto dissimile da quella che sto facendo adesso, ovvero realizzare i miei progetti e suonarli in giro per il mondo. Diciamo che quello che ancora non ho creato e vorrei creare è, diciamo, una mia propria scuola che possa tirare fuori dei nuovi
1: allievi. Quindi una vocazione pedagogica.
0: Sì, anche quello, ma anche lì in realtà io vedo l'insegnamento anche da un punto di vista un po' egoistico, cioè molto spesso mi accorgo quando ad esempio faccio delle masterclass e faccio delle lezioni, che in realtà tutto quello che ragiono, per quello che sento e quello che vedo, in realtà torna poi sempre a me stesso, perché è molto più facile vedere i difetti negli altri che in se stessi, no?
1: Perfetto, allora io ti chiederei di riprendere posizione e andiamo a questo punto all'ultimo ascolto. Abbiamo raccontato il CD Raffaele Calace, 10 preludi per mandolino solo. Noi siamo a Piazza Verdi di Radio 3, sempre in diretta, 16:25 minuti e 48 secondi, il mandolino di Eugenio Palumbo.

0: Era in diretta a Piazza Verdi, Radio 3, e Eugenio Palumbo, il suo mandolino, preludio numero 12 di Raffaele Calace. Nel frattempo è entrata in studio anche Katia Ionini, e dovremmo parlare di cinema, ma...
1: Ma prima al 335-5634-296, che adesso si è arricchito anche della possibilità di mandare dei WhatsApp, ti volevo dire che sono arrivati dei bei messaggi che ci fanno piacere in questa ripartenza 2026-2027. Ne leggiamo qualcuno perché appunto i nostri ascoltatori hanno avuto la voglia e il tempo di mandarli, per cui mi sembra giusto. Come sempre, trasmissione ad alto livello e Laura Catrani impareggiabile, dice Sonia. Bravissima Laura Catrani. Anna Maria, grande Francesca e meravigliosa Laura Catrani, partenza con il botto, dicono, e poi qui in ultima proprio il rush finale, bravissimo il mandolinista, grande maturità per un ragazzo così giovane.
0: Benissimo, dobbiamo restare a questa altezza nelle prossime puntate.
1: Non mettere aspettative troppo alte o
0: vabbè, ci proviamo. Invece aspettative sul cinema, che ci possiamo aspettare? Perché adesso arrivano le rassegne di Venezia, Milano, Venezia, Roma, eccetera, eccetera. Cioè i film dei grandi dei festival arrivano anche nelle città.
1: Allora sì, però volevo sottolineare la notizia di questi giorni, e cioè un film che non ho visto, quindi dichiaro subito che l'8 ottobre sarò assolutamente al cinema per vederlo, cioè L'estranea di Paolo Strippoli è stato il film designato per concorrere agli Oscar. Concorrere agli Oscar è un modo di dire, diciamo che non è esatto, nel senso che in realtà bisogna poi superare delle serie di per entrare in una quindicina e poi altre forche caudine per entrare nella cinquina finale. Però è già una cosa ottima, devo dire, che sia il film di un 33enne che ha fatto sempre solo film horror. I suoi film precedenti li ho visti, c'era anche un cortometraggio molto bello, film interessanti, e che quindi si muove, diciamo, con degli stilemi che non sono quelli soliti, quelli a cui
0: siamo abituati con il cinema italiano.
1: Esatto, dalla trama io sono andato un po' a guardare, insomma, sia il cast, che mi sembra interessante perché anche sono a parte Valeria Bruni Tedeschi, delle facce abbastanza non straviste, come Romana Maggiora Vergano, come Adriano Giannini, e poi appunto c'è Valeria Bruni Tedeschi, c'è Jasmine Trinca. Però è un curioso horror immerso nelle angosce della borghesia italiana del 2000. È un po' un clochabrol sotto acido, mi è parso, insomma, dalla...
0: Non so se mi hai convinto.
1: Un complimento, esatto. Poi comunque l'8 ottobre appunto esce, quindi vedremo. Però, insomma, sono molto contenta perché, fra l'altro, sono anche incuriosita per quanto riguarda gli Oscar dall'altro punto interrogativo molto grande, che è il film di Guadagnino, che è stato finanziato... però poi non promosso, diciamo, perché è un film sulle piattaforme, è un film anche contro certi meccanismi, però magari appunto nel suo spazio del contro può trovare facilmente eco, risonanza, sì. Poi è molto amato.
0: Arriverà anche da Venezia, sempre su questi temi, i mask, di cui si è molto discusso.
1: Sì.
0: Beh, sì. Sono i temi ovviamente di cui si parla, altro film che arriva in questi giorni nelle sale da Venezia è Nazza, che ha avuto grande trionfo in sala a Lido, quindi
1: sì, assolutamente sono un'estate movimentata,
0: film,
1: diciamo,
0: che parlano poi dell'attualità di quello che stiamo vivendo in questo momento, anche in prospettiva pensando a quello che può succedere in futuro, quindi il cinema è uno strumento di conoscenza da questo punto di vista.
1: Sì, oggi parliamo di conoscenza, abbiamo parlato di conoscenza con tutte le, proprio la voce umana, la musica del mandolino mandata a memoria, perché così ci ha raccontato il nostro musicista, e le ragazze di Peito, quindi insomma. E no, invece io ti volevo dire che finalmente in una puntata numero uno di Piazza Verdi parliamo di un'estate dove gli incassi sono stati strepitosi. Noi di solito ci lamentiamo molto dicendo l'estate è un periodo morto, è molto attivo solamente in America, e invece quest'estate incassi notevoli.
0: C'era perché c'era il film di Nolan anche.
1: Allora hanno incassato molto, guardavo i dati l'altro giorno, incassato moltissimo anche le arene, e devo dire che il caldo deve avere avuto un certo peso. Però appunto, se vogliamo fare un recap e quindi dire, se qualcuno non li ha visti quest'estate, cosa io andrei a recuperare il film di Nolan che tu citavi, cioè l'Odissea, budget da 250 milioni di dollari, narrazione alla Christopher Nolan, quindi non lineare, cast stratosferico, perché c'è Matt Damon che fa Ulisse, c'è Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, qui appunto
0: è un film su un reduce, poi peraltro,
1: ecco appunto, è un film su un reduce, oltretutto
0: e sulle guerre giuste,
1: è un film di guerra, è un film su un reduce, ed è un film, io credo, che più che un ritorno alla terra che lui aveva lasciato sia anche la ricerca di se stessi, che insomma è circa regolarmente si conclude. Quindi io questo lo se siete tra i pochi, perché appunto avendo
0: poi è il film di cui parlano tutti, per cui dovete dire
1: bisogna,
0: la vostra,
1: e poi dite che vi mando io, al limite ve la prendete con me. L'altro film che ha smancato quest'estate è stato Spider-Man Brand New Day, il quarto capitolo. Quando si pensava che l'universo Marvel fosse bollito, in realtà è arrivato questo Spider-Man più adulto, più dolente, perché deve passare in qualche modo dall'età adolescenziale, il nostro uomo ragno, all'età matura, all'età adulta, e quindi c'è tutto un sottotesto che quindi fa sì che possa piacere agli affezionati della Marvel, sia anche a un pubblico diverso. Curiosamente, forse c'è anche un pubblico che segue proprio questa coppia, anche in questo film ci sono Tom Holland e Zendaya, quindi forse qualcuno proprio dice vado a vedere loro. Esatto. Poi c'è invece un terzo film che è molto curioso, e è il film di un grande, sta per compiere 89 anni, della cinematografia, che è Ridley Scott, e che continua a lavorare, a produrre a tutto spiano, discontinuo perché ci ha dato capolavori come Blade Runner, Il Gladiatore, Thelma e Louise, Alien, poi altre cose un po' meno buone come ad esempio Tutti i soldi del mondo, oppure anche il film sull'assassinio Gucci, che insomma erano un po' più tremolanti, diciamo, che però vale sempre la pena, secondo me, perché gira in una maniera per cui se ami il cinema vai a vedere volentieri anche questo The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, e anche qui, come dicevi tu, si parla di una post-apocalisse dopo un virus che ha sterminato parte della popolazione, e insomma si riecheggia un po' l'atmosfera, insomma, della pandemia in qualche modo, e piacerà molto a chi ama gli animali, perché il coprotagonista è un cane, perché appunto un po' come nel film di Will Smith all'epoca, dove erano insomma praticamente sopravvissuti solo lui e il suo cane, anche qui poco ci manca, c'è qualche umano in più, ma insomma lui e il cane contro tutti, ed è con Jacob Elordi, che è un'altra star che appunto soprattutto ragazzine direi, però insomma molti giovani vanno a vedere a prescindere dal film, perché sta insomma spopolando. Era anche l'Elvis Presley del film Priscilla di Sofia Coppola, ci sono Josh Brolin, c'è Margaret Qualley. La cosa curiosa è che per riprodurre i paesaggi del Colorado è stato girato in Friuli, in Abruzzo, in Veneto, in Lazio e sulle Dolomiti. Quindi voi credete che quegli aerei che pilota in questo modo meraviglioso, in cui le battaglie eccetera non si svolgano appunto nell'America, più
0: invece nei borghi più belli d'Italia,
1: c'è anche Ovindoli, ci tenevo a dirlo.
0: Grazie mille Katia, resta con noi perché adesso abbiamo, credo, al telefono Paolo Di Paolo. Buon pomeriggio Paolo.
2: Eccomi qua, ben ritrovati.
0: Ben ritrovato qua dove? Perché ho un sospetto.
2: Allora, noi domani saremo in diretta con La Lingua Batte alle 10.45, abbiamo appena ricominciato anche noi la nuova stagione, saremo in diretta da Lecco al Festival della Lingua Italiana Treccani, che spesso seguiamo, essendo il Festival appunto della Lingua Italiana non possiamo non seguirlo, e quindi avremo ospiti dal vivo i nostri amici linguisti Geppi Patota e Valeria Della Valle, storiche voci anche della nostra trasmissione, Stefano Bartezzaghi e Andrea Moro, e lì l'enigmista e il neurolinguista ci aiuteranno a capire che vuol dire dialogare, che è il tema di questa edizione del Festival della Lingua Italiana Treccani, dialogo, e poi anche Claudia Bianchi che invece ci porta su questioni di linguaggio e genere, e poi Frau, il cantautore, che ci farà musica dal vivo. Quindi insomma ci avremo un'ora molto bella in cui solleciteremo il pubblico presente a andare avanti su una impresa che abbiamo cominciato la settimana scorsa, e cioè chiedere: quali sono le vostre parole orrende, le locuzioni che aborrite, le
0: è tutta
2: frasi
0: colpa
2: che non
0: di Vincenzo Stuni,
2: è tutta colpa quel di Vincenzo Stuni che l'ha cominciata. Quel manigoldo che ha cominciato ormai da un sacco di tempo a raccoglierle sui social, è arrivato credo a 5.000 o poco più o poco meno parole, ma noi contribuiamo alla causa.
0: No, noi prima parlavamo del silenzio, ma se va avanti così ci toccherà non parlare più, perché quasi tutte le parole rischiano di diventare in qualche modo orrende.
2: Il gioco è proprio quello, tu ti sorprendi in bocca un'espressione che poi un po' ti ripugna, un po' ti infastidisce, ma nessuno è innocente, e come dici tu, a furia di ripeterle certe cose poi ti vanno a noia. Infatti basterebbe, come dire, una sorta di calmiere temporale, per un po' basta dire briffare, e non so, come a Milano dalle vostre parti si dice settimana prossima senza l'articolo, che per me è insopportabile, lo mettiamo nel calmiere temporale e poi lo recuperiamo.
0: Cioè, come le sospensioni temporanee dell'hockey, le metti un po'. Esatto. Senti una cosa, che cosa vuol dire fare La Lingua Batte dal vivo? Perché so che ricominciate anche con La Lingua Batte a teatro tra poco.
2: Sì, anche con La Lingua Batte a teatro, che è stato un esperimento della primavera scorsa, e devo dire è divertente perché diventa un po' una performance teatrale, cioè c'è il pubblico che interagisce, c'è l'applauso, cioè quello che potete immaginare che succede quando si fa una trasmissione radiofonica dal vivo, è che non solo l'adrenalina della diretta, ma la diretta addirittura ambientata, beh sì, perché crea una specie di comunità reattiva, si può interagire col pubblico, e poi le questioni linguistiche generano una quantità di domande ragguardevole, infatti quando poi mi slancio ad aprire il microfono poi un po' qualche volta me ne pento, perché mi rendo conto che diventerebbero delle maratone più che delle trasmissioni di un'ora, però è sempre molto molto stimolante.
0: E con Stefano Bartezzaghi sono curioso di sapere la prima cosa di cui parlerete domani.
2: Ma vorrei stare intorno a questo libro uscito per Treccani che si chiama Enigmistica, però poi nei fatti, più che sull'enigmistica in sé, sull'enigma e sul rebus del linguaggio stesso, io ovviamente come tutti voi sono abbastanza, come dire, coinvolto e travolto dalle riflessioni sull'intelligenza artificiale e su per esempio questa vicenda recente che domani richiameremo, di uno scrittore, Aurelien si chiama di cognome, che è stato praticamente depennato dalla lista finale del premio Goncourt perché il suo romanzo è stato considerato scritto dall'intelligenza artificiale. Ecco, quello che vorrei chiedere tanto a Bartezzaghi quanto a Moro è: con chi stiamo dialogando per scrivere? Prima ancora che con i lettori, stiamo dialogando con le nostre intelligenze artificiali, e questo come adultera il senso stesso della parola dialogo e della creatività umana?
0: Grazie mille a Paolo Di Paolo, quindi appuntamento domani per La Lingua Batte in diretta alle 10.45, e chi vuole può andare a godersi la puntata dal vivo a Lecco, a Dialogo, il Festival della Lingua Treccani. Noi ci sentiamo tra una decina di minuti dopo il GR, sempre su Radio 3 Piazza Verdi.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 16:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. Non nascondete la vostra fede, così il Papa nell'omelia in Place de la Concorde a Parigi davanti a una folla oceanica. Poi le preghiere per le famiglie in difficoltà e per i governanti perché ricerchino la pace, dice Leone XIV, e rispettino la vita. Aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, afferma ancora il Pontefice, a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici. Non tenete la fede in Gesù Cristo solo per voi stessi, aggiunge, ma lasciatela traboccare per dissetare e colmare le persone che incontrate. Portate la speranza laddove regnano scoraggiamento e aridità spirituale. Negli Stati Uniti, parlando ai giornalisti prima di partire per il Tennessee, il presidente Trump è tornato a parlare dei conflitti in corso.
4: Donald Trump ribadisce il suo no alla proposta iraniana di riaprire lo stretto di Hormuz in 7 giorni. Vogliono un accordo perché stanno perdendo, ha detto il presidente americano, ma noi abbiamo il controllo totale dello stretto. Il capo della Casa Bianca ha parlato anche dell'Ucraina. Trump ha chiesto al presidente Zelensky e al russo Putin di trovare un'intesa per la pace. Forse lo faranno prima dell'inverno, ha detto Trump. Il presidente ha accennato anche di aver parlato di Taiwan nell'incontro con l'omologo cinese Xi Jinping. Xi capisce la mia posizione, ha detto Trump. Sull'intelligenza artificiale, i due leader avrebbero concordato di creare un canale di comunicazione sugli incidenti legati alla tecnologia. Le fake news non dovrebbero essere ammesse alla Casa Bianca, ha scritto poi su Truth il presidente americano, che nei giorni scorsi aveva annunciato il divieto di accesso alla Casa Bianca per CNN, MS Now e Politico, ma un giudice ha poi ordinato il ripristino degli accrediti dei giornalisti. Livia Liberatore, GR3.
3: E veniamo al conflitto russo-ucraino. Non prepariamo ostilità contro l'Europa, afferma Putin, che chiude ai colloqui diplomatici con Kiev. C'è attesa per l'intervento all'ONU del ministro degli esteri russo Lavrov. Intanto nella notte bersagliate dai russi Kiev e Kharkiv, raid russi anche a Odessa e Sumi, morti a Zaporizhia. I droni di Kiev colpiscono una raffineria nella regione russa di Krasnodar, 3 le vittime, una anche a Belgorod. Attentato in Pakistan contro un posto di blocco della polizia ad Amamela, vicino al confine con l'Afghanistan. 11 persone sono morte nell'esplosione e una 30 feriti. L'attacco è stato rivendicato da un gruppo di talebani pakistani. La cronaca con l'omicidio di Torino. Nelle prossime ore l'udienza di convalida nei confronti delle 3 persone fermate per la morte del 39enne, il cui corpo è stato ritrovato smembrato in un appartamento in zona Borgo Vittoria.
5: Sarebbe stato il presunto assassino, il 26enne Christian Mateus de Oliveira Morando, a chiamare il 112. La madre racconta che arrivata a casa era molto agitato, poi le ha passato gli agenti. Venite qua perché mio figlio ha fatto del male a qualcuno, avrebbe detto la donna. La vittima, Fabio Colapietro, 39 anni, trovato senza vita e smembrato in un appartamento alla periferia nord di Torino. All'arrivo della polizia il 26enne ha raccontato di aver ucciso una persona. Le volanti si sono precipitate sul posto, indicato da Morando. Nell'appartamento dove vive una donna di 47 anni, un'insegnante originaria di Rieti, che dall'inizio dell'anno non si era vista a scuola. Nella casa la polizia ha trovato i resti di Colapietro all'interno di sacchi neri e in alcuni recipienti ricoperti da cemento a presa rapida. Per l'omicidio è indagato il 26enne, 2 donne invece sono indagate per favoreggiamento e soppressione di cadavere. L'insegnante di 47 anni è un'italo-filippina di 22 anni. Da chiarire il movente e le modalità dell'omicidio. Tra le ipotesi è che il 39enne sia morto durante un festino a base di alcol e droga oppure durante una rapina degenerata. Elena Paba, GR3.
3: Cinema, l'uscita in sala di Nessun Dolore, nuovo film di Gianni Amelio che torna sul tema dell'immigrazione. Il regista dell'America racconta infatti l'impatto e senso di colpa, la perdita di umanità nel nostro incontro o scontro con l'altro. Protagonista Alessandro Borghi.
6: Tu non esisti.
7: Gianni Amelio torna a parlare di immigrazione e Nessun Dolore a tanti anni dall'America è il racconto di una delusione.
8: I 35 anni che separano l'America da Nessun Dolore sono stati anni di sconfitta. porta per tutti noi. Allora è chiaro che questo è un argomento che mi sta a cuore. Devo parlarne e cerco di farlo con i mezzi del cinema che dovrebbero dare emozione.
7: Alessandro Borghi è un libraio, assiste ad un evento traumatico per un bambino, che non vi sveliamo, e si interroga, travolto dal senso di colpa.
0: Quello che fa il personaggio è decidere, in maniera forse anche inconsapevole, di essere l'unico responsabile di questa tragedia e cercare in qualche modo una redenzione. E lo fa come? Decidendo di voler dare indietro tutto quello che ha, tutto il bene che può, in qualunque modo.
9: Ancora un istante, resta di luce.
10: C'è un posto dove stare per dormire?
7: Nel cast anche Valeria Golino e Valerio Mastandrea.
11: Ma perché ti interessa così tanto questo ragazzino?
7: Miriam Mauti, GR3.
3: Tra poco c'è Piazza Verdi, prossimo GR3 18:45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
12: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
13: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
12: Il fenomeno della risonanza?
14: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
12: E la pressione?
15: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
12: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
16: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità per un aggiornamento alle 16:51 minuti. Partiamo dal nord, andiamo in Annovela, Lainate Chiasso, per segnalare code tra Como Monte Olimpino e Lago di Como in direzione della Svizzera. In A8, diramazione per Gallarate Gattico, code tra Besnate e lo svincolo Sesto Calende in direzione della Genova Voltri. Sulla tangenziale ovest di Milano, code a tratti tra Vige Vanese Nuova e Settimo Milanese in direzione della 8 e code anche sulla tangenziale est di Milano allo svincolo Carugate in uscita in direzione Lecco. Ci spostiamo al centro in A1 nel tratto Firenze-Roma, 3 km di coda per incidente tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma. E nella capitale, via Ostiense, un incidente, traffico rallentato a via del Porto Fluviale in direzione San Paolo. Traffico rallentato anche sulla tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Camaldoli in direzione Pozzuoli. Infine sulla tangenziale di Catania code tra San Giovanni Galermo e lo svincolo San Giorgio in direzione Simeto. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
17: In collaborazione con il CIS.

0: Stiffelio, dramma lirico in tre atti di Giuseppe Verdi, eseguito dall'Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna e l'Arnold Schoenberg Choir. Direttore Jérémy Roret, con Luciano Ganci, Joyce Elcurie, Stepanka Puchalkova, Franco Vassallo, Alessio Cacciamani, Luigi Morassi, James Krishak. Questa sera alle 20 a Radio 3 Suite.
1: E riprendiamo la linea dall'Auditorium A di Milano, Piazza Verdi, in diretta su Radio 3, 16:54 minuti e 4 secondi. Dovremmo avere in linea Lorenzo Conti, che è il direttore artistico di Milano Oltre. Buon pomeriggio, Lorenzo.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
1: Tanti auguri, sono 40 anni.
2: Esatto, abbiamo soffiato 40 candeline, il festival è nato nell'86 e quindi sì, martedì abbiamo dato il via alle danze che proseguiranno fino all'11 di ottobre, quindi è un lunghissimo festeggiamento.
1: Com'è possibile tenere viva una manifestazione per 40 anni senza cadere nei cliché? Io mi ricordo le prime edizioni al Teatro di Porta Romana, mi ricordo l'esplosione di Rosas, momenti davvero, davvero emozionanti. Come si fanno a ricreare emozioni per 40 anni?
2: Beh, questa è una bellissima domanda e credo che ci sia qualcosa di abbastanza vertiginoso in realtà in questo passaggio, nel senso che il team di Milano Oltre, di fatto quando è nato Milano Oltre, non esisteva neanche nei pensieri, quindi siamo tutti diciamo under 40 e già questo è un primo dato di realtà. Quindi la domanda che ci siamo fatti è stata proprio che cosa possiamo fare oggi di questa storia, e quello che ci è venuto naturale è diciamo stato celebrarla cercando di creare un ponte ideale tra quello che è il repertorio della grande danza contemporanea e la nuovissima creatività, e chiaramente cercando anche di capire che cosa può non solo un corpo oggi ma anche un festival oggi in una città come Milano, dove diciamo che fare un festival a Milano credo che sia diverso da qualunque altra città, soprattutto in un periodo come questo che è molto congestionato. Al di là della Fashion Week ci sono altri festival.
1: No, siamo partiti proprio con un festival e raccontando il boom dei festival urbani, perché in queste settimane a Milano ce ne sono decine su tantissime discipline in realtà, quindi anche c'è una concorrenza che 40 anni fa ovviamente non esisteva.
2: Esatto, questo è un altro dato importante infatti. Quindi quello che noi diciamo, il nuovo corso di Milano Oltre è un Milano Oltre aperto a 360 gradi rispetto alla città, rispetto ai pubblici, ma rispetto anche appunto agli altri festival, alle altre realtà. Per esempio quest'anno abbiamo deciso di lavorare insieme a Far Out e a base Milano, di convergere sul nome di un artista che è Moritz Ostrushniak. Quindi stiamo cercando in realtà non tanto di autocelebrarci quanto di capire che cosa questo festival può e potrà nel corso del tempo, e credo che il fatto appunto di rimanere aperti rispetto agli altri interlocutori della città e ad altri campi del sapere, questo è molto importante. Milano Oltre nell'86 è nato come festival multidisciplinare, dal 2010 è diventato festival di danza contemporanea. Ora non dico che c'è un'inversione, un cambio di rotta, però i tempi forse ce lo chiedono in qualche modo, ed è anche per questo che abbiamo deciso di intitolare questo programma triennale Bodies in Between, quindi il desiderio di e l'invito anche a rimanere nel mezzo, quindi o nell'abitare diciamo il confine anche tra linguaggi diversi. Per esempio quest'anno il focus è sullo sport, perché raccogliamo l'eredità dei giochi olimpici Milano Cortina, quindi abbiamo deciso di tematizzare una sezione importante del festival e anche di commissionare delle nuove creazioni. Quindi la riflessione per un festival che oggi compie 40 anni è sicuramente quella rispetto all'eredità anche e alla legacy. E ci siamo resi conto che un festival di 40 anni è un festival che si basa su delle relazioni importantissime, imprescindibili, che è un festival che è fatto di tante storie e non di un'unica storia. Quindi quello che noi vorremmo fare è quello diciamo di cercare di trasmettere senza fare una replica, di custodire il passato senza conservarlo, e ci siamo inventati quindi delle azioni. Per esempio stiamo scrivendo un manifesto per il Milano Oltre dei futuri 40 anni, e lo scriverà il pubblico il 27, domani, domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre, e allo stesso tempo abbiamo creato un podcast dal titolo Album dei ricordi, dove invitiamo proprio il pubblico, come dicevi tu all'inizio, no? I grandi ricordi del passaggio, radio di compagnie importantissime, ecco, chiediamo al pubblico di raccontarci le proprie memorie. Quindi da una parte c'è una tensione verso il passato e dall'altra verso il futuro. In questa dimensione si colloca, diciamo, il Milan Oltre di oggi e delle prossime edizioni.
1: Che cosa sta succedendo ai nostri corpi? Cosa è successo attraverso, ovviamente, la sonda che può essere un festival di danza, ai corpi che ci portiamo addosso o che siamo, secondo te? Che cosa vedi nel lavoro delle giovani compagnie soprattutto?
2: Esatto, qui tocchi un punto secondo me fondamentale, Olivia, nel senso che noto che ci sono delle tendenze, nel senso che vedo che per esempio c'è tutta una giovane creazione che indaga il tema delle culture digitali e di come per esempio il digitale influenzi la nostra postura nel mondo, il nostro modo di abitare lo spazio, il nostro modo di muoverci. Questa sera per esempio andrà in scena Good Vibes Only di Francesca Santamaria, che di fatto ha messo al centro il gesto dello scrolling, no? come ricerca, questo gesto che facciamo in maniera quasi quasi ossessiva, no? Si dice che si faccia quasi 90 volte al giorno. O per esempio, tornando sempre a parlare di Moritz Ostrusniak, il lavoro che presenteremo il 29 e il 30 di settembre in Prima Nazionale con la compagnia Tanz Mainz indaga allo stesso tempo il mondo ipermediato e iperdigitalizzato, cercando di ritradurre sulla scena appunto questo spazio, diciamo, virtuale. Diciamo che c'è questo filone nelle nuovissime generazioni, quindi un'indagine rispetto all'influenza del corpo e a come il corpo cambia e muta. E dall'altra parte c'è anche un recupero interessante, quasi potremmo dire una sorta di ritorno, non so, forse al vintage, al memorabilia, e si va ad indagare anche quello che è stato il passato o quello che è stato il repertorio della danza. E un giovane, forse in maniera, diciamo, più disinvolta, forse, con meno peso sulle spalle, cerca di riattivare quell'archivio e di confrontarsi con quel repertorio che in passato invece era sempre qualcosa che accadeva più tardi nella creazione. Non vado a confrontarmi subito da giovane con il repertorio, è qualcosa che magari rimando più in là. Quindi c'è, diciamo, questa grande originalità è legata anche forse a una originarietà. Quindi da una parte c'è il mondo intermediato, iperdigitale, dall'altra parte invece c'è forse la ricerca di una sicurezza, mi verrebbe a dire, o il cercare di interrogare il passato.
1: E com'è cambiato il pubblico della danza? Come sta cambiando? Io vedo che nelle stagioni dei teatri è, diciamo, in una zona liminale, inizio stagione come Milano Oltre o fine stagione. C'è un intreccio tra il pubblico della prosa, diciamo così, e quello della danza, o sono due universi separati?
2: Ma guarda, io credo che in realtà negli ultimi anni questi due mondi, no, perché noi siamo sempre abituati a ragionare per categorie, no, e per settori, però d'altro canto la casa madre del Festival del Teatro del Fucuccini, di fatto è stato uno dei cofondatori di questa manifestazione, e quindi non so, quello importante del pubblico che rivediamo in sala è il pubblico del Teatro del Fucuccini, però quello che già dall'anno scorso stiamo osservando è forse la tematizzazione anche aiuta, perché l'anno scorso per esempio il focus era sulla moda e quindi ci siamo ritrovati con le sale piene di spettatori e spettatrici che non avevamo mai visto prima, e questo era uno, diciamo, degli obiettivi che ci eravamo dati col programma Bodies in Vizio, quindi quello di cercare di ibridare, di intrecciare i pubblici, quindi di non parlare più del pubblico della danza, forse perché la danza anche in sé come etichetta, no, è un costrutto quasi forse legato al passato, ci viene quasi meglio parlare di corpi, perché il corpo è qualcosa che conosciamo tutti, è qualcosa che abitiamo, che indossiamo, che disegniamo.
1: Quindi se l'anno scorso avevate intercettato, ibridato il pubblico del teatro e della danza con quello della moda, quest'anno arriveranno gli sportivi, dici?
2: Quest'anno noi speriamo arrivino gli sportivi, però è più difficile, la sfida è più alta, no? Ingaggiare gli sportivi, perché comunque lo sport rappresenta, per quel che ci riguarda, un campo di esplorazione e del sapere, ma spesso, no, c'è stata una lunga battaglia della danza, che ha voluto in qualche modo affermare che la danza non fosse uno sport, no? Ci sono stati per anni questi slogan, la danza non è uno sport. In realtà però, forse con buona pace di entrambi gli ambiti, potremmo dire che danza e sport di fatto condividono moltissime parole chiave, intanto condividono il corpo come luogo di esplorazione, forse entrambi ci domandano che cosa può un corpo.
1: Condividono il training.
2: Condividono il training, condividono anche concettualmente per esempio degli elementi chiave come quello della resistenza, come quello dello sforzo, come quella della performatività.
1: E l'uso quindi, dello spazio, l'occupazione dello spazio.
2: Assolutamente, quindi credo che sia estremamente interessante questa ibridazione. Per esempio domani presentiamo in prima nazionale un lavoro a cui sono molto affezionato, che credo sia lo spettacolo manifesto di questa 40ª edizione, che è Tempest di Lisbeth Kruetz, ed è uno spettacolo che pensa sulla rabbia come forza universale e come una tempesta distruttiva e catalizzatrice cerca di fornire una risposta allo squilibrio. La coreografa che ha deciso di fare? Ha deciso di attingere alla precisione delle arti marziali per incanalare questa forza, quindi di fatto il lavoro nasce proprio dall'incontro tra la danza e una disciplina sportiva, orientale come le arti marziali.
1: Grazie mille Lorenzo, noi dobbiamo chiudere, sento in sottofondo il mandolino di Eugenio Palumbo, ringraziamo Lorenzo Conti, appuntamento a Milano Oltre, Piazza Verdi si conclude qui, un programma a cura di Erika Manni e Sara Zambotti, in redazione Katia Donini, collaborazione tecnica di Roberto Badiali e Davide Tenti, la regia è di Enrico Maria Magli, tutte le puntate sono su Rai Play Sound. Io vi saluto, do appuntamento settimana prossima quando in conduzione ci sarà Gaia Varon, linea a tutta l'umanità, ne parla in linea da Roma, appuntamento Piazza Verdi, Radio 3, settimana prossima.
3: E questo passato si contrappone in maniera assolutamente critica e contestatrice al presente.
4: Tutta l'umanità ne parla.
5: I približaются большому
6: конгрессу на Народном.

0: Buongiorno, buongiorno, anzi buon pomeriggio, ma perché no? Buonasera, buonasera, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenute e benvenuti a Tutta l'Umanità Ne Parla, il talk impossibile di Radio 3. Lo sapete, noi dinanzi ai soliti talk show, coi consueti vieti, bolsi, ospiti, noi qui parliamo dei temi dell'attualità invitando i grandi del passato, ma siamo qui a Più Libri, Più Liberi e affrontiamo, come ormai è nostra tradizione, Tutta l'Umanità Ne Parla, anche il tema di questa edizione. Io ricordo che questa edizione andrà avanti fino a lunedì 8 dicembre e insomma affrontiamo il tema ragioni e sentimenti, l'amore, la verità, vi prego, sull'amore. È un tema che riguarda e coinvolge da sempre l'umanità, probabilmente anche gli aspetti politici, economici sono guidati dall'eros e sono guidati dall'amore. Ecco, di questo noi ragioneremo e lo facciamo proprio cercando subito di fare un grande gol. Appunto, ragioni e sentimenti è il tema di quest'anno di Più Libri, Più Liberi, e ragione e sentimento, da cui questo tema, è uno dei capolavori di una delle più grandi scrittrici della storia dell'umanità. Cioè, parliamo di Jane Austen, l'autrice appunto anche di Orgoglio e Pregiudizio, eccetera, eccetera. Ma insomma, fra l'altro, Jane Austen sono il prossimo 16 dicembre compirà 250 anni, quindi siamo anche qui per festeggiare Jane Austen. Insomma, ho parlato di Jane Austen perché ospite dell'umanità è proprio Jane Austen. Facciamola entrare, accogliamola con un grande applauso. Jane Austen, che bello averla qui, prego, prego, posi, non lo dico per chi ha la radio, qui siamo dal vivo alla nuvola di Fuxas. Jane Austen è bellissima Jane Austen, ecco, ma no, ma non sono troppo buono, ma senta, Jane Austen, ma lei come mai è vestita in questa maniera? Cioè, lei è rimasta congelata alla sua epoca?
1: Allora, intanto mi compiaccio che abbia notato la bellezza di questo abito.
0: L'abito è stupendo.
1: E mi permette di dire che un bell'abito è in grado di cambiare una reputazione, forse anche più di un buon romanzo.
0: Beh, questo è già proprio un suo libro, eh? Lei parla come un libro stampato, Austen.
1: Ma io sono immedesimata completamente.
0: È immedesimata completamente.
1: Allora, le devo dire che è stato molto scortese dire a tutti che io compio 250 anni.
0: No. Beh, me l'ho detto laicamente Jane Austen, cioè come dato anche biografico, insomma, lei è un'autrice importante. Ecco, ma visto che lei si sta girando qui per la nuvola di Fuxas, sa Più Libri, Più Liberi, si aspettava ai suoi tempi, e parliamo dell'Inghilterra della cosiddetta reggenza, a cavallo tra 7 e 800, un successo postumo come quello che lei sta vivendo, Austen?
1: No, quello che pensavo era di sopravvivere per almeno qualche anno, grazie alla compiacenza delle chiacchiere di qualche vecchia zia. Certo che 250 anni nelle mani dei lettori non me l'aspettavo proprio, mi coglie del tutto impreparata.
0: Ecco, però Jane Austen, adesso poi arriverà anche il nostro altro ospite con cui ragioniamo di ragione e sentimento. Jane Austen, lei l'abbiamo messa sotto l'albero del sentimento, no, è immaginario, siamo pur sempre alla radio, c'è un grande albero del sentimento, l'abbiamo messa lì, arriverà un altro ospite, ma io le voglio chiedere, no? Cioè, ormai lei, viviamo in un'epoca di Jane Austen mania, potremmo dirlo così, si organizzano feste che rievocano e ambientano i suoi libri, si fanno film tratti dai suoi libri, si fanno addirittura pranzi e cene con cuochi stellati che cucinano ciò che nei suoi libri veniva mangiato. Ecco, non le fa un po' paura questa Jane Austen mania, che il fatto che appunto possa anche mettere un po' in secondo piano la sua opera letteraria?
1: Mio caro, no, perché tutto ciò, qualunque mania che possa portare un lettore o una lettrice a buttare lo sguardo su una mia frase, è da considerarsi un'alleata. Se poi il lettore o la lettrice preferisce le feste, che almeno gli ospiti siano all'altezza.
0: Vabbè, insomma, l'importante è trovarsi dentro un ambiente, un mondo che in qualche misura rievochi i suoi libri. Ma c'è un'ultima domanda che voglio farle prima di far entrare il nostro secondo ospite. Spesso ci dimentichiamo che lei, Jane Austen, scrisse e pubblicò i suoi libri senza che ci fosse il suo nome sopra. Insomma, e che i suoi capolavori rimasero anonimi. Il suo primo libro, Sense and Sensibility, uscì soltanto firmato con la scritta By
2: e Lady, e poi i successivi dall'autrice di Orgoglio e Pregiudizio. Mm. Ecco, perché non firmò i suoi libri, Jane Austen?
1: Perché, mio caro signor Camurri, nella mia epoca la modestia era obbligatoria e la vanità era severamente sconsigliata. Questo naturalmente in pubblico. In privato nulla mi impediva di considerare ciò che avevo scritto molto bello, ma in privato.
2: Ecco, ma non stava sfidando, perché io ricordo il suo primo libro è del 1811, non c'era ancora quel pregiudizio forte dinanzi sia alle scrittrici ma anche alle lettrici? Io ricordo, l'avevamo anche detto in una puntata recente di Tutta l'Umanità ne parla, che proprio nel periodo della Rivoluzione Francese, quindi pochissimo tempo prima la pubblicazione del suo libro, beh, insomma, si volevano fare leggi contro la lettura per le donne.
1: E certo, perché la lettura e le lettrici avrebbero creato un grande danno, avrebbero persino insegnato alle donne a pensare con la propria testa. Questo è quantomeno scandaloso.
2: E questo è uno dei punti che hanno anche contribuito al fatto che lei abbia pubblicato questi suoi libri in maniera, diciamo, anonima.
1: Non vorrei dire qualcosa di sconveniente nei confronti della mia adorata genitrice.
2: Sì.
1: Però
2: lo dica.
1: Qualcosa la mia genitrice fece per fare in modo che il mio nome non comparisse. Purtroppo alla mia epoca si seguivano i dettami del genitore o della genitrice. E io sono stata una ribelle, ma non del tutto ribelle. Non mi sono ribellata contro la madre.
2: Ecco, il sentimento della famiglia che vince sulla ragione della liberazione, dell'emancipazione. Teniamoci intanto questo elemento che abbiamo tratto dalle prime domande, Jane Austen, che l'abbiamo rivolto. Ma adesso è arrivato il momento di far entrare il nostro secondo grande ospite. Mi verrebbe da dire ormai un amico, è un amico dell'umanità, ma anche un amico di Tutta l'Umanità ne parla. Lo abbiamo avuto ospite in una recente puntata a Lucca nel festival di Stefano Mancuso. Io vorrei introdurlo, se mi consentite, leggendo un passo meraviglioso tratto da una sua opera. Ascoltate. Quando dunque l'amore trova la metà di se stesso, allora lui e la sua metà vengono rapiti vertiginosamente dall'amicizia, dalla familiarità e dall'eros. E non vogliono separarsi neppure un momento. Sono loro quelli che passano insieme tutta la vita, quelli che non saprebbero neppure dire cosa vogliono l'uno dall'altro. Nessuno, infatti, potrebbe credere che sia la comunione dei piaceri sessuali, come se fosse questo il motivo per cui uno gode a stare insieme all'altro con uno slancio così grande. È chiaro, invece, che l'altro, la loro anima vuole altro che non sa dire, quindi lo profetizza e lo esprime, e qui è bellissimo, attraverso enigmi. Questo brano è tratto dal Simposio, e il Simposio lo ha scritto il più grande di tutti, Platone. Un grande applauso a Platone. Prego, venga anche qui. Io vedo che lei non è vestito da Platone. Non è vestito da Platone, però ha i capelli un po' da spartano, come d'altronde il Platone stesso aveva quella foggia. Si sieda pure, Platone.
3: Grazie.
2: Non si preoccupi, si sieda pure. Senta, io le voglio subito chiedere, Platone, un commento al passo del Simposio che io l'ho letto. Cioè, questo è un passo che ha deciso l'Occidente. Non avremmo avuto il Rinascimento senza il Simposio di Platone, no?
3: Ma il Rinascimento mica mi ha capito granché, perché hanno formulato...
2: Se non mi metti... Platone è un filosofo, non si preoccupi, si sieda pure. Senta, io le voglio subito chiedere, Platone, un commento al passo del Simposio che io l'ho letto. Cioè, questo è un passo che ha deciso l'Occidente. Non avremmo avuto il Rinascimento senza il Simposio di Platone, no?
3: Ma il Rinascimento mica mi ha capito granché, perché hanno formulato...
2: Se non mi metti... Platone è un filosofo, non un filologo.
3: Espressione amore platonico, come se l'amore

0: Adesso non le chiedo nulla di Alcibiade.
1: No, lì ero innamorato di un ragazzo che si chiamava Dione.
0: Certo, no, io volevo traslare.
1: L'avevo incontrato a Siracusa, un grande principe, brillantissimo, intelligentissimo, geniale. È stato il più grande amore della mia vita, anche se ce n'è un altro che mi ha torturato di più e forse mi ha segnato anche di più. Però Dione era un grande principe e con lui ho cercato poi di creare giustizia, di creare una città giusta. E lì, tornato a Atene, dopo questa esperienza, ho raccontato l'amore quando ci fa perdere il senso della nostra individualità, perché ci sentiamo uniti all'altro e vorremmo ricreare un'unità superiore che ci sembra di poter raccontare in qualche modo, ma non troviamo le parole, quindi la diciamo per enigmi. Ecco, questa espressione poi è diventata famosa, ma lì per lì mi è venuta un po'...
0: La scritta, la prima cosa che...
1: Non me ne ero accorto.
0: Vabbè, Platone, ma senta, io però vorrei qui, perché per il momento... mi sembrate entrambi seduti sotto il grande albero del sentimento e mi chiedo ancora dove sia la ragione, ma ci arriviamo poco per volta. Ma Platone, c'è un piccolo, anche forse banale parallelismo, richiamo a quanto abbiamo appena raccontato con Jane Austen, che non firmava i suoi libri, perché lei in un certo senso invece è stato, sto semplificando molto, il primo filosofo della storia occidentale a porre la propria firma, e il suo maestro Socrate, contravvenendo invece all'indicazione del suo maestro Socrate di non scrivere assolutamente nulla. Ecco, come mai c'è stato questo cambio di passo? Come mai lei può dire: io sono Platone, l'autore della mia opera?
1: Perché purtroppo Socrate è stato ammazzato, ha perso, è stato condannato in tribunale e quella è stata una ferita terribile, vedere un uomo così giusto che viene condannato da uomini ingiusti. È una ferita che quasi incurabile. Però bisogna trovare il modo di avere la propria rivincita, la mia rivincita rispetto alla morte di Socrate è stata quella di tornare alla scrittura. Io da ragazzetto volevo diventare un grande scrittore, un grande poeta. Poi, incontrando Socrate, ho abbandonato la scrittura per seguire quest'idea.
0: E lei lì ha abbracciato in un certo senso la ragione.
1: Beh sì, la ragione, ma l'idea che il dialogo per strada, il dialogo aperto sia più vivo di quello che mettiamo in pagina. Certo, è vero, però proprio per questo, quando poi è morto, io ho deciso di scrivere, di tornare alla scrittura e di creare una forma di scrittura aperta, come era il dialogo di Socrate con le persone che incontrava. Ho creato questa forma di dialogo che chiunque legga poi deve trovare la sua strada per interpretarlo.
0: Ecco, a proposito di trovare la propria strada interpretando i testi scritti da Platone, adesso voglio chiedere una interpretazione di quel passo del simposio che ho letto proprio a Jane Austen. Che cosa ne pensa di questo passo? Come lo legge e come lo piega dinanzi alla poetica sua, Jane Austen?
2: Mi sento in gravissimo imbarazzo, perché è una spiegazione di tematiche dalle quali mi sono tenuta ben lontana, di particolari del rapporto tra uomo e donna e dell'amore dai quali io mi sono tenuta lontana, descrivendone in parte l'aspetto sentimentale, non perché ai miei tempi non si facesse l'amore o non si facessero queste cose, ma perché non è la mia penna adeguata a descriverle. Mi inchino di fronte al signor Platone, che lo ha descritto magnificamente. Non è nella mia penna e non è nella mia capacità intellettiva di poterne commentare.
0: Ecco, però nella sua penna, Jane Austen, c'era qualcosa di filosofico e per certi versi anche di platonico, no? Quando Platone duplica la realtà, no? Cioè la realtà di tutti i giorni è un'ombra, non un riflesso, di una realtà ideale precisa, no? Ecco, lei questa duplicazione, diciamola banalmente, questo dualismo, l'ho applicato proprio nei suoi testi, i suoi libri, Sense e Sensibility, Orgoglio e Pregiudizio, Ragione e Sentimento, tutti si basano su un dualismo. Perché questo dualismo?
2: Ma intanto è un dualismo che va al

0: al nocciolo della storia che volevo raccontare, al punto delle storie che volevo raccontare. Poi sono dualismi dialettici, ma non sono battaglie.
1: È platonica proprio, ha detto dialettico. No, non mi guardi così, Genosti.
0: No, non sono battaglie.
1: No.
0: Sono danze. Sono orgoglio e pregiudizio, ragione e sentimento. Sono danze, contraddanze. Non sono, sono dialetticamente, e lo ripeto perché insisto, dialetticamente, mezzi per arrivare al punto che è raccontare cosa accade agli esseri umani. Qualunque essere umano inciampa nella dialettica tra ciò che vorrebbe fare e ciò che deve fare. Anche questo è un dualismo.
1: Certo, la dialettica tra la realtà e una verità possibile.
0: È una verità
1: che
0: possibile.
1: Che sia altrove rispetto alla realtà. Ecco, vedete, stiamo parlando di filosofia. Allora c'è un dato molto interessante. Uno dei più importanti filosofi politici del Novecento, Leo Strauss, un maestro assoluto della filosofia politica, scappato, lui è stato un maestro dell'Università di Chicago, scappato dal nazismo, lui a un certo punto nella sua opera scrive una frase enigmatica. Leo Strauss dice: l'umanità si divide tra chi ama Jane Austen e chi ama Dostoevsky. Leo Strauss diceva: io sono per Jane Austen. Allora, Jane Austen, volevo chiederle un commento a questa frase di Leo Strauss, sapendo che però la sua opera, che è amata da tutti, eccetera, è un'opera ancora letta da gran parte di lettrici. Sono meno lettori, ha avuto lettori straordinari, Beckett, Nabokov, McEwan, che l'hanno elogiata, ma l'impressione è che in un certo senso lei sia rimasta soprattutto una scrittrice per donne. Ecco, vuole lanciare un appello qui a tutta l'umanità ne parla, a noi uomini, per dire: leggete Jane Austen, siate come Leo Strauss, sono l'alternativa a Dostoevsky.
0: I miei libri non
1: ne
0: mordono.
1: Ne ha la facoltà.
0: I signori gentiluomini possono stare tranquilli, i miei libri non mordono. Al massimo possono trovare delle somiglianze tra loro stessi e i miei personaggi, anche quelli meno lusinghieri. Poi mi permetterei di dissentire su questo punto. Più che ci sono uomini che non leggono me, Jane, me medesima, ogni tanto... Forse mi leggono, ma non lo dicono. Forse ritengono che sia poco virile sostenere pubblicamente di leggere i miei romanzi. Eppure ce ne sono di lettori, molti.
1: Io ho nominato Beckett, Nabokov, McEwan, per dire i primi tre che a me, Michele De Mieri, sono venuti in mente.
0: Anche meno, con nomi meno altisonanti di questi, lettori, di tranquillissimi lettori e molte lettrici, certamente. Poi, questa cosa la condivido fino a un certo punto, perché non ne sono molto convinta che ci siano più lettrici che lettori della mia opera.
1: E noi abbiamo fatto così un'analisi, un sondaggio dentro Radio 3 con Michele De Mieri, è venuto un po' fuori questo aspetto.
0: Questo
1: Ma però rimane lì. Rimane però il punto, sottolineato da Leo Strauss, e lo ripeto, che questo grande filosofo diceva che l'umanità si divide tra chi ammira Jane Austen e chi ammira Dostoevsky. Ecco, lei Platone, lei ha letto anche Dostoevsky, ha letto Jane Austen in tutto questo tempo, no? Che ci separa dalla sua vita vissuta. Lei che cosa pensa di questa frase? Soprattutto, lei sta più dalla parte di Jane Austen o di Dostoevsky?
2: No, adesso con presente Jane Austen non posso dire da che parte sto.
1: No,
2: ho
1: sempre
2: detto chiaro e tondo, e questo non è mai stato ben ricordato, che uomini e donne non differiscono se non per forza fisica, solo il vigore fisico li distingue. Ho detto chiaro e tondo che uomini e donne devono avere lo stesso tipo di trattamento, lo stesso accesso alle scuole. Ho aperto una scuola, l'Accademia, che era appunto aperta a ragazzi e ragazze, e ho spiegato chiaramente che sia l'uomo che la donna, a prescindere dal censo, dall'origine, possono diventare filosofo o filosofa e quindi governare le città. Quindi io non voglio essere portato in mezzo a queste questioncelle su lettori, lettrici, non faccio distinzioni. Anzi, in quel dialogo che lei ha citato, il simposio, io dico chiaramente che l'unica parola vera su Eros la detiene una donna, una sacerdotessa di Mantinea. Quindi sono proprio fuori da queste questioni che sono venute fuori.
1: Con la modernità, ecco, questa, la decadenza della modernità, Platone. Ecco, ma senta, a proposito di decadenza, di domande stupide, c'è una domanda che io le voglio fare in omaggio a Gigi Marzullo, no? Cioè, a volte appunto giocando su questi dualismi e con immagini facili, qui abbiamo il dualismo ragione e sentimento. Io, Platone, le voglio chiedere, ma la ragione aiuta i sentimenti o sono i sentimenti ad aiutare la ragione? La domanda è scema, ma ha un profondo significato platonico in questo caso. Prego, Platone, sciolga questo nodo.
2: No, non è scema per niente, anzi, proprio poco fa, mentre parlava la mia collega qui, diceva ciò che desideriamo e ciò che siamo costretti a fare. Io non ero tanto d'accordo, perché io fin da quando ero ragazzino sentivo invece la contraddizione fra i desideri. Certe volte noi desideriamo qualcosa e finiamo per fare qualcos'altro che diventa un desiderio superiore a quello che ci sembra il nostro vero e proprio desiderio. È una battaglia di emozioni e di desideri. Il fatto che si fraintende della mia opera è che la stessa ragione è animata dal desiderio. Io ho separato tre tipi di tre centri nevralgici, diciamo, della nostra anima. Quello che è legato ai desideri corporei, i desideri della tavola, i desideri sessuali. Quello legato invece qui, nei polmoni, legato ai desideri degli onori, della dignità, della giustizia, la rabbia che ci spinge a indignarci per la giustizia, e quello legato ai desideri della ragione. Sono sempre desideri. L'importante è unire questi desideri, perché se no diventa un disastro, ecco. Tutto l'uomo, l'essere umano, si rompe, si frammenta. Dobbiamo unire questi desideri, allora viviamo bene sia i desideri dei sensi, sia quelli della dignità, sia quelli della ragione, che allora, assimilano al divino.
1: Mi sembra, Platone, che con questa risposta, di cui la ringrazio, perché questo è un punto chiave della sua opera, lei abbia risposto alla domanda a cui prima non ha voluto darmi una risposta. Cioè, lei sta dalla parte di Jane Austen, cioè in questa danza possibile, dialettica, tra gli aspetti più materiali e quelli più astratti, no? Sapendo integrare l'uno nell'altro e dando a questi aspetti una sorta di equilibrio. Detto bene?
2: Ha detto bene, però anche il vecchio Fyodor.
1: Vecchio Fyodor. Non era male.
2: Non era da meno.
1: Non vogliamo. Ecco, ma senti, io voglio tornare su questo dualismo, ragione e sentimento, ma nei suoi romanzi, Jane Austen, spesso questo dualismo è anche un dualismo tra chi ha fortuna economica e chi non ce l'ha, tra chi quindi possiede la fortuna economica e chi dà la caccia. E in quell'epoca molto spesso quella caccia alla fortuna economica passava attraverso il matrimonio. Io prima ho letto un passo dal Simposio di Platone, adesso vorrei leggere l'incipit, l'inizio di Orgoglio e Pregiudizio. È una verità universalmente conosciuta che uno scapolo in possesso di una discreta fortuna debba essere in cerca di una moglie. Ecco, che cos'è il matrimonio per lei, Jane Austen, e perché soprattutto lei non si sposò mai?
0: Allora, nei miei romanzi il matrimonio è un affare ad alto rischio. Ad alto rischio. È un'impresa rischiosa. Perché poteva elevare una donna oppure condannarla a una vita di conversazioni noiose, senza possibilità di fuga. È un affare che coinvolgeva le famiglie. Lei prima, giustamente, Mr. Camurri, diceva nei suoi romanzi c'è questa spiegazione anche economica, si parla molto di denaro nei miei romanzi. Certo, e ne rivendico la maternità. Sono stata forse la prima nella mia epoca, la prima a descrivere quanto il denaro fosse importante per le donne, perché avere denaro significava avere la libertà. Una donna povera era costretta a sposarsi. Il matrimonio era un'impresa costruita per vivere,
1: ecco, ma
0: non per vivere bene.
1: Ecco, ma questo, Jane Austen, significa che attraverso il matrimonio e quindi attraverso il denaro lei ha fatto un discorso politico che altrimenti nei suoi libri, appunto libri che nascono dalla Rivoluzione Francese, in piene guerre napoleoniche, tutti questi grandi avvenimenti storici, tranne pochissimi momenti nella sua opera, se ricordo bene, non compaiono, no? Sembra quasi appunto disinteressarsi della storia che si stava facendo in quel momento. Invece, con questa riflessione sui soldi, sul denaro, avrebbe detto Marx qualche decennio più avanti, sui mezzi di produzione, lei stava facendo politica.
0: Ma certo, e sono molto fiera di questo. È stato scandaloso, no? Nella mia epoca si scrivevano romanzi gotici oppure di storie d'amore dove non compariva mai questa cosa così disdicevole legata al denaro. Ma io l'ho scritta, io ho messo quanto importante per una donna. Poi lei mi ha chiesto perché lei non si sposò mai. Ma per una banalissima ragione, non ho trovato un gentiluomo che valesse la pena di sacrificare i miei romanzi. Che meritassero questo onore ce n'erano ben pochi. Allora mi sono detta, meglio essere padrona della mia penna che schiava di un uomo che non stimo.
1: E quindi il suo desiderio trovava più conforto, forza e spinta dal lavoro sui suoi grandi libri. Platone, desiderio, l'eros, è uno dei temi fondanti della sua opera, ma è fondante anche nella sua opera il tema della politica. Lei è l'autore anche della Repubblica, no? Che è ancora oggi un paradigma dei nostri ragionamenti politici. Ecco, qual è il ruolo dell'amore, dell'eros, del sentimento nella vita politica, Platone?
2: Beh, un ruolo decisivo. Noi siamo abituati a pensare all'amore oggi come se fosse relativo solo alla realizzazione della coppia o degli individui, ma l'amore, l'eros, è qualcosa che passa attraverso l'anima intera, come raccontavo prima, e che è molto più potente del semplice, per quanto sia semplice, il sentimento che mi spinge a cercare l'altra metà. L'eros mi spinge a cercare chi amo, la persona che amo, il ragazzo o la ragazza che amo, ma anche tutto ciò che veramente mi manca nella mia vita. Cosa cerchiamo noi nelle nostre vite? Cerchiamo di essere felici. Come si fa a essere felici? Creando giustizia. Non si può essere felici in una città, in una situazione in cui domina l'ingiustizia.
1: Creando giustizia, ecco, e dando voce e corpo all'eros. Io ringrazio tantissimo, un applauso a Genostini e a Platone per essere stati ospiti di Tutta l'umanità ne parla. Io però voglio anche svelare chi ha dato voce, corpo e abito ai nostri ospiti. A interpretare Genostini è stata con noi Giovanna Zucca, un applauso, laureata in filosofia a Venezia, autrice di due libri molto steniani, Una carrozza per Winchester, ispirato proprio alla vita di Jane Austen, e il recente Il segreto di Miss Austen, presentato in fiera. Entrambi i libri sono usciti per Fazio Editori. Grazie Giovanna Zucca.
0: A voi.
1: E a interpretare invece Platone è stato con noi Matteo Nucci, un grande applauso, scrittore e conoscitore del mondo greco e moderno, e ha da poco pubblicato un libro bellissimo, un libro lungo, impegnativo, importante, affascinante, ed è Platone, una storia d'amore, uscito per Feltrinelli. Detto questo, ringrazio ancora tutte e tutte voi, ringrazio Michele Demieri, Betta Parisi, grazie, ciao!

0: Buon pomeriggio da Luigi Spinola, bentornate e bentornati a 30 minuti, il programma in diretta sull'attualità del fine settimana di Radio 3 che oggi dà inizio a una nuova stagione. Ci ritroveremo ogni sabato alle 5.30 per approfondire una notizia, un tema affiorato nelle ultime ore. Dico subito, è programmatico che avremo un'attenzione particolare alle mobilitazioni che vedono come protagonista una cittadinanza attiva, partecipe, impegnata, come lo è del resto la nostra comunità, la comunità di Radio 3. Oggi dedichiamo la puntata a una questione che credo inquieti tutti noi, quella della radicalizzazione violenta di giovani e giovanissimi, a volte poco più che bambini. Prendiamo le mosse della notizia arrivata ieri pomeriggio di un'indagine in tutta Italia che ha portato alla perquisizione di 17 persone, 14 sono minorenni e sono accusati di propaganda di stampo neonazista e suprematista con l'aggravante del terrorismo. È l'ennesima inchiesta che nasce dal monitoraggio di piattaforme social e di comunità online, comunità nelle quali, guardando bene, si ritrovano pezzi di immaginario e pratiche violente non poi così diverse da quelle che hanno spinto negli ultimi mesi i ragazzini ad aggredire le loro insegnanti, prima a Trescore Balneario, poi a San Vito Lo Capo e molto di recente a Centocelle, a Roma e alla Lamezia Terme. Un mondo o dei mondi contigui che oggi proveremo a conoscere meglio per capire innanzitutto quali strumenti abbiamo a disposizione per disinnescare la minaccia. La minaccia vuol dire recuperare dei ragazzi prima che sia troppo tardi. Lo faremo anche con i vostri interventi, le vostre domande, le vostre riflessioni. Le aspettiamo via SMS o con un messaggio WhatsApp al 335-5634-296.
1: Ci sono più di 2 milioni di immigrati clandestini che dormono sulla nostra terra stanotte. Questo Stato ha speso 3 miliardi di dollari l'anno scorso per l'assistenza a persone che non hanno il diritto di stare in America. 3 miliardi di dollari. Qui si tratta della vostra vita e della mia. Di onesti lavoratori americani che oggi vengono ignorati e trattati di merda perché il loro governo si preoccupa più dei diritti costituzionali di un gruppo di persone che non hanno la cittadinanza. Stiamo perdendo la libertà per permettere a degli stranieri di venire qui e spellare il nostro paese. Perciò guardatevi intorno. Non è il nostro quartiere. È un campo di battaglia. Stanotte siamo su un campo di battaglia. Prendete una decisione. Ce ne staremo da parte, zitti, zitti. Fermi a guardare la nostra patria che viene stuprata.
2: No! No!
1: Vogliamo unire le nostre forze e fare qualcosa?
2: Sì,
1: facciamogli vedere chi siamo.
0: Sono le 17:36 minuti e 35 secondi adesso e a Radio 3 30 minuti abbiamo appena ascoltato un frammento di un film di culto della fine degli anni 90, 1998, American History X. Abbiamo sentito la voce di Edward Norton, la sua straordinaria interpretazione di Derek, uno dei due fratelli attraverso le cui vicende il regista racconta la formazione di giovani suprematisti e neonazisti dediti alla violenza, un tema, una questione che affrontiamo questo pomeriggio parlando d'Italia in un'età, in un mondo che è completamente diverso. Alcuni punti di riferimento, ahimè, sono rimasti simili o uguali, così come la fascinazione per la violenza, ma la radicalizzazione adesso avviene innanzitutto attraverso la rete coinvolge giovani, giovanissimi, molto più giovani di Edward Norton, giovani che si muovono su piattaforme social e canali online, e attraverso questo monitoraggio che l'ultima inchiesta, quella di cui abbiamo avuto notizia ieri, ha svelato, ecco, che attraverso questi canali i giovani condividevano in modo sistematico propaganda estremista ma anche materiali propedeutici a possibili azioni terroristiche. Oggi ne parliamo con Leonardo Bianchi, giornalista e scrittore che segue questi temi da tempo. Io ricordo il suo bel volume Le prime gocce della tempesta, La tempesta estremista, uscita con Solferino Libri nel 2024. Leonardo Bianchi, che potete leggere su Valigia Blu, su Internazionale e anche come autore della newsletter Complotti. Leonardo, bentornato qui tra noi a 30 minuti.
3: Buon pomeriggio a tutte e tutte, grazie dell'invito.
0: Allora, ti vorrei chiedere innanzitutto qualcosa in più di questa indagine, in cui mi sembra che ritroviamo gli elementi che purtroppo abbiamo imparato a conoscere, tipici dell'estremismo violento di giovani e giovanissimi, un impasto ideologico in cui si mescolano suprematismo, neonazismo, accelerazionismo, malgrado magari alcuni ingredienti ce li puoi spiegare meglio tu, la simulazione della violenza su piattaforme di giochi e poi però anche l'intenzione di passare all'azione.
2: Sì, l'indagine dell'altro giorno è soltanto, purtroppo aggiungo io, l'ultima di una catena che ormai va avanti da diversi anni e che fa parte del fenomeno del terrorismo di estrema destra di nuova generazione, che a differenza di quello degli anni 60, 70, 80, che insomma in Italia abbiamo tristemente conosciuto, è un terrorismo decentralizzato, fluido, che segue i flussi frammentati della rete e dei gruppi chiusi, come era nel caso degli indagati, che si trovavano su Telegram soprattutto, che è la piattaforma di messaggistica istantanea creata dall'imprenditore russo Pavel Durov, e c'è una forma costante di autoradicalizzazione. E quindi non ci sono strutture che impartiscono ordini o dicono a un militante quello che deve fare, non ci sono nemmeno i militanti, se vogliamo dire, nella concezione classica del termine dei movimenti politici e dei partiti. E sono persone che si autoradicalizzano e che seguono una specie di, diciamo così, copione estremista che è stato elaborato da altri terroristi di estrema destra. Una costante che ormai è comune a tutti i gruppi dell'estrema destra digitale, diciamo così, è la cosiddetta santificazione dei terroristi di estrema destra. Quindi si parla di Anders Behring Breivik, l'attentatore di Oslo Utøya, ma soprattutto Brenton Tarrant, che è l'attentatore che nel 2019 ha sterminato 51 persone a Christchurch in Nuova Zelanda e che è proprio il santo più riverito di tutti, quello da glorificare e soprattutto emulare. E quindi l'obiettivo finale è quello di arrivare a una forma di violenza individuale che però si rifà a un'ideologia globale, transnazionale, che ha appunto, che vede nell'emulazione e nella speranza di diventare santi il suo propellente, il suo carburante principale, più potente. Quindi
0: Leonardo,
2: siamo di fronte. Sì.
0: Leonardo Bianchi, da alcuni dettagli che sono stati resi pubblici di questa indagine, notiamo che intanto alcune figure idolatrate, tu hai citato Brenton Tarrant, ma anche alcune pratiche violente, le ritroviamo anche nell'ecosistema virtuale nel quale si muovevano quei ragazzini che hanno aggredito le loro insegnanti negli ultimi mesi, gli ultimi casi a Roma una settimana fa, poi due giorni dopo a Lamezia. Stiamo parlando di fenomeni diversi o di mondi contigui, magari intrecciati, quando parliamo da un lato della galassia suprematista e dall'altro di quella che gli analisti o alcuni analisti credo definiscono adesso l'estremismo nichilista violento?
2: Sì, sono due fenomeni contigui che si sovrappongono ma non sono uguali, e questo rende, se vogliamo, ancora più complicato la prevenzione del fenomeno e anche proprio l'affrontarlo, perché nel caso dell'inchiesta dell'altro giorno abbiamo un tipo di propaganda che punta ad accelerare, una propaganda di tipo accelerazionista cosiddetta e suprematista, cioè che punta ad accelerare il collasso della società per arrivare alla formazione di un, diciamo così, etnostato bianco, o per innescare una guerra razziale da cui poi la razza bianca emergerà vittoriosa una volta per tutte, che è appunto quello che puntavano a fare i Tarrant e i Breivik. Nel caso invece delle aggressioni nel liceo, nell'istituto a Centocelle e anche quello sventato alla Lamezia Terme, abbiamo degli stilemi, un'estetica che rimanda agli attentatori di estrema destra, tra cui l'utilizzo dell'elmetto, il marchiare, diciamo così, l'elmetto con delle scritte bianche che contengono slogan suprematisti e i nomi di altri attentatori, tra cui stragisti scolastici, soprattutto quelli di Columbine del 99, oppure il marchiare le proprie armi sempre con slogan e nomi. Ecco, quelle sono riprese da Tarrant, appunto, ma l'obiettivo finale non è quello, parliamo di ragazzini e ragazzine anche di 12, 13, 14 anni, non è quello di far collassare la società per creare un nuovo regime nazionalsocialista, diciamo così, ma il fine è quello più che altro della violenza in sé e per sé e soprattutto del, diciamo, del accumulare prestigio all'interno di questi gruppi molto piccoli, molto ristretti, che rimandano a quello che appunto ha descritto giustamente come il nichilismo estremista, l'estremismo nichilista violento, che è una forma contigua e sovrapponibile per certi versi al terrorismo e all'estremismo di estrema destra di nuova generazione, ma che diverge nei fini, cioè appunto il fine è nichilista, è quello di dimostrare che nessuna vita conta e che quindi tutte le vite umane sono sacrificabili. E, sono fenomeni molto complessi comunque.
0: Ecco, le sottoculture unite dalla fascinazione per la violenza sono diverse, il fenomeno è complesso, difficile da riassumere, come ci sta spiegando bene Leonardo Bianchi. A volte ideologie si assemblano in modo paradossale, penso alla cosiddetta white jihad o jihadismo bianco che tiene insieme neonazismo e islamismo radicale. Una delle più inquietanti è quella dei cosiddetti incel, i celibi involontari, una comunità virtuale di uomini, ragazzi, anche qui a volte poco più che bambini, cui collante è l'odio per le donne, un fenomeno che molti di noi hanno scoperto attraverso Adolescent, una serie TV britannica che è stata trasmessa anche da noi l'anno scorso, ma prima ancora della sua messa in onda è stato prodotto qui da noi in Italia un podcast investigativo sull'universo incel italiano. Ascoltiamo.
3: Hi, Elliot Roger here. Well, this is my last video. It all has to come to this.
4: Quando nel 2014 ho visto il video testamento che Elliot Rodger aveva pubblicato prima di compiere la strage di Isla Vista, pensavo che si trattasse di una delle tante sparatorie in una scuola americana.
3: Ever since I've hit puberty.
4: Nel video dice che da quando ha raggiunto la pubertà si sente condannato a una vita di solitudine e desideri insoddisfatti. Tutto perché le ragazze non sono mai state attratte da lui.
3: All because girls have never been attracted to me.
4: Ha 22
3: I'm
4: anni,
3: 22 years old.
4: è vergine e non ha mai baciato una ragazza.
3: I've never even kissed a girl.
4: E adesso è arrivato il momento di compiere la sua vendetta nei confronti delle donne.
3: You girls have never been attracted to me. I don't know what you don't see in me.
4: È il ragazzo perfetto.
3: I'm the perfect guy.
4: Il gentiluomo supremo.
3: The supreme gentleman.
4: E proprio perché non lo apprezzano, le ragazze
3: pagheranno. I will punish all of you for.
0: Sono le 17:46 minuti e 15 secondi adesso e a Radio 3 30 minuti abbiamo ascoltato un frammento di Oltre, il podcast di Beatrice Petrella prodotto da Radio 1 che ha vinto il premio Morrione per il giornalismo investigativo nel 2024 con un'inchiesta sull'universo incel italiano. In questo frammento abbiamo ascoltato un passaggio del videotestamento di Elliot Rodger, un videotestamento che assieme a un testo molto lungo scritto dallo stregista è considerato un po' il manifesto, se non il documento fondativo della comunità incel, la comunità misogina che ha acclamato Roger come l'ispiratore dopo che il ragazzo, quando aveva 22 anni, ha commesso una strage nell'università islamista, siamo in California, nel 2014. La voce che doppia e spiega il messaggio di Roger è proprio quella dell'autrice, di Beatrice Petrella, che ha iniziato ad avvicinarsi, a studiare il fenomeno incel proprio poco dopo la strage. Beatrice Petrella oggi è con noi qui a 30 minuti. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a tutte e tutti, grazie per avermi chiamata.
0: Allora, la tua, Beatrice Petrella, lo so, è stata una indagine sotto copertura proprio da giornalismo tradizionale, ti sei infiltrata nella comunità online incel per diversi mesi. Che cosa hai scoperto? Che universo è quello degli incel italiani?
5: Allora, intanto è un universo chiuso, ma anche molto facile da trovare perché non bisogna andare chissà dove, deep web, dark web. No, è assolutamente accessibile. E questa cosa lo rende anche molto pericoloso proprio perché è una comunità così accessibile, nel senso che appunto io ci sono entrata da giornalista per fare un'inchiesta, mi immagino quanto sia facile trovarlo anche per caso per un ragazzo molto giovane, non solo attraverso internet inteso Google, ma io penso a quanto è facile trovarlo con un algoritmo di TikTok che in meno di 2 minuti, se capisce che sei un ragazzo adolescente, ti propina video con questa ideologia dietro. Quindi cosa ho scoperto che è molto accessibile e che certe idee anche molto violente sono molto facilmente sdoganate, e anche quanto è facile rimanerci dentro, perché una delle fonti con cui ho parlato che mi ha dato l'idea per questo progetto è quello che nel podcast si chiama Francesco, che è un uomo di ormai 30 anni che è incappato in questo tipo di forum quando era adolescente. E quindi se mettiamo insieme che Francesco ormai ha 30 anni, la strage di Slavista è del 2014, la comunità incel non è nuova, come la misoginia non è nuova, semplicemente internet ha dato un posto alle persone per ritrovarsi e fomentarsi a vicenda. Un'altra cosa che io ho scoperto è che è il momento di parlare di un certo tipo di disagio e di solitudine, è il momento di farlo prima che esca fuori dalla rete, perché noi abbiamo questa idea che le cose avvengono su internet e poi sulla vita offline non hanno ripercussioni. Ecco, gli attacchi violenti legati all'accelerazionismo di destra o al terrorismo di tipo nichilista ci dimostrano che non è così, ma anche gli attacchi della comunità incel già ce lo dimostravano, semplicemente abbiamo un po' scelto di ignorare questi segnali perché prima accadevano solo negli Stati Uniti, perché in Italia non c'è lo stesso accesso alle armi. E questo è molto preoccupante, soprattutto se aggiungiamo che non esiste l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, non esiste un sistema che sia pronto ad intercettare la radicalizzazione o prima che avvenga o mentre sta avvenendo.
0: Beatrice Petrella, durante questa tua permanenza in incognito per la tua indagine nella comunità incel, hai percepito la minaccia, ovvero il rischio che l'odio condiviso in modo virtuale su questa comunità online potesse sfociare in atti di violenza vero e proprio?
5: Sì, e la questione è che secondo me l'ho percepito nella misura in cui è il tipo di comunità che viene lasciata sotto traccia e non viene presa sul serio, perché una prima descrizione della comunità incel è che sia macchiettistica, nel senso che loro si autodefiniscono e molti li definiscono come degli sfigati, e non è il termine corretto, perché non rappresenta il problema, che è quello della solitudine, del sentirsi inadeguato, che può avere due risvolti: o la violenza contro se stessi, perché molte persone incel si tolgono la vita, oppure può diventare, come nel caso di Elliot Rodger e di quelli che sono venuti dopo di lui, di violenza verso gli altri. E allora il mio punto rispetto alla comunità incel e a tutte le varie comunità online è non prenderle sotto gamba. Dall'altra parte, neanche fare in modo che questo spinga un controllo verso i propri figli. Secondo me qui c'è una questione. Viviamo nel 2026, internet è uno strumento, su internet ci sono tante cose, e quindi è il momento, sia a livello educativo, come scuola, come società, ma anche come genitori, capire che vuol dire radicalizzarsi online, passarci tanto tempo, e che vuol dire creare un dialogo con i propri figli o con i propri studenti in modo tale che queste cose si vedano e si capiscano prima, perché solo smontando insieme certe convinzioni si può evitare che queste cose diventino una minaccia a vari livelli, perché può essere un attacco in una scuola, può essere un attacco contro se stessi. Stanno crescendo delle generazioni assolutamente rovinate da un tempo passato online e non gestito, non capito, non digerito, non guardato insieme con degli strumenti giusti.
0: Grazie Beatrice Petrella, rimani con noi, vorrei sentire di nuovo Leonardo Bianchi. Beatrice Petrella ha introdotto in questa conversazione, ci doveva arrivare, il tema della prevenzione, che parte innanzitutto dal fenomeno, una volontà di conoscere il fenomeno, capire che cosa attira in queste comunità i giovani e i giovanissimi e come poi vengono trasferiti sul piano della violenza concreta. Ti vorrei chiedere anche a te, sulla base delle tue indagini, delle tue inchieste, quali ti sembrano poter essere gli strumenti di prevenzione di questa violenza. Ad esempio, si parla ormai da tempo di possibili, in alcuni casi già adottati da diversi stati, divieti di social per i ragazzi sotto i 16 anni, forse ne entrerà in vigore tra poco anche uno a livello continentale. È parte della risposta questa o è una risposta miope, Leonardo Bianchi?
2: Allora, posto che comunque parliamo di un fenomeno globale e che quindi deve essere affrontato su scala necessariamente globale, perché gli adolescenti, i ragazzini e le ragazzine si interfacciano con coetanei di tutto il mondo e il linguaggio è globale, diciamo, il copione è globale, quindi nessun paese può pensare di affrontarlo da solo, e questo non lo dico io, ma lo dicono le stesse forze dell'ordine, a partire dall'FBI. E quindi questa è una discussione che va fatta a livello globale, tant'è che appunto negli ultimi mesi ci sono stati attentati scolastici, chiamiamolo così, in Italia, ma anche in altri paesi dove non era mai successo prima, come Filippine, Thailandia e anche altri paesi, e Indonesia. E, detto ciò, io personalmente non credo che sia sufficiente vietare i social, e questo lo dimostra anche l'esperienza di altri paesi come l'Australia, che ha vietato, è stato il primo paese al mondo a vietare i social, e si è visto che quel divieto è facilmente aggirabile. Cioè, l'unico modo reale di vietare i social alle persone sotto i 16 anni, ma a chiunque, è quello di chiudere internet del tutto. Quindi sul modello iraniano e russo non penso sia un modello auspicabile, francamente. E tra l'altro poi il divieto dei social porta con sé sotto i 16 anni porta con sé tutto un altro ordine di problemi, che è quello di far rintanare le persone in gruppi e applicazioni ancora più chiuse e impenetrabili e criptate. E tra l'altro poi non tutta la radicalizzazione passa per i social. Molto spesso si parla di chat all'interno di determinati videogiochi che vengono utilizzati come reti sociali, oppure passa anche per piattaforme che non sono i social, piattaforme di messaggistica istantanea come Discord. Insomma, è un quadro molto, molto complicato e sicuramente serve più che altro, servono interventi legislativi mirati soprattutto sull'accesso alle armi in determinati paesi, ma anche da noi, e una maggiore attenzione verso la cura della salute mentale, una responsabilizzazione maggiore delle piattaforme sul piano legale, sulla responsabilità anche civile, diciamo così. Poi servono delle forze dell'ordine formate che sappiano dove andare a guardare, che conoscano il linguaggio e le parole d'ordine che girano sulle reti del nichilismo, estremismo violento e del terrorismo accelerazionista. E poi, come diceva anche Beatrice Petrella, serve anche l'educazione digitale, e io aggiungo anche soprattutto dei genitori, che non devono diventare dei poliziotti surrogati, chiaramente, ma devono diventare persone con cui si dialoga e con un che controllo ne basta. E poi ovviamente serve dare più risorse alle scuole, perché le scuole sono proprio la prima linea del fronte di questo problema, di questo fenomeno, perché gli adolescenti riversano quello che diciamo accumulano online sull'unica istituzione, diciamo così, con cui hanno veramente a che fare, con cui passano più tempo fuori dalla rete, che è ovviamente la scuola, che quindi diventa il bersaglio spesso e volentieri inerme di fenomeni violenti che si aggirano per tutto il mondo. Quindi
0: Leonardo Bianchi,
2: non c'è una singola bacchetta magica.
0: Torniamo alla definizione e al tratteggiare questa minaccia. Quello che ci ha raccontato poco fa ci parla di azioni e piani solitari che rispondono magari a un meccanismo di emulazione. Al di là di questa emulazione ci sono delle forme di coordinamento, una strategia comune che può portare ad azioni collettive violente?
2: Allora, secondo quello che sta emergendo, rimane comunque un fenomeno autonomo e organico dal basso, quindi il meccanismo principale è quello dell'emulazione. Però ultimamente, negli ultimi mesi, le forze dell'ordine, anche ricercatori ed esperti, stanno notando maggiore coordinamento tra alcuni di questi gruppi che fanno parte delle reti del nichilismo violento e anche una sorta di sofisticazione della capacità operativa. Quindi questo vuol dire mettere a disposizione manuali, risorse, anche economiche per commettere determinati tipi di azioni violente. E quindi potenzialmente è all'orizzonte un salto di qualità e quindi una forma, embrionica di organizzazione e di strutturazione con anche, questo lo dice un think tank che si chiama Institute for Strategic Dialogue, con anche il rischio che questi bacini di giovani, giovanissimi radicalizzati possano diventare possono essere reclutati da attori statali, quindi da stati che li usano per fini politici e geopolitici e parlano in particolare della Russia. Questo non vuol dire che la Russia ovviamente eterodiriga questo fenomeno, però c'è il rischio che possa diventare un bacino di reclutamento per, anche azioni propaganda statale di uno Stato, ecco.
0: Grazie Leonardo Bianchi, vorrei tornare con Beatrice Petrella alla sua esperienza immersiva nel mondo della comunità incel italiana. Ti vorrei chiedere, Beatrice, da che cosa sono attratti principalmente gli uomini, i ragazzi, i ragazzini che entrano in quelle comunità? Quali sono le dinamiche interne che ti hanno colpito di più?
5: Allora, una delle dinamiche interne che a me colpisce sempre della comunità incel, ma non solo loro, spesso nelle comunità online, è il fatto che uno si finisce per solitudine perché si hanno dei problemi simili e anche perché di fronte a soluzioni si trovano nuovi problemi e nuovi motivi per rimanere. Il termine incel sappiamo che sta per involontariamente celibi, quindi sono degli uomini che non riescono ad avere delle relazioni sessuali e sentimentali di successo con le donne. E quindi si ritrovano ad attribuirsi tutta una serie di difetti, veri o presunti, e quindi non si è mai abbastanza alti, mai abbastanza attraenti, mai abbastanza belli. E una delle dinamiche che mi ha colpito di più di questi gruppi è il fatto che ci siano delle sezioni, soprattutto all'interno dei forum, perché gli incel sono vintage e si ritrovano sui forum, dove ci si fa valutare dagli altri utenti. Conseguenze numeriche da 1 a 10, secondo gli incel sotto il 7 non è vita e un incel si valuta dal 4 in giù. Ora, a me una cosa che colpisce è il fatto che gli altri utenti non si tirino su tra di loro, ma si trovino altri difetti, trovino altri modi per buttarsi giù. Ed è un meccanismo anche per rinforzare la propria identità, essere visti, quindi non sono brutto perché me lo sono immaginato, anche gli altri mi vedono brutto, trovo conferma della mia bruttezza. Trovo una comunità che mi accoglie, ma mi ricorda costantemente il mio posto e il mio posto è essere brutto. Ed è un meccanismo profondamente perverso, anche il fatto di avere una lingua che crea un noi e un loro. Noi che siamo qui dentro e ci capiamo, e gli altri, quindi Chad, le Stacy, quelli a cui la vita va bene, e poi ci siamo noi. Anche se la cosa interessante è che la lingua della comunità in sé l'ha travalicato i confini della comunità e quindi la usa anche un internet che non fa parte della comunità.
0: Beatrice,
5: Costantemente ci sono.
0: un'ultima domanda, ti chiederò, i tempi sono stretti, una risposta breve. Stiamo riuscendo un po' a bucarla questa bolla, una di queste comunità claustrofobiche che generano violenza?
5: Il problema è che la bolla si è bucata e si è riversata nel resto della società. Non l'abbiamo bucata nel modo in cui avremmo auspicato di bucarla. Quindi, chissà, sicuramente il fatto di parlarne aiuta a essere più consapevoli. Ma il problema è che, come per le altre branche del terrorismo che citava Leonardo Bianchi, non c'è una strategia condivisa ancora, davvero. Ed è quello di cui avremo bisogno.
0: E punto di partenza, secondo te quale sarebbe? Il dialogo tra genitori e figli, lo hai già sottolineato, è da parte delle autorità, dei poteri pubblici, della società civile?
5: L'educazione sessuo-affettiva nelle scuole, ma sul serio, per tutte e tutti, tutte le scuole di ordine e grado.
0: Grazie, grazie davvero a Beatrice Petrella. Ricordo ancora il suo podcast Oltre un'inchiesta sull'universo incel italiano, che potete scaricare e ascoltare su Rai Play Sound. Grazie anche a Leonardo Bianchi. Ricordo anche il suo volume Le prime gocce della tempesta, uscito con Solferino Libri 2024. E a questo punto per noi alle 18, 2 minuti e 59 secondi adesso è arrivato il momento dei saluti in redazione da Davide Lerner, da Antonio Santaniello che ha la cura del programma e in regia, Antonio Santaniello che troverete invece al microfono di 30 minuti la prossima settimana, e saluti da Fiore Liborio alla console. Vi ricordo ancora che potete riascoltare queste e le prossime puntate di 30 minuti su Rai Play Sound. A questo punto non mi resta che cedere la linea a 3, il formato dell'arte che oggi vi farà scoprire una nuova mostra inaugurata a Palazzo Strozzi a Firenze. A tutti voi buon pomeriggio e buona serata all'ascolto di Radio 3 da Luigi Spirola.
6: Rai Radio 3.

0: Buon pomeriggio a tutte e tutti da Elena Del Drago e da Francesco Mandica.
1: Buon pomeriggio Elena e buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3.
0: Vi portiamo subito a Firenze per una grande mostra appena inaugurata a Palazzo Strozzi, Broken, il potere del frammento. Potete visitarla fino al 24 gennaio ed è una grande mostra dedicata al tema del frammento, dunque è una mostra coraggiosa. Naturalmente il frammento nella storia della scultura, dall'archeologia all'arte di oggi, ne è organizzata con la National Gallery of Art di Washington e effettivamente riunisce 80 opere straordinarie dall'antico Egitto a Michelangelo, dalla Grecia classica a Rodin fino all'arte contemporanea, perché scopriremo che il frammento è qualcosa che interessa moltissimo anche agli artisti di oggi. Naturalmente si guarda al resto di un'unità, non più come un oggetto autonomo, ma come qualcosa capace di avere, custodire tracce di memoria e di trasformazione. Andiamo dunque a Palazzo Strozzi.
2: E apriamo il nostro racconto di Broken insieme ad Arturo Galanzino, il Deus Ex Machina di Palazzo Strozzi, reduce da straordinari successi come quella della mostra dedicata a Mark Rothko, naturalmente, che però cambia rotta con una mostra molto coraggiosa a partire dal titolo Broken, che non è in una società come la nostra, che insegue la perfezione estetica, necessariamente un titolo che attira.
3: Sì, il titolo è molto forte perché ci parla dei tempi in cui viviamo, sono tempi di distruzione, tempi di crisi, e ovviamente abbiamo voluto quindi dare un taglio molto contemporaneo ad una mostra che è invece una mostra molto storica, perché appunto racchiude 5.000 anni di storia dell'arte, di storia della scultura proveniente da tutto il mondo, davvero dai 5 continenti, con prestiti eccezionali che appunto ci parlano di queste distruzioni che hanno coinvolto l'arte e di come queste opere distrutte nei secoli ancora oggi hanno e assumono un valore ulteriore, più forte, forse anche più forte rispetto alla loro condizione di integrità.
2: Ci si trova in effetti in mostra qui a Palazzo Strozzi di fronte a delle grandi statue, delle parti, dei frammenti di grandi sculture che testimoniano naturalmente il tempo che è trascorso, ma anche dei rivolgimenti che le hanno portato a diventare appunto dei frammenti. Quali sono le cause più evidenti?
3: Abbiamo tutto il tema della damnatio memoriae, quindi dei cambiamenti di regnanti, di personaggi storici che le generazioni successive non hanno gradito e quindi qui hanno distrutto tutte le testimonianze. Questo si va davvero dall'antico Egitto fino ai giorni nostri. Abbiamo cause climatiche, no? Il cambiamento climatico. Siamo oggi a celebrare il 60° anniversario dell'alluvione e abbiamo in mostra un'opera appunto distrutta dall'alluvione, ma questo vale anche per altri catastrofi dell'antichità. Abbiamo ragioni religiose, quindi vari cambiamenti religiosi hanno portato a iconoclastie di vario genere, sono spesso raccontate in modo esauriente in mostra e via dicendo. Abbiamo anche però il tema del gusto, di come queste opere venivano viste e pensate nelle diverse epoche, quindi più o meno completate.
2: Ecco, una cosa interessante proprio a proposito del gusto è di quanto, e la mostra lo racconta molto bene nelle ultime sale, il frammento, il recupero dunque di vestigia del passato siano materia primaria per gli artisti di oggi, per gli artisti. Cosa rappresentano?
3: Certo, diverse opere in mostra, quasi 3 sezioni della mostra sono di fatto dominate da opere, grandi opere, spesso anche realizzate apposta per la mostra, di artisti contemporanei, artisti viventi, che vedono nel frammento un mezzo potente per parlare dei problemi di oggi, che vanno dalla globalizzazione al neocolonialismo, alle distruzioni. Ci parlano appunto della storia che viviamo recentemente, che è molto simile, ahimè, con quella del passato.
2: Grazie.
3: Grazie a lei, grazie.
2: siamo con Andrew Sears, che è il co-curatore della mostra Broken. Gli chiediamo di raccontarci un po' il concetto di questa mostra, una mostra coraggiosa perché parte appunto dal frammento.
4: So this exhibition explores
5: Questa mostra esplora il potere millenario dei frammenti su chi li guarda. Ogni scultura, quando viene creata, si affaccia al mondo. Molte sculture sopravvivono intatte, ma la maggior parte finisce per rompersi. Non c'è mai stata una mostra che esplori davvero l'altro lato della storia delle sculture e delle opere d'arte, che esplori davvero tutti i diversi tipi di forze, siano esse forze naturali, la guerra o gli artisti stessi che hanno trasformato le sculture in forme diverse. Insomma, l'altro lato della storia che oggi dà ai frammenti un potere unico.
2: Siete riusciti ad avere oggetti, statue, opere d'arte che arrivano da tutto il mondo, da 5 continenti appunto, di quali siete più orgogliosi?
5: È stato entusiasmante lavorare con così tanti prestatori. Sono 50 quelli che hanno contribuito alla mostra. Sono particolarmente orgoglioso di un oggetto che arriva dal Museo del Vicino Oriente di Berlino. Un'antica opera d'arte accadica, che è anche la più antica della mostra e che non è mai stata esposta. Si tratta di un esempio di antica iconoclastia, la distruzione dell'immagine di un sovrano, e mostra davvero il punto di origine della produzione dei frammenti. Vado anche molto fiero di un prestito dal Museo Nazionale della Cambogia. Si tratta di un lavoro con una storia molto complicata che è stato saccheggiato durante la guerra civile cambogiana, poi è entrato a far parte di una collezione americana ed è stato poi restituito nel 2016. Abbiamo collaborato strettamente con il governo cambogiano e il museo per decidere quale oggetto volevamo mostrare nell'esposizione. E abbiamo capito che era importante metterne in mostra uno che non fosse tuttora rotto, bensì restaurato, per indicare davvero dei percorsi da seguire.
2: Quali sono le cause che portano maggiormente alla distruzione delle opere? Ci sono guerre, naturalmente il tempo, dei cambiamenti religiosi.
4: So the exhibition explores...
5: Sì, la mostra illustra molte cause differenti che hanno prodotto dei frammenti. Una lenta erosione nel corso del tempo, disastri naturali improvvisi come l'alluvione di Firenze del 1966 e altre trasformazioni dell'ambiente. Di molti oggetti che sono esposti in forma di frammento, non conosciamo il motivo per cui si sono rotti. E per questo, in particolare, siamo realmente interessati al potere che hanno oggi per noi. Altre forze esplorate in questa esposizione sono l'iconoclastia, attacchi diretti a determinate immagini in tempi di guerre o cambiamenti, così come in conseguenza di conflitti, colonialismo e saccheggi.
2: È molto interessante, Andrew Sears, vedere anche in mostra una parte finale dedicata all'arte contemporanea. Quindi vedere come il frammento è qualcosa di estremamente interessante per gli artisti di oggi.
5: L'ultima parte della mostra, che ha a che fare con artisti moderni e contemporanei, esplora due approcci differenti alla poetica del frammento nel fare artistico. Il primo include artisti che sperimentano con diverse forme del corpo, frammentandolo e creando opere d'arte che riflettono sulle capacità del corpo, sul suo potere espressivo e sul trasformare il corpo in qualcosa che va oltre se stesso. L'altro filo di questa sezione finale riguarda artisti che intenzionalmente rompono le opere d'arte. A volte si imbattono in oggetti che trovano per caso, li acquistano, li rompono e li ricompongono in nuove forme d'arte. Altri artisti invece creano loro stessi delle sculture che poi rompono intenzionalmente. E così abbiamo voluto esplorare realmente tutti i possibili differenti atteggiamenti e metodi che gli artisti usano per meditare sui modi in cui il frammento si relaziona al nostro presente.
1: E allora buonasera ancora da Francesco Mandica alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3. A Palazzo Strozzi a Firenze, Broken percorre la storia della scultura dall'antichità all'arte contemporanea. La mostra considera il frammento non soltanto come il resto di un'opera di Ruta, ma come una forma capace di acquistare nella propria incompletezza una diversa intensità. La mutilazione non coincide con la semplice perdita, rende sensibile ciò che manca e modifica il modo in cui guardiamo ciò che è rimasto. È qui che il frammento diventa anche un'esperienza affettiva. Una statua privata di una parte del corpo non ci consegna soltanto un'immagine incompleta, conserva nella materia la traccia di una separazione. La forma continua a esistere, ma porta con sé la propria frattura. Georges Didier Huberman, storico dell'arte e teorico dell'immagine, ha mostrato come ciò che vediamo non si esaurisca nella presenza visibile dell'opera. In ce que nous voyons, ce qui nous regarde, ogni immagine contiene anche una dimensione di perdita. E ciò che appare davanti al nostro sguardo è inseparabile da ciò che manca, da ciò che è scomparso e che non può essere ricomposto. L'immagine vive anche attraverso ciò che ci guarda dall'interno di ciò che vediamo. Non si tratta dunque di dire che l'opera susciti genericamente affezione, si tratta di riconoscere una scissione del visibile. Guardare significa incontrare una presenza che non è mai interamente possedibile. Ciò che appare davanti al nostro sguardo è inseparabile da ciò che manca, da ciò che è scomparso e che non può essere ricomposto. L'immagine vive anche attraverso ciò che ci guarda dall'interno di ciò che vediamo. Non si tratta dunque di dire che l'opera susciti genericamente affezione, si tratta di riconoscere una scissione del visibile. Guardare significa incontrare una presenza che non è mai interamente possedibile perché porta con sé un'assenza. Nel frammento scultoreo, questa assenza è una ferita della

La sua relazione con Brocken passa attraverso l'idea di una mutilazione sentimentale, un sentimento che si presenta con grande intensità, ma che proprio nella sua intensità rivela di non poter essere conservato integro. Il canto di Tito Madi è enfatico, quasi espressionista. La voce dichiara il sentimento e lo porta verso una dimensione apertamente melodrammatica. L'arrangiamento ne amplifica l'espressione attraverso la predominanza degli archi e attraverso progressioni armoniche che accrescono la tensione della frase. La musica porta al cubo la fragilità sentimentale, esponendola a tutto cuore. Tito Madi, Menigna Mossa.

0: E a proposito di artisti contemporanei, siamo qui a Palazzo Strozzi, Firenze, insieme a Julius von Bismarck, che ha realizzato una delle opere contemporanee in mostra, a proposito appunto dell'idea di frammento. Dunque gli chiedo qual è la sua particolare idea di opera frammentaria, di arrivata dal passato, l'idea naturalmente che sostiene tutta la mostra.
1: My work is not just about a broken artwork or a broken sculpture, it's about a broken monument.
2: Il mio lavoro non riguarda solo un'opera d'arte rotta o una scultura rotta, riguarda un monumento rotto. A volte è la stessa cosa, un'opera d'arte e un monumento, a volte no. In questo caso è come un'opera d'arte rotta possa rappresentare qualcosa di politico, un qualche potere. È una statua equestre di Otto von Bismarck che ho copiato. Si trova a Brema, in Germania, ma ci sono molte statue simili in tutta la Germania, e qui nella mostra va giù e si rialza continuamente. Ispirata da un giocattolo per bambini, quei piccoli giocattoli dove premi un pulsante e un animaletto va giù, cade, e quando rilascia il pulsante si rialza, e ancora, e ancora, e ancora. E per me questa era una buona immagine per ciò che accade a volte con il potere politico.
0: Quindi il suo lavoro è più un lavoro, una riflessione concettuale sul potere.
1: Exactly. I'm interested in how
2: esattamente, mi interessa come anche i monumenti e il linguaggio facciano parte del potere politico e come svaniscano. E penso che come artisti siamo profondamente coinvolti in questo quando si tratta di

0: sculture. Se guardi la Statua della Libertà, penso che diventi davvero chiaro come un'opera d'arte abbia effettivamente un grande effetto su una certa ideologia.
1: La mia ultima domanda però è sull'aspetto invece materiale proprio del lavoro, cioè il processo che ha portato a questa grande scultura qui in mostra a Palazzo Strozzi.
0: Sì, quindi rendere possibile questo, far scendere, far cadere e rialzare una statua equestre in scala 1:1 è davvero difficile, perché ci sono molte forze coinvolte. Volevo che la scultura sembrasse di bronzo, ma se l'avessimo fatta solo in bronzo sarebbe stato impossibile, perché ci sarebbero state qualcosa come 100 tonnellate di forza necessarie per farla stare in piedi, solo tirando una corda attraverso le zampe. Quindi questo è un guscio molto sottile in cui solo la superficie è di bronzo. All'interno c'è una costruzione molto leggera, ma le giunzioni sono fatte di acciaio temperato. Abbiamo dovuto fare diversi tentativi per capire come funzionasse, perché non puoi calcolarlo in un programma.
1: Passo adesso la parola a Francesco Mandica per il suo racconto musicale.
2: Il corpo può essere considerato a partire dal L'Enquête Marche di Auguste Rodin. La figura è costituita dal tronco e dalle gambe di un uomo in movimento, la testa e le braccia sono assenti, mentre il passo conserva tutta la propria energia. Il corpo appare concentrato sull'atto di avanzare, liberato dalla fisionomia e dalla psicologia del personaggio. Rodin costruì quest'opera assemblando elementi provenienti da studi differenti, lasciando leggibili le giunture fra le parti. Il procedimento è decisivo, il corpo non viene ricomposto ma organizzato come una forma autonoma nella quale ogni segmento mantiene la propria origine e contribuisce alla tensione complessiva, senza ricomporsi in un totale anatomico. Rosalind Krauss, nella sua lettura della scultura moderna, ha mostrato come Rodin apra una crisi irreversibile dell'idea di monumento e di figura compiuta. In Passage, Krauss interpreta la scultura rodeniana come un passaggio dalla stabilità dell'immagine alla temporalità dell'esperienza. Il corpo si offre come un evento che il movimento rende instabile e parziale. In L'Enquête Marche questa instabilità è scritta direttamente nella forma. La testa sottratta al corpo sospende l'identificazione individuale e le braccia assenti concentrano tutta la figura sull'impulso delle gambe e sulla torsione del tronco. Il camminare diventa una condizione pura, quasi impersonale, il gesto resta, mentre l'identità si ritrae. Secondo e ultimo ascolto è Undelivered Letter di Quantic e His Combo Barbaro. Quantic è il nome con cui lavora Will Holland, musicista, produttore, DJ e polistrumentista britannico. Dopo essersi trasferito a Cali, in Colombia, Holland ha costruito intorno a sé un ensemble formato da musicisti radicati nella tradizione latinoamericana. Il Combo Barbaro nasce dall'incontro fra competenze e provenienze differenti, dentro un orizzonte che comprende cumbia, salsa, latin jazz, funk, soul e ritmi afro-caraibici. Undelivered Letter si distingue per una scrittura dominata dagli archi. Il brano si sviluppa come una successione di frasi e impasti orchestrali nei quali la continuità sonora costruisce e dà forma al carattere emotivo della composizione. Aristotelicamente parlando, L'Enquête Marche e Undelivered Letter sono due atti in potenza. La scultura di Rodin trattiene il movimento nella soglia fra gesto e destinazione. Il cammino è già presente, mentre il suo termine rimane aperto. Il brano di Quantic Orchestra trattiene la comunicazione della soglia fra scrittura e ricezione. Il messaggio esiste, mentre l'incontro con il destinatario resta iscritto come possibilità. A te, Elena.
1: Grazie Francesco per il racconto musicale che ha accompagnato Broken, il frammento a Palazzo Strozzi. Grazie per essere stati con noi, innanzitutto da Cristina Faloci che cura A3, di Francesco Mandica che avete appena ascoltato e di Elena Del Drago in voce. Grazie. Restate in ascolto su Radio 3 e adesso in particolare la linea a Patria e Libertà.

0: Patria e libertà. Vite di donne e uomini antifascisti.
1: Diana Sabbi.
2: Diana Sabbi nasce a Pianoro, in provincia di Bologna, il 29 luglio 1922, da una famiglia di condizioni sociali umili. Suo padre, Armando, è birrocciaio, cioè guida un carro trainato da animali che viene utilizzato per il trasporto di merci. Sua madre, Pia Benni, è sarta. La sua è una famiglia composta da antifascisti e comunisti. Due suoi zii, i fratelli della mamma, già nel 1933 vengono arrestati e processati dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, istituito dal regime fascista. Sono gli anni del cosiddetto consenso degli italiani al regime di Mussolini. Sono gli anni in cui chi dissente viene isolato da una società civile omologata, conformista, abituata ad obbedire alla legge del più forte. Un popolo, quello italiano, che in larga maggioranza dovrà aspettare le macerie della guerra per prendere le distanze da una dittatura spietata. Non è così, invece, per le famiglie come quella Sabbi. È da questa radice ideale familiare che Diana trae la linfa della sua formazione politica, che va rafforzandosi anche in ragione delle condizioni di sfruttamento del lavoro quando inizia la sua professione di sarta. Con la caduta del fascismo il 25 luglio 1943 e poi con la proclamazione dell'armistizio si creano condizioni nuove e straordinarie e lei si sente pronta per prendere il suo posto. Ed è proprio quello che dichiara nell'immediato dopoguerra. L'8 settembre 1943 non mi trovò incerta nel giudicare la situazione. A partire da questa convinzione fa il suo ingresso nella Resistenza.
3: Un giorno mi recai su, non so che cosa, adesso non mi ricordo, e mi disse il comandante, era il commissario politico, Jacopo, il suo nome è Cucchiado, che poi adesso è morto, mi disse che la brigata non poteva più reggere a Castelnuovo, che si doveva spostare ai Casuli di Romagna. E io rimasi un po', si vede, angosciata di questo fatto, e gli disse: ma allora io come faccio? E questo Jacopo mi disse: ma nella brigata c'è posto anche per le donne. E quindi io andai a casa e dissi ai miei che sarei andata in brigata a fare la partigiana. Non li scrivo perché, sapete, erano degli antifascisti, ma i genitori, sono sempre genitori, e una ragazza che aveva fatto la sartina, che aveva poco più di 21 anni, e quindi dover andare a combattere, che non avevo mai visto un'arma, perché mio padre, che era un antifascista pure lui, diceva dei partigiani: bisogna prendere le armi in mano, tu non ne hai mai visto uno, come fai? Quindi beh, insomma, un po' di scompiglio in casa venne per questo motivo, perché ero giovane e perché io di guerra non sapevo niente. Ma decisa io, la mattina presto io mi alzai con il mio fagottino, che c'era dentro una gonna, qualche cosa per vestirmi, e presi una mulattiera che si chiamava La Selva, a San Benedetto del Quarceto, poi si andava e si arrivava poi ai Casoni di Romagna, e quindi arrivai lassù e mi inserì completamente nella brigata. La prima cosa che mi diedero il povero sfilatino, Medardo Bottonelli, mi diede una tuta gialla da falegname con una pistola tutta cromata che sembrava un giocattolo, ma era una pistola vera, e quindi io, voglio dire, da quel momento divenne un'aggregata a tutti gli effetti della brigata.
2: L'Italia, lo sappiamo, è letteralmente sconvolta dagli avvenimenti dell'estate del 1943. Dopo 20 anni di dittatura, di soppressione di tutte le libertà, di guerre coloniali in Africa, dopo l'alleanza con i nazisti, le leggi razziali e l'ingresso in guerra, e poi il disastro in patria e sul fronte estero, e soprattutto dopo il collasso dello Stato monarchico, l'8 settembre, sarà la vasta minoranza delle partigiane e dei partigiani a farsi carico di una scelta libera e sovrana, quella di combattere. L'ingresso nella resistenza di Diana Sabbi, e siamo nella primavera del 1944, dapprima si concretizza con il lavoro di staffetta portaordini, poi progressivamente si allarga a compiti di sempre maggiore rilevanza in seno alla 62esima Brigata Garibaldi del Partito Comunista, che opera nella Valle dell'Idice. Sabbi è attiva nel trasporto di armi, medicine, denaro, piantine, piani operativi. Insomma, diventa un vero e proprio ufficiale di collegamento.
3: Che cosa facevo come staffetta? Beh, voglio dire, io come staffetta, prima, quando ero a casa, ho fatto tutto quello che era necessario per la brigata. Mi ricordo che una volta al mattino presto sono andata a diffondere dei volantini a Roncastaldo, una frazione di Loiano. Poi sono venuto a Bologna con la bicicletta a prendere delle armi alla Croce Rossa che era lì in San Petronio Vecchio. E insomma sono andata con degli altri, con un altro partigiano, caso Don Agrario così Pianoro, a prelevare dei soldi perché la brigata aveva bisogno di mangiare, di vestirsi e roba del genere, lasciandosi quella famosa ricevuta con tanto di stella del comando unico militare, per dire che io ho fatto tutte queste cose.
2: Nell'immaginario partigiano, la fine del 1944 dovrebbe preludere alla definitiva avanzata alleata verso il nord Italia, alla insurrezione generale e quindi alla definitiva liberazione del paese. In realtà, quello del 1944 sarà l'inverno segnato dal proclama del generale Alexander, che inviterà le brigate partigiane a sciogliersi e a ritornare a casa, in attesa della ripresa dell'avanzata degli eserciti anglo-americani. Una prospettiva, nei fatti, impraticabile per chi, come le donne e gli uomini della Resistenza, è entrato in clandestinità e non può certo tornare indietro esponendosi al pericolo della cattura da parte dei fascisti e dei tedeschi. L'esperienza in brigata, inoltre, ha ormai cambiato tutto nella vita dei combattenti e soprattutto delle donne.
4: Si vedeva sta vita abbastanza, diciamo, individuale, si può dire così, mentre invece questo rapporto con decine, centinaia di, perché così, decine e decine di persone, giovani, un po' meno giovani perché c'era anche qualcuno molto più anziano di me, ma voglio dire una modificazione profonda del modo di essere come ragazza e come donna rispetto alla vita privata. Sì, in montagna, nella 62esima Brigata Garibaldi, Camicia Rossa Pampurio, così si chiama la brigata, sia nella 7ª GAP, non ho trovato un posto molto bello, molto sincero, molto umano. Non ho fatto solo la staffetta, ho fatto anche quello di portare le armi, di portare medicinali, quello che serviva per la resistenza. Ma soprattutto sono stata in brigata senza la famiglia.
2: La 62esima Garibaldi in ottobre si divide in due gruppi. Il primo scende a sud, andando incontro alle truppe alleate. L'altro, quello di Diana Sabbi, si dirige verso nord, verso Bologna. In questo frangente si consumano scontri militari molto duri tra partigiani e truppe nazifasciste, soprattutto nella zona di Castel San Pietro Terme, proprio vicino Bologna. La Sabbi vi partecipa in prima persona. Una volta giunti in città, viene aggregata alla 7ª Brigata GAP, collocata nella zona di Portalame. Lì si consumerà una delle battaglie più celebri di tutta la guerra di liberazione. Il 7 novembre 1944, proprio nel contesto della battaglia di Portalame, Diana Sabbi, mandata in avanscoperta per verificare la consistenza delle truppe tedesche, viene fatta prigioniera e trattenuta nel cortile del seminario di Via dei Mille, dal quale però, prima di sera, riesce a evadere, riprendendo subito il suo posto di ufficiale di collegamento tra la 7ª GAP e il Comando Unico Militare dell'Emilia-Romagna. Alla fine della guerra le venne riconosciuto il grado di capitano e fu insignita della medaglia d'argento al valor militare.
5: Giovane e ardita partigiana dei gruppi d'azione, impugnava le armi contro l'oppressore nazifascista, partecipando valorosamente ad un duro combattimento di retroguardia. Incaricata di recapitare al comando alleato un importante documento della massima riservatezza, abbatteva a colpi di pistola due sentinelle tedesche che cercavano di sbarrarle il passo e proseguiva imperterrita fino al compimento della delicata e rischiosa missione. Non paga di tanto ardire, dava ancora prova di indomito spirito combattivo durante un ciclo di sanguinose azioni da lei sostenute con le formazioni di montagna contro preponderanti forze nemiche. Nelle giornate della riscossa restava in prima linea al fianco dei valorosi compagni che ridettero la libertà al capoluogo della regione. Mirabile esempio di non comune audacia e di sprezzo del pericolo.
2: Dopo la guerra, Diana Sabbi sarà impegnata nelle dure lotte sindacali degli anni 50, come dirigente sia della CGIL sia dell'Unione Donne Italiane. Sono gli anni della guerra fredda, dell'ordine pubblico dalla forte impronta repressiva voluta dal ministro dell'Interno, il democristiano Mario Scelba. Le donne, ormai entrate a pieno titolo nello spazio pubblico, saranno fondamentali protagoniste anche di quella stagione di lotta.
4: C'è stato il periodo scelbiano, tanto per fare dei riferimenti, che i padroni alzarono la testa e ritornarono in campo perché non digerivano affatto i valori della resistenza. Ma dico, le donne, soprattutto loro, che facevano testo, erano le braccianti, con una dignità, una fierezza, che non mollarono nemmeno un dito.
2: Sono tuttavia l'esperienza della resistenza, il suo lascito valoriale, l'eredità storica del ruolo svolto dalle donne in quel tornante così particolare della nostra vicenda nazionale, i riferimenti cui sempre Diana Fabbri guarderà, soprattutto in ragione dei destini che la Repubblica avrebbe incontrato nei decenni successivi, la fine della guerra e la nascita della democrazia costituzionale, che non tutti in Italia, a partire dalle classi proprietarie e possidenti, considerano una conquista.
4: Queste donne partigiane non avevano nulla di mitico, erano semplici, avevano soltanto dei sentimenti tramandati dalle generazioni passate. Questi sentimenti erano la solidarietà, la tolleranza, il sacrificio e il dovere civile. Quando iniziò la resistenza, tali sentimenti li misero a disposizione della guerra di liberazione. Queste erano le donne partigiane.
2: Diana Sabbi ci lascia il 2 febbraio 2005.
5: Diana Sabbi è stata raccontata

Un programma a cura di Federica Barozzi, Laura Zanacchi e Marcello Anselmo. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Sento la vostra sete di pace, il Papa di fronte a 800.000 fedeli nella messa in Place de la Concorde, nel suo secondo giorno in Francia, quinta missione apostolica internazionale. Carburanti, confronto politica sulle misure del governo contro i rialzi. Da lunedì il price cap deciso dall'ENI, al GR3 il presidente Federpetroli, margini più ristretti per le altre compagnie. Morire a 15 anni è forse per un assurdo gioco. Nell'Lodigiano l'ombra di una tragica sfida social, nel cellulare della vittima l'ultimo selfie, lui in cima al traliccio dell'alta tensione. Il corpo nell'arte, a Mestre un poliedrico viaggio nella fisicità umana e nella sua interpretazione nel Novecento, da Klimt alla body art, 47 opere tra dipinti, stampe, sculture e fotografie. Gentile ascoltatore, un cordiale buonasera da Massimiliano Colli in studio. Una grande folla ha accolto il pontefice alla messa in Place de la Concorde a Parigi. Non tenete la fede per voi, ma lasciatela traboccare in mattinata ad un centro di integrazione all'Istituto Catholique, in serata alla Grotta delle Apparizioni a Lourdes. L'inviata.
3: L'ingresso dall'Arc de Triomphe in Papa Mobile, Leone XIV, sorridente, emozionato, percorre gli Champs-Élysées, riceve l'abbraccio di una folla oceanica, raggiunge Place de la Concorde. Nel luogo simbolo della rivoluzione francese, celebra messa. Costruita una nazione rinnovata a partire dalle sue radici, irrigate dalla fede, il mandato del Papa, portate la speranza là dove regnano lo scoraggiamento e l'aridità spirituale. Nessuno di noi è un numero su una carta d'identità né un codice identificativo, ma una persona unica e insostituibile. In una Francia secolarizzata esprime gioia per quante persone adulte si riaffacciano alla fede. Agli 80.000 giovani che hanno partecipato alla veglia di preghiera dice: siete dei santi di questo paese. La storia non è scritta da chi sembra vincere imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Da Maison Bakita, centro di accoglienza e formazione per migranti senza fissa dimora, malati, donne vittime della tratta, Prevost invita a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore. Per la stampa francese, il Papa è una star. Leone il Parigino titola Le Parisiennes, Libération sceglie Leone in Francia, giorno 1, Papa star a Parigi. Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR3.
2: Ma rimaniamo all'estero. Dal presidente americano Trump, archiviato l'incontro con il leader cinese Xi Jinping, dichiarazioni a tutto campo sull'Ucraina e soprattutto sull'Iran, il corrispondente.
4: Sto respingendo la loro proposta d'accordo. Così Trump, sull'ipotesi avanzata dall'Iran, una tregua di 7 giorni con riapertura dello stretto di Hormuz, ad alcune condizioni tra cui la fine del blocco navale americano. Volevano causare problemi al mondo, spiega, ma adesso, grazie al nostro blocco navale, non ottengono più soldi dallo stretto, mentre tutte le altre navi transitano. Quanto all'invasione russa dell'Ucraina, Trump afferma, forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo prima del pieno inverno. Quindi l'inquilino della Casa Bianca torna sulla visita di Stato del presidente cinese conclusa ieri. Con Xi Jinping non abbiamo dedicato molto tempo a discutere di Taiwan, spiega. Lui capisce perfettamente come la penso. Discussione approfondita invece sull'intelligenza artificiale, nello sviluppo della quale gli Stati Uniti, avverte, non tireranno il freno. Trump oggi è in movimento verso il Tennessee per una partita di football, ridotto però il flusso di immagini e dichiarazioni del presidente sulle TV americane, dopo che i principali network si sono rifiutati di seguirlo in solidarietà con la CNN, a cui è stato impedito l'accesso all'Air Force One perché accusata di diffondere fake news. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
2: Per occuparci della guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati tra le forze di Kiev e Mosca. Alla conferenza generale delle Nazioni Unite, l'atteso intervento del ministro degli esteri russo Lavrov, ce ne riferisce in studio Claudia Stamerra.
5: Sì, all'Assemblea Generale ONU il ministro degli esteri russo Lavrov ha parlato a tutto campo, dall'Ucraina al Medio Oriente, al Venezuela, alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli occidentali hanno dominato il mondo per 500 anni e vogliono continuare a farlo, ha accusato il ministro. Mosca è pronta a contribuire alla sicurezza dello stretto di Hormuz, ha dichiarato Lavrov riguardo all'Iran, che sull'Ucraina ha puntato il dito contro l'Europa, sta facendo di tutto per ostacolare i colloqui di pace, noi andremo dritti fino alla fine, ha aggiunto il capo della diplomazia di Mosca. Prima di intervenire in aula all'ONU, Lavrov ha incontrato il tedesco Vadefül, che ha chiesto alla Russia di rinunciare all'escalation nei riguardi di Germania, Europa e NATO. Intanto in Ucraina ancora attacchi incrociati incrociati nella notte bersagliate dai russi Kiev e Kharkiv, in entrambe le città scoppiati incendi, raid russi anche ad Odessa e Sumi, morti a Zaporizhia e droni di Kiev hanno colpito una raffineria nella regione russa di Krasnodar, 3 morti.
2: Grazie Stamer, veniamo in Italia. Il costo del carburante, con la decisione di Eni di fissare un tetto massimo alla distribuzione per diesel e benzina, continua a legnare il confronto politico.
0: Tutto il centrodestra ribadisce la soddisfazione per la decisione di Eni. Per il vice premier Tajani ha vinto la linea di Forza Italia. No ad altre tasse, ma più dialogo e coinvolgimento. Anche da Fratelli d'Italia c'è soddisfazione per quanto stabilito dall'azienda energetica italiana. Marta Schifone.
6: Bene il tetto dell'Eni al prezzo dei carburanti. Il governo Meloni e Fratelli d'Italia lavora per sostenere famiglie e imprese, tagliando tasse odiose come il bollo auto.
0: Dalla Lega l'auspicio che anche altre compagnie seguono l'esempio di Eni. Carrocci insiste sul coinvolgimento anche delle banche. Il PD, i cui riformisti sono riuniti a Prato e che confermano il proprio appoggio all'Ucraina e al DDL sull'antisemitismo, parla di un provvedimento spot e sollecita misure strutturali che diano continuità. Sul caro carburanti Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, elogia la scelta di Eni, ma chiarisce servono altri interventi.
7: Ma in tutto questo il governo dove sta? Qual è la strategia del governo? Quali sono le misure? Quali sono concretamente le iniziative per far fronte a tutto questo?
0: Giorgia Meloni ha reso più poveri gli italiani, ora faccio un decreto che mette un tetto al prezzo dei carburanti per un anno, commenta AWS. Alessandro Allegra, GR3.
2: Da lunedì, dicevamo, al via il tetto al prezzo dei carburanti deciso in autonomia da Eni. Per la benzina 1,99 euro, per il gasolio 2,19 euro, iniziativa apprezzata da imprese e consumatori, mentre ancora si attende di capire se le altre compagnie si adegueranno. Le perplessità del presidente Federpetroli, Michele Marsiglia.
8: L'Eni lo può fare come le compagnie energetiche di Stato, tutte, però ci sono tante compagnie più piccole che non hanno possibilità come ce l'ha l'Eni. Più che altro gli operatori indipendenti, tutte quelle pompe bianche, Roma, Milano, non hanno la possibilità di abbassare i prezzi così tanto.
9: Quindi potrebbe esserci un problema di concorrenza di mercato?
8: Io non so quale possa essere anche da parte dell'antitrust il controllo di questa cosa. Gli altri cosa fanno? Restano con un prezzo alto, anche perché poi diventa concorrenza sleale fare una cosa del genere.
9: A questo punto che succederà lunedì ai distributori?
8: Lunedì ci sarà veramente la fila agli impianti di carburante, però la fila agli impianti di carburante è dell'Eni, quindi le altre compagnie petrolifere che fanno? Se si guardano in faccia? Sicuramente ci sarà la fila, però gli altri non penso che saranno a guardare.
9: Fabio Comini, GR3.
2: Nuovi scioperi in arrivo, ottobre si apre e si chiude con 2 mobilitazioni generali fissate il 2 e il 30 del mese. Riguarderanno tutte le categorie del settore pubblico e privato, il 30 però non coinvolgerà i trasporti. A metà mese, il 16, si fermeranno per un'agitazione nazionale i lavoratori della scuola. E veniamo alla cronaca che ci porta in Lombardia. Un 15enne morto folgorato dall'alta tensione dopo essere salito su un traliccio, forse per una sfida social, la tragedia a Lodi.
10: Il giovane si chiamava Jacopo Rossi Trabattoni ed è stato identificato incrociando la denuncia per la sua scomparsa presentata dalla madre con i dettagli forniti dai sanitari e dai tecnici di Terna, intervenuti per ripristinare la linea elettrica dopo un calo di tensione. Il suo corpo è stato trovato attorno alle 22 di ieri ai piedi di un traliccio nella campagna lodigiana, poco lontano da una cascina. Addosso i segni dei traumi da caduta, ma anche delle bruciature, il risultato di una folgorazione dovuta al contatto con i cavi elettrici. Accanto a lui, il suo smartphone. L'ultima foto, secondo i primi riscontri della polizia, sarebbe stata presa in cima al traliccio, a più di 20 metri d'altezza. L'ipotesi della procura è quella di una sfida social. Dopo lo scatto, in fase di discesa, il 15enne sarebbe scivolato, colpendo i cavi dell'alta tensione e ricevendo la scarica fatale. Daniele Lettig, GR3.
2: Ha confessato l'omicidio il 26enne italo-brasiliano in carcere per la morte del 39enne Fabio Colapietro, ritrovato ieri in un appartamento di Torino. Nell'udienza di convalida ha raccontato del festino con droghe in casa della professoressa Nicole Formichetti e di una colluttazione con la vittima che avrebbe cercato di rubargli qualcosa. L'insegnante, accusata di favoreggiamento e occultamento con la 22enne filippina Kate Bettig, invece ancora confusa, non ha risposto alle domande del giudice ed è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cannizzaro di Catania, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. L'avvocato 58enne che ieri sera è stato aggredito da una sua cliente che le avrebbe gettato addosso dell'acido. L'uomo presenta profonde ustioni sul 20% del corpo corpo. Ancora ignoti i motivi del gesto, la donna, che avrebbe problemi mentali, è fuggita. Sul caso indagano i carabinieri. E chiudiamo con la cultura, da Klimt alla body art, in una mostra al MUVEC di Mestre, che indaga su come appare il corpo nell'arte lungo il Novecento. 47 opere tra dipinti, disegni, stampi, sculture, fotografie.
11: Sono Klimt, Schiele e Kokoschka, gli artisti della secessione viennese d'inizio Novecento, da cui parte la mostra, a creare una nuova rappresentazione del corpo nell'arte attraverso le figure femminili. La curatrice Elisabetta Barisoni.
12: Il corpo dai tre maestri viene scoperto nel suo risvolto psicanalitico. Sono gli anni in cui nasce anche la ricerca di Freud, quindi un corpo che rappresenta anche l'inconscio, esprimendone il travaglio.
11: La seconda tappa della mostra si sofferma sul ritorno all'ordine negli anni tra le due guerre. Che succede alla rappresentazione dei corpi?
12: Durante gli anni 20 e 30 nelle dittature europee è un corpo che si cerca di controllare. Fortunatamente gli artisti italiani in moltissimi casi sfuggono a questo controllo. In Casorati, in Sironi, ci sono anche i travagli dei corpi di quegli anni, sicuramente non felici.
11: Nella seconda metà del Novecento esplodono nell'arte i più diversi linguaggi e anche il corpo si trasforma in uno di essi, ed ecco la body art.
12: Sì, il corpo diventa, diciamo, dagli anni 60 e 70 un mezzo per esprimere un messaggio che è poetico e politico al contempo.
11: Federico Pietranera, GR3.
2: Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento ed edizione Massimiliano Colli, che ha condotto. In regia Massimo Chiadroni e Francesco Ciafardini. Prossimo GR3 domattina alle 6.45. La linea al programma Pantheon. A tutte e tutti buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
13: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Meteoradio.
15: In serata nuvolosità residua al sud, specie sulle zone che affacciano sullo Ionio, ma con bassa probabilità di pioggia. Cielo prevalentemente sereno al centro-nord. Domani, domenica 27 settembre, insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata, risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera, transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
16: '57 è uno spettacolo. '57 è un percorso. '57 è una scoperta. '57 è un incontro. È moda. È un viaggio. '57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
17: RAI, Radio 3.
18: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
19: Pantheon. Bernardo Bertolucci. oltre il Novecento. Con Giancarlo Mancini.
20: Olmo! Adesso che sei grande.
21: E ti spocchi il culo!
20: Vieni avanti. Ricordati questo. Imparerai a leggere e a scrivere. Ma resterai sempre Talco Olmo, figlio di paesani.
22: Morto di fame.
20: Andrai a fare il soldato. E vedrai il mondo. E dovrai anche imparare a ubbidire.
22: E pigliare calci nel culo.
20: Prenderai moglie, eh? E faticherai per tirare su i figli.
21: Imparerai a portare pazienza.
20: Ma cosa resterai sempre?
23: Talco Olmo.
20: Talco Olmo. Paesano. Avete sentito? Niente preti in questa casa. Cosa c'hai in mano?
23: Un soldo. Me l'ha dato il signor Giovanni perché gli ho venduto le mie rane. È mio.

0: Se è tuo vuol dire che è anche nostro.
1: Buonasera e benvenuti alla seconda puntata di Pantheon. Io sono Giancarlo Mancini e questa sera, dopo la puntata introduttiva nella quale abbiamo percorso un po' i temi generali con Francesco Casetti legati a questo film enorme, smisurato, grandioso, quasi 6 ore, nel quale Bertolucci racconta la prima metà della storia italiana del secolo XX, del Novecento, il secolo breve, un periodo in cui sono avvenute tante cose. C'è il tramonto dello Stato liberale, l'ascesa del fascismo, i lunghi anni della dittatura e poi la lotta partigiana, la guerra civile e le grandi speranze suscitate dalla resistenza. Di tutti questi argomenti parleremo questa sera con la professoressa Fiamma Lussana, storica dell'età contemporanea, ha insegnato all'Università di Sassari e il suo ultimo libro è Il mito della Belle Époque, società e politica nell'Italia giolittiana, edito da Carocci, un libro che mi sembra perfetto proprio per entrare in argomento e per iniziare questa nostra conversazione a Pantheon. Buonasera, Fiamma Lussana.
2: Buonasera a tutti voi, grazie dell'invito.
1: Grazie anzitutto a te per aver accettato. Pensavo, preparando questa trasmissione, proprio di chiederti come prima domanda da storica, come hai letto, come è possibile interpretare anche da un punto di vista metodologico il racconto che Bertolucci fa di questa prima metà del secolo della storia d'Italia? È un racconto attendibile da un punto di vista storico? È un racconto, diciamo, molto, molto tagliato, come si suol dire, molto, molto di parte, molto soggettivo? Qual è il tuo punto di vista?
2: Allora, innanzitutto un film, come tu hai giustamente detto, un film che ha un grande affresco lungo, interminabile, che cerca di mettere a fuoco fatti e avvenimenti cruciali del Novecento. Naturalmente quella di Bertolucci è una rappresentazione cinematografica che io e molti altri, perché il pubblico a suo tempo, nel 76, quando il film è uscito, ha giudicato, ha elogiato questo film. Poi si è divisa invece la critica e la politica sul giudizio del film, però è una rappresentazione cinematografica avvincente, convincente, direi affascinante, anche emozionante. Credo che però oltretutto si può anche dire a buon diritto che è stata anche quella di Bertolucci una lettura storica corretta. Perché? Perché, come è stato più volte sottolineato, forse la voce più autorevole in questo senso è stato lo storico Eric J. Hobsbawm, autore del Secolo Breve, che ha definito il Novecento l'età degli estremi. Effettivamente nel Novecento si intrecciano e si scontrano fatti ed eventi opposti, stridenti, contrapposti: progresso, modernizzazione, industrializzazione e anche però attriti sanguinosi, conflitti, contrasti, l'età degli estremi. Bene, la lettura di Bertolucci è molto coerente con questa definizione del secolo degli estremi, perché le due vite di Olmo Dalcò, il contadino appartenente alla famiglia mezzadrile patriarcale ottocentesca, e Alfredo Berlinghieri, che invece è il nipote del padrone del potere, anche le loro vite sono opposte, contrapposte e stridenti. Quindi è un'interpretazione corretta, anche storicamente corretta.
1: Ma da storica ti sembra allora, la storia d'Italia della prima metà del Novecento è una storia molto piena, no? Di avvenimenti,
2: certo,
1: di fatti,
2: certo.
1: Anche di tragedie. Ti sì. Sembra che manchi qualcosa in questo grande affresco? O c'è tutto, o in questo sforzo totalizzante, in questa grande epica bertolucciana, tutto si tiene e tutto è stato raccontato anche da un punto di vista storico?
2: Guarda Giancarlo, una domanda cruciale questa, perché abbiamo definito Novecento un grande affresco che comprende e interpreta fatti ed eventi molteplici. Ebbene, sempre Hobsbawm, lo storico del secolo breve, definisce appunto il Novecento un secolo breve perché inizia, dal suo punto di vista, ma questa è l'ipotesi storiografica più accreditata, inizia con la Grande Guerra. Prima della guerra mondiale, la prima guerra mondiale, c'è cioè il lungo Ottocento. La vera storia del Novecento inizia, e questa ormai è una ipotesi storiografica accreditata, inizia con lo scoppio della Grande Guerra. Ebbene, le due guerre mondiali sono state, come tutte le guerre, devo dire ora come allora, eventi strazianti, eventi onerosi, dispendiosi, dolorosi, che hanno lasciato una traccia incancellabile nel Novecento, una traccia indelebile, cioè niente sarà più come prima dopo le guerre, dopo la prima e dopo la seconda guerra mondiale. Le guerre hanno segnato un punto di non ritorno. Ebbene, proprio le due guerre mondiali, nel film di Bertolucci, ovviamente ci sono, ma restano sullo sfondo. Cioè i personaggi protagonisti, penso a Olmo che torna dai campi di combattimento mentre Alfredo è stato esonerato, le guerre ci sono ma restano sullo sfondo, sono un po' appannate rispetto al significato dirompente che hanno avuto nel Novecento. Balza invece in primo piano ovviamente la guerra civile italiana, cioè la guerra di liberazione nazionale, la guerra partigiana, la guerra di resistenza. Quella ovviamente c'è con tutto il suo carico di valori etici, di dolori, di riscatto e di rinascita morale e materiale del nostro paese. Quella c'è. Le due guerre mondiali restano sullo sfondo. Questo secondo me è un po', se possiamo dire, una piccola lacuna che si riverbera però nel significato generale del film di Bertolucci, che non perde forza, ma non mette a fuoco due avvenimenti centrali del Novecento.
1: Eh sì. Siamo molto interessante questa chiave di lettura. Adesso farei un piccolo passo indietro da un punto di vista storiografico, perché il film nella prima parte è tutto un racconto di quello appunto che tu hai chiamato giustamente il mondo del lungo Ottocento, cioè l'Italia post-unitaria,
2: certo.
1: L'Italia contadina, un'Italia si vede nel film in cui sì, è vero, ci sono i conflitti tra i padroni e i contadini, tra i Berlinghieri e Dalcò, ma in fondo i due patriarchi interpretati nel film da Sterling Hayden e da Bertrand Cassar alla fine trovano un modo di comunicare, una conciliazione, una mediazione possibile. Secondo te questa rappresentazione del mondo contadino in questo modo, come l'ha rappresentata Bertolucci, è una rappresentazione storicamente attendibile riguardo all'Italia anteguerra, ante Prima Guerra Mondiale, oppure come qualcuno all'epoca dell'uscita del film disse è un po' edulcorata questa visione dell'Italia di quel momento?
2: Allora, anche questa è una domanda molto importante, Giancarlo, perché effettivamente il film comincia dando la rappresentazione molto forte, direi folgorante, di una grande trasformazione del mondo contadino. Allora, sottolineo che lo stesso Bertolucci, 30 anni dopo l'uscita del film, in una notissima intervista, ha definito quel film, tra le tante definizioni che ha dato, l'ha definito un documentario sul mondo contadino. Ebbene, proprio all'inizio del film c'è la rappresentazione cinematografica molto convincente di una grande trasformazione del mondo contadino, cioè si passa dalla famiglia mezzadrile contadina dell'Italia centrale, soprattutto della pianura padana, che era una famiglia rassegnata al suo amaro destino, cioè viveva in accordo, in sintonia con il padrone del potere, non aveva ancora metabolizzato quello che successivamente sarà l'odio di classe, la lotta di classe. Era una famiglia schiacciata, inchiodata al suo misero destino, si accontentava del pane quotidiano e andava d'amore e d'accordo con il padrone del potere. Questa era la famiglia mezzadrile ottocentesca. All'alba del Novecento, e qui nel film però c'è questo passaggio, le cose cambiano, spunta all'orizzonte un'altra figura storicamente rilevante, che è il bracciante agricolo, Chi è il bracciante agricolo? È l'operaio delle campagne della Bassa Padana, l'operaio che naturalmente non guarda più al padrone con la benevolenza del passato, con la benevolenza e la rassegnazione opaca, fatale, che aveva avuto la famiglia Mezzadrilli ottocentesca. Invece scopre, non si accontenta più di chiedere al padrone diritto di esistenza o diritto di sussistenza, no, scopre la forza, la durezza, l'asprezza dell'odio e della lotta di classe. Ecco, questo passaggio, questa mutazione, questa grande trasformazione dal mondo edulcorato, armonioso, dove tutto andava bene, tutti erano d'accordo e la famiglia contadina era schiacciata al suo misero destino, rassegnata alla sua sorte amara, cambia segno. Il bracciante diventa invece un nemico di classe. Questo passaggio c'è. Poi è vero quello che dici tu nel finale del film, ma in genere in tutto il percorso della pellicola fino al finale c'è poi, diciamo, una forma di rappacificazione, cioè padrone e contadino, che è diventato il nemico di classe, però trovano di nuovo un accordo. Questo è stato anche molto discusso perché qualcuno ha proprio criticato il finale del film. Era meglio non mettere quel finale così armonico di grande riconciliazione, perché il mondo degli anni 70 non era un mondo riconciliato, era il mondo, perché finisce proprio col 76, l'immagine finale del film è catapultata ai tempi recenti, ai tempi contemporanei dell'uscita del film. Beh, quello era un mondo invece tartassato da lotte sanguinose, erano gli anni di piombo, la scia di sangue degli anni di piombo, però era anche un mondo in cui Bertolucci intravedeva un certo ottimismo, una speranza di cambiamento. Naturalmente ha detto che poi non avrebbe mai girato l'atto terzo, 900 atto terzo, perché non riconosceva più quella forma di speranza, di ottimismo. E oggi possiamo dire che nel mondo grande e terribile di oggi questa speranza è svanita per davvero. Ecco perché non ha più girato l'atto terzo.
1: E siamo allora su questo ultimo punto, quest'ultima propaggine di Novecento, no? Bertolucci disse, quando gli chiedevano appunto di questa visione che era forse estremamente, eccessivamente conciliante nel finale, sì, quando appunto il processo al padrone sì, viene risolto in qualche modo senza spargimento di sangue, senza vendetta, senza con il perdono sostanzialmente, lui disse: sì, ho voluto fare un film sul e del compromesso storico, un film che segna l'incontro tra le grandi forze popolari del paese. È così? È questa la visione di Bertolucci, secondo te?
2: Allora, Bertolucci ha voluto fare, come ha detto più volte, un film di parte, cioè con una visione molto precisa di parte. Lui si è definito un comunista, però paradossalmente questo film è stato attaccato duramente proprio dai vertici del Partito Comunista. Cioè, bisogna dire che il film è stato attaccato da più parti, critica e politica si sono divise nel giudizio del film, che invece è stato molto elogiato soprattutto dal pubblico. Allora, le femministe gli hanno rimproverato, gli hanno fatto un processo. Pensa addirittura, Giancarlo, che la moglie di Bertolucci, Claire Peplow, sì, ha criticato il marito perché ha fatto morire nel film, era femminista Claire, ha fatto morire un personaggio edificante, luminoso, che nel film è interpretato da Stefania Sandrelli, che è la maestrina socialista, sì, fervente attivista. Bene, non doveva morire quel personaggio, diceva Claire. Le femministe gli hanno fatto un processo anche per altri aspetti, ma il processo più amaro Bertolucci l'ha subito dai vertici del Partito Comunista Italiano. In particolare Giancarlo Paietta, quando ha visto il film nel 76, ha affermato: intanto non si è riconosciuto minimamente nel finale del film e non si è riconosciuto soprattutto, e ha criticato duramente il processo al padrone, e ha scritto e detto duramente, e questo ha molto colpito Bertolucci, ha scritto e detto che i comunisti non hanno mai fatto processi al padrone. Allora bisogna dire, però, allora spiegare un po' questa, diciamo, critica così dura. Effettivamente il PC, il Partito Comunista della metà degli esso al padrone, e ha scritto e detto duramente, e questo ha molto colpito Bertolucci, ha scritto e detto che i comunisti non hanno mai fatto processi al padrone. Allora bisogna dire però, allora spiegare un po' questa, diciamo, critica così dura. Effettivamente il PC, il Partito Comunista,

0: politica del compromesso storico e soprattutto nel 75 e nel 76, come tutti sappiamo, ha avuto un grande balzo, un grande successo elettorale, prima nelle elezioni amministrative del 75 e poi alle politiche del 76. Bene, il Partito Comunista degli anni 70 era diventato un grande partito di massa nazionale e popolare, come lo voleva Togliatti. Ebbene, questa visione si discosta molto dal processo al padrone, dalla durezza, l'asprezza, l'inconciliabilità assoluta del processo al padrone. Nel PC, nella strategia politica del PC di quegli anni, processi al padrone non erano ammessi.
1: Una curiosità, ma dal tuo punto di vista di storica, secondo le tue ricerche, ci sono stati processi appunto non basati su crimini e su azioni, ma processi cosiddetti di classe? È una cosa vera o è una proiezione del Bertolucci, diciamo, movimentista, del Bertolucci ragazzo degli anni 60 che immagina di chiudere i conti, insomma, una resistenza cosiddetta che continuava, diciamo, la resistenza.
0: Sì, guarda Giancarlo, c'è molto ovviamente nel film anche della biografia politica, umana ed esistenziale del regista Bernardo Bertolucci, un uomo appassionato politicamente, che aveva anche le sue durezze, le sue intransigenze, per così dire. Ora, i processi di classe non ci dovrebbero mai essere nella storia, eppure, diciamo, più frequenti nella storia contemporanea e non solo, sono stati processi celebrati da apparati giuridico-istituzionali contro presunti estremisti di sinistra, cioè nella storia è più frequente il contrario, cioè gli apparati
1: Ecco,
0: giuridico-istituzionali che
1: questo.
0: processano. E naturalmente al netto però delle lungaggini burocratiche che hanno reso i processi interminabili, penso al processo per la strage di Piazza Fontana, al netto dei depistaggi, delle ingerenze politiche di ogni tipo, i processi nella storia, i processi si concludono sempre con un verdetto o una sentenza che dovrebbe essere il più possibile neutra, giusta, obiettiva, basata cioè su prove e testimonianze inconfutabili. Però spesso è successo che quelle sentenze e quei verdetti sono stati invece considerati, discussi, criticati come pronunciamenti politici e ideologici. Ecco, quindi diciamo che nella storia è avvenuto più spesso il contrario, l'intenzione di un processo giusto e neutro e invece il dibattito ideologico e politico che ne è scaturito dopo.
1: Continuando su questa linea, insomma, in cui incrociamo un po' la storia, la politica e anche un po' di storia della ricezione del film,
0: Sì.
1: volevo chiederti una curiosità. Il film piacque poco ai movimenti, no? Fu stroncato
0: Sì.
1: sia su Lotta Continua che su Rennudo.
0: Sì.
1: Su Rennudo si accusava di aver rappresentato le masse non come soggetti reali, con i loro bisogni, con le loro pulsioni, ma come una sorta di tableau vivant. Sul quotidiano di Lotta Continua si scrisse che si proponeva nel film un socialismo indolore nel presente,
0: Sì,
1: truce al
0: esatto.
1: massimo per il passato remoto, che
0: Sì.
1: predica la conversione ragionata dell'avversario di classe. Ecco, perché ci fu questa avversione da parte di questi organi che rappresentavano in qualche modo le nuove istanze, che erano molto vicine peraltro a quello che probabilmente
0: Sì,
1: Bertolucci pensava, no? E a quella che era la sua
0: esatto.
1: storia personale anche.
0: Sì, anche questa è una domanda importante per chiarire proprio le intenzioni del regista e poi le interpretazioni che suo malgrado sono state date del film Novecento. Allora, intanto queste critiche che tu citavi si inseriscono nell'ampio dibattito tipico degli anni 70 di un certo cinema militante, dove praticamente ogni opera, soprattutto di un autore in vista, un autore affermato, un autore anche discusso come Bernardo Bertolucci, affrontava temi politici e veniva giudicata sempre con estremo rispetto. rigore ideologico. Allora, però, diciamo che la critica più dura che Lotta continua col suo quotidiano El Renudo rivolgono al film di Bertolucci, Novecento, è proprio quella di aver fatto un'operazione, diciamo, commerciale, non solo edulcorata perché spettacolarizza la lotta di classe e l'odio di classe, questo è inaccettabile

0: per, diciamo, un movimento tra i più noti come Lotta Continua dell'estrema sinistra extraparlamentare. Non è accettabile spettacolarizzare la lotta di classe e addirittura edulcorarla, ma viene rimproverato anche da Lotta Continua e anche sulle colonne di Rennudo, viene criticato il fatto che Bertolucci, per realizzare un film che lui stesso ha definito di parte, ha usato finanziamenti americani, hollywoodiani, cioè le tre grandi major americane hanno finanziato abbondantemente il film, che è costato moltissimo, e soprattutto la Paramount, per esempio, entra, diciamo, nel pool di major che finanziano il film. Anche questo non viene accettato, però ci dobbiamo sempre riferire alla logica un po' del cinema militante degli anni 70, che è assolutamente intransigente. I giudizi sono ideologici e intransigenti. Oggi possiamo essere un po' più cauti, e soprattutto possiamo anche dire che ben vengano i finanziamenti americani per fare un capolavoro, per creare un capolavoro.
1: Assolutamente, noi siamo molto d'accordo, sono molto d'accordo con te. Sono passati 50 anni e diciamo che la società italiana e anche certe, diciamo, rigidezze ideologiche riguardo alcuni aspetti, come quello appunto produttivo, sono molto, molto cambiate. Volevo chiederti, Fiamma Lussana, una riflessione da parte tua su un altro elemento, che è il rapporto che si evince, che traspare nel film con la modernità, no? Una modernità che nel film sembra appannaggio dei padroni. Sono i padroni e i berlinghieri che portano le nuove macchine che dimezzano la manodopera e che aumentano la produttività della fattoria, del podere, e invece i contadini ne sono in qualche modo avversi, perché appunto vedono in queste macchine sostanzialmente un nemico.
0: Un nemico, certo.
1: Come giudichi tu questa visione della modernità, da parte di Bertolucci?
0: Allora, innanzitutto è realistica e, ripeto, come ho già detto all'inizio, questa interpretazione di Bertolucci è storicamente corretta, perché siamo in una fase di passaggio tra 8 e 900, irrompe una industrializzazione che ha un ritmo impetuoso, tumultuoso, travolgente, cambia tutto, le macchine fanno il loro ingresso e naturalmente questo cambia molto i rapporti di forza tra padroni e contadini. Non sono più i protagonisti assoluti, i contadini, le protagoniste d'ora in poi saranno le macchine. Però a proposito di modernità, certo, questo è un tratto di modernità, direi di modernizzazione, che irrompe nel film e che lo caratterizza, correttamente lo caratterizza. Posso dire che dal mio punto di vista la modernità del film di Bertolucci Novecento, anche la sua attualità, anche la sua originalità, risiede in tre punti, dal mio punto di vista, che sono punti di forza del film. Il film, innanzitutto, come lo stesso Bertolucci ha dichiarato in una nota intervista che uscì, pensa, nel 2006, a 30 anni dall'uscita del film, quando il film è stato restaurato e riproposto, lui disse: "Ho voluto fare un film al presente". Cioè, uno dei punti di forza è entrare dentro la storia, fare la storia in presa diretta. Cioè, abbiamo sempre l'impressione, guardando Novecento, e questo è un tratto di originalità e modernità del film, abbiamo sempre l'impressione che i fatti e gli avvenimenti che abbiamo davanti, che scorrono nella pellicola, avvengono in questo preciso momento, qui e ora. Quindi il rapporto con la contemporaneità rende questo film moderno, attuale e originale. Poi c'è un altro punto, però, dal mio punto di vista, che va sottolineato, Giancarlo, forse non è stato abbastanza sottolineato dalla critica, e cioè il rapporto tra storia oggettiva del Novecento, cioè i fatti principali, qualcuno l'abbiamo citato, i fatti principali, tutti i grandi eventi del secolo, la storia oggettiva, le guerre mondiali, il fascismo, la modernizzazione, le industrie, storia oggettiva e storie vissute dai personaggi che entrano in quella storia. Cioè c'è sempre un rapporto nel film di Bertolucci tra le vicende umane, esistenziali e anche politiche dei due personaggi principali, Olmo e Alfredo, un rapporto molto stretto tra vite vissute e grande storia, tra storia e storie. E qui, se mi consenti, una piccola parentesi, questa attenzione di Bertolucci alle storie vissute, alla storia soggettiva, all'umanità soggettiva, deriva anche dal suo rapporto con la psicoanalisi. Tutti sanno che Bernardo Bertolucci aveva cominciato un percorso di psicoanalisi che non aveva neanche 30 anni e non interromperà mai il suo percorso psicanalitico fino alla morte, per 50 anni. Per Bertolucci ha molta importanza anche nella rappresentazione oggettiva della grande storia mettere al centro le storie vissute, cioè l'introspezione dei personaggi, la psicologia dei personaggi. Questo è un altro punto secondo me importante, non abbastanza sottolineato quando si parla di Novecento e in generale di Bertolucci. E poi c'è un terzo punto di forza, Giancarlo, che è la sua visione della storia dal basso. Cioè lui ha voluto gramscianamente, possiamo dire, interpretare la storia del Novecento non dal punto di vista dei gruppi dirigenti, come normalmente si fa nei manuali di storia, ha voluto interpretare la storia del Novecento dal punto di vista dei poveracci, dal punto di vista dei contadini, dal punto di vista della povera gente. Anche questo è un punto di forza del film che lo caratterizza come film moderno, attuale e originale.
1: E credo anche che sia il segreto per cui questo film continua anche ad emozionare un pubblico molto ampio. Io
0: certo,
1: lo vidi
0: certo.
1: Qualche anno fa a Bologna in versione restaurata in Piazza Maggiore e c'erano migliaia di persone veramente che rimanevano incollate allo schermo.
0: Esatto,
1: perché
0: sì.
1: È un film, appunto, anche credo per le ragioni che hai detto tu, che proprio continua ad emozionare, a coinvolgere, a colpire gli spettatori. Fiamma
0: sì.
1: Lussana, io ti ringrazio, è stata una chiacchierata molto, molto intensa, molto, molto interessante, credo, e molto stimolante per i nostri ascoltatori.
0: Grazie a te Giancarlo, e tra l'altro non si smetterebbe mai di parlare di Bernardo Bertolucci e dei suoi film, e in particolare di Novecento.
1: Grazie ancora a Fiamma Lussana per essere stata con noi. Noi vi salutiamo, un saluto da Giancarlo Mancini e ci ritroveremo la settimana prossima per una nuova puntata di Pantheon su Radio 3.

19:29 di sabato 26 settembre inizia la serata di Radio 3. Un saluto a chi ci ascolta da Riccardo Giagni in vostra compagnia al microfono di Radio 3 Suite per questo fine settimana e per questa trasmissione, una trasmissione che vede oggi in regia Valerio Giannetti al di là del vetro assieme a Fiore Liborio e a Davide Gabrielli che curano la parte tecnica della serata. Un saluto a tutti e tre e come sempre diamo in apertura un'occhiata rapida al programma di oggi. Dopo il panorama del giorno attorno alle 20, l'apertura di un primo cartellone musicale che a sua volta occuperà la prima parte del nostro programma di oggi. Lo presenteremo dunque tra meno di mezz'ora, più o meno mezz'ora. Proporremo al nostro pubblico il dramma lirico Stiffelio di Giuseppe Verdi con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna, l'Arno Schoenberg Choir diretti da Jérémy Rohrer, così come è andato in scena nella capitale austriaca il 13 maggio scorso al Teatro an der Wien con un bel cast di cantanti tra cui spiccava il tenore Luciano Ganci nel ruolo del titolo. L'ascolto dell'opera verdiana accompagnerà il nostro pubblico fino alle 22:30 circa, quando avremo in studio Nino Criscenti per parlare dello spettacolo teatrale multimediale che ha creato e portato in scena insieme a Tommaso Montanari con il titolo L'aria della libertà, un lavoro che ripercorre la vita, l'impegno antifascista e il legame profondo di Piero Calamandrei con il territorio italiano. A seguire il secondo cartellone musicale di Radio 3 Suite ci porterà a Londra, dove il 21 luglio scorso il pubblico della Royal Albert Hall ha potuto ascoltare il concerto d'esordio del Jupiter Ensemble ai Proms londinesi con il tenore Lawrence Kilsby alle prese con uno splendido repertorio tutto inglese con musica di Dowland e di Purcell. Dunque, chiusura della trasmissione come sempre alla mezzanotte. A questo punto non resta che ricordarvi il numero per contattarci per commenti e osservazioni, il consueto, il 335-56-34296. Aspettiamo i nostri messaggi, sms, whatsapp e cominciamo subito con la musica, anticipando il secondo e ultimo cartellone che ci proporrà tra l'altro songs e brani strumentali di uno dei protagonisti della stagione elisabettiana della musica britannica, il compositore, liutista e cantore John Dowland. E Julian Bream è stato uno degli interpreti storici più sensibili e più efficaci di quel repertorio ormai immortale.

0: Il liuto di Julian Bream per Captain Piper's Galliard di John Dowland in una incisione storica bellissima degli anni 60. Dunque a questo punto noi possiamo aprire il nostro panorama e occuparci dei fiumi in questo primo momento del nostro panorama, perché l'Atlante delle Rive è il progetto teatrale di Marco Paolini per la Giornata Mondiale dei Fiumi. Una giornata in cui il teatro, domani, 27 settembre, racconta i fiumi dell'Italia. Oltre 200 soggetti per più di 60 appuntamenti trasformano le rive dei fiumi in spazi di narrazione, in spazi di festa, in spazi di consapevolezza collettiva. Ne parliamo con lo stesso Marco Paolini. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: E con Silvia Colle, coordinatrice della rete di Atlante delle Rive. Buonasera anche a Silvia Colle. Buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Dunque Marco Paolini, è un progetto affascinante, anche molto ambizioso, perché collega, credo, qualcosa come 14 regioni italiane, tutte in uno stesso spazio temporale, no? Quindi domani ci sarà questa grande narrazione collettiva. Ecco, ce la vuole raccontare?
1: Quello che in più per me è affascinante è il processo del prodotto, cioè ci vogliono mesi per costruire un testo, e noi abbiamo chiesto a tutte queste realtà di raccontare un fiume, di farlo su una riva, coinvolgendo le persone che in quella valle, intorno a quella riva vivono. Sicuramente è un'occasione per farsi delle domande, che sono domande di cittadinanza attiva, ma anche domande sul cambiamento. I fiumi sono lo specchio della velocità con cui il paesaggio intorno a noi, invece di essere uno sfondo, è diventato un attore, un protagonista delle cose. L'accelerazione di questo cambiamento è data ovviamente dai fattori del riscaldamento climatico, dell'origine antropica di questo. Non è che ci lamentiamo del caldo, della siccità d'estate, sperando soltanto che passi. Dovremmo sempre mettere questo in relazione con il fatto che non è una crisi di un momento, ma è un tempo che sta cambiando. Per questo attiviamo le persone, non perché noi abbiamo le risposte pronte, ma perché sappiamo che è meglio non affrontarlo da soli, e il teatro da questo punto di vista serve.
0: Eh già, è soltanto il male che questa trasformazione del paesaggio comporta, o ci sono anche degli aspetti positivi o comunque affascinanti che vengono fuori da questa disamina, da questo attraversamento delle realtà fluviali di tutto questo nostro grande paese?
1: No, io non metto lo stigma. Perché, vede, noi abbiamo passato anni a raccontare i fiumi come se fossero solamente delle cloache, come se fossero governati soltanto da un meccanismo che abbiamo chiamato inquinamento. Poi abbiamo smesso di parlare di inquinamento e abbiamo cominciato invece a preoccuparci della sicurezza. E la sicurezza vuol dire tenere le alluvioni lontano da casa mia, vuol dire che non devo preoccuparmi che la mancanza d'acqua faccia seccare il posto in cui vivo. Ma tutto questo non ha un unico colpevole, ed è inutile raccontare puntando il ditino contro qualcuno. È molto meglio affrontare tutto questo argomento come se fosse un'avvertenza, e come se il risultato da ottenere fosse un contratto per tutelare un bene che è comune, che appartiene a tutti noi, ma da cui dipende la nostra vita, oltre a quella di una serie di altre creature ed esseri che sono adesso vengono chiamati iperumani, tra cui il fiume stesso. Cioè considerare il fiume come un sistema vivente è un salto culturale, ma un fiume morto è una cloaca per definizione, oppure è un canale che possiamo svuotare e riempire. Se invece consideriamo il fiume come un sistema vivente, è chiaro che l'ossessione di controllarlo appartiene a una gestione della natura del passato, in cui noi eravamo i dominatori. Cioè, perfino la Laudato Si di Francesco e anche l'ultima enciclica di Leone mettono in guardia contro queste letture arcane del mandato della Bibbia, cioè non siamo custodi e non padroni di questa terra, ma concretamente dobbiamo prendercene cura prima che succeda qualcosa. Perché evocare le Cassandre? Perché vivere nell'incubo della catastrofe? Esiste qualcosa di molto lento, la siccità per esempio, che non è spettacolare come l'alluvione, ma incide e lascia dei segni che durano nel tempo, come il sale che si infila nella campagna quando il fiume non riesce a tenere l'acqua salata del mare lontano dai terreni, e quei cambiamenti sono quasi irreversibili, così come gli inquinamenti dei forever chemicals che possono riguardare le falde sotterranee, che sono estremamente importanti, altrettanto dei fiumi e forse di più, perché la quantità d'acqua che ci è data non è illimitata, ma soprattutto, anche se non diventeremo il Sahara, sicuramente avremo precipitazioni concentrate fortissime in certi periodi e avremo invece lunghi periodi senza piogge. Questo non è una crisi che si risolve nominando un commissario per gestire, è qualche cosa che inizia e continuerà ad accompagnarci. È per questo che dobbiamo prepararci nel senso che non l'abbiamo studiato a scuola, ma possiamo cominciare a raccontarcelo e rendercelo sopportabile, anzi sfidante.
0: Dunque questo Atlante delle rive, questo progetto teatrale triennale ideato da Marco Paolini, mette al centro del proprio interesse, focalizza diciamo il tema dell'acqua, lo declina al futuro allargando lo sguardo a tutto il nostro paese, dunque i fiumi come vene, come arteria, come cuore pulsante del corpo nazionale, come sistemi vivi dove scorre l'economia, scorre l'agricoltura, scorre l'energia, la vita civile. Dunque questo progetto non ha una narrazione unica, ma consente a tantissimi soggetti delle comunità, gli artisti, i ricercatori, i cittadini di raccontare i loro corsi d'acqua con le loro lingue. Allora io vorrei fare intervenire proprio Silvia Colle, che ha coordinato la rete di Atlante delle Rive, per farci raccontare cosa si tiene insieme con questo progetto.
2: Beh, Atlante delle Rive è una rete di scopo, ce lo diciamo ad alta voce spesso. Mi piace perché è una rete di persone. Sono persone, come diceva adesso Marco, che in qualche modo arrivano organizzate in gruppi, comitati, associazioni, presidi, compagnie, enti, amministrazione, collettivi, scuole, c'è di tutto. Il fomento iniziale, l'innesco può essere diverso, ma le persone che sono interessate a riavere un rapporto con il proprio territorio e raccontare l'acqua, in qualche modo sanno, come diceva Marco, che non lo fanno da soli, è un sistema troppo grande e i racconti, se non sono condivisi, non sono racconti. Quindi abbiamo una rete che unisce in questo scopo di racconto, che non è però uno sguardo al passato, uno nostalgico, è proprio raccontare la mia relazione nel tempo con questa entità che sono io e che è l'acqua, che ci sono veramente tutti i tipi di persone. E poi queste persone che arrivano già organizzate organizzano a loro volta anche micro reti. In questi 3 anni noi abbiamo iniziato con Vaillant 23, la prima chiamata di Marco, che è una chiamata per riportare la partecipazione al teatro come strumento di partecipazione di cittadinanza. Dopo questo primo momento Atlante prende il testimone e questi soggetti che si erano attivati anche solo col racconto del Vaillant corale hanno costruito in questi 2 anni dei territori che parlano, dei territori che raccontano, e questa è una forza incredibile perché è la forza proprio della volontà di rimettersi in relazione con le cose. I racconti non sono informazioni, le informazioni sono altra cosa, ma le reti di Atlante si informano. Una delle cose che abbiamo visto e che è veramente una cosa per me sempre molto interessante da osservare è che tutte queste persone, siano le università ma anche le lettrici volontarie, le scuole, gli attori singoli, chiunque si sia messo sulla strada di Atlante, si è documentato, nel senso che è andato a cercare la conoscenza che non aveva o di cui era curioso o a riscoprire la conoscenza che aveva già. Quindi Atlante nel primo anno, per esempio, ha creato queste immersioni di competenze, di condivisione di competenze, e in questo secondo anno vediamo come in realtà questa competenza viene restituita in racconti teatrali. In questo secondo anno vede fiorire in tantissimi, questi 60 appuntamenti, scritture di racconto, non necessariamente da parte di addetti ai lavori del teatro, e anche la parola grande che è il teatro. E quindi vediamo che in questi tre anni, Atlante alle Rive è una triennalità, c'è una costruzione, c'è un continuo, non è un cartellone di 60 eventi, ci troviamo tutti quel giorno qui, diciamo le cose quel giorno qui, poi per il resto del tempo ce ne scordiamo, scendiamo dalla riva e pace. No, è proprio una costruzione di cittadinanza attraverso il racconto. I fomenti sono veramente diversi. La rete di Atlante tiene dentro attori singoli, che persone che si trovano in un territorio e dicono cosa faccio io, e costruiscono una rete incredibile. Per esempio la rete che è nata sul Trigno tra l'Abruzzo e il Molise, che ormai tiene dentro l'Università del Molise, le amministrazioni comunali, i presidi, nasce dalla volontà di una persona che è un'attrice, che dice cosa faccio io in questo territorio. Questo è importante, vuol dire che quell'unico gesto che magari a volte ci sembra inutile, in realtà nel coro si amplifica e trova una strada. Altre volte sono le aziende che in realtà portano istanze diverse magari sull'acqua, ma che sanno che se non la raccontano insieme ai cittadini nulla vale, e costruiscono reti. Altre volte sono comuni. Per esempio quest'anno ha aderito un consorzio intercomunale, abbiamo più consorzi intercomunali, tutti i comuni della Val d'Aosta che in qualche modo hanno espresso l'adesione per poter raccontare il loro territorio. Quindi c'è veramente una rete plurale di persone che si organizzano sui territori per raccontare.
0: E ciascuno racconta dalle sponde del proprio fiume. Dunque, Atlante delle Rive, il progetto teatrale di Marco Paolini per la Giornata Mondiale dei Fiumi, il teatro racconta i fiumi dell'Italia, 27 settembre, dunque domani, oltre 200 soggetti per più di 60 appuntamenti trasformano le rive dei fiumi in spazi di narrazione, festa e consapevolezza collettiva. Grazie Marco Paolini, grazie Silvia Colle per essere stati con noi e averci raccontato questo bel progetto. Buonasera a voi.
2: Grazie mille a voi.
0: E complimenti per questa bella iniziativa.

0: Il pianoforte Yuri Kane, la voce di Barbara Walker, stasera, sabato 26 settembre alle 20:30, dunque tra pochissimo, all'Auditorium Manzoni di Bologna, la possibilità per il pubblico di ascoltare nella versione, la prima volta in Italia, nella versione con orchestra, questa The Passion of Octavius Caro, la passione di Octavius Cato. Per la rassegna Jason Symphony curata da Paolo Fresu per il Teatro Comunale di Bologna, l'oratorio laico in programma appunto questa sera per la prima volta con orchestra in Italia. Sul podio c'è Andrei Raphael e il pianista naturalmente Uri Kane, assieme alla cantante Barbara Walker, il batterista Clarence Penn e il bassista Brad Jones, per questo lavoro che ripercorre la vita di Octavius Cato, attivista per i diritti civili assassinato a Filadelfia nel 1871. È un lavoro, un oratorio laico, dicevamo, scritto da pianista e compositore statunitense Uri Kane, e noi abbiamo parlato al telefono proprio con Uri Kane per domandargli qualcosa a proposito di questo lavoro. La prima cosa che gli abbiamo chiesto è che, essendo nato e cresciuto a Filadelfia, forse aveva già sentito parlare già da piccolo della storia di Octavius Caro. Ma parrebbe appunto che la sua curiosità per questo eroe civile sia stata alimentata ulteriormente da un libro, cioè da una biografia che lui ha letto.
1: Yeah, there was a very good book that was written by two people that were reporters.
2: Sì, è un ottimo libro scritto da due giornalisti di Filadelfia, Murray Dubin e Daniel Biddle, intitolato Tasting Freedom. Li ho incontrati mentre facevo ricerche per il mio oratorio, quindi naturalmente mi hanno parlato di molti luoghi che già conoscevo, essendo cresciuto a Filadelfia. Ma i dettagli erano incredibili. Sulla vita di Octavius Cato, sulla vita in generale, su come vivevano le persone a Filadelfia prima e dopo la guerra civile. Certo, negli Stati Uniti ci sono molte discussioni su come insegnare la nostra storia. Oggi, con la presenza di un presidente come Trump, che non vuole parlare di nulla di ciò che è accaduto in passato, la schiavitù, per esempio, è importante che le persone conoscano la storia nazionale e sappiano che abbiamo superato molti dei problemi che abbiamo avuto, alcuni dei quali stiamo ancora cercando di superare. Credo che questo sia il messaggio della mia musica.
0: Dunque, Uri Kane una volta ha affermato che il jazz, più che un semplice linguaggio musicale, è un modo di guardare le cose. In questo senso sembra che anche in questo oratorio si sia ispirato principalmente allo spirito del jazz, per creare però una sorta di caleidoscopio di stili musicali tra gospel, spiritual, cakewalk e altro, che sembra appunto essere questa Passion of Octavius Cato. E dunque abbiamo chiesto appunto se questo spirito del jazz lo abbia in un certo senso guidato.
2: Penso che in questo lavoro ci sia un elemento jazz, ma anche elementi di musica gospel. In un certo senso, la musica gospel veicola le parole di Cato e il messaggio che il coro, che rappresenta il pubblico e la gente, veicola a sua volta. Gran parte della musica e dell'oratorio in generale trae origine da quella specifica tradizione statunitense, soprattutto grazie a una cantante come Barbara Walker, che è la solista, e grazie al coro. C'è molto scambio, quasi basato su una sorta di botta e risposta. Lei poi improvvisa molto e penso che gli episodi, diciamo, più violenti della storia e l'omicidio di Octavius Cato vengano rappresentati al meglio con l'utilizzo del linguaggio della musica contemporanea, attraverso l'uso del suono dell'orchestra. Il riferimento è al modernismo musicale, qualcosa di molto dissonante. Alcuni brani sono estremamente violenti e servono a mostrare i forti contrasti nella vita negli Stati Uniti, in cui, in alcuni casi, c'è violenza e brutalità, mentre altre situazioni rivelano invece realtà edificanti e spirituali. Non credo che la cosa riguardi solo gli Stati Uniti, ma soprattutto chi vive lì, specialmente in questo periodo. È un tema su cui tutti noi riflettiamo molto. La prima dell'oratorio è stata molto emozionante perché si è svolta con l'orchestra di Filadelfia e molti cori gospel di chiese e scuole hanno voluto partecipare. E lo spettacolo era gratuito. Così 15.000 persone sono venute al concerto. Non credo che se lo aspettassero, ma è stato un evento davvero straordinario per Filadelfia. Poi però questo oratorio non è stato eseguito molto spesso. Devo dire, tuttavia, che dopo le elezioni di Trump ho ricevuto una telefonata dal direttore d'orchestra che mi ha detto: dobbiamo cercare di organizzare delle rappresentazioni. Quindi per ora l'abbiamo eseguita con la Boston Symphony ed è stata un'esperienza molto interessante perché Boston ha un'altra storia, una lunga storia come stato progressista, ma anche come stato che ha avuto un passato schiavista che ha dovuto superare. E ora l'abbiamo presentata con l'orchestra anche a Berlino e siamo davvero felici di poterla portare in Italia, perché amo l'Italia e amo Bologna.
1: Per me, I love Italy and I love Bologna.
0: E dunque la terza e ultima domanda per Hurricane a proposito di questo oratorio: la figura storica, ma anche le azioni civili di Octavius Carroll ci ricordano che la lotta per i diritti civili negli Stati Uniti e nel mondo intero non è mai conclusa e continua ovviamente anche oggi.
1: Absolutely, but I think, you know, there's another way.
2: È proprio così, ma credo che se parliamo in termini di storia, Octavius Cato non sia stato solo un leader per i diritti civili, una figura paragonabile a Martin Luther King, ma anche qualcuno che ha messo in discussione il sistema di trasporto pubblico. Le persone di colore non potevano viaggiare sulle carrozze trainate da cavalli fino a quando non ci furono azioni come quelle di Rosa Parks. In un certo senso, Octavius Cato era una figura simile a Jackie Robinson. Jackie Robinson fu il primo giocatore di colore a cui fu permesso di giocare nella Major League. E la stessa cosa accadde a Filadelfia. Amavano il baseball, ma quando i giocatori di colore dissero «Vogliamo anche noi avere una squadra e giocare con voi», non glielo permisero. Così crearono la loro squadra e diventarono delle star, a modo loro. E Jackie Robinson giocava nel 1949, mentre Cato viveva nel 1860. È, ovviamente, anche una questione politica, perché la gente non capisce che nella nostra Costituzione, la Costituzione degli Stati Uniti, la schiavitù era legale fino al 13, 14 e 15 emendamento, che stabilivano che tutti coloro che erano schiavi erano ora liberi e tutti coloro che erano liberi potevano votare, ma non si riferiva ancora alle donne. Le donne non votarono negli Stati Uniti fino al 1920 e questa idea di esclusione è ancora attuale con Trump. Trump dice: non voglio che nessuno voti nelle grandi città, non voglio che la gente voti per iscritto, per posta, perché sa di non essere popolare. Il voto, il diritto di votare e la presa di potere attraverso il voto popolare è ancora una questione molto importante negli Stati Uniti.
0: E dunque stasera, 26 settembre alle 20:30 all'Auditorium Manzoni a Bologna, The Passion of Octavius Cato, questo bellissimo, importante oratorio civile di Hurricane, per la prima volta in Italia nella versione con orchestra, lo ricordo, sul podio dell'orchestra del coro del Comunale di Bologna, preparato da Claudio Marino Moretti. Sale il direttore statunitense Andre Raphael, che è stato anche interprete della prima mondiale a Filadelfia e vanta collaborazione con grandi compagini dalla Boston Symphony, la Chicago Symphony e tanti altri. Protagonisti sul palco, assieme allo stesso Hurricane al pianoforte, dicevamo, la cantante Barbara Walker, Clarence Penn alla batteria, Brad Jones al basso e in apertura di serata Kane, Penn e Jones si esibiranno anche in trio, una formazione in cui raramente poi li si ascolta suonare insieme, per un programma a sorpresa tra grande tradizione del jazz, improvvisazione e musica afroamericana. Dunque alle 19:59 minuti, quasi in perfetto orario, noi a questo punto chiudiamo il nostro panorama, apriamo il nostro cartellone, il nostro primo cartellone musicale a cura di Giorgio Marino, che questa sera ci porta a Vienna, al Theater an der Wien, per un'opera, un dramma lirico in tre atti Fatti di Francesco Maria Piave, musica di Giuseppe Verdi, Stiffelio, un'opera di ascolto non frequentissimo, con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna e l'Arnold Schoenberg Choir, diretti da Jérémy Rorer, che è un direttore d'orchestra francese, parigino, classe 1973, e con un cast di cantanti importanti, dal ruolo del titolo Stiffelio è Luciano Ganci, il tenore molto richiesto, molto conosciuto, Lina e Joyce Huri, Dorotea Stefanka Puchalkova, Stancare Franco Vassallo, Jorg Alessio Cacciamani, Raffaele Luigi Morassi, Federico James Krishak. Un lavoro in tre atti, dicevamo, un dramma lirico in tre atti, è la sedicesima opera verdiana, a lungo ingiustamente dimenticata, che però pian piano sta recuperando il ruolo che le spetta. È un'opera davvero artisticamente molto degna e in fondo anche più vicina a un certo spirito moderno, che dunque fa sì che in questi anni sia stata spesso recuperata. Molto della poca diffusione di Stiffelio è dovuta al fatto che è stata composta più o meno a ridosso della trilogia Rigoletto, Trovatore, Traviata, dunque ovviamente il confronto con queste tre grandi opere di immenso successo non ha giovato quest'opera. Ma questa scabrosa vicenda che caratterizza la trama mostra però anche una sua certa attualità, non soltanto in termini così di costume, ma anche proprio sociale e politica. Il protagonista Stiffelio è un sacerdote a capo di una setta luterana in Svizzera, a lungo distante dal castello, sede della sua chiesa. Al ritorno viene a sapere che la moglie Lina lo ha tradito e lui naturalmente si arrabbia moltissimo. I due coniugi, durante un drammatico confronto, firmano il divorzio, ma la moglie Lina, una volta libera dal vincolo coniugale, chiede al marito di confessarla. È l'occasione per dichiarare che il suo amore per lui non è mai venuto meno. L'opera termina con una funzione religiosa durante la quale Stiffelio legge il passo dell'adultera dal Vangelo di Giovanni, in cui Gesù Cristo l'assolve e la perdona. È il nostro davanti ai suoi fedeli, fa altrettanto con Lina. Ascolteremo questi tre atti di Stiffelio proprio nella loro conseguenzialità, e vi do la sinossi del primo atto. In Germania, a principio del secolo XIX, sulle rive del Salzbach, presso il castello del conte di Stancar, Stiffelio, Rodolfo Müller, capo di una non meglio definita setta, già a suo tempo fuggito alle persecuzioni religiose, ha fatto ritorno dopo la pace nel castello del suocero Stancar, che ha organizzato una festa di benvenuto. Accolto da familiari e amici, l'uomo narra un episodio che gli è stato riferito da un barcaiolo. Questi percorreva all'alba il fiume quando da una finestra del castello scorgeva un giovane che, al culmine di un agitato colloquio con una donna, si gettava nelle acque perdendo un portafoglio. Stiffelio mostra l'oggetto ai presenti, ma immaginando che l'episodio nasconda qualche tresca amorosa e non volendo accusare nessuno, lo dà alle fiamme. Mentre i presenti commentano l'accaduto, Lina e Raffaele, riconosciutisi nei due amanti, manifestano il loro sgomento. Rimasto solo con Lina, Stiffelio è turbato dal suo comportamento, tanto più quando si accorge che la moglie non porta al dito l'anello nuziale. Stancar, anch'egli insospettito dal comportamento della figlia, sorprende mentre scrive una lettera di confessione indirizzata a Stiffelio. Per evitare un tale dolore al genero, impone a Lina di distruggerla. Intanto Jorg ha scorto Raffaele riporre una lettera in un libro, ma poiché esso passa successivamente nelle mani di Federico, cugino di Lina, il sospetto cade su quest'ultimo e Stiffelio, avvertito del fatto, si impadronisce della lettera, ma prima che possa leggerla Stancar la distrugge. Mentre Stiffelio dà sfogo al suo furore, al suo atroce sospetto, Stancar affronta segretamente Raffaele, lo sfida a duello presso il cimitero. Questo è il primo atto dello Stiffelio di Giuseppe Verdi. Lo ascolteremo dall'Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna e dal coro Arnold Schoenberg, diretti da Jérémy Rorer, maestro del coro Erwin Ortner. Ascoltiamo il primo atto di circa 54 minuti. Buon ascolto.

0: una lettera. Al signor di Loitol scrivevate.
1: Io?
0: Silenzio. Rodolfo, di voi non son più degna.

Aspetta risposta! Quel libro stravento di Trescaco!

E si conclude tra gli applausi del pubblico del Theater an der Wien a Vienna il 13 maggio scorso, il primo dei tre atti di cui si compone il dramma lirico in tre atti, Stiffelio di Francesco Maria Piave, musica di Giuseppe Verdi, con Luciano Ganci, il tenore nel ruolo di Stiffelio, Lina Joyce El Khoury, Franco Vassallo Stancar e Luigi Morassi Raffaele, con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna, diretta da Erwin Ortner, scusate, da Jérémy Rhorer, maestro del coro Erwin Ortner, che appunto ha preparato il coro Alnon Schönberg, impegnato in questo lavoro di Giuseppe Verdi, su libretto, dicevamo, di Piave, ma un libretto basato sulla commedia francese di Émile Souvestre e di Eugène Bourgeois, Le Pasteur ou l'Évangile et le Foyer. È una commedia del 1848 che Verdi porta sulle scene nel 1850, il 16 novembre, al Teatro Grande di Trieste, un'opera che affronta, come abbiamo visto, un tema piuttosto spinoso per l'epoca, quello dell'adulterio, fra l'altro ai danni di un pastore protestante, e termina con un insolito lieto fine, con perdono e pentimento. L'atto secondo vede appunto di notte Lina in preda alla più viva agitazione, che si aggira per il cimitero dove vede la tomba della madre, si getta in ginocchio implorando il perdono divino. E qui l'aria è a degli scanni eterei. Sopraggiunge Raffaele, che le dichiara ancora una volta il suo amore, mentre la donna, pentita, chiede che le venga restituito l'anello nuziale. Stancar li sorprende, inizia a battersi con Raffaele. Stiffelio, richiamato dal clamore, si getta tra i due contendenti per dividerli e, una volta disarmato Raffaele, gli stringe la mano in segno di amicizia. Questo gesto suscita lo sdegno, del suocero, che incautamente rinfaccia a Raffaele la propria improntitudine, nello stringere la mano all'uomo che ha tradito. A questo punto Stiffelio vorrebbe vendicarsi, ma Jorg, giunto nel frattempo, gli ricorda la sua missione evangelica e il suo dovere di perdonare. Sopraffatto dall'emozione, Stiffelio perde i sensi, e questo è il finale del secondo atto, del secondo dei tre atti di Stiffelio, che ha una durata piuttosto inferiore, sono 26 minuti, lo ascoltiamo naturalmente. Buon ascolto a tutti noi.

E si conclude anche il secondo atto del dramma lirico Stifelio di Francesco Maria Piave con musica di Giuseppe Verdi, così come è andato in scena a maggio scorso a Vienna al Teatro Ander Wien, per uno spettacolo che vedeva la regia di Vassili Barkhatov. Grande attesa c'era per questo nuovo allestimento del regista russo, che è noto per il taglio un po' cinematografico dei suoi spettacoli, anche per le provocazioni che inserisce di tanto in tanto nei suoi lavori, e aveva suscitato scandalo una sua norma ambientata nei forni crematori a Vienna e poi un Don Giovanni a Roma ambientato al Luna Park, e infine aveva prodotto una bellissima rappresentazione di Lady Macbeth del distretto di Mezensk di Shostakovich, grande impatto alla Scala di Milano. E dunque si produce anche in questo caso in uno spostamento dell'azione appunto dall'originale fino alla contemporaneità negli Stati Uniti, in una comunità Amish, abiti d'epoca, espressione anche del gruppo anabattista noto per una vita austera, rifiuto di ogni tecnologia, dunque con intelligenza e anche visionarietà sposta il regista russo, ha spostato al di là dell'oceano questa vicenda tutta europea. E dunque l'Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna e l'Arno Schoenberg Choir erano diretti da Jeremy Rohrer, le parti principali, Luciano Ganni molto sicuro, grande presenza vocale anche scenica nei panni di Stifelio, e Joyce Elhuri quelli di Lina, Franco Vassallo in quelli di Stancar e Raffaele Luigi Morassi. Ora siamo arrivati alla conclusione, il terzo atto. Raffaele è fuggito. Stancar, consapevole dell'impossibilità di vendicarsi e sopraffatto dalla vergogna, medita il suicidio, ma quando Yor gli rivela che ha convinto l'uomo a ritornare ad affrontare Stifelio, esulta al pensiero della futura vendetta. Durante il colloquio con il rivale, Stifelio gli chiede come si comporterebbe se a Lina fosse restituita la sua libertà. Raffaele rimane perplesso. Allora Stifelio lo fa assistere di nascosto a un colloquio con la moglie, durante il quale le propone il divorzio. Disperata, Lina accetta, ma senza poter nascondere il suo intimo strazio, rivela a Stifelio il suo amore per lui e la sua debolezza di donna abbandonata, della quale Raffaele ha approfittato. E qui l'aria è: non allo sposo volgomi. Sconcertato, Stifelio vorrebbe vendicarsi del rivale, ma apprende che Stancar lo ha già ucciso. Sconvolto e desideroso di fuggire da una casa dove si sono consumati il tradimento e il delitto, Stifelio si reca a celebrare il servizio liturgico. Nella chiesa, con il cuore straziato e come in delirio, il ministro passa tra i fedeli, tra questi riconosce anche Lina. Poi, aperto il Vangelo di Giovanni, leggendo il passo dell'adultera, le parole del perdono del Cristo, perdona a sua volta la donna che, tra la commozione dei presenti, cade a suoi piedi. Molti messaggi sono arrivati, continuano ad arrivare qui al 335 56 34 296. Grandi interpreti per questo Stifelio, dice un ascoltatore, sempre una bellissima emozione scoprire il Verdi poco conosciuto, dice Monica. Dunque una buona occasione per confrontarsi, il nostro pubblico di Radio Tre Sfit sempre attento al repertorio lirico, oggi ha l'occasione di confrontarsi con una pagina in fondo non così troppo conosciuta del genio verdiano. Dunque, ascolteremo il terzo e ultimo atto del dramma lirico in tre atti di Giuseppe Verdi, Stifelio, per una durata di circa 30 minuti. Buon ascolto.

E dunque si conclude Stifelio, dramma lirico in tre atti di Francesco Maria Piave, musica di Giuseppe Verdi, che abbiamo ascoltato in una registrazione Euroradio del 13 marzo scorso, Vienna, Theater an der Wien, con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna e il coro Arnold Schönberg, diretti da Jérémy Roger, maestro del coro Erwin Hortner, e con un cast di cantanti guidato da Luciano Ganci, tenore nei panni di Stifelio, Joyce Sukuri in quelli di Lina, Stepanka Puchalkova, Dorotea, Franco Vassallo, applauditissimo nei panni di Stankar, Alessio Cacciamani in quelli di Jorg, Luigi Morassi, Raffaele e James Krishak era Federico. Dunque abbiamo ascoltato un'opera anche non troppo conosciuta, che naturalmente ha avuto una sua seconda vita, come gli appassionati verdiani sanno, con una elaborazione successiva intitolata Aroldo, che esordì appunto qualche anno dopo la prima fallimentare dello Stifelio, ma insomma quest'opera viene recuperata in questi anni davvero con moltissime rappresentazioni, diventato uno dei punti di riferimento anche della riscoperta di tesori verdiani meno conosciuti. Dunque è stata un'ottima occasione di ascolto questa, anche molti ascoltatori hanno mandato messaggi al 335-5634-296, molto spesso encomiastici nei confronti del cast, in particolare per la voce di Luciano Ganci, forse un po' meno la direzione del giovane Jérémy Roger, il direttore parigino che era la guida dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna per questa registrazione del 13 maggio scorso. Dunque si conclude il nostro primo dei due cartelloni musicali a cura di Giorgio Marino questa sera, Radio 3 Suite.

abbiamo ancora qualche minuto da dedicare alla musica, cambiamo totalmente genere, ci rivolgiamo verso la musica del Novecento e in particolare un repertorio pianistico che viene illustrato in un bel album di qualche tempo fa della pianista Elena Ryu, si intitola Piano Icons for the 21st Century, dunque icone pianistiche per il XXI secolo, un album che raccoglie musica di autori molto vari, tra l'estone Arvo Pärt, l'australiano Peter Sculthorpe, l'inglese John Tavener e il catalano Federico Mompou. E poi c'è una pagina molto nota, molto importante nel repertorio pianistico di Leos Janáček, che è un compositore moravo che ha composto nel 1912 una bellissima suite in quattro movimenti, piuttosto visionaria, si intitola Nella nebbia, è uno degli ultimi lavori per pianoforte del compositore, caratterizzato davvero da un certo onirismo, soprattutto nell'articolazione della melodia, ma anche spunti della tradizione morava, che era la tradizione della sua patria, e anche con molti cambiamenti di tempo. Dunque c'è una certa aderenza di questa suite Nella nebbia di Janáček con le atmosfere dei lavori impressionisti, in particolare quelli di Claude Debussy, e la prima esecuzione di questa suite avvenne nel gennaio del 1914 a Brno durante un concerto della pianista morava Marie Dvorakova. Dunque ascolteremo questa splendida suite, che è composta da quattro movimenti, andante, molto adagio, andantino e infine presto, dal pianoforte di Elena Ryu. Buon ascolto.

0: Questo era il presto che conclude la suite in quattro tempi nella nebbia di Leoš Janáček, un grande compositore moravo. 1912, la composizione di questa splendida suite, molto affascinante e anche molto misterioso. Davvero questo mistero viene raccontato dal pianoforte di Elena Riho in questa bellissima incisione, davvero con una grazia e al tempo stesso una capacità molto convincente, un bellissimo album di qualche anno fa. Nessun mistero invece c'è nella figura adamantina di Piero Calamandrei, uno dei grandi padri della nostra patria, padre costituente della Repubblica Italiana, un grande giurista, politico, avvocato, accademico italiano, celebrato come uno dei principali padri della Costituzione italiana, antifascista militante, fu tra i fondatori del Partito d'Azione e anche un intellettuale altissimo livello di primissimo piano nel secondo dopoguerra. Cadono i 70 anni dalla morte di Calamandrei proprio domani, 27 settembre, morì a Firenze, dove era anche nato, nel 1956, proprio il 27 settembre. Dunque, vogliamo anche qui a Radio 3 Suite ricordarlo facendo riferimento a uno spettacolo teatrale e concerto anche multimediale ideato da Nino Crescenti insieme allo storico dell'arte Tommaso Montanari in un'opera, L'aria della libertà, l'Italia di Piero Calamandrei, che ripercorre la vita, l'impegno antifascista e il legame profondo di questa grande figura con il territorio italiano. E abbiamo il piacere e l'onore di avere Nino Crescenti qui con noi a Radio 3 Suite questa sera per parlarne. Buonasera.
1: Grazie, grazie dell'invito, mi fa molto piacere.
0: Siamo molto contenti di averla con noi, senz'altro per parlare del progetto di questo lavoro, anche della sua, potremmo dire, stringente attualità da un certo punto di vista, non soltanto perché domani ricordiamo la scomparsa di Calamandrei, sono 70 anni, ma anche per il particolare momento che stiamo vivendo nel nostro paese, dunque, e anche nel mondo intero, direi, no? I valori della Costituzione sono così importanti da essere ricordati e portati all'attenzione di tutti che sono proprio momenti forse anche più difficili in cui è importante ricordare. Questo spettacolo mi sembra che abbia proprio questo ruolo, questa funzione di ricordare a tutti che cosa è stato Piero Calamandrei, cosa è stata la resistenza italiana, cosa è stato l'antifascismo in questo paese e che cosa è la Costituzione più bella del mondo.
1: Beh, sì, è vero. A Calamandrei dobbiamo molto. Gli dobbiamo un grande regalo che ha fatto per tutti noi, la Costituzione. No, non è che l'abbia fatta lui da solo. Erano 556, ma possiamo dire che lui sia stato uno dei protagonisti di quei 156, soprattutto era intanto nella commissione dei 75, come è noto, che è quella che ha elaborato il progetto della Costituzione che poi è stato approvato. Ma c'è dentro la vita e la storia di Calamandrei la ragione per cui lui si trovava lì. È un antifascista dal primo momento. C'è un episodio, poco noto forse, ma che è molto significativo. Siamo nel 24 a Firenze e succede questo, che un gruppo di giovani con i fratelli Rosselli mette in piedi il Circolo della Cultura. Che significa che ogni settimana facevano un incontro, parlavano dei libri che avevano letto, si confrontavano, discutevano, eccetera. Una cosa bella. Succede che però un giorno i fascisti entrano nella casa dei Rosselli, prendono tutti i libri. Non solo i libri, ma anche i tavoli, le sedie, li buttano tutti dalla finestra. Siamo a Firenze in piazza Santa Tirinita nel 24 e ci fanno un rogo, il rogo dei libri. Ci dice tutto questo. Ecco, Calamandrei è quello che stava non dalla parte contro i roghi dei libri, contro i roghi dei libri. Sì, un antifascista. È un uomo di grande umanità. E posso dirlo perché a leggerlo si... Per esempio, quando parla della Costituzione ai ragazzi, fa un discorso bellissimo nel 1955 agli studenti della Società Umanitaria di Milano. Meno male che ce l'abbiamo quel discorso e ce l'abbiamo pure registrato, per cui abbiamo la sua voce, possiamo sentirlo. Ebbene, lui dice per esempio che chi è che ha fatto la Costituzione? Senta qua, quanto è bella questa frase e questo gioco. Seduti su questi scranni non siamo stati noi, uomini effimeri, dice, di cui i nomi saranno cancellati e dimenticati. È vero e non è vero. Ma è stato tutto un popolo di morti, di quei morti che noi conosciamo ad uno, caduti nelle nostre file, nelle prigioni, sui patiboli, sui monti, nelle pianure, nelle steppe russe, nelle sabbie africane, nei mari e nei deserti, da Matteotti a Rosselli, da Amendola a Gramsci, fino ai giovinetti partigiani. A noi è rimasto un compito, dice, 100 volte più agevole, quello di tradurre in leggi chiare, stabili e oneste, il loro sogno. E qual era questo sogno, ci dice Calamandrei, di una società più giusta e più umana, di una solidarietà di tutti gli uomini alleati, ascolti, a debellare il dolore. E non è facile sentire sulla bocca di un politico, era anche un politico, ma era tante altre cose, era pre-politico, era molto più che un politico. Era un uomo che sentiva profondamente la responsabilità della sua posizione.
0: È già proprio così. E quindi io...
1: Debellare Nino, il dolore.
0: Chiederei a Nino Crescenti, anzitutto, di raccontarci un po' come è venuta questa ispirazione, questa idea per produrre questo spettacolo, L'aria della libertà, l'Italia di Piero Calamandrei. Come avete pensato? Nasce, se non sbaglio, nel 2017. Dunque, e ancora poi è stato portato in giro spesso.
1: È stato portato in giro una ventina di volte, abbiamo girato un po' l'Italia. Dunque, nasce a Montepulciano. E perché nasce a Montepulciano? Perché un giorno vado in biblioteca a Montepulciano e lì scopro una cosa meravigliosa, un grande album fotografico. Quest'album fotografico è l'album delle passeggiate domenicali di Piero Calamandrei. Pensi, Piero Calamandrei, quello che lei ha prima indicato, che era, no? Professore universitario, grande civilista, un grande avvocato, uno dei suoi studi era uno dei maggiori d'Italia, eccetera. Piero Calamandrei amava fare le passeggiate con gli amici e non si limitava a questo, le fotografava. Era lui che fotografava, poi in questo grande album incollava le fotografie e metteva sotto, scriveva personalmente le date e i luoghi. Allora sfoglio questo album e dico, ma questo bisogna renderlo pubblico, e ne parlo con Tommaso, e Tommaso naturalmente si innamora anche lui di questa storia. Dopodiché pensi che non solo ci sono le fotografie, che sono naturalmente un elemento fondamentale, noi li vediamo e vediamo chi queste persone che sono, le faccio dei nomi, no?
0: C'è Luigi Russo, c'è Piero Pancrazzi, eccolo, dunque anche personaggi
1: di grandissima, di grande valore, eccetera. E diciamo che c'è l'antifascismo liberal socialista e soprattutto c'è la grande cultura, professori universitari, umanisti soprattutto.
0: C'è Momigliano, c'è Manara Valgimigli, c'è
1: esattamente,
0: tante figure importantissime.
1: Guido Calogero.
0: Calogero, anche tutti perseguitati, diciamo.
1: Tutti perseguitati.
0: Razziali, sì. Anche per il loro antifascismo, e questo naturalmente si sente, anche perché devo dire, queste fotografie raccontano un periodo che va dal 35 al 40, quindi sono anni davvero decisivi anche per la storia di questo paese, perché anticipano la grande, i grandi avvenimenti li attraversano, e quindi in queste passeggiate c'è la coscienza da parte di ognuno di appartenere a un grande paese attraverso l'esplorazione di luoghi meravigliosi in Toscana, nelle Marche, in Umbria, nel Lazio anche, e al tempo stesso la malinconia di trovarsi in una fase della storia in cui dominano pulsioni e situazioni così drammatiche, pesanti e negative, che trascinano l'Italia a fianco di Hitler poi alla fine, insomma, no?
1: Allora, questa è una storia personale di amici, e rimane una storia di amici fino a quando? Fino a che non c'è la liberazione, fino a che Firenze non viene liberata. E Firenze liberata, a Firenze liberata, Calamandrei fa un discorso da rettore dell'università a settembre, quindi quando ancora, quando c'è tutta l'Italia del Nord che non è liberata, e fa un discorso, e lo fa davanti agli alleati, davanti al comandante alleato che sta a Firenze, si rivolge a lui, parla a lui, e che cosa racconta? A un certo punto racconta di queste passeggiate, cioè le rende pubbliche. È bellissimo questo, viene reso pubblico, fa una storia di amici, di amicizia. E come lo fa? Dice questo: negli anni pesanti e grigi nei quali si sentiva avvicinarsi la catastrofe, facevo parte di un gruppo di amici che, non potendo sopportare l'afa morale delle città piene di falso tripudio e di funebri adunate e coatte, fuggivano ogni domenica a respirare su per i monti l'aria della libertà e consolarsi con l'amicizia, a ricercare in questi profili di orizzonti familiari il vero volto della patria. E qual è il vero volto della patria? Pensi, ce lo dice Calamandrei, il vero volto della patria può stare pure in un cipresso. Addirittura lui lo cita a un certo punto, dice: si preoccupava dei cipressi toscani che danno tanta grazia, diceva, al paesaggio toscano, grazia al paesaggio toscano. Oppure, che cosa, durante la guerra lui si preoccupa pure della fine che fa, in che stato si trovi la Madonna del Parto di Piero della Francesca a Monterchi. E ci vorrebbe andare a vedere in che stato si trova, se si è salvato oppure no. È straordinario, trovo questo.
0: Chissà se magari questa grazia a cui fa riferimento Calamandrei assieme ai suoi amici durante queste passeggiate non abbia in un certo senso anche l'attenzione al paesaggio, l'attenzione alla bellezza italiana, non abbia influenzato in fondo anche la scrittura della Costituzione.
1: Esattamente, perché la Costituzione c'ha quell'articolo 9 che è una meraviglia. Allora si protegge il paesaggio e il patrimonio storico artistico della nazione, tra l'altro mettendo insieme le due cose, cioè l'immagine dell'Italia, il paesaggio, tutto quello che significa paesaggio, no? E il patrimonio storico, metterlo insieme è fondamentale, ed è una cosa che sta molto a cuore, come sappiamo tutti, a Tommaso Montanari, che ci ha scritto parecchio su questo,
0: sì, certo,
1: argomento.
0: Certo, moltissimo. Ecco, l'aria della libertà, l'Italia di Piero Calamandrei, questo spettacolo teatrale, concerto multimediale che vede appunto l'ideazione di Nino Crescenti, che abbiamo qui con noi in studio questa sera, assieme allo storico dell'arte Tommaso Montanari, che è, diciamo, il frontman sul palcoscenico quando viene fatto,
1: sì,
0: questo.
1: Abbiamo scritto questo testo insieme, e soprattutto abbiamo pensato all'insieme. Non è un testo che è scritto che poi viene adattato per il teatro, no. Allora, qual è l'idea che c'è stata? C'è stata l'idea di non solo della multimedialità, ma proprio di legare i vari mezzi, in modo che non ci fosse un'unità e non una somma. No. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato insieme alle immagini e ai suoni. I suoni e le immagini. Per cui sullo schermo c'è uno schermo, Sullo schermo c'è sempre un'immagine e le immagini sono soprattutto quelle dell'album di Calamandrei. Sono le fotografie delle passeggiate domenicali di Calamandrei e dei suoi amici, interrotte da 4 film luce, che sono proprio il contrario. Il film luce, col film luce noi facciamo vedere le adunate coatte. Ci sono le adunate e lì invece ci sono le passeggiate domenicali. Questa bellissima espressione. Non usa quasi mai la parola gita, Calamandrei. Gli piace la parola passeggiata, perché la passeggiata significa tante cose. Significa che si parla, ci si ferma, si guardano, magari si guardano le erbe, le foglie. E c'è un momento a proposito di erbe e di foglie che vale forse la pena ricordare. Perché quando sono all'Argentario, a Cosa, passano per quando vanno via, passano per le rocce e le pietre, attraversano un paesaggio di rocce e di pietre. E lui racconta questo nel libro bellissimo che io consiglio di leggere, che è L'inventario della casa di campagna. E racconta questo: passando accanto a un cespo di biancospino fiorito su queste macerie, non so tenermi dal fargli furtivamente una carezza. E allora, scusi, allora capisco perché, che cos'è l'antifascismo di Piero Calamandrei. Sta già in queste parole, se che legherei alla sua definizione del fascismo. Sa come la definì? La negazione della persona umana.
0: Parlava prima della pesantezza di certi anni e c'è una frase che fa parte dell'arringa di parte civile nel processo contro gli assassini dei fratelli Rosselli nel 1945, racconta Calamandrei. Negli ultimi anni, quando a partire dall'ascesa di Hitler al potere, dall'avventura etiopica, sempre più si sentiva approssimarsi l'ombra della catastrofe e l'oppressione fascista si faceva ogni giorno più pesante, il nostro gruppo di amici partiva ogni domenica di buon mattino dalla città rintronata dagli ululati delle adunate coatte, prendeva la via dei monti in cerca della libertà perduta. Ogni domenica una meta nuova, uno qualunque di quei vecchi paesi, ognuno dei quali ha una sua fisionomia inconfondibile come un volto vivo. Tutti, senza dircelo, portavamo con noi in quelle gite la segreta malinconia di chi, andando a far visita a una persona cara, pensa che forse è quella l'ultima volta che la vedrà e non riesce a scacciare il funesto presentimento e dice: la guerra viene, la guerra verrà, ammoniva Carlo Rosselli da lontano, e c'era già su quelle colline ridenti un presagio di distruzione. Quindi sono anni veramente in cui i sentimenti, anche all'interno di una cosa apparentemente così giocosa come una gita e piacevole come una gita di amici in giro per paesi, beh, diventa invece in realtà un'occasione di riflessione, molto spesso anche di angoscia.
1: Chi si renderà conto della tragedia della nostra generazione, ha detto una volta Calamandrei. Ma a questo proposito forse vale la pena andare su uno dei personaggi di quelle passeggiate domenicali, che tra l'altro era quello che mi dava la macchina la prima volta che la fecero nel 35 a Montepulciano, Nello Rosselli. Allora, dentro questa vicenda bellissima di amicizia c'è una tragedia che arriva a un certo punto, arriva nel 37, quindi noi abbiamo detto che dal 35 al 40, quindi a metà strada, succede che cosa? Succede che il 25 aprile del 37 sono in passeggiata a Monte Gufoni, vicino Firenze. Sono andati a Certaldo prima a cercare Boccaccio. A cercare Boccaccio. Non facevano mai delle passeggiate estetiche, facevano sempre delle passeggiate con un rapporto con la storia del nostro paese. Allora, e in questa passeggiata c'è anche Nello Rosselli, che era quasi sempre. c'era Russo, c'era Pancrazzi, c'era Paolo Treves quel giorno anche. Allora, Nello Rosselli quel giorno annuncia ai suoi amici che quella è la, che lui partirà, lascerà l'Italia per raggiungere il fratello che dalla Spagna, dalla guerra di Spagna, era andato a Parigi perché stava male. Allora gli amici gli dicono: ma come vai? Non andare. Non ti rendi conto che ti hanno dato il passaporto subito, troppo presto, pensaci, non andare. Lui va a Parigi, va dal fratello, dice: non posso non andare. E loro gli dicono: ma come? Ti è nata da poco, hai da poco in casa la quarta culla, il quarto figlio era nato, non andare. Lui dice: no, io vado da mio fratello, da Carlo Rosselli. Ebbene, un mese dopo, mi pare, più o meno un mese dopo, e Carlo e Nello Rosselli vengono uccisi dai sicari francesi del fascismo italiano. E, sì. Se vuole, c'è una cosa che vale la pena ricordare e leggere, è la lettera che Calamandrei manda alla vedova Rosselli, ed è una lettera che ci dice molto sul valore di quelle passeggiate domenicali, perché è una lettera di conforto a una vedova, e dice: gentile signora, non ho saputo trovare altro modo più eloquente per esprimere il mio dolore che questo di mandarle qualche immagine del nostro Nello, tratta dalle fotografie delle indimenticabili passeggiate domenicali, che erano alla fine di ogni settimana come un'attesa evasione dalla prigionia, e che ora nel ricordo sono una ragione per riempire di tristezza tutte le nostre giornate e per non poter posare gli occhi su paesi, su monti, senza pensare a lui con un nodo alla gola. Se mi permette, vorrei dirle che nello spettacolo, subito dopo aver sentito queste parole, si entra, i musicisti, la musica entra con Olivier Messiaen, quel quartetto per la fine del tempo che noi abbiamo scelto non a caso, ma perché è un quartetto che fu scritto nel luogo in cui Messiaen si trovava internato, che non era un lager, era uno Stalag
0: per i militari, ecco,
1: tedesco, sì, era un internato. Bene, questo pezzo di violoncello e pianoforte ci ha guidato nella scelta della musica. Quindi, se abbiamo un pianoforte, un violino, un clarinetto e un violoncello, è perché questo è l'organico non solo del pezzo di Messiaen, ma anche di quello di Hindemith, che abbiamo aggiunto, e l'abbiamo scelto di proposito perché Hindemith è uno che lascia il suo paese, la Germania nazista, perché la sua musica era considerata musica degenerata. E l'altra scelta significativa che abbiamo fatto della musica è l'ultimo pezzo, che di Mario Castelnuovo Tedesco. Mario Castelnuovo Tedesco era un fiorentino ebreo che lascia per le leggi razziali l'Italia, se ne va in America, negli Stati Uniti, e lì finisce i suoi giorni, con grande successo peraltro.
0: E allora, davvero è interessante tutto questo racconto che viene fatto in questo spettacolo L'aria della libertà, l'Italia di Piero Calamandrei. Ne abbiamo parlato in occasione dei 70 anni della morte di Calamandrei, che cadono proprio domani 27 settembre, uno spettacolo teatrale, concerto multimediale, lo abbiamo detto più volte, idea ideato da Nino Criscenti assieme allo storico dell'arte Tommaso Montanari. Ringrazio davvero moltissimo per avercene parlato Nino Criscenti, che è stato questa sera con noi, e lo lascerei proprio ascoltando un pezzettino di questo spettacolo per i nostri ascoltatori.
1: Grazie.
2: Erano già 3 anni che quasi ogni domenica andavano in gita. Si partiva il sabato sera da Firenze, dove si davano convegno, insieme coi partecipanti abituali, altri amici che venivano apposta da lontano per ritemprarsi in quella specie di illusorio fuoriuscitismo domenicale. Incaricato di programmi e itinerari ero io, racconta Calamandrei. Si sceglievano piccole città, paesi fuori di mano, dove ci fosse qualche villa monumentale, qualche abbazia, qualche resto archeologico, qualche pittura da scoprire, qualche passaggio di artisti o di poeti da rintracciare nella lapide di una tomba o nell'orizzonte che li aveva ispirati. Ma questi, continua Piero, non erano estetismi turistici da amici dei monumenti. No, c'era più profondo il desiderio di ritrovare in quelle testimonianze domenicali una tradizione di civiltà. Una civiltà della quale ciascuno di noi, durante la settimana, aveva creduto, nei momenti di maggiore scoramento, di avere smarrito il senso. Il 27 marzo del 38 se ne andarono per Pievi, nel Volterrano, da quella di Cellole a quella di Santa Maria Assunta, a Gambassi. Nella comitiva, quella volta, con Calamandrei, Russo e Pancrazzi, c'è Sandrino Levi, 56 anni, vecchio amico di Piero, uno dei più assidui alle passeggiate, e quello a destra, col cappotto e il cappello neri. Veneziano di nascita, fiorentino d'adozione, filosofo del diritto, ha pubblicato giovanissimo ed è salito in cattedra a 26 anni. Adesso insegna all'Università di Parma, ma ancora per poco. A ottobre arriveranno le leggi razziali e l'ebreo Alessandro Levi perderà la cattedra. Scrive di lui Piero: socialista per tradizione familiare, ma soprattutto per vocazione di coscienza. Levi ha scelto il cammino non facile della resistenza in patria, entrando subito tra i sorvegliati, tra i sospettati. Il 10 giugno 1925, giorno del primo anniversario dell'assassinio di Matteotti, in una Firenze presidiata dalle camicie nere, Sandrino Levi è andato a deporre un gran fascio di garofani rossi al monumento a Garibaldi, sul Lungarno. Non ignorava le conseguenze, l'arresto e una cella alle murate.
3: La Guardia Armata della Rivoluzione ha celebrato in armi e con rito austeramente militare il suo 15° annuale.

Duce, accolto da altissime acclamazioni, percorso lo sfilamento dei reparti, sale sul podio dove ascolta il saluto al Duce cantato da 10.000 legionari.

0: Che raccoglimento invece qua. La dignità del romanico, un muretto, un albero. La pieve di San Piero a Gropina. E piccoli piccoli i nostri amici, in fondo alla foto. È il 3 aprile del 38. È nella foto che Piero scatta a Vallombrosa che riusciamo a vedere tutti i suoi amici di quella domenica. Levi al centro, Pancrazi e Russo, tutte e due con la sigaretta tra le dita. E ai lati due nuovi compagni. A sinistra, con gli occhiali, l'impermeabile, il basco, è Guido Calogero, il più giovane del gruppo, 35 anni. È venuto da Pisa, dove ha la cattedra di storia della filosofia. A destra, ben chiuso nel suo cappotto nero, Manara Valgimigli, il più anziano, 60 anni, insegna a Padova letteratura greca. Socialista, nel 25 Valgimigli ha firmato il manifesto degli intellettuali antifascisti e per questo è stato allontanato dall'Ateneo Pisano. A fatica ha trovato una cattedra a Padova. Attivo nel movimento di giustizia e libertà, Calogero è schedato da tempo come nemico politico. Sulla via del ritorno a Firenze hanno fatto tappa a Figline Valdarno per visitare la Casa Grande Serristori, uno dei luoghi mitici dell'umanesimo. Qui faceva lezione Marsilio Ficino.
1: E dunque questa era la voce, l'avrete riconosciuto, di Tommaso Montanari nell'ambito dello spettacolo teatrale Concerto Multimediale ideato dallo stesso Montanari assieme a Nino Criscenti, L'aria della libertà, l'Italia di Piero Calamandrei, che abbiamo raccontato, un'opera che racconta e ripercorre la vita, l'impegno antifascista e il legame profondo di Calamandrei con il territorio italiano. Una ascoltatore o ascoltatrice che manda un messaggio al 335-5634-296 dice: grazie infinite, emozione fortissima a sentire queste parole piene di ammirazione per persone meravigliose, coraggiosissime, vere, buone, giuste, il meglio dell'umanità. Che peccato non essere più come loro, pochi, troppo pochi come loro. Grazie, una carezza al cuore. Questo dice ascoltatore o ascoltatrice che si firma Gio. Qui alla nostra messaggeria sono le 23 e un minuto, con un leggerissimo ritardo apriamo il nostro secondo e ultimo cartellone a cura di Giorgio Marino, che ci porta a Londra per un concerto prom, il concerto prom numero 7, che ascoltiamo in una registrazione Euroradio del 21 luglio scorso a Londra, alla Royal Albert Hall. Il gruppo di strumenti d'epoca Jupiter Ensemble, guidati dal liutista Thomas Dunford, debutta questo gruppo ai proms con una celebrazione di due grandissimi compositori inglesi che hanno attraversato il Rinascimento e il Barocco. Sono le canzoni celeberrime e le gagliarde di John Dowland, che continuano a affascinare a 400 anni dalla sua morte, con la loro sottile evocazione malinconica dell'era elisabettiana, una emozione straordinaria che era naturalmente apprezzata all'epoca e poi durante i secoli naturalmente diventata musica assolutamente immortale. E Dunford completa il suo programma con estratti di musica teatrale e cerimoniale di Henry Purcell, un altro compositore inglese che godette naturalmente del patrocinio reale. La voce che viene utilizzata per i canti, in particolare quelli di Dowland, è quella del tenore Lawrence Kelsby, e si inizia questo concerto, inizia con una delle canzoni forse tra le più belle, anche tra le più conosciute, tra quelle che ha scritto John Dowland, Come Again Sweet Love Doth Now Invite. L'ascoltiamo.

E stacca un tempo piuttosto veloce per questa meravigliosa e indimenticabile Come Again di John Dolan, che di solito viene articolata con un tempo più lento. Come Again, Sweet Love Doth Now Invite. Il Jupiter Ensemble per il suo debutto ai proms londinesi, con la direzione di Thomas Dunford, anche liutista guida di questo ensemble, e il tenore Lawrence Kilsby a così declinare il testo e soprattutto questa melodia indimenticabile del grande compositore vissuto tra 1563 e 1626, uno dei grandi protagonisti della epopea elisabettiana della musica. La seconda occasione di ascolto per questo bel concerto londinese era in realtà un medley di tre brani diversi di John Dolan: sono Le Lacrime Antique, The King of Denmark's Galliard, dunque la Gagliarda del re di Danimarca, e Can She Excuse My Wrongs. Dunque sono tre brani che ascolteremo uno dopo l'altro, sempre in questo bel concerto del 21 luglio scorso a Londra, alla Royal Albert Hall, Jupiter Ensemble, Lawrence Kilsby tenore.

0: Ted.
1: La musica di John Dowland a Radio 3 Suite quando sono le 23:18 minuti. Il gruppo è naturalmente l'Ensemble Jupiter, protagonista di questo concerto. La musica di John Dowland a Radio 3 Suite quando sono le 23:18 minuti. Il gruppo è naturalmente l'Ensemble Jupiter, protagonista di questo concerto, con la direzione di Thomas Dunford, anche liutista.

Thomas Dunford come crea i suoi programmi per il suo ensemble, dice: ogni volta che immagino un programma cerco di costruire una narrazione che attraversi tutte le emozioni. Per me il tema di questo concerto è l'amore troverà una via e l'idea che anche nella sofferenza la musica ci unisca. C'è una vena di malinconia nelle opere di John Dowland, dato che il programma doveva essere piuttosto breve, ho scelto molti dei suoi brani più profondi e potenti. Ho cercato anche di alternare pezzi lenti e intensi con altri più energici, e questo era il caso di questo medley che abbiamo appena ascoltato. Qui seguiva un'altra coppia di lavori, sono Sorrow Stay, un'altra canzone di John Dowland, e poi The Earl of Essex Galliard, un'altra Galliarda dedicata appunto a un altro nobile dell'Essex. Ascoltiamo dunque questi due brani dall'ensemble Jupiter e dalla voce di Lawrence Kilsby.

Applausi ai Proms al Royal Albert Hall nel luglio scorso per questa esecuzione di musica di John Dowland. John Dowland era un enigma, un uomo pieno di contraddizioni, compositore il cui motto autoproclamato era Semper Dowland, Semper Dolens, dunque sempre Dowland, sempre malinconico. In realtà fu descritto da un suo contemporaneo come una persona allegra, una persona che trascorreva le sue giornate nella spensieratezza, e dunque il più celebre liutista e compositore, ma anche cantore inglese del suo tempo, fu rifiutato per ben 5 volte per incarichi a corte, ma questi attriti non fanno che alimentare nel corso degli anni e poi dei secoli il mito dell'Orfeo inglese, il cantautore, potremmo dire così, britannico per eccellenza, un termine che viene molto spesso applicato anche a Henry Purcell, della cui musica ascolteremo tra poco. Ora, un altro gruppo di lavori di Dowland, l'ultimo in programma, anche il maggior impegno temporale di questo concerto, sono 12 minuti di musica con grandi classici come Flow My Tears, qui segue The Frog Gaillard, un'altra gagliarda molto nota, molto conosciuta, e infine un altro brano cantato, Now Oh Now I Need Must Part. Questo è l'ensemble Jupiter, il tenore Lawrence Kilsby e il liutista e direttore Thomas Dunford.

E il concerto dell'ensemble Jupiter, diretto da Thomas Dunford, a questo punto iniziava ad esplorare la figura di Henry Purcell 1659-1695, con un gruppo di lavori tutti fascinosi e tutti raccontati da questo ensemble in maniera migliore nella sezione dedicata a Purcell. Dice Dunford: esploriamo l'amore in un modo diverso, come qualcosa che tormenta ma che è anche la cosa migliore che esiste. Questa che ascoltiamo è tratta da The Fairy Queen, If Love is a Sweet Passion, The Jupiter Ensemble, il tenore Lawrence Gillespie.

Davvero bellissima questa esecuzione di If Love's Sweet Passion della Fairy Queen di Henry Purcell. L'avete notato, si nota davvero la differenza tra gli stili di Dolan e Purcell già in questo primo brano, La Regina delle Fate, The Fairy Queen, semi-opera del 1692 di Henry Purcell, che si inserisce a pieno titolo nel genere degli allestimenti tipici della restaurazione inglese sul testo tratto da Shakespeare. Il secondo brano che ci fa ascoltare l'ensemble Jupiter è invece Strike the Viol, che proviene invece da un altro lavoro di Purcell, da Come Ye Sons of Art, Venite voi figlie dell'arte, nota anche come Ode per il compleanno della regina Maria II d'Inghilterra. È una composizione di Henry Purcell scritta nel 1694 e fa parte di una serie di odi in onore appunto del compleanno di questa sovrana. In qualità di compositore di corte, Purcell ebbe l'incarico di comporre alcune odi per il compleanno dell'aprile 1694 di questa regina. Ascoltiamo dunque Strike the Viol.

Il bel concerto dell'ensemble Jupiter ai Proms, il concerto però numero 7 del luglio scorso al Royal Albert Hall di Londra, con davvero un bel successo di pubblico, e moltissimi ascoltatori anche hanno e stanno apprezzando questo concerto. Francesco da Genova dice: gran bel concerto quando l'Inghilterra era musicalmente grande. E anche Paolo parla così di splendida serata e fa un'osservazione sulla musica di Dowland, e così come Shakespeare in letteratura erano debitori della cultura italiana. E ancora un altro ascoltatore parla appunto di un musicista che ha creato un concerto di songs da Dowland a Sting, offerto al Borromeo a Pavia, Roberto Balconi, e parla di grande intrattenimento per i Proms. Bellissimo concerto anche questo ascoltatore. Torniamo invece alla Fairy Queen, dunque alla Regina delle Fate, questa semi-opera del 1692 di Henry Purcell, che dicevamo ha un libretto che è un adattamento anonimo della commedia di Shakespeare, Midsummer Night's Dream, il sogno di una notte di mezz'estate, e a dispetto del nome La Regina delle Fate non ha nulla a che vedere col poema epico omonimo di Edmund Spenser, La Regina delle Fate, e venne eseguita questa semi-opera per la prima volta nel 1692. La partitura andò perduta, fu ritrovata soltanto all'inizio del Novecento. Da questa opera, da questa semi-opera di Purcell, composta a 3 anni dalla morte, 3 anni prima della morte, ascolteremo la Ciaccona, appunto, che fa bella figura di sé in quest'opera, che ha circa 5 momenti importanti, distinti, all'interno dei quali si trova questa splendida Ciaccona.

Applausi anche per la ciaccona da Fairy Queen di Henry Purcell. E ancora di Henry Purcell, l'ultimo momento musicale di questo bel concerto del Jupiter Ensemble, ed è The Inviting Hymn. Ne parla lo stesso Thomas Dunford, dice: concludiamo con un bellissimo intimo brano per basso continuo intitolato The Inviting Hymn, che essenzialmente ringrazia Dio per la sua cura nei nostri confronti. Per me è una celebrazione della vita davvero rasserenante, che conclude il programma con un messaggio di amore e di speranza. L'ascoltiamo naturalmente, questo ultimo brano di Purcell dallo stesso ensemble Jupiter, con Thomas Dunford alla direzione e al liuto e il tenore Lawrence Kilsby.

particolarmente a suo agio con il repertorio di Henry Purcell, il tenore Lawrence Kelsby, protagonista assieme all'ensemble Jupiter e a Thomas Dunford di questo bel concerto che abbiamo ascoltato in una registrazione Euroradio del 21 luglio scorso, Londra, Royal Albert Hall, il concerto prom numero 7, ed era anche il nostro secondo e ultimo cartellone qui a Radio 3 Suite, un cartellone a cura di Giorgio Marino, che è anche l'ultima pagina in programma questa sera. Siamo infatti arrivati alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Tilio Fortunato, Giovanna Natalini, Marianna Gallerano, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meico. Io ringrazio a questo punto il nostro regista Valerio Giannetti, ancora Fiore Liborio e Davide Gabrielli con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con la nostra trasmissione naturalmente per domani sera, saremo su queste frequenze per presentarvi un cartellone musicale molto impegnativo dedicato a uno dei capolavori cameristici del compositore americano Morton Feldman, con il Trio di Parma, in un concerto registrato alla Scala di Milano nell'aprile scorso, ma ci sarà occasione domani di dedicare spazio a diversi altri appuntamenti, non soltanto musicali, qui a Radio 3 Suite. Appuntamento dunque a domani. Un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di una buona notte a tutti voi.

0: Ore 24.
1: Battiti!

Quante volte sarà risuonato questo brano nelle radio, nelle case, nelle memorie musicali degli appassionati nel ricordare i 100 anni dalla nascita di John Coltrane, avvenuta il 23 settembre 1926, e non solo vogliamo pensare che sia così, ma ci uniamo al coro per il nostro omaggio a questo colosso del jazz e della storia della musica tutta. Qui a Battiti, buonanotte, bentrovati all'ascolto da parte di Antonio Tessitore, Ghighi Di Paola, Chiara Colli, Simone Sottili e Nina Terruzzi, con un ringraziamento a Pino Berardi che questa notte è con noi per la parte tecnica. Love Supreme uscì nel 1965, divenne presto uno dei dischi più amati e più venduti della storia del jazz, un disco che superò ampiamente il bacino di utenza di chi ascoltava il jazz e che mise quindi John Coltrane su una mappa più estesa come musicista, ma anche come modello, se vogliamo, come icona spirituale. Il quartetto era quello storico, con Jimmy Garrison al contrabbasso, McCoy Tyner al pianoforte e Alvin Jones alla batteria, e naturalmente lo stesso John Coltrane al sassofono, anche se oggi sappiamo, e ne abbiamo anche testimonianza registrata, che Coltrane aveva provato l'ipotesi di registrare Love Supreme con una versione allargata del gruppo, aggiungendo il giovane Archie Shepp al sassofono e a Davis al contrabbasso. Ma ora facciamo un passo indietro.

Il 1957 è stato l'anno in cui Coltrane diventò davvero Coltrane sotto diversi aspetti, ha scritto il critico e saggista Ashley Kahn, e Thelonious Monk vi ebbe un ruolo tutt'altro che trascurabile. Ashley Kahn non è il solo a sottolineare l'importanza che Thelonious Monk ebbe per John Coltrane. Anche Amiri Baraka ha scritto: vi fu chi osservò Train entrare nel monastero di sua esternità, Thelonious, il sommo sacerdote del passato, chi vide John lottare per entrare in possesso della profondità di Monk, del suo ruolo dignificante, e così passare per serio. E ancora c'è anche la testimonianza dello stesso John Coltrane: passavo da casa sua e lo tiravo giù dal letto, lui si svegliava, si spostava verso il pianoforte e iniziava a suonare. Poi si fermava per mostrarmi alcuni passaggi piuttosto complessi e, se incontravo grosse difficoltà, tirava fuori il suo raccoglitore e mi faceva vedere lo spartito. A volte riuscivamo a fare un solo brano al giorno, forse. Il 1957 era stato un anno importante per Coltrane, un punto di svolta su tanti fronti. Miles Davis lo aveva buttato fuori dal gruppo e lo aveva fatto malamente. Pare che proprio Thelonious Monk, nel retropalco del Caffè Bohemia, vide Davis tirare un pugno a Coltrane e fu allora che il pianista gli propose su due piedi di entrare nel suo gruppo. Ma il 1957 è anche l'anno in cui Coltrane si libera dalla dipendenza dall'eroina e in cui registra il suo primo disco da leader. 1957-1967, l'anno della morte di John Coltrane, solo 10 anni di attività come leader e uno sviluppo artistico impressionante.

Finiamo qui, purtroppo, e lo dichiariamo subito, saranno molti pezzi sfumati questa notte, visto che la gran parte della produzione di John Coltrane, soprattutto dagli anni Impulse in poi, è composta da tracce di lunga durata, a volte di lunghissima durata. Siamo nel 1961 e questo disco, Africa Brass, è un disco importante, ma prima di parlarne torniamo un attimo indietro sull'ascolto precedente per dire che il brano Evidence che abbiamo ascoltato veniva dal disco accreditato al Thelonious Monk Quartet with John Coltrane, registrato dal vivo e intitolato At Carnegie Hall, uscito per Blue Note. Torniamo a Africa Brass, disco accreditato al John Coltrane Quartet, formazione che però non viene evidenziata nel disco, ma che presumibilmente era composta da Elvin Jones, McCoy Tyner e Reggie Workman. In realtà, come avete sentito, invece si trattava di un gruppo molto più vasto ed è il primo esperimento di John Coltrane con un gruppo così ampio. Nella formazione troviamo tantissimi ottimi musicisti: Booker Little, Freddie Hubbard,

Julian Priest, Julius Watkins, Pat Patrick e troviamo anche tra gli altri Eric Dolphy, sia come strumentista sia come arrangiatore, un musicista con cui John Coltrane stringerà un rapporto musicale e umano importantissimo. Africa Brass, dal quale abbiamo ascoltato un estratto di Africa, è anche il primo disco di John Coltrane per l'etichetta Impulse, detta anche The House That Train Built, ovvero la casa edificata da Train. Tanto fu importante la figura del sassofonista per questa etichetta, che ha segnato in modo indelebile la storia del jazz e in particolare della New Thing degli anni 60.

John Coltrane, Eric Dolphy, McCoy Tyner, Reggie Workman e Elvin Jones in questa registrazione effettuata dal vivo nel 1961 a Parigi. Qualsiasi cosa dicessi sarebbe riduttivo, ha dichiarato in un'intervista John Coltrane a proposito di Eric Dolphy. Posso solo dire che la mia vita è stata resa molto migliore dall'averlo conosciuto. È stato una delle persone migliori che abbia mai incontrato come uomo, amico e musicista. John Coltrane che dopo la morte di Eric Dolphy, morte prematura avvenuta nel giugno del 1964, portava sempre con sé una fotografia del suo amico appendendola alle pareti delle stanze d'albergo in cui alloggiava. John Coltrane, a cui la madre di Eric Dolphy aveva lasciato in eredità il flauto e il clarinetto basso del figlio. Eric Dolphy e John Coltrane sono figure che in modo diverso rappresentano un po' il volto più gentile dell'avanguardia jazz degli anni 60, avanguardia che facilmente veniva associata a un humus culturale antagonista e arrabbiato. In verità tutto è molto più complesso di così, e lo dimostra il fatto che entrambi questi musicisti hanno espresso anche in maniera piuttosto decisa in musica i loro sentimenti a proposito di quanto succedeva politicamente, in particolare riguardo al razzismo nei confronti della comunità afroamericana. Nel disco Live at Birdland, registrato nel 1963, John Coltrane include un bellissimo brano, in realtà registrato in studio con quello che a questo punto è il suo quartetto storico. Il brano si intitola Alabama ed è dedicato all'attentato perpetrato nello stesso anno a Birmingham, appunto in Alabama, da membri suprematisti bianchi del Ku Klux Klan, dove rimasero uccise 4 bambine afroamericane.

Ogni volta che si ascolta John Coltrane c'è qualcosa d'altro, di più profondo, si avverte un'altra intensità, un'altra temerarietà. Così ha scritto Amiri Baraka nel suo articolo L'ultimo Coltrane, contenuto in Black Music, un volume di scritti vari del poeta, saggista, musicista e tanto altro, Amiri Baraka, una raccolta curata da Marcello Lorrai e uscita per Shake Edizioni. Abbiamo ascoltato John Coltrane con McCoy Tyner, Jimmy Garrison e Elvin Jones, ovvero il suo quartetto storico in questa bellissima Alabama, tratta da Live at Birdland, disco pubblicato da Impulse. In realtà il brano non era dal vivo ma in studio. Il percorso di John Coltrane nei 10 anni che sono passati dal suo primo disco come leader uscito per l'etichetta Prestige nel 1957 fino alla sua morte avvenuta nel giugno del 1967, lo abbiamo già detto, è un percorso davvero impressionante per l'intensità che il sassofonista mette nella sua ricerca musicale, intellettuale e spirituale, e un posto importante in questo tragitto ce l'ha senz'altro Ascension, un disco travolgente che è difficile proporre in versione ridotta come dovremmo fare per forza di cose in questa puntata di Battiti qui su Radio 3 dedicata a Coltrane a 100 anni dalla nascita. John Coltrane per Ascension aveva riunito in studio un gruppo di musicisti di cui facevano parte alcuni tra i più agguerriti rappresentanti della cosiddetta New Thing come Marion Brown, John Chikai, Pharoah Sanders, Archie Shepp, oltre al suo quartetto stabile e altri musicisti ancora con pochissime indicazioni scritte. Ascension è un flusso ininterrotto di 40 minuti circa con parti di insieme molto libere intervallate da parti solistiche, un'esperienza d'ascolto davvero intensa per forza e densità.

John Coltrane con Freddie Hubbard, Dewey Johnson, Marion Brown, John Chikai, Pharoah Sanders, Archie Shepp, McCoy Tyner, Art Davis, Jimmy Garrison e Elvin Jones. Dal racconto che Ashley Khan fa della seduta di incisione di Ascension nel suo libro The House That Train Built, la storia della Impulse Records, pubblicato in italiano dal Saggiatore, pare che Elvin Jones, alla fine di una seconda take del brano, stiamo parlando come detto di 40 minuti circa, scaraventò il rullante della batteria sulle pareti dello studio di registrazione per far capire a tutti che lui non ne voleva più sapere. La registrazione di Ascension dava la misura di quanta fiducia, quanta considerazione avessero alla Impulse per John Coltrane, in particolare la libertà creativa che gli veniva accordata era frutto del suo rapporto speciale, umano e professionale con una persona, con il produttore Bob Thiel, che seguì il percorso di John Coltrane praticamente fino alla morte per quanto riguarda la Impulse. Thiel fu anche in grado di portare John Coltrane su un terreno un po' più morbido, in particolare con tre dischi ballads, poi un disco con Duke Ellington in quartetto e un altro con il cantante Johnny Hartman.

Siete all'ascolto di Battiti nella notte di Radio 3. Stiamo ricordando John Coltrane a 100 anni dalla nascita. Vi ricordiamo che Battiti può essere ascoltata anche in streaming, in diretta e in differita attraverso la piattaforma App e Web Rai Play Sound, che potete scriverci all'indirizzo mail battiti@rai.it, mentre per le anticipazioni e le scalette relative alle puntate quotidiane di Battiti il riferimento alla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. Abbiamo ascoltato il disco accreditato a John Coltrane e Johnny Hartman. Il brano era My One and Only Love, un disco davvero unico nella discografia di John Coltrane, discografia che ora riprende. Andiamo con un salto di 2 anni e un ritorno al mood afro che Coltrane aveva già sperimentato più volte, in particolare in Africa Brass che abbiamo ascoltato. Kulu Semama è il titolo dell'ultimo disco pubblicato a nome di John Coltrane quando era ancora in vita ed è il risultato di più sedute di registrazione ed è uno dei dischi del sassofonista che evidenzia un momento importante. Il momento di passaggio segnato dalla dissoluzione del quartetto storico di John Coltrane. Quindi in questo disco, registrate a pochi mesi di distanze, ci sono alcune tracce che vedono il quartetto e altre invece che vedono un gruppo ampio risultato dall'incontro tra John Coltrane e Juno Lewis, percussionista e vocalist di New Orleans, che firmò la title track del disco, Kulu Semama. Thank you.

Puse Mama, registrato nel 1965, anno in cui Pharoah Sanders diventa una presenza fissa nei gruppi di John Coltrane. Pharoah Sanders e non Archie Shepp, che pure era stato il primo tenor sassofonista della cosiddetta New Thing a collaborare con Coltrane, come detto nella versione poi scartata di Love Supreme. Ma Archie Shepp fu pure il primo di una serie di sassofonisti che Coltrane fece scritturare alla Impulse, e non a caso l'esordio di Archie Shepp per l'etichetta si intitola 4-4 Train. A seguire la Impulse, che si proclamava con un claim "The new wave of jazz is on Impulse", quindi si proclamava alfiera della nuova onda del jazz, scritturò lo stesso Pharoah Sanders, Marion Brown e Albert Tyler, fra gli altri. Albert Tyler, che a proposito del brano di Coltrane intitolato The Father and the Son and the Holy Ghost, incluso nell'album Meditations, disse: "Lui era il padre, Pharoah era il figlio e io ero lo Spirito Santo."

sente l'influenza di Albert Tyler in questo brano. Siamo sul finire del 1965 e di lì a poco usciranno dal gruppo sia Elvin Jones sia McCoy Tyner, il primo sostituito da Rashid Ali, il secondo da Alice Coltrane. Il brano che abbiamo ascoltato era un estratto da The Father and the Son and the Holy Ghost, tratto da Meditations. Ci rimane poco tempo alla fine di questa puntata e naturalmente le cose da ascoltare sarebbero ancora tantissime. Ho scelto di includere in scaletta per questa puntata un disco postumo di John Coltrane che fu molto discusso quando uscì. Infinity, pubblicato su Impulse nel 1972, fu il prodotto di un'operazione di rielaborazione di alcune incisioni di John Coltrane da parte della moglie Alice. Alice Coltrane prese delle registrazioni effettuate dal sassofonista sia con il quartetto sia con il gruppo successivo, che includeva la stessa Alice Coltrane, Pharoah Sanders e Rashid Ali, e vi sovraincise diversi strumenti e un'orchestra d'archi.

Una musica in cui c'è l'impronta molto forte di Alice Coltrane. Abbiamo ascoltato Peace on Earth, tratto da Infinity, un disco postumo accreditato a John Coltrane, ma che forse doveva essere firmato da John Coltrane e da Alice Coltrane, visto l'intervento importante, alcuni direbbero pesante, di Alice Coltrane a posteriori sulla musica di John Coltrane in questo disco. Mi sono accorta che non abbiamo ascoltato John Coltrane al sax soprano, uno strumento che però è stato importante nella vita di Coltrane, strumento che Miles Davis gli aveva comprato nel 1960 durante un tour europeo del gruppo di Davis, e per inciso non abbiamo parlato neanche dell'importanza di Davis nella vita di John Coltrane e viceversa. Basti pensare all'incisione di un disco come Kind of Blue, tra le altre cose, e quindi questa sarà un'altra storia per un'altra puntata. Sax soprano che fino a quel momento, fino agli anni 60, era stato uno strumento davvero minore e poco utilizzato, con l'eccezione nota di Sidney Bechet e anche di Steve Lacy, e che John Coltrane contribuì a diffondere in modo decisivo, soprattutto con uno dei suoi brani e dei suoi dischi più noti.

My Favorite Things, brano che molti conosceranno a memoria, anche gli ascoltatori di Radio 3 e in particolare di Fahrenheit. E chiudiamo questa puntata dedicata a John Coltrane, un musicista che suonava soprattutto da un certo punto in poi con un'intensità e un'urgenza, come se ogni nota fosse questione di vita e di morte, come se ogni nota non raccontasse un mondo ma tutto il mondo. E così come personalmente non potevo che aprire questo omaggio con il primo movimento di A Love Supreme, non posso che chiuderlo con un brano che trovo di una bellezza struggente e commovente come forse nessun altro. E allora, con i saluti di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili, con un ringraziamento a Pino Berardi che è stato con noi questa notte per la parte tecnica, chiudiamo questo omaggio a John Coltrane su Battiti qui a Radio 3 con il suo brano After the Rain. Buonanotte.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Anonimo. Sonata 3 in Do, nei tempi Allegro, Adagio, Allegro. Musica antiqua latina, diretti da Giordano Antonelli.

0: Di Anonimo abbiamo ascoltato Sonata 3 in Do, musica antica latina, diretti da Giordano Antonelli.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, 5 fughe per quartetto d'archi K405, trascrizione di fughe dal clavicembalo ben temperato di Bach, libro secondo. Numero 2, in Do minore, Bach Werke Verzeichnis 871. Numero 7, in Mi bemolle maggiore, Bach Werke Verzeichnis 876. Numero 9, in Mi maggiore, Bach Werke Verzeichnis 878. Numero 8, in Re minore, dall'originale in Re diesis minore, Bach Werke Verzeichnis 877. Numero 5, in Re maggiore, Bach Werke Verzeichnis 874. Quartetto Hagen, Lukas Hagen e Rainer Schmidt, violini. Veronika Hagen, viola. Clemens Hagen, violoncello.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato 5 fughe per quartetto d'archi K405, trascrizione di fughe dal clavicembalo ben temperato di Bach, libro secondo. Quartetto Hagen, Lucas Hagen e Rainer Schmidt, violini, Veronica Hagen, viola, Clemens Hagen, violoncello.
1: François Couperin, Le Parnasse o L'Apoteose de Corelli, sonata 3 in re maggiore per archi e basso continuo. Gravement, gaiement, note gale coulé e modérément. Vivement, note gale coulé, vivement, gaiement. Complesso strumentale London Baroque.
2: Corelli, charmé de la bonne réception qu'on lui fait au Parnasse, embarque sa joie. Il continue avec ceux qui l'accompagnent.

0: Di François Couperin avete ascoltato Le Parnasse o l'Apoteose dei Corelli, sonata 3 in re maggiore per archi e basso continuo. Complesso strumentale London Baroque.
1: Hector Berlioz. Benvenuto Cellini. Ouverture, opera 23. Allegro deciso con impeto, larghetto, tempo primo, animato. Orchestra si